0: dei passaggi sbagliati.
1: Sì, dei passaggi. Dei passaggi. Comunque, allora, molto bella, molto bella la divisa della Spagna, tutta bella bianca.
0: Sì,
1: ma... e anche bella la seconda Uruguay, tutta bella blu.
0: Ma ancora più bella la sigla di Noi Dire Mondiale.
2: Sigla!

0: quella.
1: Dai dai, sì. Lo dice, dai
2: che
1: dai,
2: sigla,
1: su,
2: ragazzi,
1: dai, dai.
2: Sì, mondiali,
3: che
2: sigla, ragazzi, dei
3: mondiali, che RTL 102.5, che Andrea De Sabato,
2: che Andrea Salvati,
3: che Vanessa Gray, io non so perché il tuo nome sarà,
1: ma
3: perché italo-italiano,
1: non
3: faccio
1: so,
3: fatica a ricordarlo.
1: Italo-italiano. Vedo, sì, vedo proprio gli occhi.
3: Sì, ogni volta
1: aspetta,
3: è proprio,
1: aspetta,
3: è il terrore, sembra le risposte all'esame di maturità, che ce l'avevo qua, prof, ce l'avevo qua. Allora.
2: Nel frattempo non è successo niente.
3: Non è vero, sono successe un sacco di cose nel mondo è successo un sacco. Di cose in questo momento Maurizio si è dichiarato con Antonella.
2: Non ci credo.
3: Sì, proprio in questo momento qua. Però invece lì sia a Uruguay Spagna che a Capoverde Arabia Saudita 0-0 si gioca da 8 minuti sui due campi.
2: Sì.
3: Dicevamo, insomma, girone molto molto aperto, ancora tutto in fieri.
1: Salute,
2: l'unica
1: salute
2: ad aver vinto una partita è stata la Spagna.
3: Vabbè, insomma, esatto, vinta però molto bene, un bel secco 4-0 con l'Arabia Saudita, che nonostante questo ha ancora grandi possibilità di qualificarsi addirittura anche come seconda, insomma, in una combinazione incredibile di risultati. Tra l'altro, non so se avete sentito tutti oggi, grande tensione all'interno della squadra dell'Uruguay. Attenzione a questo corner della Spagna.
2: No, non l'ho
3: corto,
2: sentito.
1: Cosa è successo?
3: Allora, succede che l'allenatore Bielsa, detto anche il Loco, fa questa riunione con tutta la squadra, parla per 48, non è la verità,
1: ma
3: parla
1: veramente
3: per 48 minuti ininterrottamente senza mai guardarli in faccia. Sapete che Bielsa non guarda in faccia.
2: Sì.
3: Perché c'è una sorta di tensione dentro coi senatori della squadra, quindi Valverde, Ugarte, Caceres, Betancourt, insomma, che non lo vogliono, che gli hanno detto, perché lui insomma aveva detto in conferenza stampa, faccio una sintesi molto rapida, aveva detto dobbiamo giocare a specchio con la Spagna, non dobbiamo chiuderci, dobbiamo giocarcela.
2: Okay.
3: E invece il senatore sono andato a dire cosa stai dicendo, con la squadra che abbiamo dobbiamo chiudersi e ripartire dal basso. Morale, fa questa
1: 48 minuti
3: ininterrotto di neanche la corazzata Potenchi, vi ricordate di Fantozzi alla fine. Però pare che al minuto 40 lui si sia fermato un attimo, un momento di riflessione, tutti pensando che avesse finito,
2: si sono alzati e se ne sono andati
3: rompendo ancora di più una situazione incredibile. Il problema vero è che dici, dato che aveva fatto questa cosa rinchiuso negli spogliatoi, c'è qualche talpa che è uscita, che ha parlato. Insomma, in Uruguay è il caso principe, ci sono tutti. Io ho passato tutto il pomeriggio, la serata, col
1: studiare
3: satellite. Sì, sono andato, ho mandato Simon su a spostare il satellite, ho passato tutto il pomeriggio a guardare tutti i notiziari dell'Uruguay.
2: Ma com'è finita poi?
3: Non è ancora finita. Non è ancora finita.
2: Ma Bielsa è incazzatissimo.
3: Beh, Bielsa, insomma, sicuramente non è una situazione piacevole. Trovo curioso la vicenda da entrambe le parti, sia Bielsa, che nel momento in cui hai i giocatori che ti dicono no, quello che dici tu non lo facciamo, un allenatore serio dovrebbe dire benissimo, arrivederci, pigliatene, vai,
2: esatto,
3: lasci così.
2: Esatto, metti anche tutte le riserve.
3: Esatto, e anche i giocatori che si mettono a creare una situazione del genere per andare contro Bielsa, se stasera perdi o va male sei fuori dal mondiale anche tu.
1: Comunque volevo dire, Andrea Salvati, anche lui ha fatto un talk non da 48 minuti, da 4.8,
3: vedi,
1: quindi
3: ovvero 5 minuti
1: e 20 secondi.
3: Quindi posso allenare l'under 17 dell'Uruguay.
1: Perfetto.
3: 0-0.
2: Ma adesso tu come lo vedi l'atteggiamento dell'Uruguay? Difensivo
3: adesso sembra, beh, un momento, si gioca da 10 minuti, sta giocando in questo momento solo la Spagna che sta con i soliti gran passaggi, insomma, schiacciando l'Uruguay all'interno.
2: Quindi Bielsa sarà ancora più incazzato.
3: Bielsa sì, però il problema suo è che lui è visto che non guarda mai in faccia,
2: sì,
3: lui guarda sempre per terra, anche nella foto ufficiale lui ha fatto la foto guardando in terra, capito? Come ha fatto anche qualcuno qua che noi conosciamo,
2: cioè
3: ne parliamo privatamente. Io direi che mettiamo un disco che secondo me è
2: d'accordo.
3: È come dire l'ultima canzone, quella lì, giusto? Bellissima,
1: sì,
3: tra l'altro.
1: Ogni tanto ci sta, ci sta un disco sempre.
2: Sì.
1: Poi
2: sì,
1: in questo caso ci sono tante novità, perché essendo a cavallo tra il venerdì e il sabato ci sono tante nuove uscite.
2: Sì.
1: E questa è proprio l'ultima di Biagio Antonacci.
2: Molto estiva, sì. Anche questa mi ricorda un po' la Puglia. Sì, l'ho già sentita.
1: Bravo.
2: Su RTL 102.5.
1: Con Giulia, l'ultima canzone.
4: L'ultima canzone.

0: ti ha tradita quel bacio, lì ti ho sentita mia, era solo la mia fantasia.
1: L'ultima canzone, Giulia Biagio Antonacci, mi ha fatto venire voglia di mangiare, non so, tipo barbabietola e...
2: Perché la barbabietola?
1: Purea di fave.
2: No,
1: no,
2: a me
1: purea
2: invece...
1: di fave e cicoria, cicoria.
2: Polenta con le polpette al sugo.
1: È però più invernale.
2: Ah, più invernale, ci sta, però...
3: All'idea è confuso il nostro sabato. Poco fa mi ha detto un bel disco estivo e poi mi fai quei piatti, polenta e usei.
1: No, funghi, no, no, no, aspetta, è un piatto tipico salentino, purea di fave e cicoria.
3: Sì.
1: Bagnato magari da un, non so, un primitivo, da un negramaro.
2: Va bene, non c'è convinto del tutto.
3: Io non capisco perché all'interno di RTL 102.5 a qualsiasi ora tu vada in onda si parla sempre solo di mangiare. Io non capisco io questa vostra...
1: È una delle cose più buone che ci sono in Italia.
3: C'è uno solo con cui sto andando in onda che non mi ha mai parlato di mangiare.
2: E chi è?
3: Andrea Tuzio.
2: Ecco,
1: Andrea Tuzio. Ma volendo lui potrebbe parlare, però lui secondo me è più orientale.
3: Lui è più orientale. Sì, più orientale.
1: No, giapponese.
3: No, giapponese. Niente,
2: la pizza. No, nemmeno.
3: La pizza, la pizza. Bravo, la pizza. Lui vedi, ma una volta ogni tanto, una volta a settimana.
2: Comunque dalla paella alla brace un attimo.
1: Esatto, esattamente.
3: Allora, qua intanto non divaghiamo, non divaghiamo,
1: Siamo... Ma non succede niente, perché lo divaghiamo.
3: Ancora tu con questa teoria che non succeda niente, vuoi che apro l'agenzia e vediamo cosa succede?
1: Non ho visto una scazzottata di Biel con qualche giocatore.
3: Sta, momento.
1: Allora, ho visto, cioè...
3: Siamo al 16esimo, 0-0 Uruguay Spagna, 0-0 anche Capoverde Arabia Saudita. Ma in Capoverde Arabia Saudita qualcosa è successo,
1: dai,
3: caro Andrea. Sabato sono due cartellini gialli, due cartellini gialli.
1: Per...
3: Uno per l'Arabia Saudita al minuto 4 con Abdulhamid e l'altro invece al nono per Capoverde a Pina per una gomitata.
1: A Pina?
3: A Pina, sì, si è offesa, pacca la gomitatina, l'arbitro subito giallo. Qui invece proprio
1: povera
3: niente,
1: Pina.
3: C'è stato però un calcio d'angolo poc'anzi per la Spagna, ha battuto un po' con sufficienza.
1: Non
3: insomma,
1: so,
3: non si va sullo 0-0, cioè non si sbloccano né una di qua al momento partita, anche se ne abbiamo fatto ormai tante. Purtroppo non c'è David Bella che tiene il conto di tutto, sapeva dirci esattamente quante sono, c'è il fratello che invece tiene altri conti, ma lasciamo perdere. Esatto, e spesso le partite insomma si aprono, le riprese sono i secondi tempi a regalare grandi emozioni.
1: Però
3: a parte
1: dipende.
3: Quella di stasera, insomma, la meravigliosa Norvegia-Francia, che anche il primo tempo,
1: allora,
3: sono
1: l'altra volta avevo detto al 41esimo, invece segnarono tipo al 39esimo.
3: Sì, vabbè, insomma,
1: stavolta dico al 44esimo, cioè il primo gol.
2: Ce l'hai sempre col 4, però il 4 ci deve essere, il tuo numero fortunato.
3: Dipende, rimembranze scolastiche. Ma è in quale dei due match? Uruguay e Spagna o
1: in tutte e due?
3: Tu papà in contemporanea, così incredibile.
1: Bellissimo, segnano Capoverde e Uruguay.
3: Capoverde Uruguay. Sorpresa, vabbè, insomma, siamo qui per raccontarvela, quindi restate lì incollati, se
2: subito.
3: Siete davanti a un televisore per la radiovisione, rimanete lì, anche perché a quest'ora, ve lo dico per esperienza, sugli altri canali non è che non perdete neanche tempo a fare inutili zapping, perché ai nostri tempi, Andrea, quando eravamo un po' più giovani noi, c'era qualcosa di entusiasmante a quest'ora sugli altri canali, li hanno tolti, quindi perdete tempo, e cioè, ve lo dico perché io ogni tanto
1: vabbè, ma adesso c'è internet a voglia.
3: No, capito, però vabbè, lascia perdere il mondo. Internet,
1: no, da una parte metti internet con quella
3: metti
1: cosa.
3: Metti l'app, la nostra app bella lì aperta,
2: certo.
3: E sulle altre pagine puoi guardare.

0: È quello,
1: esatto,
0: che vuoi,
1: magari, esatto, vicino al frigo,
0: ma così, esatto,
1: che fa caldo, certo,
2: no, perché poi prendi qualcosa, aprire, da bere, perché
1: certo,
2: oh,
1: sì,
2: okay,
1: proprio,
2: no,
1: quello, così per cosa,
2: per
1: contare le calamite,
2: no, per cucinare, per iniziare a cucinare come sempre.
1: Senti, mi scappa un disco,
2: sì,
1: anche a me,
2: Lady Gaga, anche a Leonardo,
1: sì. DJ Runaway.

0: così, Summer Funk, sì. Francesco Gabbani, proprio amici, così. Proprio così, proprio Summer. Così. C'è Summer sicuramente, ma c'è anche un po' di funk.
1: Beh, perciò è un bel ritmo estivo il funk, eh. Il funk, sì, è un bel ritmo estivo.
0: Come, scusami, mi puoi fare con la mascella, con la mandibola?
1: Vabbè, perché per aiutare la pronuncia. Allora, intanto c'è il cooling break sia in Uruguay, Spagna, che in Capo Verde, Arabia Saudita. 0-0 da un lato e dall'altro, ma c'era il cooling break anche qui. Vedi? Con il nostro Andrea del Sabato. Che è al,
2: sono andato a fare il cooling break.
1: Certo, okay. Infatti, è la nuova regola, è al 20, esatto. Più o meno intorno al 20esimo, esatto. Hai 3 minuti, caro, esatto.
0: Vabbè. ci sono 3 minuti. 3 minuti, intensi.
1: Esatto. 3 minuti come cantava. Cioè,
0: tre minuti.
1: La nostra cantante, esatto. De Gramaro, la nostra Vanessa Gray, che voi non lo sapete, la nostra speaker super dotata. Poi ognuno sceglie, sì, il suo. Attenzione.
2: La nostra
1: speaker super dotata.
2: Veloce sembrava un'altra cosa. Sembrava il nostro
1: speaker. Sembrava. Cioè, sì. Proprio a questo. Sì, la nostra speaker super dotata, per chi non lo sapesse, è una qua sono l'unica cosa seria che sto dicendo questa sera, è una grandissima cantante.
2: Sì.
1: Veramente,
2: sì, è vero, vero.
1: Canta veramente bene, ma la cosa incredibile è che lei è capace, canta bene qualsiasi cosa.
2: Sì, cioè, è vero,
1: da
2: è vero.
1: Sabrina dal vivo Carpenter anche.
0: Tina Turner,
1: Ornella Vanoni
2: e anche Rita Franklin.
1: Rita Franklin, anche Shiva. Io l'ho sentita fare un pezzo di Shiva, meglio di Shiva.
2: Guarda. Io ho visto anche fare Shiva in playback. Benissimo.
1: Bravissimo.

0: Levante su RTL 102.5, le 2.32, noi dire mondiali.
1: Noi dire mondiali, però solo noi mi sa, perché le quattro squadre in campo per il momento non dicono mondiali. No,
0: beh,
1: no.
0: Però ho visto timidamente qualche incursione.
1: Sì, ci ha provato l'Uruguay con Varela e con bel cross in mezzo per Araujo, che però insomma non ci arriva.
0: Araujo.
1: Anche qua 0-0. E 0-0, forte, questo è forte. E anche in Capo Verde, Arabia Saudita, partita dalla quale io invece mi aspettavo un po' più di movimentazione.
0: Ma aspettano il 41esimo, perché ho detto 41esimo. Adesso siamo al
1: 31esimo. 31esimo in Uruguay, Spagna, e attenzione, all'improvviso 31esimo anche in Capo Verde, Arabia Saudita, perché si sa che cercano di farle partire con la contemporaneità.
2: Ecco, vi devo dire una cosa, se così domani dovesse andare in Uruguay, c'è una festa tipica, che è quella del carnevale di Montevideo, e sapete che è quello più lungo al mondo, indovinate quanti giorni dura?
0: 6 mesi.
1: No, se c'è
2: vabbè,
1: 40 giorni.
2: Beh, niente male, quindi è un carnevale che dura,
0: cioè,
2: giusto
0: che
2: un po',
0: cioè quello di Rio de Janeiro
1: è la versione, è la versione prova, capito? Se vuoi passare la versione, ti è piaciuto, vuoi passare la versione premium, ti mandano in Uruguay, capito?
0: Esatto. Attenzione, che secondo me questo è il momento buono,
1: è un calcio di punizione per l'Uruguay dai 40 metri,
0: anche perché non so se hai notato, ho visto gli spagnoli fare un po' i fighetti, cioè
1: hanno la maglietta bianca, non la vogliono sporcare, attenzione, parte il cross lungo, esce male. Unai Simón, palla gresta, il destro deviato, e poi salva molto molto bene Cubarsí, che insomma riesce a spazzare via, e poi veramente alla viva il parroco proprio Baena con questo lancio lungo, che attenzione però, che poteva scaturire un gran contropiede per la Spagna, ma l'Uruguay non ci sta e riparte lesto sulla sinistra, ma poi ci ripensano in qualche modo, direi anche incredibilmente, recupera la palla la Spagna e riparte dall'altro lato, partita che si sta veramente infiammando con emozioni da un lato e dall'altro.

0: la metà campo, però, perché si resta sempre lì, un po' a destra, un po'
1: è
0: a sinistra.
1: È una roba strana, perché a tratti sembra un'amichevole.
0: Sì, e a tratti stagione. Invece sembra una partita, cioè, esatto, del mondiale. È proprio così.
2: Sì, ricca di emozioni, no? Un po' come la vita. Alcune volte sei in up, altre volte sei
1: ma
2: in down.
1: Che meraviglia.
2: Scusa.
1: Quando si chiude una porta, si apre
2: anche un portone.
0: Ma quando esce il nuovo libro di Vanessa Gray?
2: Intanto... Ma sai che ci penserò?
0: Sì.
1: Intanto godiamoci single, poi dopo vediamo col libro. Cyndi Lauper.

0: Questa va pronunciata alla siciliana.
1: Vai.
0: Sì. Ciocolo.
2: Soccolo Riveri.
0: Senti, stavo notando la capigliatura di Mark Cucurella. Sì, Cucurella.
3: Un po' la Giustini, eh?
0: Sì, ma c'è il doppio di Giustini.
3: Ma io infatti sono anni che suggerisco
0: frena
3: a Giustini di farsi crescere i capelli così, ma lui dice no. Invece secondo me così sarebbe proprio la testa proprio al microfono, no?
0: Ma come fai a correre con una chioma del genere?
3: Beh, ma magari anche lento, disturbi che dietro, perché senti, pensa che rumore di frasche quando corre.
0: Cioè, spaventa,
1: è pesante,
0: quindi,
1: pesante.
3: Va bene, amici, qua si resta sullo 0-0, Uruguay, esatto. Spagna, ma a sorpresa anche Capoverde Arabia Saudita. Poco fa ci ha provato l'Uruguay, che piano piano sta un po' venendo fuori con un tiro di Betancur, che però insomma alto sopra la traversa, però perlomeno un tentativo. Spagna invece, ma non sembra affondare più di tanto.
0: Guarda che
3: il tiro di Betancur, poi a fare vedere il replay con anche Cucurella che ha provato a mettersi le mani nei capelli,
1: è rimasto incastrato.
3: Non voleva metterlo sopra e non ci arriva.
1: Comunque un gol, dicono, lo so, cioè un'azione, qualcosa, un attimo, almeno un gol, no? Aveva detto Andrea Di Sabato al 44esimo.
3: Siamo al 38esimo.

0: Poi troppo ce n'è una torta, che torta? Ci sono 50 tipi di torta.
1: Ma anche una bella ciambella con il buco perfetto.
0: No, non ci siamo. Andrea, ragazzi, Alessandra.
2: Non lo so, a me è più latte menta.
0: Un bicchiere di latte menta. Sì, giustamente no. Sono Leonardo Di Mauro, che è il più presente,
2: Non si può. No,
0: l'odore dell'erba del campo. Tu sei malizioso, veramente. Sei troppo giovane.
1: Vogliamo sapere anche la risposta di Andrea. Allora,
0: Salvati. A me viene in mente o l'odore del fumogeno. Non so se avete mai sentito i fumogeni. Quando il gol, soprattutto in gioventù, quando ero piccolo, anni fa, si usavano tanto i fumogeni allo stadio. Andavi allo stadio, facevano gol, c'erano i fumogeni, quindi dopo mi collegava a quello. Ma io ho un grande ricordo che ho anche tuttora, cioè quando si entra allo stadio, un po' meno. Una manganella lato sulla schiena, l'odore dell'erba veramente del campo succede ancora spesso quando entri negli stadi anche molto grandi, l'erba la bagnano prima, è molto intenso, quando entri senti proprio per un attimo
1: ragazzi, però questo non l'avete spiegata bene, allora quello è lo senti sul serio, quindi io pensavo che fosse un odore che
0: spesso mi viene in mente quell'odore lì, poi, a te che so che non vai dico senti gol, che odore ti viene in mente, hai detto la prima ti è venuto in mente.
1: Io vado a vedere i concerti, meno le partite. Purtroppo, però devo recuperare.
2: Ma quando il cantante del concerto fa il gol, cosa ti...
0: Sì.
2: È così molto interessante questo discorso che io
0: sono d'accordo.
2: Metterei un Tommaso Paradiso.
0: Sì, anch'io.
1: Ecco, io agitare Coca-Cola anche, cioè proprio il titolo preciso.
2: Quindi la torta facciamo quella Paradiso allora. Torta Paradiso.
1: Bravo! Vedi
2: così
1: che hai dato
2: l'aggancino...
1: una giusta dritta.
2: Bene, vai.

0: Attenzione,
1: meglio dire attenzione, perché la Spagna si è portata in vantaggio. Gran destro di Baena appena dentro l'area, però erroraccio.
2: A quale minuto?
1: De paperaccia. Momento. Grande paperaccia di Muslera, è il portiere dell'Uruguay che c'era arrivato, gli si piegano le mani, la palla entra dentro.
2: A quale
1: la
2: minuto?
1: Cosa è incredibile, Asensio, tocchiamoci tutti, qui facciamo tutti gli scongiuri e tocchiamo tutti. Il gol è arrivato al minuto 41.
2: Io che 41, cosa avevo detto?
1: Avevi detto al 41.
3: Ma allora, aveva detto a questo al 41 punto, o al 44esimo?
1: No, aveva detto al 41. Ha detto nel finale 44, no 41. Al 41esimo, sì. A dire la verità, aveva detto segnavano su entrambi i campi.
2: Gli altri segnalano al 44esimo.
1: Fammi vedere. Dai. Quindi, insomma, Spagna che passa in vantaggio, rete di Baena. Capisco l'entusiasmo, caro Leonardo.
3: Qua ci stava lo stacchetto.

0: ci sta molto bene, ciao Staghetto. Però il problema è che uno è spagnolo, l'altro è Uruguay, parlano spagnolo tutti e due, quindi mandi anche in confusione uno con la chi ha segnato? Chi marcò? La Espana. Quindi Spagna in vantaggio. Sai, magari tu se me lo dicevi la canzone, che so, il tedesco si trova la Germania, allora capi. Ma così l'Uruguay
1: è un problema. Però quindi... credo che ci siano delle differenze. Non so, tipo quando sei in Spagna potremmo mettere un flamenco.
0: Perché certo.
1: Uruguay non lo so, adesso ci documentiamo. Ci sarà qualche.
0: Ci sarà sicuramente
2: sì,
0: qualche
1: reggaetonata, qualcosa sì.
2: Però, stai dicendo che segna l'Uruguay.
1: Dovesse segnare l'Uruguay per distinguere, no?
0: Tanto attenzione, si è fatto male nell'Uruguay Ugarte al suo posto della crew, portato fuori insomma in barella, speriamo sia nulla di grave, quindi Uruguay che non solo si trova sotto di un gol, ma insomma costretto anche al primo cambio per un infortunio. Duarte che esce
1: mani sul volto,
0: barella, insomma speriamo, però, insomma anche dall'atteggiamento fisico sembra molto molto dolorante, sì. Probabilmente purtroppo deve essere insomma qualcosa di...
1: Ma è stato nell'azione del gol?
0: Guarda,
1: perché
0: sono sincero,
1: tu
0: sai
1: scontro,
0: che uno dei miei più grossi difetti è la sincerità.
1: Però quello che
0: è
1: non
0: nel momento
1: io.
0: Dell'entusiasmo del gol qui a Cerrazzi ci siamo persi l'infortunio.
1: Però
0: di
1: io, quello che mi stavo chiedendo è sì. Generalmente la maglia spagnola è giallo-rossa,
0: sì. rossa.
1: Mentre l'Uruguay azzurro. Ha la camisetta azzurro-bianca,
2: azzurro
1: strisce,
0: azzurro,
1: tipo il Pescara.
0: 8 minuti di recupero. Però.
1: Tipo il Pescara, no?
0: No, il Pescara è a strisce. Pescara è come l'Argentina.
1: Io l'ho vista anche l'Uruguay a strisce. Vabbè, forse è la seconda
2: la
1: maglia.
2: Bandiera,
1: vabbè,
2: la bandiera.
1: Comunque azzurra. Potevano mettersi la maglia ufficiale?
0: La
1: perché uno esce con la maglia blu e
0: l'altro
1: con la maglia bianca?
0: Allora, la verità... Credo che sia una questione di marketing a volte, insomma, che le squadre spesso spingono per giocare con la seconda maglia, anche se
1: per vendere le magliette.
0: Sì, per vendere le magliette, oggettivamente poteva giocare l'Uruguay con la prima maglietta azzurra.
1: Esatto.
0: E la Spagna con la maglietta rossa. Anche perché in questo caso il diritto di scelta ce l'ha l'Uruguay.
1: Perché gioca in casa.
0: No, non, cioè, sono mondiali, non c'è uno che gioca in casa. Però diciamo, esatto. Insomma, nell'assegnazione del tabellone, diciamo, l'Uruguay è la squadra che, sì, come dici tu, gioca in casa pur non essendo in casa.
2: In casa. Ma,
0: esatto. Ci fa un programma Mario Giordano su questa cosa qua. Giochi in casa, liberiamo.
2: In casa.
0: Esatto.
2: E sembra anche quasi che uno scioglilingua.
0: Pur non essendo casa loro giocano in casa comunque. Quindi esatto questo.
2: Vieni a casa tua.
0: Del sabato, io guarda, è uno degli amici, per quello che mi dà più soddisfazione, perché ogni volta qua lui ha un momento in cui proprio molla i freni, le vele, tutto.
1: Che secondo me Giordana, quando la capisce, si incazza.
0: Dici, non lo so. Vabbè, come si arrabbia? Fammi sentire.
2: Bene, siamo messi proprio alla gara.
0: Spagna in vantaggio, 1-0 sull'Uruguay, 0-0 Capoverde, Arabia Saudita.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, mentre in campo non sta ancora succedendo granché,
3: Spagna in vantaggio.
2: Sì, no, Spagna in vantaggio, ma poi da quel momento in poi non è successo granché.
4: Va bene, vediamo, la indovini con una? Con tre.
2: Ecco, l'avete già indovinata, quindi torniamo al periodo della febbre del sabato sera. Bee Gees. Sì.

0: Sabato. Sabato. Stay Alive, Bee Gees. In questo momento è finito il primo tempo. Sì. In entrambi i campi anche...
1: Sì, Uruguay-Spagna con la Spagna in vantaggio 1-0, rete di Baena all'82esimo, 0-0 invece Capoverde Arabia Saudita. E signori e signori, attenzione, dovessero finire così queste due partite, ci sarebbe Capoverde qualificata al secondo posto, cioè, dietro alla Spagna con primo, esatto, Arabia Saudita eliminato, Uruguay con due punti al terzo posto sarebbe fuori.
0: Cioè, non solo storica la presenza per la prima volta in mondiali, no, di Capoverde, giusto?
1: Esatto, giusto.
0: E in più qualificata ai fasi successiva, c'è una roba
1: incredibile.
0: Wow.
2: Ragazzi, bisogna crederci, no? Cioè, sì, prima o poi magari i risultati arrivano. Vabbè, io tra un poco mi sa. Ah no, ma pure tu vai via? Non rimani qua?
1: No, rimane qua, c'è un torneo, di scacchi adesso. Fino alle 5 lo potete trovare online. Che nome hai di battaglia lì? Su?
2: Come ti chiami?
1: De Sabatowski, no?
0: ND1964.
1: ND1964. Cercatelo, sulle app.
2: Ma perché
1: di
2: c'è la possibilità anche di
1: fare grandi sfide? Come no?
2: So che sei molto bravo a giocare a scacchi.
0: Gioco con altri scacchisti.
2: Sì. Sì.
0: Ma non è vero che devo fare
2: con
0: un torneo?
2: Ma come no? Tutto,
1: faremo una storia
2: tutto,
1: prima o poi.
2: Buonanotte, Andrea Di Sabato.
0: Vanessa
2: allora.
0: Gray, noi ci sentiamo domani a mezzanotte. C'è la discoteca nazionale da Gardaland, sì, con Gardaland Festival. Insomma, poi seguiremo altre partite. Ciao.
2: A domani.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
4: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
5: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
2: Anche Alessia in provincia di Oristano, sono le 2.58. Buonanotte.
6: RTL 102.5 giornale orario.
7: Buona nottata da Sergio Gadda. Giallo a Roma per un triplice omicidio. Uccisi padre, madre e una bambina di 5 anni originaria del Bangladesh. Ferito l'altro figlio della coppia di 18 anni che è ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri ed è caccia all'aggressore. Il devastante terremoto in Venezuela, il bilancio è di almeno 920 morti ma è destinato a salire ancora nelle prossime ore. Migliaia le persone che mancano all'appello. Sono 3 gli italo-venezuelani morti, 5 quelli feriti, 35 dispersi, secondo quanto ha dichiarato il ministro degli esteri Antonio Tajani. L'esercito americano ha condotto attacchi aerei nella zona dello stretto di Hormuz nel sud dell'Iran, dopo che nelle scorse ore Teheran, secondo quanto ha scritto il presidente americano Trump sul suo social, ha violato il cessate il fuoco compiendo attacchi contro alcune navi nello stretto. Il regime parla di attacco ostile. E adesso i mondiali di calcio, 2 le partite in corso. Andrea Salvati.
1: Ben ritrovati, siamo all'intervallo con la Spagna in vantaggio 1-0 sull'Uruguay. Al momento la decide la rete di Baena al 42esimo, gran tiro dall'interno dell'area, grande però responsabilità di Muslera che non trattiene, vantaggio Spagna 1-0. Nell'altro match in corso invece l'intervallo è 0-0 fra Capoverde e Arabia Saudita. Con questi risultati la Spagna chiuderebbe il girone da prima, Capoverde seconda qualificata, Arabia Saudita ultima insieme all'Uruguay con 2 punti e clamoroso, anche l'Uruguay sarebbe probabilmente matematicamente fuori perché non rientrerebbe tra le migliori terze dei gironi. Capoverde Arabia Saudita 0-0, Uruguay Spagna 0-1 all'intervallo.
7: E siamo al traffico.
6: Via radio.
8: Una buona nottata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della 8 Milano Varese, dove si è formata una coda per il traffico intenso tra Milano Nord e Lainate verso Varese con tempi di 35 minuti.

0: minuti. Vi ricordiamo infine che sulla A14 Adriatica per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna. Per i percorsi alternativi potete consultare il sito autostrade.it. È tutto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Amici, eccoci qua, noi dire mondiali 3-0-1, c'è stato il cambio, sì. No, fine primo tempo,
4: sì, esatto.
3: Escono Gray e De Sabato, entra Andrea Tuzio, buonanotte a tutti, buonanotte Salvati.
4: Buonanotte caro Andrea Tuzio, che a questo punto scopro anche che vali doppio, perché sono usciti in due e è entrato uno solo, questo insomma.
3: Ma
4: è
3: perché
4: un
3: mi conosci da poco, sì. Mi stai sottovalutando,
4: no,
3: posso valere anche triplo.
4: Esatto, però infatti io ripeto, però è già era un complimento,
3: certo,
4: fuori due dico, entro uno era un po' come la pubblicità dei detersivi,
3: sì,
4: una volta
3: esatto.
4: Due no. Esatto.
3: No, in questo caso invece sì.
4: In questo caso sì,
3: visto.
4: Esatto.
3: Buonanotte anche a te. Cosa stiamo seguendo? Io lo so, dillo tu, vediamo
4: allora,
3: se lo sai.
4: Siamo all'intervallo di Uruguay-Spagna con la Spagna in vantaggio, sì. 1-0, girone H, l'altro match è quello fra Capoverde e Arabia Saudita 0-0. L'abbiamo detto, con questi risultati sarebbe clamoroso Capoverde qualificato ai sedicesimi da seconda nel girone, Uruguay terza ma con soli due punti. Probabilmente aritmeticamente fuori,
3: non,
4: esatto. Troppe squadre a quattro.
3: Eh sì, non sarà una migliore terza,
4: no,
3: come
4: no,
3: si
4: no.
3: Dice.
4: Anzi,
3: no,
4: tra le peggiori terze, credo.
3: E se lo merita con il portiere che ha schierato.
4: Sì,
3: con
4: sì,
3: tutto
4: sì,
3: la passione e l'amore che possiamo avere nei confronti del Loco Bielsa, che siede sulla panchina dell'Uruguay, onestamente la scelta di Muslera è quanto mai opinabile,
4: sì,
3: se me lo permette, Salvati.
4: Glielo permetto,
3: grazie.
4: Te lo permetto, caro Tuzio, perché comunque non è solo stasera,
3: no,
4: insomma, che
3: no,
4: ha anche
3: no.
4: Negli altri match,
3: sì.
4: Insomma, è stato protagonista in negativo.
3: Totalmente.
4: delle reti avversarie. Anche perché sai che poi adesso abbiamo tempo, sì.
3: Sì.
4: Io guardavo qua le formazioni in panchina, uno dei portieri è Rocher, l'altro è Mele S, quindi presumo sia Sandro Mele, il nostro collega.
3: Esatto, non lo sapevo avesse origini uruguayane.
4: No, non sapevo neanche io che lui a sorpresa durante le partite prende l'intercontinentale e va. Quindi,
3: hai visto? Adesso sappiamo qualcosa in più. Immagino che non siano ancora iniziati i secondi tempi di entrambe le partite, perché si sta giocando anche l'altra partita, come giustamente dicevi, tra Capoverde e
4: Arabia Saudita.
3: Ma voi vi rendete conto che una delle due andrà ai sedicesimi?
4: Beh,
3: dici tu, su 48 ne vengono eliminate.
4: Attenzione, perché l'Arabia Saudita sono 0-0, vince l'Arabia Saudita, va a 5 punti,
3: esatto.
4: E diventa seconda. È veramente un girone pazzesco.
3: Va bene. Naturalmente vi terremo aggiornati fino alla chiusura della partita, insomma, che sarà intorno alle 4.
4: Sì.
3: Poi alle 5 ce ne saranno altre, lì vi daremo un po' i risultati quando cambieranno, perché il buon Salvati andrà giustamente a godersi il letto, un po' di sonno nelle braccia, ma quando mai?
4: Guardo a casa con grande attenzione.
3: Non è vero per niente,
4: no.
3: Dormirai bello beato tra le braccia di Morfeo. Facciamo una cosa, mettiamo il Power Hit e poi torniamo. Power Hit.

0: DNA, il nostro Power Hit, ci sono Gabri Ponte e Jovanotti. A proposito, noi vi ricordiamo che stasera ci sarà lo spettacolo di Gabri Ponte, San Siro Dance 26, inizierà alle ore 20, quindi mi raccomando, belli pronti alle 20. Salvati, si ricominciano questi secondi tempi oppure no?
1: Squadre dai, che stanno rientrando in campo ora, ma ancora no.
0: Quanto tempo è passato dalla fine del primo tempo? Non i canonici 15 minuti.
1: No, non i canonici 15, almeno una ventina. Quindi intervalli durano sempre tra i 20 e i 25.
0: Però l'altra volta a casa ho provato a cronometrare l'intervallo e mi ha portato 16 minuti. Oggi però evidentemente no, sono già le 3:08 e non sono ricominciato.
1: È impossibile.
0: È un po' strano.
1: Vabbè, insomma, dipende dalla partita alla partita.
0: Sì. Io non ho salutato Leo Di Mauro. Ciao Leo, buonanotte.
2: Ciao ragazzi.
0: Buonanotte, ciao. E buonanotte anche a Manuel Bella che si sta divertendo un mondo, immagino, in queste nottate mondiali.
3: Il mio girone infernale.
0: Bene,
1: girone H, il tuo girone infernale.
0: E noi non siamo contenti di farne parte di questo girone infernale di Manuel Bella. Io onestamente sì.
3: Ne farete parte per sempre.
0: Te siamo contenti ulteriormente. Meglio. Ancora.
1: Esatto.
0: Va bene.
3: Che morte non ci separi.
0: Sì, che non è proprio. Lo facciamo cantare oppure? Dimmi tu, Salvati, che facciamo?
1: Io metterei un disco
0: anche io, così che e dai. Leo, facciamo così: mettiamo un disco, così aspettiamo il rientro in campo. Vediamo se insomma vogliono rientrare. Credo di sì. Va bene. Bellissima canzone, Roy Orbison, You Got It.

0: Roy Orbison, è così che si titola il suo pezzo che abbiamo appena ascoltato su RTL 102.5. Questa è Noi Dire Mondiali. Andrea Tuzio, Andrea Salvati, sono iniziati i secondi tempi delle partite e continua l'operazione simpatia del Loco Bielsa. Sì. A Salvati, che cosa
1: allora,
0: succede?
1: Allora, iniziati i secondi tempi, sì, sempre con la Spagna in vantaggio 1-0, Uruguay però che ha cominciato all'arrembaggio questa ripresa all'incirca del pareggio, perché al momento l'Uruguay sarebbe fuori. L'avevamo detto prima, grande responsabilità è di Muslera. L'allenatore dell'Uruguay Bielsa ha pensato bene di sostituire il portiere tra il primo e il secondo tempo, quindi fuori Muslera, dentro Rochet.
0: Non ci siamo.
1: E non si fa così, no, però, no, anche perché insomma, psicologicamente è una bocciatura nettissima. Proprio, sì, anche perché non è uscito per infortunio o per, ma proprio per.
0: Vabbè, lo chiamano è loco non a caso. Certo. Una scelta un po' sui generis, onestamente.
1: Bisogna vedere se è stato loco nel decidere di schierare titolare Muslera o se poi fare questo cambio.
0: Per me è stato loco il fatto che Muslera fosse titolare di questo Uruguay, ma evidentemente non ne hanno altri. Però a questo punto, dopo un come ho detto già due settimane fa, credo, un errore così, noi da ragazzini quando giocavamo lo chiamavamo un lenzuolo, ha fatto un lenzuolo. Muslera credo che sia il lenzuolaro proprio massimo.
1: La merceria dell'Uruguay.
0: Sì, esatto. Sforna lenzuoli come se fossero, non lo so, cioccolattini e lui fosse una fabbrica di cioccolato. E adesso però si accomoda in panchina. Non credo che sia in panchina, non l'ho visto tra l'altro.
1: Beh, credo che si stia cambiando, si fa la doccia e poi andrà
0: a casa.
1: In panchina.
0: Poi va a casa. Dimmi una cosa, Salvati, mentre sull'altro campo...
1: 0-0 ancora, Capoverde, Arabia Saudita, 0-0.
0: Partitone proprio.
1: Esatto, sì, però attenzione che poco fa ha avuto... una grande occasione proprio Capoverde con Monteiro, ma grande parata del portiere di Arabia Saudita. Quindi Capoverde che non solo in questo momento è qualificata, ma anche che sta provando addirittura a vincerla.
0: Sì, ma un po' soporifera questa partita. Non so se me lo...
1: Quale?
0: Se sei d'accordo.
1: Quale delle due?
0: Beh, entrambe a questo...
1: Ah, entrambe.
0: Non è vero. Non è vero che tutte quante, lo senti? Non è vero.
1: Tra
0: l'altro
1: negativo,
0: c'è stata
1: negativo.
0: Una partita bellissima, Francia-Norvegia, nonostante la Norvegia non avesse schierato, nessuno dei titolari tranne
1: uno. Un po' criticata
0: uno.
1: Per questa decisione qua. Poi la Norvegia si sente arrivata, già fa queste cose. Ma
0: in
1: invece
0: no.
1: Comunque era sicura della qualificazione, esatto. No, perché un atteggiamento un po' comunque schiero le seconde linee, no? E dici comunque hai perso 4-1 con la Francia.
0: Va bene, insomma, volevano perdere perché volevano andare dall'altra parte a tabellone.
1: Esatto.
0: E beccare poi in un eventuale addirittura ottavo di finale il Brasile, sai? Perché dici, ma perché la Norvegia vuole incontrare il Brasile?
1: Perché?
0: È un ossimoro voler incontrare forse una delle squadre, forse la squadra nazionale più titolata del mondo, perché la Norvegia è una delle poche squadre che non ha mai perso contro il Brasile. Mai nella sua storia.
1: Ah, tu dici anche Scaramantico.
0: Gli hanno fatto sempre un bucio.
1: Lo Scaramantico norvegese.
0: Poi magari vado a controllare.

0: se questa cosa è una scemenza, magari no, sì, lo è.
1: L'avrei sentita da qualche parte, sì. Insomma, delle reminiscenze.
0: E poi sugli spalti c'era Channing Tatum, non so se tu Salvati saprai sicuramente. Channing Tatum, che ha fatto...
1: Sì, quel film lì molto bello, però preferivo quello prima.
0: Però è un attore.
1: Adesso non mi ricordo, preferivo quello prima. Channing Tatum.
0: Sì, ma non era che era Channing Tatum, c'erano tanti, abbiamo visto tantissimi attori inquadrati.
1: C'era anche
0: Edward Norton.
1: Edward Norton. Poi mi devi spiegare qualcosa, perché io ho visto sui social
0: adesso
1: tanti...
0: Allora, se abbiamo tempo lo spiego adesso.
1: Abbiamo tempo, Leonardo? Abbiamo tempo,
0: allora sì. Che cosa vuoi sapere, perché te lo spiego? Finisco la roba di Channing Tatum, che era vestito da Haaland, che non ha giocato.
1: Vedi, insomma, grande. Sì, allora, sì, c'è questa foto che gira sui social, insomma, su internet, dappertutto, anche sui vari siti sportivi, con Brad Pitt a fianco a
0: Edward Norton.
1: E poi c'è un'altra foto dove, uguale, identica, rifatta, dove non c'è più Brad Pitt.
0: Eh sì, perché il meme, perché è stato un meme, esatto, che è venuto fuori, è che Edward Norton ha interpretato un personaggio, fatto un film, esatto, con Brad Pitt.
1: Questo l'avevo visto,
0: Fight Club.
1: Ricordo, esatto.
0: Chiedo scusa per lo spoiler, ma ormai sono passati un bel po' di anni, siamo parlando dei fine anni 90, credo, Fight Club. Nel film, in realtà, Brad Pitt non esiste.
1: Non esiste.
0: No, è soltanto un'altra personalità dello stesso Edward Norton. Alla fine si viene un po' a scoprire che era così.
1: L'ho visto,
0: e quindi molti hanno scritto: ah, oh, c'erano Edward Norton e Brad Pitt insieme allo stadio. Molti hanno scritto: eh no, c'era solo Edward Norton.
1: Adesso io non me la ricordo,
0: adesso
1: l'ho
0: visto, lo sai.
1: Adesso me lo ricordo, l'ho visto quel film più di una volta, molto bello, insomma, un film
0: splendido.
1: È stato come se un crocevia, esatto.
0: Splendido, prego Salvati, prego.
1: Non me la ricordavo più.
0: Ti
1: ringrazio moltissimo, perché insomma mi hai levato, perché andavo anche a cercare di capire, ma non era incomprensibile.
0: Quando hai un dubbio, chiedi al sottoscritto.
1: Chiama Tuzio, esatto. Allora, siamo al 53esimo, ecco, la Spagna sempre in vantaggio 1-0 sull'Uruguay, 53esimo anche in Capoverde, l'Arabia Saudita lì 0-0.
0: E allora facciamo una cosa, mettiamo Karol G e torniamo.
2: Che stiamo a rullare, empezó el verano, fuego.

0: Karol G, 20 minuti dopo le 3 del mattino, sabato 27 giugno. Buonanotte a tutti noi di Re Mondiali, Andrea Tuzio e Andrea Salvati. Salvati!
1: Hey.
0: Sempre molto noiosa.
1: Beh, partita purtroppo che si sta anche un po' innervosendo, perché in questi sì, ripresa, parliamo di Uruguay-Spagna con la Spagna in vantaggio 1-0, siamo al 56esimo, ma negli ultimi 5 minuti due gialli, uno per parte, ammonito Baena per una brutta trattenuta, tra l'altro autore del gol, e due minuti fa ammonito anche Sanabria invece nell'Uruguay per un fallo, insomma Uruguay che in questo momento è fuori da questo mondiale, quindi sì, può solo provare a vincere. Cambio, altro cambio di Bielsa, fuori Valverde.
0: No vabbè, no, ma ragazzi, allora, no, è che c'è qualcosa perché, che non va,
1: lo spiego
0: però,
1: cosa c'è, perché Valverde faceva parte dei dissidenti, e quindi allora, insomma, gli ha detto ti puoi giocare, fammi vedere, e adesso ti tolgo e mette Martinez, giocatore del Palmeiras, giovane.
0: Bielsa. Due parole sul loco. È chiaro che gode di una stampa, di un certo tipo di stampa che lo esalta qualsiasi cosa succede, anche di una narrativa, no? Di un certo tipo. Valverde, se il Real Madrid fosse andato avanti in Champions League, era uno che vinceva il pallone d'oro a occhi chiusi quest'anno. Togliermelo contro la Spagna sotto 1-0.
1: Ma perdonami se qua ti interrompo, ma non sono d'accordo, perché
0: e il calcio è bello,
1: anche
0: perché
1: se
0: è
1: fosse andato avanti Real Madrid, io credo che quest'anno, se non ci fossero stati i mondiali, c'era già un vincitore di questo pallone d'oro, che era Kvaratskhelia, per quanto fatto in Europa, in campionato, dappertutto, aveva fatto delle cose incredibili.
0: Allora forse mi sono espresso male, perché volevo dire avrebbe meritato.
1: Bravissimo, in questo caso sì.
0: Avrebbe meritato anche il pallone d'oro, un giocatore totale, Valverde nel Real Madrid e anche quindi nell'Uruguay. E niente, Bielsa lo butta fuori, così come Muslera. Maniera anche Muslera davvero senza senso, perché ha fatto già l'errore.
1: Ma sai, faceva parte dei dissidenti.
0: Anche Muslera faceva
1: Muslera, i vecchi senatori.
0: Sì.
1: Mentre pare che i più giovani fossero tutti, siano tutti con Bielsa. I senatori, quindi Valverde, Betancourt, Ugarte, Muslera, insomma, i giocatori più erano.
0: Vabbè, comunque boicott totale, autoboicott, secondo me, l'Uruguay a questo punto. Perché o lo segui e muori con il tuo comandante, oppure no.
1: Muori comunque senza il tuo comandante.
0: Esatto.
1: E così sta andando.
0: E però, perdonami, se muori senza il tuo comandante, fai una brutta figura.
1: Però io ho fatto questa riflessione prima, nell'ora precedente, quando tu, non so se stai arrivando, io al posto di Bielsa, quando tu hai la squadra che ti dice non giochiamo come voi, ci giochiamo come noi. Capisco che sia difficile, stai giocando un mondiale. Io sarei uscito, sarei andato in conferenza stampa e ho detto: signori, questo è successo poc'anzi, io lascio l'incarico qui immediatamente, irrevocabile, divertitevi.
0: Sì.
1: E magari a quel punto poi, capito,
0: oppure fai un po' lo stronzo e vai in conferenza stampa e dici: da oggi in poi non sono più responsabili di quello che succede in campo, perché i miei giocatori hanno abdicato,
1: oppure non fai giocare famosi dissidenti, il coraggio di dire: benissimo, non
0: state,
1: mi
0: fuori
1: seguite,
0: tutti,
1: state fuori, fai giocare le riserve, che comunque sei portato evidentemente, insomma,
0: ci credi,
1: ci credi, e finisce così.
0: Va bene, mettiamo un disco, Leo,
1: sì,
0: che dici?
1: Due. Cominciamo con uno.
0: Sì, quello di sicuro. Mettiamo. E intanto ancora 0-1, raga. Non è successo proprio niente. Ancora 0-1. La Spagna vince solo 1-0, appunto. E poi di là 0-0.
1: 0-0 con Capoverde, che rimarrebbe qualificata con questi due risultati come seconda nel girone.
0: Scioccante, onestamente. Questo gruppo H, un bel po' di sorprese. Vabbè, tanto vi teniamo aggiornati fino alla fine. Dracula.

0: J-Lo, Jennifer Lopez, alle 3:30 del mattino su RTL 102.5, noi dire mondiali. Andrea Salvati.
1: Siamo al 65esimo, Spagna sempre in vantaggio 1-0 sì. sull'Uruguay. Cambia anche nella Spagna, fuori Pedro, Merino e Baena, dentro Pino, Olmo e Ruiz. 0-0 invece in Capoverde, Arabia Saudita. Ricordiamo che con questi risultati, continuiamo a dirlo perché insomma è una notizia abbastanza,
2: beh, direi di sì,
1: abbastanza sorprendente, con Capoverde che si qualifica in questo momento come seconda nel girone, quindi ai sedicesimi di finale.
0: Al 378-378-1025 un nostro Very Normal People, non so se in solidarietà con il loco Bielsa, ci ha mandato proprio una foto dell'allenatore dell'Uruguay pensieroso. Credo che anche in questo momento sia abbastanza pensieroso il buon Bielsa. E poi ci scrivono che, appunto, quello che dicevamo proprio all'inizio, la Norvegia è l'unica nazionale al mondo a non aver mai perso col Brasile. Non so se è l'unica, magari ce ne saranno altre, non te lo so dire. E intanto però la Spagna richiede un calcio di punizione dal limite dell'area, che però non c'è, non c'era niente.
1: Oyarzabal va a terra, insomma, però su Uruguay che sta facendo poco, però per cercare di realizzare il match.
0: Ma si può, posso fare un po' l'amico del giaguaro? Sì. Posso fare l'amico del giaguaro? Secondo te si può parlare di boycott dall'interno?
1: Ma mi sembra una sorta di suicidio sportivo,
0: mi rendo conto,
1: per un boycott, perché comunque non è che cambi l'allenatore e continui questo mondiale, stai andando fuori dal mondiale, quindi insomma mi sembra veramente qualcosa di assolutamente fuori da ogni logica, perché o aspetti la fine del mondiale e fai di tutto per andare avanti, cioè che senso ha uscire?
0: Nessuno
1: per mandare via Bielsa, che credo che comunque andrà via comunque alla fine di, anche se tanto che in panchina ha fatto molto bene, credo che abbia fatto 25 partite con ottimi risultati, l'ha riportata a livelli importanti, ma
0: i giocatori dell'Uruguay, per citare Gomorra, se sono girata. Non so se sei d'accordo.
1: Sì, sono proprio girato. Proprio girato.
0: Far uscire a Valverde così come sostituire. Eccolo qua.
1: L'hydration breaker.
0: E questo è un altro momento che non rivedremo mai più.
1: Speriamo. Come dice, ti ricordi quei comici degli 80, i 3-3?
0: Come
1: se l'acqua
0: no?
1: è poca, cioè,
0: a Bavaro non galleggia.
1: Se l'acqua è tanta,
0: a Bavaro galleggia.
1: A me pare.
0: Esatto. Va bene, amici. New It.

0: Sarà recuperabile questo mondiale per l'Uruguay? Lo chiediamo ad Andrea Salvati.
1: Ringrazio per la stima e per la considerazione, ma insomma è difficile per quanto stiamo vedendo in campo. Non che la Spagna stia facendo tantissimo per consolidare il vantaggio di 1-0, non sta dominando, però è anche vero che l'Uruguay non sta facendo nulla di concreto, insomma di grandi occasioni per l'Uruguay per pareggiare questa partita non le abbiamo viste.
0: No, ma ce lo possiamo dire che è veramente una noia mortale, ragazzi.
1: Sì. Io credo che, guarda, che il vero mondiale cominceremo a vederlo dagli ottavi di finale in poi, perché già ai sedicesimi comunque ci sono tanti accoppiamenti particolari, curiosi, unici, però insomma
0: ad esempio, guarda, a proposito dei sedicesimi, cercavamo prima, scusatemi, di fare un po' di accoppiamenti, perché ancora non sono finiti naturalmente tutti i gironi. E quindi stiamo aspettando poi naturalmente anche domani l'Argentina, stanotte ce ne saranno altre, anzi in realtà stamattina, esatto, perché allora, si giocheranno alle 5.
1: Allora intanto c'è Argentina-Giordania, credo che potrebbe essere una ghiottissima occasione per Messi per strafare
0: qui ti devo fermare, non giocherà. Scaloni ha detto inizierà dalla panchina e non credo entrare. Attenzione alla Spagna intanto, però.
1: Attenzione, un contropiede.
0: Lamine Yamal.
1: Destra, attenzione.
0: Yamal in area di rigore, destra, finte, sinistra, controfinte, dentro, niente da fare.
1: Niente. Allora, comunque, dicevamo, Argentina contro la Giordania, dovrebbe, l'Argentina è già prima, punteggio pieno, credo che insomma, comunque
0: E giocherà contro
1: la seconda di questo girone, che al momento è Capoverde. Quindi pensate, Capoverde, l'idea di andare a un mondiale e giocare un sedicesimo di finale, partita eliminazione diretta contro l'Argentina.
0: A proposito dei sedicesimi, ci sarà un sedicesimo, forse quello che io preferisco tra tutti, anche se alcuni non sono ancora definiti. Ci sarà Brasile-Giappone.
1: Bel partito.
0: Bellissimo, non solo perché il Giappone è la squadra, la mia preferita, onestamente, di questo mondiale. E con il Brasile un po' in difficoltà, secondo me se la possono giocare.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Ma poi è la partita degli ottavi di finale, almeno nell'anime che tutti conosciamo, ovvero Capitan Tsubasa.
1: È vero.
0: Stiamo parlando di Holly e Benji. Sì. In Holly e Benji, in un particolare segmento di quel cartone animato, a un certo punto andavano a giocare i mondiali. L'abbiamo visto tutti. Tutti l'abbiamo visto. E l'ottavo di finale era proprio, credo, Brasile-Giappone. Non ha importanza. L'importante è che dall'anime alla realtà, perché finalmente si giocherà Brasile-Giappone ai sedicesimi di finale di questo
1: vero,
0: mondiale.
1: Ma come finì in Holly e Benji?
0: Allora, purtroppo non c'è il fratello di Manuel, David, che sicuramente sarebbe stato
1: tutto,
0: 100%,
1: esatto.
0: Ma facciamo una cosa, l'andiamo a cercare e poi lo diciamo ai nostri veri nomi.
1: Esatto, ma ci mettiamo una trentina di secondi per trovare una roba molto rapida.
0: Sì, hai voglia, che ci vuole. Intanto io direi disco, se non succede niente. Salvati, come
1: sono
0: la vedi tu?
1: Sono assolutamente d'accordo.
0: Sì, va bene.
1: Sì, 74esimo, Uruguay 0, Spagna 1, 0-0, Capoverde, Arabia Saudita.

0: Stock, 30 seconds to Mars, 41 minuti dopo le 3 del mattino. Noi dire mondiali salvati, è successo qualcosa? Vedo qualcuno rantolare
1: allora,
0: al suolo.
1: Rantola al suolo un giocatore.
0: La Porto
1: con uno scontro. In realtà il calcio l'ha preso quell'altro. Insomma, la Porto si è fatto male. Comunque, attenzione che nella Spagna, che è in vantaggio, ricordiamo 1-0 sull'Uruguay, fuori Lamine Yamal e Arzabal, dentro Nico Williams e Ferran Torres. Con Lamine Yamal questa sera un po' sottotono. Un po' come tutti, Spagna che insomma in vantaggio, bel gol, ma un po' anche insomma gran colpa anche di Muslera, il portiere dell'Uruguay, poi non è che abbia fatto tantissimo,
0: Zero, no.
1: Insomma, sta un po' forse salvando un po' di energia. Attenzione però, perché insomma rischia anche di incattivirsi ulteriormente la partita, non è semplicissimo.
0: E Capoverde Arabia Saudita è sempre la partita al fulmicotone di prima.
1: Il fulmicotone sempre ferma sullo 0-0.
0: Mamma mia.
1: Sullo
0: 0-0. Che emozione, direi, no, Andrea?
1: Sì, però con Capoverde che spinge, abbiamo tirato ben 11 tiri, 2 in porta, 2 anche per l'Arabia Saudita, tirato un po' meno, però 5 insomma. Con Capoverde che insomma è andata più vicina al gol rispetto all'Arabia Saudita.
0: Sì, prima parlavamo del sedicesimo di finale tra il Brasile e il Giappone e abbiamo detto che insomma è successo anche nel più famoso anime legato allo sport che esista sulla faccia della terra. Capitan Tsubasa lo chiamano in Giappone, noi l'abbiamo conosciuto come Holly e Benji. In realtà Brasile e Giappone in quell'anime lì, cioè in Capitan Tsubasa, racconta la storia del mondiale under 20, perché loro sono ragazzi, sono giovani, non quello dei grandi, degli adulti. Quella è la finale, giustamente, se devi scrivere un romanzo epico ci metti sempre il Brasile in finale, chiaramente. La partita finisce 3-2 per il Brasile, per il Giappone, chiaramente.
1: Vincono Holly e Benji.
0: Sì, è ovvio, poteva mai essere.
1: Se no finiva subito.
0: Esatto, 3-2 ai supplementari con golden goal di Oliver Hutton. Golden goal che non c'è più, per fortuna. Un'oscenità del gioco del calcio, e noi ci abbiamo perso anche un europeo, non so se te lo ricordi, cross di Wiltord, Trezeguet al volo, credo il giocatore che sapesse colpire meglio la palla al volo sulla faccia della terra, David Trezeguet, una roba impressionante. Attenzione
1: Uruguay, palla dentro in verticale, ma Unai Simon esce molto bene, anticipa Núñez, potrebbe essere una bella occasione. Come si resta con la Spagna sempre in vantaggio 1-0.
0: Facciamo una cosa, mettiamo un po' di cattive abitudini.
1: Sì,
0: Dai, Mace, Salmo e Colapesce.

0: Cattive abitudini, Meis, Salmo e Colapesce, 47 minuti dopo le 3 del mattino, è sabato 27 giugno e state ascoltando RTL 102.5, noi dire mondiali salvati!
1: Siamo all'83esimo e sette alla fine, sempre Spagna in vantaggio, stavo facendo un po' di conti della serva, come si dice.
0: Mi dica, sì, allora, sì, i conti della serva.
1: Perché in questo momento l'Uruguay è fuori, se dovesse pareggiare l'Uruguay 1-1 e rimanere sullo 0-0 Capoverde Arabia Saudita... Veramente a volte il calcio è veramente crudele, perché finirebbero esattamente a pari punti sia Uruguay che Capoverde con 3 punti, con la stessa differenza reti, ovvero 0, ma l'Uruguay passerebbe come seconda perché ha segnato, segnando, deve ancora pareggiare, avrebbe segnato 4 gol contro i 2 di Capoverde. Quindi a pari punti, però insomma segnando di più sarebbe passata, tra l'altro passerebbe con 3 pareggi.
0: Incredibile.
1: Quindi insomma Capoverde ha grande necessità di vincere, perché vincendo
0: si assicurerebbe
1: il secondo posto. Esatto, perché comunque arrivando l'Uruguay secondo col pareggio con 3 punti e Capoverde terza con 3 punti, non entrerebbe tra le migliori.
0: Non è detto.
1: Molto difficile, però ci sono parecchie squadre a 4 punti. Sarebbe ancora lì in attesa.
0: Tra l'altro nell'altra partita che stiamo seguendo, ovvero Capoverde Arabia Saudita, ricordiamo che nel Capoverde gioca il personaggio del mondiale, ovvero Vosigna. Vedendo un servizio di Sky Sport, ho visto un bambino che avrà avuto 13 anni di Capoverde che incontra Vosigna nel ritiro, possiamo dire, del Capoverde, e scoppia a piangere. Allora lo intervistano a DAZN, se non sbaglio. Lo intervistano e questo bambino è meraviglioso, perché dice: Vosigna è un orgoglio del nostro paese. Un bambino di 13 anni, mentre piange, dice: Vosigna è il mio idolo ed è uno dei personaggi migliori del nostro paese, e quindi siamo qui a manifestargli tutto il nostro affetto. Un bambino di 13 anni che ha usato queste parole.
1: Si appassiona per un portiere, difficile, perché sotto la passione insomma per chi fa gol di solito,
0: ma in questo caso Vosigna, tu me lo insegni, quando abbiamo seguito la prima partita di Capoverde, ha fatto dei numeri, diciamo, al contrario di quelli di Muslera da quando è iniziato il mondiale.
1: Peccato insomma che è arrivato al grande palcoscenico insomma in età quasi a fine carriera, 41 anni, insomma credo che mancherà non tantissimo.
0: Ma a che cosa? La sua dipartita?
1: No, al termine della sua carriera.
0: Certo.
1: Lunga
0: intanto
1: vita.
0: Sugli spalti ci si diverte un casino con questo Uruguay Spagna.
1: Più che altro continuano a inquadrare i tifosi dell'Uruguay molto corrucciati, perché insomma sta maturando veramente una clamorosa eliminazione in un girone. Attenzione, ci prova ora con un gran destro dalla gran distanza anche l'Uruguay, però Somolai
0: Cruz.
1: Simon, esatto, della Cruz del Flamengo si fa trovare pronto.
0: Poi c'è Giacomo che ci scrive che curioso che Arabia Saudita e Capoverde si troveranno contro anche nel girone B dei mondiali pallamano 2027 a Stoccarda. Nel girone ci sarà anche la nostra Italia. Grazie Giacomo.
1: Almeno lì ci siamo. Penso che poi Vosigna gioca nel Chaves, nella seconda divisione portoghese, quindi gioca un portiere della Serie B
0: portoghese
1: esatto.
0: incredibile. Va bene, e quanto manca Salvati, come siamo messi?
1: Manca sempre meno, mancano 3 minuti, siamo allo

0: If You Let Me Stay, Terence Trent D'Arby, a pochi minuti dalle 4 del mattino. Intanto c'è stato qualcosa finalmente in questa partita.
1: C'è stato qualcosa, ma quello che non ti aspetti, ovvero con l'Uruguay che prova ad attaccare, che è sotto di un gol 1-0 contro la Spagna, ma la Spagna che in contropiede colpisce una traversa con Ferran Torres, quindi insomma Spagna vicina al raddoppio, ora tutti chiusi dietro i giocatori della Spagna, con l'Uruguay che fa gran possesso palla, ma insomma di tiri, di grandi parate di Unai Simón, una ne abbiamo vista sul tiro di Núñez e nient'altro. Esatto. Dall'altro lato invece 0-0 fra Capoverde e Arabia Saudita, è scoccato il 90esimo in Uruguay-Spagna, fra poco l'entità del recupero, siamo al 91esimo invece in Capoverde-Arabia Saudita, 5 minuti di recupero, quindi ancora 4 da giocare.
0: Sì, comunque niente, resta restano due partite soporifere, se sì, me lo concedo. Attenzione però, occhio.
1: Dentro,
0: mamma mia, l'Uruguay. Attenzione,
1: nulla resta lì, oh, attenzione, fermi. va giù un giocatore dell'Uruguay in area di rigore.
0: Aspetta,
1: l'arbitro invita alla calma, invita alla calma con Canobbio che va a parlare ferocemente col direttore
0: di gara.
1: Indicando Viñas, andato a terra in area di rigore, l'arbitro è l'americano El Faf. Vediamo ora, ovviamente, dice
0: nulla,
1: che
0: non c'è niente.
1: Ha detto chiaramente, il segno è stato nulla. Non so se adesso poi riceverà qualche comunicazione via VAR. Andiamo a rivedere con Viña, il colpo di tacco di Núñez per Viña, palla messa indietro, va a terra, credo, su Dani Olmo, credo. Andiamo a rivedere. Sì,
0: beh, qua rigore, questo certo. È calcio di rigore.
1: Questo
0: amici.
1: È calcio di rigore.
0: Se non lo danno è uno scandalo.
1: Con Dani Olmo che colpisce il piede destro di...
0: No, se non lo danno è uno scandalo, amici.
1: Non lo dà. Non credo lo dia, sai. Andiamo a
0: non
1: vedere.
0: Ci posso credere. Non ci posso credere, ragazzi.
1: Non lo dà.
0: Boh, perdonami.
1: Non lo dà, ma sai che ha dato

0: fallo, o forse era fuori gioco, forse era fuori gioco.
1: Ma io lo spero, però forse
0: questo è un calcio di punizione per la Spagna che batte Unai Simón. A questo punto sembrava nettamente calcio di rigore, perché Dani Olmo colpisce proprio la gamba, il tallone, il calcagno del giocatore uruguay che va a terra. E l'arbitro però niente, evidentemente c'era fuori gioco, credo, presumo.
1: Quanti minuti di recupero invece qui?
0: Sì, c'era fuori gioco, confermato il fuori gioco. Ma 5 minuti di recupero qui, quindi ancora 3 da giocare. Confermato il fuori gioco, sì, quindi però sarebbe stato rigore qualora fosse stato invece in posizione regolare. Quindi mancano, caro Leonardo, che mi chiede, mancano 2 minuti in Capo Verde Arabia Saudita, 0-0. E mancano 3 minuti in Uruguay-Spagna 0-1.
1: Mettiamo i Beatles. Sì. Non so se. Questa è Something.

0: E se questa è una splendida canzone, le immagini che stiamo guardando non sono altrettanto splendide, Salvati.
1: Saltano i nervi dei giocatori dell'Uruguay che sta perdendo 1-0 con la Spagna e sarebbe fuori dalla mondiale in virtù anche del pareggio fra Capoverde e Arabia Saudita. Fallaccio di Canobbio, ma neanche poi così violento.
2: Perché era
1: scivolando, l'arbitro non ha dubbi. Rosso in faccia per Canobbio, si è entrata a piede a martello completa.
0: La gamba resta su,
1: su Cubarsí, rosso diretto, quindi Uruguay che chiude in 10, Canobbio che esce, va a dire qualcosa ai membri degli arbitri fuori dal campo, continua incontenibile, ha perso, sta perdendo veramente la testa Canobbio, insomma questa è dimostrazione, sicuramente insomma nervosismo anche dato dall'eliminazione dell'Uruguay, vede finire l'avventura dei mondiali ma anche delle tensioni della squadra Uruguay. è finita Capoverde, Arabia Saudita 0-0, ancora qualche secondo per la fine di Uruguay-Spagna. Ricordiamo che l'Uruguay dovesse pareggiare, scavalcherebbe per differenza reti segnate Capoverde in classifica come seconda, ma credo che ancora un minuto forse concederà l'arbitro, perché intanto siamo già al 96esimo e 30, erano 5 minuti di recupero.
0: Sì, ma quindi i giocatori di Capoverde sono con la radiolina ad ascoltare
1: che
0: sta succedendo
1: qui? Credo di sì. Rimessa dal fondo per l'Uruguay, vediamo se accelera. È finita. Finisce Spagna, batte Uruguay 1-0, Spagna che vince il girone, affronterà nei sedicesimi o l'Austria o Algeria, si deciderà domani. Capoverde invece dovrebbe finirà insomma a giocare partita clamorosa ai sedicesimi contro l'Argentina di Lionel Messi.
0: E il buon Uruguay del Loco Bielsa
1: torna
0: a casa
1: male.
0: Grazie mille Salvati.
1: Grazie ad Andrea Tuzio, ci sentiamo alla prossima.
0: Sì. Poi alle 5 ci saranno altre partite, vi terremo aggiornati naturalmente con i punteggi come facciamo di solito. È stato bello, la prossima volta chissà quando sarà, ma sarà bellissimo lo stesso, Salvati.
1: Sarà
0: lo sai.
1: Ancora più bello.
0: Esatto.
1: Ogni volta è sempre più bello.
0: Esatto. Amici, 378-378-1025. Tra poco inizia Malanotte No, versione normal. A tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima. Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
7: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
8: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
6: Bene, parliamo della casa al mare.
7: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
8: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
9: Sigma. Il tuo risultato vale.
0: Anche a Sassello, in provincia di Savona, sono le 4 e 3 minuti.
10: RTL 102.5 giornale orario.
11: Buona nottata da Sergio Gadda. Israele e Libano hanno raggiunto un accordo per la fine della guerra. La firma è avvenuta a Washington. Il premier israeliano Netanyahu parla di grande risultato dei negoziati e di duro colpo all'Iran. Si tratta di un primo passo verso la pace, ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio. L'Italia farà la sua parte, scrive Palazzo Chigi. Hezbollah condanna l'intesa raggiunta. E già a Roma per un triplice omicidio avvenuto in via Montiglio, dove sono sono stati trovati padre, madre e figlia di 5 anni morti accoltellati. Sul posto anche l'altro figlio della coppia, un 18enne, che è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri, le vittime sono tutte originarie del Bangladesh. Un uomo è stato trovato in fin di vita ieri nella piscina di una villa a Frascati, in provincia di Roma. Al momento del ritrovamento, secondo quanto si apprende, l'uomo era incosciente ma respirava ancora. Soccorso è stato trasportato all'ospedale. E siamo adesso al calcio e ai mondiali con i verdetti del gruppo H. Andrea Salvati.
1: Con la Spagna che con un gol di Baena batte l'Uruguay 1-0, vince il girone H con 7 punti, accede ai sedicesimi di finale, partita che giocherà contro una fra Austria e Iran. Mentre la sorpresa è Capoverde che pareggia 0-0 con l'Arabia Saudita, chiude il girone al secondo posto con 3 punti. Capoverde si qualifica così ai sedicesimi di finale, dove affronterà l'Argentina. Terzo posto, grande delusione per l'Uruguay con 2 punti, però con questi 2 punti non rientrerà tra le migliori terze classificate, quindi lascia i mondiali. Ribadiamo i finali: Spagna batte Uruguay 1-0, Capoverde Arabia Saudita 0-0, Spagna e Capoverde qualificate ai sedicesimi di finale. A te.
11: È tutto, ora il traffico.
10: Via Radio.
2: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della 8 Milano Varese, dove si è formata una coda per il traffico intenso tra Milano Nord e Lainate verso Varese, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Vi ricordiamo infine che sulla A13 Bologna-Padova per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso Bologna. Per i percorsi alternativi potete consultare il sito autostrade.it. È tutto.
10: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
0: Eccoci! Siamo in formissima, altro che. E lo diciamo. Yes!

0: Amici, eccoci qui, siamo tornati. Questa è Malanotte No. Dopo aver messo da parte per il momento, naturalmente, i mondiali di calcio, ricominceremo un pochino a parlarne alle 5 del mattino. Abbiamo salutato Andrea Salvati, con noi dire mondiali, abbiamo insomma seguito la vittoria della Spagna sull'Uruguay e la conseguente eliminazione proprio della squadra allenata da Loco Bielsa in maniera abbastanza assurda. Ma vabbè, tant'è, amici. Sabato 27 giugno, diamo la buonanotte anche a Leo Di Mauro. Ciao Leo!
1: Ma ciao Andrea Tuzio!
0: Senti, ci sei rimasto male per l'Uruguay? Te lo aspettavi?
1: Ma guarda,
0: dai, oh, Capoverde, è passato Capoverde come secondo, amico mio.
1: Lo so, però...
0: E ci rendiamo conto?
1: Lo so, è andata così.
0: È andata così, staremo a vedere poi come proseguirà. La gioia di Manuel Bella per
2: nel
0: questo periodo fino al 19 di luglio sei proprio nella
2: bambaccia.
0: Sono proprio
2: bambaccia. Un incubo.
0: Cioè sì, esatto.
2: Mi sono obbligato a fare la cosa, il peggior torto che si può fare è obbligarmi a guardare una partita
0: che
2: mentre
0: bello.
2: Ascolto ad esempio Ultimo e Gigi D'Alessio insieme.
0: Dai, fai,
2: ecco,
0: il bravo.
2: Quello sarebbe il mio girone infernale.
0: Lasciali stare.
2: Sta accadendo.
0: De Gustibus, per fortuna, invece stai parlando di artisti di altissimo livello che tra l'altro suoniamo. Speriamo di passare anche stanotte. Amici, 378-378-1025 per i vostri vocali, lo sapete che li preferiamo, il programma principalmente lo fate voi, oppure 02 25 15 15. Power it!

0: Antidroga, il disco di Emma e Fabri Fibra, 12 minuti dopo le 4 del mattino, sabato 27 giugno. Questa è Malanotte No su RTL 102.5. C'è qualcuno, Leo?
1: Ciao Andrea.
0: Ciao.
1: Ciao Leo, sono Paola da Como.
0: Ciao Paola.
1: Mi sto divertendo tantissimo con voi ad ascoltare la musica, ad ascoltare la radiocronaca delle partite.
0: Certo,
1: serata piacevolissima. Abbiamo
0: Grazie.
1: Ascoltato prima con la radiolina, seduti sul muretto,
0: vedi?
1: Con una Coca-Cola e la pizza, la prima radiocronaca. Adesso è il secondo tempo. Io sono rincasata, ma vi sto ascoltando. A breve metterò anche la radiovisione.
0: Giusto.
1: Sempre in vostra compagnia, siete super bravi e
0: Grazie.
1: State facendo rivivere l'atmosfera dei mondiali in maniera perfetta, musica, radiocronaca. Complimenti davvero, ciao ragazzi.
0: Ciao, grazie mille Paola. Beh, i mondiali alla radio, io li ho sempre seguiti così.
2: Anche io.
0: Davvero, cioè in televisione naturalmente e la radiocronaca, quella dalla radio. Spesso era la Jalappas. E beh, per forza. Poi chiaramente c'erano partite più importanti che sceglievo di guardare in maniera, tra virgolette, seria, con la telecronaca classica, no?
2: Tipo quando giocava l'Italia.
0: Esatto. Però dato che l'Italia non c'è, seguite i mondiali con RTL 102.5 che ci facciamo durisate. C'è ancora qualcuno?
3: Buongiorno Andrea.
0: Buongiorno.
3: RTL anche mia. Bene. Piacere di averti sentito anche stasera.
0: Il piacere è mio.
3: E mi terrai compagnia fino alle 6 finché arrivo giù a casa. Ti ringrazio di nuovo. Ciao Andrea.
0: Ciao.
3: In bocca al lupo.
0: Viva! Perché ricordiamo che a in bocca al lupo si risponde viva.
2: Viva il lupo.
0: Viva il lupo. Sapete perché? Tu lo sai, Leo?
2: Diciamolo. Spieghiamo.
0: Lo diciamo adesso o creiamo un po' d'hype e lo diciamo dopo?
2: Dai, allora...
0: Tanto lo sanno tutti.
2: 3-4 minuti, dai.
0: Dai, ve lo diciamo 3-4 minuti. Okay. LP, Shaken.

0: Shaken LP. E a proposito di Viva il Lupo, subito lui da Torino scrive: sempre Viva il Lupo. E certo, avevamo lasciato i nostri veri normal people un po' così,
1: esatto,
0: no? Con la bava alla bocca. Vogliono sapere perché
2: si usa Viva il Lupo, perché è una specie protetta e quindi non va.
0: Allora, questo può essere una lettura ed è quella, credo, che fa un nostro Very Normal People, dopo lo sentiamo. In realtà la questione è la seguente, me la spiegò Rocco Tanica una volta, ma poi sono andato a verificare ed è vero. Oltre al fatto che non si potrebbe mai augurare, è brutto augurare la morte a un animale, tra l'altro specie protetta, come hai sottolineato.
2: In bocca al lupo era augurare la morte del... Ah, in bocca al lupo augurare la morte del...
0: È crepi, del lupo. In bocca al lupo, no, speriamo che non ce la faccia. E invece no, speriamo ce la faccia, perché che cosa vuol dire? In bocca al lupo significa che il lupo, no, quando prende per la collottola i cuccioli, li sta proteggendo al massimo livello. Quindi se qualcuno dice in bocca al lupo, tu devi dire viva il lupo, perché in quel momento il lupo ti protegge. È una sorta quindi di messaggio positivo, come giustamente è l'in bocca al lupo. Sentiamo.
3: Ciao grandi, ciao. Buonasera da Marco.
0: Stavo ciao Marco.
3: Quello che dicevate sul fatto del perché si dice viva. È semplice, perché si augura la vita a un animale amato e protetto.
0: Questo
3: e non la morte.
0: Vero.
3: Alla povera bestiolina.
0: Ha ragione.
3: Un saluto, ciao grandi.
0: Ciao, ciao anche a te, grande. Ciao, grandissimo. Cacchio, che voce. Meraviglioso. Sono i motivi principali per cui si dice. Quindi rispondete viva quando vi dicono in bocca al lupo.

0: nuova, sta roba dell'imbocca al lupo è piaciuta e soprattutto tanti non la sapevano. Cioè io credevo che fosse una cosa abbastanza sdoganata la questione in bocca al lupo, perché si dice, perché si risponde viva invece di crepi, o meglio, perché sarebbe più corretto e avrebbe più senso rispondere viva, e molti non lo sapevano. C'è qualcuno che voleva dirci?
1: Ciao a tutti, Giacomo da Cremona.
0: Ciao Giacomo.
1: Oh, quella del lupo non la sapevo, mi è piaciuta, grazie mille.
0: Figurati.
1: Ora, mi spieghereste anche il famoso proverbio, quello che riguarda la balena?
2: Buonanotte e buona fortuna.

0: Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, Hit Parade. Se avete visto il video sul canale 36 del Digitale Terrestre, Gianni è venuto anche qui a RTL 102.5, c'è il nostro angelo, ci sono tanti della nostra radio e tantissimi colleghi che conosco e che quindi salutiamo. C'è qualcuno, Leo?
1: Buongiorno RTL.
0: Buongiorno.
1: Mi chiamo Leonardo.
0: Ciao,
1: sono
0: Leo.
1: Di Francavilla Fontana, provincia di Brindisi.
0: Ciao.
1: Attualmente mi trovo a Cameri, provincia di Novara, e mi accingo a partire per Piacenza in bicicletta a trovare la mia figlia col suo fidanzato.
0: Bravo.
1: E a fare il cat sitter perché loro partono per un battesimo. Auguratemi un buon viaggio.
0: Certo.
1: Spero che il percorso sia bello e sicuro, perché non conosco le strade. Ho fatto una traccia con un'applicazione Komoot. Ciao ragazzi,
0: ciao.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Ciao,
1: buon lavoro.
0: Grazie, buon viaggio a te. Beh, bella lunga, ma evidentemente uno abituato a certe cose, no? Se, secondo me sì, non te la spari così se non sei abituato ad andare in bicicletta.
2: Non è come noi, piuttosto noi non siamo come lui.
0: No, io non vado più in bicicletta.
2: Lui sarà
0: da
2: molto
0: tanto
2: preparato.
0: Io ho addirittura regalato la mia bicicletta a un mio amico carissimo, perché veramente non ci andavo più. Ho detto faccio un'opera di bene, secondo me è una cosa positiva. E sentiamo ancora qualcuno.
3: E rieccomi qui, grandi amici, sono sempre Marco. Anche per la balena c'è il suo motivo, perché secondo i racconti dei vecchi pescatori, trovarsi dietro la balena era la posizione strategica più sicura e ideale,
0: vedi,
3: durante la battuta di caccia per attaccare. Sempre i numeri uno. Un
0: grazie.
3: Abbraccio da Marco.
0: Perché evidentemente, vedi, perché prima abbiamo detto, anzi abbiamo sentito un vocale che ci chiedeva giustamente di spiegare anche quello della balena, ce lo chiedeva anche Gino che ci diceva, e ora sì, tocca spiegarlo, e l'ha fatto il nostro Very Normal People, che si chiama Giorgio, Giovanni, Giacomo,
2: Marco,
0: ho sbagliato io, scusatemi, ho fatto confusione, Marco, grandissimo Marco, ci ha spiegato anche perché si dice la balena.
2: In mulo.
0: No.
2: In mulo la balena.
0: Non il mulo.
2: Ah, allora quella
0: finisce per ulo.
2: Sì, ok.

0: Thunder, Imagine Dragons, 34 minuti dopo le 4 del mattino. Questa è RTL 102.5, ma la notte no, la formazione tipo del sabato notte e della, ma del sabato mattina, dai. Andrea Tuzio, microfono, Leo Di Mauro, Manuel Bella. Amici, 378-378-1025, siete in tantissimi, soprattutto a sottolineare il proverbio, quello della balena. Sì, sappiamo come, qual è. C'è bisogno di stare a sottolineare, sei d'accordo, Leo?
1: Cioè, ma sì,
0: stare lì a dire
2: culo,
0: ragazzi, esatto, non c'è bisogno, cioè, l'hai fatto tu.
2: Non si dice culo in radio.
0: No, però tu l'hai appena detto due volte, non una volta solo, due
2: volte.
0: Ho
2: detto culo?
0: Tre volte, allora.
2: Okay.
0: Direi basta, possiamo, beh, sì. Oppure 02 25 15 15, sì. Sono arrivati un po' di vocali, adesso li mettiamo insieme, non solo su questo punto ma anche su altri. Intanto alle 4.35 su RTL 102.5, anche, no, non rima, è la stessa parola, però fa rima. Talk to you, quello che facciamo noi con voi, per l'appunto.

0: po' di risveglio muscolare su RTL 102.5. Sì, si presta questo sto pezzo, Talk to You, per un risveglio muscolare che a quest'ora è importante. Io consiglio sempre di fare un po' di stretching quando ci si alza dal letto, perché si guadagnano centimetri in altezza. Non pensate subito male.
1: No, perché per un attimo dico, oh,
0: no, non è quello stretching lì.
1: Ah, ok.
0: No, quello stretching lì ti fa...
1: Tutti i giorni a fare stretching.
0: Quello stretching lì ti fa soltanto diventare cieco. Quello stretching lì.
1: Infatti prima mi si è appannata un po' la vista.
0: Ci credo.
2: Ecco perché vedo malissimo.
0: Qui c'è dell'onanismo. L'onanismo è il profumo della vita. Altro che ottimismo. C'è qualcuno. Lei.
3: Buonanotte Andrea.
0: Buonanotte.
3: Volevo salutarvi.
0: Grazie.
3: Perché questa qua è l'ultima notte che vi ascolto qua da questo laboratorio. Perché dopo 25 anni mi trasferiscono di laboratorio e vado in una nuova sede.
0: Ah,
3: e poi incomincerò a viaggiare, perché prima ce l'avevo vicino a casa. E invece dalla prossima settimana incomincerò a viaggiare, ma roba di pochi chilometri.
0: Vabbè.
3: Quindi domenica notte non ti ascolterò, Andrea, questo mi spiace, ma ok, ciao.
0: Grazie.
3: E buonanotte. Ricky da Cuneo.
0: Ciao Luigi, naturalmente non possiamo... Ah, Ricky, scusami, non possiamo che augurarti un enorme in bocca al lupo e tu risponderai viva per questa tua nuova avventura. Vedi, noi accompagniamo i nostri veri normal people nella loro vita. Scandiamo il tempo della vita dei nostri ascoltatori, così come fa un mondiale.
1: Ricky, però scaricati l'app che è gratuita di RTL 102.5. Ce l'hai già, Ricky, mi raccomando. Perché tanto con l'app ci puoi ascoltare quando e come vuoi,
0: da dove vuoi.
1: Anche perché se ti perdi le puntate, poi ci sono i podcast,
0: certo.
1: Quindi ci recuperi come vuoi.
0: Che ci vuole.
1: Tranquillo.
0: Tra l'altro, ho utilizzato proprio il nostro podcast per far ascoltare ad un mio amico, nonché giornalista, molto bravo, Nando Siani, che saluto, proprio un momento in cui l'ho citato. Ed è stato molto bello. Siamo amici e quindi ci citiamo in maniera vicendevole.
2: Riguardarci con calma è come viaggiare nel tempo, è come se vai un attimino indietro nel tempo. Cioè,
0: esatto.
2: Tu domani guarderai la puntata che stiamo registrando oggi, è come se tu stessi oggi. Quindi, se domani sarai come se stessi oggi, significa che sei andato indietro nel tempo.
0: Ok, se invece noi volessimo diventare contemporanei di chi ci sta ascoltando in podcast domani, dovremmo dire, immaginare che ci sta ascoltando dopo pranzo, lo dovremmo dire a buon pomeriggio, avete mangiato bene, mi raccomando, la digestione.
2: Dovremmo
0: però,
2: dire.
0: Però no.
2: Però è un viaggio nel tempo,
0: anche
2: se tu ci ascolti domani.
0: Meglio che lo facciano loro con noi.
2: Sì.
0: Sono d'accordo con te. C'è ancora qualcuno, Leo?
4: Buongiorno ragazzi, il messicano da Siracusa, domani domenica non si lavora, però donazione di sangue e sarò supereroe per qualcuno per un giorno.
0: Sì.
4: E niente, donate.
0: Fatelo. Fatelo ragazzi, seguite il consiglio del nostro amico. Consiglio importante.
5: Ciao Buteis, Oreste.
0: Ciao Oreste.
5: Ma che caldo che è.
0: Ah, non ne
5: ma
0: parliamo
5: nemmeno. Ma che caldo che è. Che è così tanto caldo che trasporto la frutta e la verdura che la ancora da maurar. E ora che arrivo dal cliente la scarico, le

0: Comuni immortali, Achille Lauro su RTL 102.5. Leo, abbiamo ancora un bel po' di Very Normal People da sentire, perché fondamentalmente lo sai, questo programma lo fanno loro.
1: A voglia.
2: Buongiorno Andrea. Buongiorno. Sono Patrizia. Ciao Leo, Patrizia. Ciao David.
0: Ciao.
2: Io sto andando in spiaggia a godermi un'alba meravigliosa e vi penserò. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Ma noi siamo invidiosi adesso.
3: Poi quando ha detto e vi penserò, lì è stata una pugnalata.
0: Allora, però lei lo fa in modo positivo, cioè vado in spiaggia.
3: Sì.
0: A anche guardare tu. L'alba.
3: Ti ci metti anche
0: no,
3: tu?
0: No, non io. Io non posso. Lei, questa nostra Very Normal People, che cosa fa? Va in spiaggia e si gode l'alba, uno dei momenti migliori per andare in spiaggia. Molto più del tramonto, che è clamorosamente sopravvalutato, secondo me. L'alba è molto sottovalutata ed è splendida.
3: L'alba.
0: Ti ricordi, tu sei stato a Lipari, abbiamo trasmesso da Lipari ogni estate, RTL 105 va in giro per l'Italia. Noi abbiamo avuto la fortuna di andare a Lipari, quest'anno purtroppo io non ci sarò, ma ci sono stato per 2 anni di fila. Splendido, e lì si va in onda, almeno noi, con un panorama d'eccezione.
3: Spettacolare.
0: Una roba splendida, dal Tourmalin di Lipari, dove si alza quest'alba fantastica. Lei ci penserà, perché è un momento bello. So
3: certo.
0: Che fa male, perché fa male qui.
3: Fa male anche qui.
0: Fa male lì e fa male qui, soprattutto, come diceva una vecchia pubblicità di un tè, non so se ve la ricordate.
3: Sì.
0: Esatto. È un po' come ha fatto la mia fidanzata oggi, che mi ha videochiamato dalla spiaggia.
3: Ah.
0: Sì, brutto posto poi l'Erici, brutto.
3: Sì,
0: In Liguria, sì, orribile. Lei in spiaggia, che mangiava la focaccia e ha detto adesso vado a fare il bagno.
3: Ciao!
0: Ho detto stai attenta che potresti, dopo pranzo non si fa il bagno, stai attenta!
3: Lei ti ha mandato?
0: Sì, lì proprio, dove se vuoi possiamo andare insieme. Perché andarci da solo brutto.
3: Io ci vado spesso.
0: Ci vai spesso? Chi ti ci manda?
3: Mia moglie.
0: Non avevo dubbi.
3: Però sai cos'è? Tornando all'alba.
0: Sì.
3: Io faccio fatica, perché se fai dritto, no?
0: Mm-mm.
3: Cioè fai tutta la giornata, sì. Poi aspetti là. Ok, ci sta. Aspettare l'alba finché,
0: però
3: insomma,
0: se ti svegli prima per vederla.
3: Però svegliarsi prima al mattino, no, per me è sempre stato durissimo.
0: No, invece per me no, zero.
4: Stiamo parlando di mare, godersi il mare,
0: sì,
4: all'alba.
0: All'alba, certo.
4: Ecco, io non essendo un amante del mare, cioè il farmi il bagno a mare non mi piace, perché ho la mia idea di pulizia,
0: perfetto. Chi se ne frega.
4: Però appunto il romanticismo dell'alba l'ho sempre vissuto prima di andare a dormire.
0: No, giustamente. Vabbè, Manuel ha avuto momenti, insomma, della vita belli seri. Abbiamo qualcun altro, sentiamo.
5: Buongiorno RTL.
0: Buongiorno.
5: Sono Richard e sto partendo per un viaggio di lavoro in Francia.
0: Wow,
5: una
0: bella
5: 2500 km in Tour de France.
0: Oh, splendido. Ma lo vogliamo sentire, che voglio sapere che cosa sta facendo.
3: Sono d'accordo.
0: Dai,
3: con
0: gli
3: te.
0: Facciamo una telefonata.
3: Dai.
0: Non avevo sentito l'audio, ma mi dà un po' di curiosità, perché secondo me, e poi è bello fare i road trip di lavoro, è sempre bello. Quando andavo in giro per lavoro è sempre stato, insomma, un momento bello. Addirittura ricordo l'ultima volta, 2019, a New York mi mandarono. Bellissimo.
3: In macchina da Milano.
0: No, con l'aereo.
3: Un po' lunga,
0: con
3: però.
0: Con l'aereo.
4: Cioè, si trasformava con le ruote e diventavano tipo agli scafo.
0: Agli scafo?
4: Le ruote diventavano tipo slitte come l'agli scafo. Cioè, si alzava,
0: senti,
4: la macchina e fuggiva sul mare fino all'America.
0: Hai controllato che cosa ha mangiato? C'era qualcosa di strano oppure al solito?
3: No,
4: nessuna sostanza stupefacente.
3: No, strano. Lui mangia sano. È quello che fuma che non.
0: Esatto, che non va bene.

0: A proposito di albe che tra poco potremo vedere appena usciti dalla radio, ma se ovviamente siete all'aria aperta, a breve arriverà, un'oretta scarsa, ci inviano una meravigliosa foto dell'alba cattolica.
1: Wow,
0: bellissimo, stupendo, davvero. C'è qualcuno, mi pare, Leo?
2: Buongiorno RTL. Buongiorno. Ma un pensiero per i camionisti, per gli autisti che vediamo l'alba tutti i giorni e tutte le notti, non ce l'avete mai?
0: Leo,
2: un saluto a noi, non ce lo fate mai.
0: Come?
2: Angelo da Napoli,
0: Partigiana,
2: direzione sud.
0: Bene, Angelo evidentemente non mi sei un very normal people come si deve,
3: e soprattutto non sei attento, perché se ci segui, se ci ascolti di notte, ci sono tantissimi autisti, camionisti, insomma.
0: Siamo il programma dei camionisti e degli autisti.
3: Angelo, mi sei caduto.
0: Angelo. No, però facciamo una cosa. Angelo, benvenuto se non ci conoscevi. Benvenuto nella famiglia di RTL 102.5, sei anche tu un very normal people.

0: Ti assicuro che noi questa trasmissione è soprattutto per quelli che lavorano a quest'ora. Appunto. E che spesso sono soli perché siamo l'unica radio in diretta.
1: Anzi, amici, facciamo così, se sei d'accordo, Andrea. La dedichiamo proprio a te, sta trasmissione.
0: Va
1: okay?
0: bene, gliela dedichiamo.
1: Tutta però.
0: Va bene, dedicata. Oh, amici, intanto stanno per iniziare Egitto, Iran, Nuova Zelanda, Belgio, girone G del mondiale, naturalmente. Vi terremo aggiornati su tutto. Céline Dion.

0: Sì, è proprio quello il titolo del disco di Céline Dion che avete appena ascoltato su RTL 102.5. That's the way it is. E si chiude la seconda ora, appunto, di Mano a Tre. Ma prima...
1: Ciao ragazzi, ciao Andrea, ciao Leo. Secondo me il collega guida il camion soltanto di giorno. Da, non fa le, i turni di notte come lo faccio io, per esempio. Un salutone, dai, Tommaso di Soverato, ciao. Sempre in ascolto. Ciao.
0: Ciao Tommaso. Anche a Gemme, in provincia di Novara, sono le 5 e un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Sergio Gadda. Giallo per il triplice omicidio avvenuto alla periferia ovest di Roma in via Montiglio. In una casa sono stati rinvenuti senza vita i corpi di padre, madre e una bambina di 5 anni. I carabinieri hanno poi scoperto anche un 18enne, altro figlio della coppia, ferito e stato ricoverato in ospedale. Non è in pericolo di vita. Le vittime sono originarie del Bangladesh e non hanno precedenti di polizia. Hezbollah respinge l'accordo firmato nelle scorse ore tra Israele e Libano per un cessate il fuoco. Il memorandum d'intesa è stato siglato a Washington. Il segretario di Stato americano Rubio ha detto che si tratta del primo passo e che c'è ancora molto da fare. In una nota, Palazzo Chigi fa sapere che l'Italia farà la sua parte. Si gioca ancora ai mondiali di calcio. Due le partite in programma riguardano il gruppo G. Ci racconta tutto Enzo Tamborra. Buongiorno.
4: Sì, buona giornata, stanno iniziando le due gare che completano questo gruppo: Belgio, Nuova Zelanda ed Egitto, Iran. Si arriva a quest'ultima giornata del gruppo G con l'Egitto al comando con 4 punti, poi il Belgio e l'Iran a quota 2, la Nuova Zelanda a quota 1, dunque può accadere ancora di tutto, ovviamente sotto i riflettori in particolare la situazione del Belgio, una squadra molto accreditata ma che sia a questo momento in questo mondiale ha deluso. Soltanto due pareggi per il Belgio, che oggi deve vincere per evitare una clamorosa eliminazione. Le partite sono appena iniziate: 0-0 Belgio-Nuova Zelanda, 0-0 Egitto-Iran. È tutto lì nello studio.
3: E siamo al traffico.
2: Via radio.
5: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della A13 Bologna-Padova, dove per un incidente si è formato un chilometro di coda per tra Monselice e Boara verso Bologna. Vi ricordiamo infine che sulla 26 di Trafori fino alle 6 per lavori è chiuso il tratto tra la A10 Genova-Savona e la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona. Per i percorsi alternativi potete consultare il sito autostrade.it. È tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qui amici, terza ed ultima ora di Malanotte No, sono le 5.03 di sabato 27 giugno, allora diciamo buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno anche a Leo Di Mauro, ciao Leo.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno anche a Manuel Bella.
7: Good morning.
0: Come avete sentito dal nostro GO, sono iniziate le due partite, Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran, siamo proprio all'inizio, due minuti per entrambe, 0-0, vi terremo aggiornati.
6: C'è il nostro Lukaku.
0: Ah sì, sta giocando titolare Lukaku?
6: E io prima l'ho visto.
0: Ah sì?
6: Adesso controlliamo. Se sta giocando non lo so, ma quando stavano per entrare in campo l'ho visto.
0: L'hai visto, come lo hai visto? Beh, De Bruyne ci sarà, eccolo lì. De Bruyne ci mancherebbe altro. Tra l'altro sì, il Belgio deve fare punti. Non ci sono. Vabbè, poi vi teniamo aggiornati anche naturalmente sulla questione classifica. 378-378-1025, siete tantissimi, grazie. Davvero, lo sapete che preferiamo i vocali perché il programma così lo fate voi, oppure 02-25-15-15.
6: Andrea, vediamo se ti ricordi come lo chiamavo io qualche mese fa Lukaku.
0: Come lo chiamavi Lukaku?
6: Spondaman.
0: No, vabbè, ma perché tu ti ricordo sempre che i gol li segnava, ma vabbè, poi non ti piace, così come Højlund.
6: A occhi chiusi, li ha fatti a occhi chiusi.
0: Non ti piacciono gli attaccanti del Napoli? Sarai un vero tifoso? Ma secondo me no, powerist.

0: fantasia.
1: L'ultima canzone, Biagio Antonacci, 5-8 minuti, ancora buongiorno amici, ha segnato l'Egitto, Egitto 1, Iran 0, ha segnato al quinto minuto Saber, mentre Nuova Zelanda e Belgio ancora 0-0 nel girone G, in questo momento l'Egitto è primo a 7 punti e il Belgio secondo a 3. L'Iran a 2 e ovviamente la Nuova Zelanda fuori anche lei a 2, ma in questo momento diciamo che se la giocano Egitto e Iran. Egitto appunto si giocava la possibilità di passare come prima nel girone. A proposito dei sedicesimi di finale, c'è una curiosità, c'è il sedicesimo che ormai ha già gli occhi addosso, che di tutti in generale, che è quello tra Argentina e Capoverde. Perché stiamo parlando del paese più piccolo e con la popolazione meno numerosa ad aver mai superato una fase a gironi del mondiale. 491.000 abitanti fa Capoverde.
2: Ma tra l'altro forse Malta
1: è andare al mondiale, un conto è superare i gironi. Capoverde diventa la squadra più piccola con una quantità di abitanti minore rispetto a tutte le altre che si sono qualificate, che hanno superato i gironi. Prima di lei, poche ore prima, c'era stata la Bosnia, ma la Bosnia fa 3,1 milioni di abitanti, qua stiamo parlando neanche mezzo milione. Complimenti alla Capoverde. Tra l'altro Capoverde affronterà in questo stesso mondiale, ha già affrontato i campioni d'Europa, la Spagna, e affronterà i campioni del mondo, l'Argentina. Già vediamo Messi contro Vosigna, eh? Chi vincerà, Leo, tra Messi e Vosigna?
3: Allora, guarda, secondo me, dunque, a me Messi non sta simpatico.
1: Ma tu stai scherzando,
3: l'ho già detto mille volte, però certo è un grandissimo, ma io la vedo molto bene quest'anno.
1: Attenzione al Belgio, che evidentemente in area di rigore ha preferito non segnare, proprio con De Ketelaere che stava, non lo so, facendo che cosa, ma sicuramente non giocando a calcio in mezzo all'area di rigore. È strano, è un mondiale, ma De Ketelaere evidentemente è rimasto con la testa altrove. Vabbè, 378-378-1025 oppure 02-25-15-15.
3: Argentina la vedo bene.
1: Direi di sì, direi di sì.
2: L'Argentina,
1: intanto,
2: sì, anch'io.
1: Amici, vi dico che c'è un rigore per l'Iran che può pareggiare la partita. In questo momento 1-0 con l'Egitto. Ce la facciamo? Lo tira Taremi. Vabbè, lo diciamo dopo se ha segnato o meno. Va bene?
3: Sono gioco quasi pronti. È sul dischetto
1: sul
3: la
1: dischetto,
3: palla?
1: Sul dischetto, sul dischetto. Sì, sì, sì, sì, è proprio sul dischetto. Ma ve lo diciamo dopo, amici. Intanto Jamiroquai, Space Cowboy.

0: of my life, Robbie Williams, 17 minuti dopo le 5 del mattino. Vi dobbiamo aggiornare un pochino sulle partite del mondiale che si stanno giocando in questo momento. C'era un rigore per l'Iran che vi avevamo detto, insomma, che Taremi era sul dischetto, è partito e ha sbagliato il calcio di rigore, ma poi Ramin Razeyan ha pareggiato per l'Iran 1-1 in questo momento. Egitto primo nel girone, secondo Iran e terzo il Belgio, che è ancora fermo sullo 0-0 contro Nuova Zelanda. E la Nuova Zelanda ha appena salvato praticamente un gol sulla linea, il pallone non è entrato del tutto e quindi non ha superato del tutto la linea, e quindi ancora 0-0 in questo momento. Il Belgio è terzo a 3 punti e non è tra le migliori terze, secondo me. Poi ci sono tutti i calcoli da fare, li lascio a Salvati, Angelini,
1: a David Bella.
0: No, a lui lasciamo perdere, lascia ai ragazzi David, che ne sanno.
1: David
0: ne saprà sicuramente, sì. Domani secondo me ci dà un po' di informazioni,
2: se volete,
0: precise.
2: Un po' di numeri a caso li do io così.
0: No lascia stare. Sempre per la questione che c'è un very normal people in ogni città del mondo e in ogni nazione del mondo, io salutiamo Roberto e Viviana che in questo momento ci stanno ascoltando dagli Stati Uniti d'America. Non sappiamo esattamente dove, ma ce lo diranno. C'è qualcuno, Leo?
3: Buongiorno. A tutti. Sono Marco da Rocca di Papa.
0: Ciao Marco.
3: Guarda, cosa? Veramente questa radio ti tiene compagnia come la tiene a me tutte le mattine.
0: Da,
3: non sono
0: bello.
3: Un autista, ma tutte le mattine presto vado al lavoro.
0: Vedi?
3: E faccio lo stampatore in un'azienda.
0: Ma come
3: di...
0: no?
3: Diciamo editoria,
0: certo.
3: Sì, dai, editoria.
0: Sì,
3: e,
0: sì.
3: Però stare con loro, guarda, non, se non lo provi, non lo puoi sapere. Quindi ascoltaci, che c'entro io. Ascolta,
0: no,
3: questa
0: vabbè.
3: Radio e questa trasmissione,
0: no,
3: che sì, è dedicata soprattutto agli autisti.
0: Esatto.
3: Ciao, buonanotte a tutti.
0: Ciao,
3: e buona
0: ciao.
3: Giornata.
0: A te, buona giornata. Ma che bello, invece sì, vedi? Per i normal people si sentono parte di qualcosa, perché lo sono. Questo programma fa di tutto per fargli sentire al centro, no?
1: A così si fa.
0: Bravo Leo, bravo.
2: A così si fischia.
0: 20 minuti dopo le 5 del mattino arriva Irama, questa è Cavana.

0: È il titolo della canzone che avete appena ascoltato di Rama su RTL 102.5. E Leo, hai presente, prima abbiamo detto che c'erano questi nostri due very normal people, Roberto e Viviana, che ci stavano ascoltando dagli Stati Uniti.
1: Sì.
0: Ci scrivono da dove? Dalla Pennsylvania, da York. Quindi ci
2: ciao,
0: sono
2: ragazzi,
0: dei very normal people anche da York in Pennsylvania. E poi buongiorno ragazzoli, tra mezz'ora prendo il meritato caffè. Beh, no, il caffè è la prima cosa, almeno per me. E poi circa le 10, Claudio da parking. E da dove però? Vedi, non sappiamo da dove. Scrivicelo da dove, Claudio. Intanto ci dovrebbe essere un rigore per il Belgio per un fallo di mano di un difensore della Nuova Zelanda. Adesso capiamo se l'arbitro in questo momento sta effettuando l'on-field review. Leo, vuoi spiegare che cos'è l'on-field review?
1: Sta rivedendo
0: l'azione,
1: insomma,
0: sul campo.
1: Sì, esatto, si sta consultando con la sala VAR. Scusa un attimo. Stanno bussando in sala.
0: No, non fare battute, no.
1: Vediamo un po'
0: che poi, ma non si è saputo più niente,
1: niente
0: di quella roba lì.
1: Hanno sotterrato.
0: Che sta succedendo? Un caos arbitri, poteva distruggere il pallone. Bene, che cosa succede? Noi ovviamente non sentiamo cosa dice l'arbitro. E forse è meglio così, dato che la maggior parte degli arbitri in questo mondiale parlano un inglese un po' approssimativo, se me lo concedi. No, non so se te ne sei accorto.
1: No, purtroppo allora, no, perché non ho mai sentito l'audio.
0: Sta parlando tantissimo l'arbitro, ma non si capisce se è un calcio di rigore oppure no. Per quello che ci sembra, no, non c'è calcio di rigore. O sì?
1: Aspettiamo qualche
0: non
1: secondo.
0: Non si capisce, ragazzi, l'arbitro c'ha in mano il pallone e niente. No, fallo in attacco addirittura. Non sappiamo come mai sia possibile, ma questo è. Va bene.
1: Era il gomito, però esatto. Il gomito era attaccato un po' al corpo.
0: L'arbitro ha deciso che non è rigore. Ricordiamo che, come diceva la buonanima
1: ci
0: di
1: sta.
0: Vujat in Boskov, rigore è quando arbitro fischia. E quindi tant'è.
1: Ci sta però,
0: Sì, va bene.
1: Comunque,
0: io non l'ho visto, però.
1: Il nostro De Bruyne sta giocando bene.
0: Bravo Kevin.
1: Bravo ragazzi.
0: Almeno
1: bravo.
0: Lui. Io bravo. Lukaku non lo vedo. Credo che tu l'abbia visto nei tuoi sogni. Ti ossessiona.
1: Sarà in panchina, no?
0: Sì, forse, direi di sì.

0: Il nostro new hit, Time of My Life, Benson Boone, il disco nuovo, 32 minuti dopo le 5 del mattino. A proposito, Leo, dobbiamo aggiornare il nostro file Excel dove segniamo le varie città nel mondo dove c'è un very normal people, per poi arrivare alla fine alla conclusione che in tutte le città del mondo ce n'è almeno uno, ma sono sicuro che ce ne saranno sicuramente più di uno. Segniamo Manuele da Zhushan o Zhushan in Cina. Segnato, Leo? Segna.
1: Manuele, ok.
0: Manuele da quale città?
1: Zhushan.
0: Zhushan, bravissima, dalla Cina. Intanto vi diciamo anche che ha segnato il Belgio, finalmente ha segnato Trossard, giocatore dell'Arsenal, tra l'altro campione in Premier nella stagione appena passata. Quindi in questo momento l'Egitto è sempre primo, nonostante il pareggio con l'Iran 1-1 in questo momento. E quindi però il Belgio arriverebbe secondo e quindi si qualificherebbe. Stiamo a vedere, insomma, la partita poi finirà intorno alle 7 del mattino, giusto?
1: È ancora lunga, più o meno.
0: È ancora lunga. Va bene, c'è qualcuno, Leo?
1: Sì.
2: Toc toc, è permesso?
0: Prego.
2: Volevo solo augurarvi una bellissima giornata, anche se sicuramente sarà un forno anche oggi. E buon weekend a tutti.
0: Grazie.
2: Un abbraccio da Beatrice. Ciao ciao.
0: Ciao Beatrice, ciao.
1: Un abbraccio Beatrice, se esci fuori e fa troppo caldo, apri l'ombrello e sei a posto.
0: Se c'è il sole, se non c'è il sole, ma che cosa serve?
1: Ci sarà il sole.
0: Spero per lei. James Bay.
3: Try to keep you close to me, but life got in between. Try

0: Hold Back the River, James Bay. A proposito, Leo, prima ho citato i nostri amici da York,
1: sì,
0: Pennsylvania. Ci scrivono, ragazzi, qui siamo intorno alle 11:30, quasi mezzanotte. Vi volevamo informare che noi ci stiamo facendo un whisketto.
1: Ah, vedi?
0: E poi un gelatino. Per noi il whisketto credo tendenzialmente sia un po' troppo presto. Forse tranne in Veneto, ma per il resto d'Italia è un po' troppo presto.
1: Ma a parte lascia qualche perdere. Caffè corretto.
0: No, no, ma tu stai scherzando, alle 5 mattina. Bevetevi un caffè normale, per favore.
2: Un goccetto di sambuca?
0: No, lascia perdere, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
7: Ma ha provato a togliergli il libro?
8: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
9: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione. Perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona. Ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.

0: The Fray, You Found Me. Sì, ci avete trovato, amici. Questa è RTL 102.5. Ma la notte no, manca ancora un quarto d'ora scarso. Ma a proposito di caffè corretti, sentiamo.
1: Troppo presto per il caffè corretto, ragazzi. Mia nonna faceva colazione con le amarene sotto spirito. Io non so come ci riuscisse. Ciao a tutti.
0: Stiamo parlando di uomini e donne di un'alta tempra proprio.
2: Sì,
0: erano fatti proprio da un punto di vista strutturale in maniera diversa rispetto a noi ormai decrepiti già a 40 anni. Ma eravamo decrepiti anche a 20, almeno parlo per me, non so te. No, sì, tu a 20 anni te li mangiavi i muri, oltre a scalarli. Io no. Tendenzialmente no, ma comunque sì, condividiamo il fatto che sia molto presto per
2: comunque
0: caffè corretto.
2: Quando lavoravo al bar.
0: Ah, perché tu hai avuto
2: ero un ragazzo.
0: Anche io ho fatto il bartender. Però la sera, quindi non facevo i caffè.
2: A me è capitato fare delle fasce orarie diverse. Insomma, ho fatto anche il mattino.
0: Ok.
2: Facevo 6:14.
0: Sì.
2: E mi alzavo tipo alle 5 del mattino.
0: Okay. E succedeva che quando.
2: Succedeva alle 6:15, 6:20, alle 7 del mattino. Qualcuno mi chiedeva il caffè corretto.
0: Mamma mia, ragazzi.
2: Ma soprattutto d'inverno.
0: Capisco. Sì, per scaldare.

0: Capito.
1: Esatto. Quindi capita,
0: Ma a me piace moltissimo, ma lo prendo raramente, perché ormai da tanti anni bevo davvero poco. Pochissimo,
1: Andrea,
0: ragazzi.
1: Io sono arrivato alla camomilla mattina, pomeriggio così. E sera.
2: Io il caffè corretto col gelato, però.
0: Ah, quella che è una bella correzione da fare. Mamma mia.
1: Affugato si dice, affugato. Rolling Stone.

0: No, no, a noi piacciono, cari The Colors, questa era Rolling Stones. C'è qualcuno, Leo?
1: Sì, Richard, quello che sta andando in Francia.
0: Ciao, Richard.
1: Mia prozia, sì, che ha quasi 100 anni, okay, faceva e fa tuttora colazione con grappa e biscotti. Sì. Ha fatto sempre la boscaioli in Francia, ha sempre lavorato.
2: Attenzione,
0: però,
2: attenzione.
0: Richard, stiamo parlando di nonna centenaria, punto numero uno, quindi... Tempra diversa, come dicevamo prima, e soprattutto ha fatto un lavoro vero, cioè
2: fisico,
0: non come noi, insomma.
2: Cioè, va a spaccare la legna,
0: spaccare,
2: ragazzi.
0: La legna. E se spacchi la legna, secondo me, grappa e biscotti è un'ottima colazione. Se devi spaccare cose, secondo me è perfetto. Poi, tanto a piedi ti muovi, non devi guidare. Mamma mia, stiamo parlando di un altro tempo e di altri momenti. Oggi sarebbe improponibile. L'altra volta ho bevuto però a post pranzo una grappa con la mosca.
2: Ah sì?
0: La sambuca con la mosca.
2: Sì, sì. Ah, la sambuca.
0: La sambuca, non la grappa, scusa. La sambuca con la mosca, che sarebbe il chicco di caffè.
2: Certo, il chicco di caffè.
0: Buonissimo,
2: sì.
0: Un grande classico. Davvero, sì, sì, un grande,
3: vero,
0: classico.
3: Ah, quindi non una mosca vera.
0: Musica, maestro, grazie.
2: Però comunque quella piace anche a me, eh?
0: Cosa, la mosca vera dentro, sì, la sambuca?
2: Sì, con le ali che fa così.
0: Certo,
2: un po', sì.
0: No, il chicco di caffè.
2: Il chicco di caffè, no, no, no.
0: Che è sempre,
2: ci sta.
0: Dà un aroma diverso, molto buono. Poi è già buona di suo, poi.
2: Sì.
0: Quello dopo pranzo, poco di quello. Perfetto, dai. Red Hot Chili Peppers, questa è Dark Necessities.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E siamo arrivati alla fine, al volo vi diciamo che sono finiti i primi tempi tra Egitto e Iran 1-1 e tra Nuova Zelanda e Belgio, il Belgio in vantaggio 1-0 durante il corso della mattinata e dei GO vi terremo aggiornati su tutto. Come al solito alla fine c'è il nostro Millennium Meeting, in questo caso i Crusaders, questa è Street Life.

0: Eh sì, la bellissima voce di Randy Crawford, Street Life, i Crusaders insieme a Randy Crawford a chiudere questo appuntamento con Malanotte No, quindi ringraziamenti di rito, grazie mille Leo Di Mauro.
1: Ciao Andrea, non domani.
0: Lunedì mattina, invece con te, Manu, domani. Salutiamo e vi diciamo che dopo di noi ci sarà il GO con Max Viggiani. Ciao Max, buongiorno, ti vedo bello fresco, fuori si sta una Pasqua.
2: Buongiorno ragazzi, Andrea. C'è un tasso di umidità del 1000%.
0: Bene,
2: fuori.
0: Grazie. Quindi sta iniziando una bella giornata all'insegna del fresco, almeno su Milano, ma tanto lo sappiamo, tutta Europa sta soffrendo e quindi soffriremo in silenzio. Come avete sentito, appunto, ci saranno le news con Max Viggiani e poi una nuova puntata di No Stop News. L'appuntamento è a domani, sempre tra le 3 e le 6. Ciao. LDL 102.5 Time. Anche a Forchia, in provincia di Benevento, sono le 6 del mattino.
3: RTL 102.5 giornale orario.
2: È sabato 27 giugno, ben ritrovati da Max Viggiani. Triplice omicidio a Roma, questa è la nostra apertura. Uccisi padre, madre ed una bambina di 5 anni originari del Bangladesh. Ferito l'altro figlio della coppia di 18 anni che è ricoverato in ospedale, ma per fortuna non è in pericolo di vita. È successo ieri in via Montiglio, in zona Casalotti. Sull'accaduto indagano i carabinieri e caccia aperta ovviamente all'aggressore. Cambiamo argomento, si allenta la tensione in Medio Oriente dopo la firma dell'accordo tra Israele e Libano. Alessandra Giannoli.
4: Libano, Israele e Stati Uniti hanno annunciato di avere siglato un accordo quadro a Washington al termine di un quinto round di negoziati diretti. È solo l'inizio dell'inizio, ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio durante la cerimonia della firma. C'è ancora molto da fare, ha aggiunto, non sottovalutiamo le difficoltà dell'impresa che ci attende. I negoziati sono stati lunghi, oggi hanno dato i loro frutti, così il premier israeliano Netanyahu, la cosa più importante. Importante che Israele rimanga nella zona di sicurezza nel Libano meridionale, questo è un grande risultato e lo manterremo fino al disarmo di Hezbollah, ha precisato il primo ministro dello Stato ebraico. L'ambasciatrice del Libano a Washington, Nada Mawad Hamad, ha dichiarato: un cessate il fuoco permanente consentirà ai nostri cittadini di tornare nelle loro terre. In una nota di Palazzo Chigi si legge: bene l'accordo tra Libano e Israele, grazie alla mediazione degli USA l'Italia farà la sua parte.
2: Gli Stati Uniti hanno bombardato nelle ultime ore depositi di missili e droni iraniani a radar costiere in risposta ad un attacco iraniano contro una nave commerciale nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il comando centrale americano. Per i Pasdaran l'attacco americano è stato respinto e non resterà impunito, ma i media iraniani bollano come false queste dichiarazioni. E adesso siamo allo sport, spazio ai mondiali di calcio, ci sono due partite che si stanno giocando, le stiamo seguendo in diretta rigorosamente con Enzo Tamborra. Buongiorno Enzo.
5: Buona giornata a te Max, sono le partite che chiudono il gruppo G. Allora cominciamo dalla partita più attesa con il Belgio in bilico. In realtà il Belgio sta giocando molto bene contro la Nuova Zelanda, vince 1-0, ovviamente un punteggio che permetterebbe a questa nazionale di superare il turno, punteggio anche stretto per quello che si è visto nei primi 45 minuti di gioco. Il gol di Trossard al 28esimo del primo tempo, Trossard che aveva colpito un palo dopo appena 7 minuti e poi tante altre opportunità per il Belgio. Si sta giocando anche Egitto-Iran, ricordiamo che l'Egitto comanda la classifica del girone dopo due gare con 4 punti, siamo 1-1, l'Egitto l'ha sbloccata dopo 5 minuti con Saber, poi l'Iran dopo un rigore fallito da Taremi ha trovato il gol del pareggio e della speranza di qualificarsi con Reza Yen. Tra poco il via ai secondi tempi, è tutto nello studio.
2: Grazie Enzo, ci risentiremo naturalmente anche nel giornale orario delle 7. Sono le 6:03, manca pochissimo davvero all'inizio di No Stop News. Buongiorno a te Barbara Sala.
6: Eccoci qua, buongiorno amici. Oggi vogliamo entrare in casa vostra e curiosare tra le vostre collezioni. Se ne avete, magari in cantina, magari a qualche collezione che risale ai tempi della gioventù, penso magari ai giornalini, a tanti Topolino conservati in soffitta o in cantina. Collezioni più recenti che magari vantano anche pezzi estremamente pregiati che hanno anche un determinato valore economico. Raccontateci la vostra collezione allo 02251515, messaggi al 378 378 1025.
1: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
7: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
3: Previsioni del tempo.
8: Bentrovati da Emma Parigi, un fine settimana con caldo intenso che non dà tregua e pensate in ulteriore intensificazione già a partire dalle temperature minime in ulteriore aumento. In diverse zone del centro-nord non andranno al di sotto dei 27-28 gradi. Per il resto sarà una giornata ampiamente soleggiata, fatta eccezione per isolati temporali di calore, informazione dal pomeriggio sull'arco alpino centro-occidentale. Dettagli maggiori sulla nostra app e 3B Meteo.
3: Via Radio.
9: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova. Per un incidente verso Bologna ci sono incolonnamenti di un chilometro tra Monselice e Boara. Il traffico scorre sulla sola corsia di sorpasso. Sulla vicina A14 Bologna-Taranto per un altro incidente un chilometro di coda tra il bivio con la 1 Milano-Napoli, Panicale verso Ancona. È tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
7: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
6: Amici calorosi e accaldati, buongiorno, buongiorno, buon sabato 27 giugno, sono 27 pagano, eh? Io ricordo sempre che il 27 è giorno di stipendio, sono le 6:07, buongiorno amici, comincia Non Stop News, subito a Roma Ludovica Marafini.
11: Ma buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno Barbara Sala, come va il ventilatore stamattina?
6: Qua.
11: Tutto a posto?
6: Qua.
11: Beh, vediamo in radiovisione al 36.
12: Sentiamo, che spettacolo.
11: Fantastico.
6: Però non so se
12: è un taser, che cos'è?
6: È vero, fa quel rumore lì. Ah, il mio angolo di paradiso terrestre. Ah, farei notare che è anche a forma di unicorno, al cornino centrale e le orecchie, adorabile. Amici, cosa non si fa pur di sopravvivere? Massima solidarietà sempre a tutti coloro, lo sappiamo, che fanno lavori molto più duri del nostro, indubbiamente, all'aperto, sui ponteggi, in autostrada, massima comprensione.
11: Vi pensiamo sempre, potete ovviamente scriverci al 378-378-1025, così ci facciamo compagnia e ci raccontate che cosa state facendo. Buongiorno Dario Vanacore.
12: Ma buongiorno ai nostri Very Normal People, ovviamente ci potete anche chiamare allo 0225 15 15 e raccontarci un po' che cosa avete a casa in termini di collezione, perché di questo si parla quest'oggi, collezioni di tutti i tipi, quindi io partirei dai beneamati da Barbara Sala, ciapapulvar, si dice così?
6: Sì, ciapapulvar, l'hai detto anche abbastanza bene, eh? Dica il candidato Vanacore che cosa si intende per ciapapulvar.
12: E quei cosetti che si mettono sugli scaffali a prendere polvere, praticamente. Le bomboniere, no? Le bomboniere che ti danno ai matrimoni.
6: I soprammobili in genere, no? Quando magari ti regalano qualche cosa, un oggetto che non ha una funzione specifica, no? Che dici, vabbè, mi hanno regalato un vaso per i biscotti, no? E dici, ma cos'è questo? L'enciapapulvar, perché lo metti lì, non ha nessuna utilità, ecco. Magari è molto bello, però l'enciapapulvar.
11: Sì, parliamo anche di questo questa mattina. Poi la notizia di qualche giorno fa in realtà non proprio piacevole, perché c'è stato un furto in una casa a Roma, sono state prese delle carte Pokémon, quindi insomma stiamo parlando di qualcosa che uno immagina in qualche modo possa far parte anche della nostra infanzia. Ecco, il bottino è da 200.000 euro, quindi in realtà spesso queste collezioni possono avere anche un valore importante. Raccontateci la vostra allo 02 25 15 15
12: e i messaggi chiaramente sempre al 378 378 1025. Prima di partire però abbiamo un saluto speciale da fare.
11: Eh sì, un saluto speciale a me, Mailboxis Etcetera, che vi aiuta a partire per le vacanze leggeri.
12: Sì, perché con Mailboxis Etcetera potete spedire a destinazione i vostri bagagli, ma anche attrezzature sportive, biciclette, passeggini, e poi in vacanza via con lo shopping sfrenato. Tanto a riportare souvenir e regali ci pensa ancora Mailboxis Etcetera.
6: Con Mailboxis Etcetera partite e tornate leggeri. Cercate il centro servizi più vicino su mba.it. Pronti a partire? Questa tutta da ballare, Gabri Ponte, Jovanotti e DNA.

0: DNA, Gabri Ponte, appuntamento questa sera, ore 20, inizio del concerto, il grande, grandissimo appuntamento con San Siro Dance 2026. Gabri Ponte, San Siro di Milano, inizio concerto, dicevamo, alle 20, apertura dei cancelli molto molto prima, nel pomeriggio, quindi orari particolari anche insomma per agevolare il grandissimo flusso di persone anche in relazione alle condizioni climatiche. Si comincia alle 20 a San Siro. Sono le 6:14, amici che collezionate cosa? Ditecelo 02 25 15 15.
1: Beh, in questo caso magari anche biglietti di concerti, perché poi c'è più di qualcuno che lo fa, magari li tiene da parte per riguardarli poi di tanto in tanto. Insomma, è quello che vi stiamo chiedendo questa mattina, e il primo ascoltatore al telefono si chiama Fabio. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi, buongiorno RTL anche mia, buongiorno.
1: Grazie, da dove chiami?
2: Da Foggia, una delle città più calde d'Italia in questo sì. momento.
0: Guarda, non lo so, vogliamo fare un gemellaggio? Foggia-Vigevano?
2: Allora, può essere, io ieri ero andato in un centro commerciale, ho lasciato la macchina 5 minuti, sono andato dentro, faceva 45.
1: Ma senti, questa mattina, a quest'ora, che diciamo è un po' il termometro, forse sì. vero, no? Perché ancora non c'è il sole forte che scalda. Quanto ti dice la macchina?
2: Allora, in questo momento sono 29/30.
0: Anch'io stamattina, sì. Siamo uguali, siamo gemelli. Foggia, Vigevano,
2: gemelli...
0: uguali.
2: Cioè, non ci sono gemelli diversi, siamo gemelli uguali.
1: Sei felice, Fabio?
2: Parecchio. Specialmente i gestori della corrente elettrica con i climatizzatori, secondo me stanno facendo festa.
0: Guarda, ti posso dire che è un argomento a cui ci stiamo interessando, e sono serie per 30 secondi, è questo della crisi energetica, dei consumi. Inevitabilmente in molte città ci sono stati anche dei blackout. Leggevo l'altro giorno a Torino, ma blackout di un giorno intero, con danni anche alle attività. Tu pensa ad un negozio, un bar, quindi tutto immagino. Da buttare. E nei prossimi giorni approfondiamo un po' l'argomento energia elettrica, perché ci sta, insomma, assolutamente.
2: Sì, è un brutto periodo in tutti i sensi, praticamente.
0: Sì. Ma parliamo di cose belle. Sì. Le tue collezioni. Sì.
2: Allora, io ne ho solo una da 39 anni, l'anno prossimo faccio il quarantennale praticamente, e io ho 63 anni, praticamente all'età di 14 ho iniziato a collezionare fumetto Zagor, il mitico Zagor. Sì, io ho tutto praticamente, tutta la serie, sono 700, siamo arrivati 50, 760, okay. Poi le ristampe tutte a colori, tutto.
1: Senti Fabio, come è iniziata questa tua passione per questo fumetto in particolare?
2: Praticamente c'era un amico mio di infanzia che abitava vicino casa e ha cominciato a passarmi questi giornalini. Devo dire, c'aveva Tex e Zagor. Tex non mi ha interessato molto, devo dire la verità, e invece Zagor mi ha proprio preso, e da allora praticamente è iniziata la collezione. L'inizio è stato un po' difficile perché soprattutto i primi numeri, come tutti i collezionisti, è un po' difficile perché chi è appassionato non li vende. Devi trovare in qualche mercatino qualcuno che non sa che farsene, li va a vendere e tu li compri.

0: Quindi questo tu fai proprio tutto un lavoro di ricerca per riuscire a recuperarli. Ma scusami, poi dentro casa hai una stanza apposta?
1: No, ce l'ho giù nel box, c'è un armadio grande, sistemati, belli, allineati. E tante volte a casa c'è mio figlio che dice: papà, ma perché non mi vedo? Ho detto: senti, io fin quando sono vivo sono là, poi quando non ci sarò più fate quello. Però vi ricordo che comunque non buttateli, un certo valore ce li hanno, perché comunque è una collezione di...
2: Questo non buttateli, un certo valore ce l'hanno. Io ho in mente i miei nonni, tutti e quattro, buonanima, e anche i miei genitori che sono ancora al mondo, ma di tutte le robe che ci hanno detto di non buttare hanno un valore. Ce ne fosse stata una che aveva un valore, che non fosse quello affettivo, intendo.
1: Questo, sì, questo te lo posso assicurare, perché sono parecchi collezionisti come me. Che cercano
2: però ti devi sbattere e devi anche essere capace di, cioè nel senso devi proprio mettere in vendita nei posti giusti, sapere se questa cosa ti viene pagata al giusto, perché io posso anche ereditare una collezione di quel tipo ma non intendendomene, e viene qua uno mi dice ti do 10 euro per questo numero e io glielo vendo convinta anzi di averci guadagnato, capisci cosa voglio dire?
1: Ti dico la verità, ci sono parecchi gruppi su Facebook che se c'è molta gente che chiede e ci sono proprio degli esperti, dicono no, questo c'ha la scritta così, no, quello c'ha la, e ognuno dai suoi, ci sono,
0: Fabio,
1: i valori del,
0: devi lasciare i contatti giusti anche insomma alla tua famiglia,
2: esatto,
0: in modo che...
2: tutte le indicazioni per disfarsi di questa collezione perché
0: no, non dire
2: sì,
0: disfarsi
2: sì,
0: dai.
2: Si disferanno, se ne disferanno subito.
1: Lo so, io dico il più tardi possibile per me.
2: Ma certo, una volta che... ma tu devi campare 150 anni, non stiamo neanche a dirlo.
1: Peccato per loro, peccato
2: ma
1: per
2: no,
1: loro.
2: Ma no, è tutta pensione che porti a casa.
1: Questo sì, sono 3 anni che sono in pensione,
2: allora,
1: quindi ce la godiamo.
2: Altri 50, dai. Fabio, un abbraccio.
1: Altrettanto a voi e buon lavoro, grazie
2: Ciao.
1: Mille.
2: Sono le 6:19, spazio ai mondiali di calcio, Enzo Tamborra.
3: Sì, buona giornata, si stanno giocando le 2 gare conclusive del gruppo G, siamo all'11° del secondo tempo tra Belgio e Nuova Zelanda, Belgio in vantaggio per 2-0, grande protagonista del match Trossard, autore di una doppietta, una vittoria che proietterebbe il Belgio ai 16° di finale in compagnia dell'Egitto, Egitto che si presentava quest'ultima giornata del gruppo G al comando della classifica con 4 punti, Egitto che sta pareggiando 1-1 con l'Iran. È tutto per il momento, linea allo studio.
4: Via radio.
5: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto, dove il traffico è bloccato nelle due direzioni per un incidente tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la 1 Milano-Napoli avvenuto in direzione nord verso la 1 Milano-Napoli. Al momento ci sono 3 km di coda verso nord e 1 km in direzione di Ancona. Un altro incidente sulla 13 causa 1 km di coda tra Monselice e Boara in direzione sud verso Bologna. È tutto, buon viaggio.
0: Buon viaggio anche da noi. 6:20, non stop news, RTL 102.5, buon sabato 27 giugno 2026. Questa mattina si parla di collezioni e dobbiamo dirlo, Barbara, un po' una linea diretta che si presta alle fotografie. Sono tantissime quelle che ci state inviando al 378-378-1025. Allora proviamo ad andare un po' per ordine. Qui vedo collezione di campane dal mondo. Ce ne sono tantissime di tutti i materiali e di tutti i colori. Collezione di matite. Ieri parlavamo
2: Disordine.
0: Di cartoleria, no, ma sono bellissime. Collezione di tazze, qui addirittura stiamo parlando di tutta la parte superiore di un muro.
2: Io credo che siano tazzine da caffè, quelle piccoline.
0: Dici tazzine?
2: Secondo me
0: dalla foto?
2: No, lo so, ma l'ho guardato 2 volte. Secondo me sono tazzine da caffè, perché vedi che hanno il manico piccolino. Secondo me sono tazzine da caffè.
0: Niente, tu per il ciapapulver c'hai proprio l'occhio.
2: Ma ragazzi, ma tra l'altro, scusate, amico o amica, lei ha appese sopra una porta?
0: Sopra una porta, sì.
2: Che se per disgrazia si staccano e tu stai transitando in quell'istante, ti cadono in testa tutte le tazzine. Secondo me sono tazzine da caffè. Comunque, amico o amica, diccelo.
0: Faccelo sapere. E poi vedo anche una serie di appassionati di modellismo, in questo caso di auto. Per esempio c'è la foto di una serie di macchinine tutte rosse, quindi immagino siano Ferrari, e c'è più di qualcuno che scrive: io colleziono modellini di camion, tra cui anche il mio, quindi vedi, poi c'è anche chi se lo fa personalizzare.
2: Raffaele, buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
2: Ciao, di dove sei?
4: Vengo da Piombino.
2: Oh, tu collezioni?
4: Carte telefoniche, o meglio, le collezionavo ora. Va un po' più di, va, non va più di moda, ma no, la collezione
2: non ci
4: rimane.
2: Sono più, sì, sì, era un must degli anni 90, 90, esatto, inizio 2000, esatto, forse. Ok, quante ne hai?
4: Parecchie, penso più di 1000.
2: Porca, wow. E utilità di questa collezione?
4: In questo momento si spera che ritornino di moda. Al momento sarebbero solo plastica, però alcune hanno un grosso valore ancora.
2: Sicuro anche tu? Cioè, ci sono dei canali in cui far valutare le schede telefoniche?
4: Allora, vedendo in giro, qualcuno ancora molto interessato c'è, e alcune che ho, tipo quelle dei mondiali di Italia 90, hanno grande valore, ripeto. Se tornano di moda è una cosa da tenere veramente nascosta in casa.
2: Ecco, io che sono una trendsetter, lo sapete, ho proprio ho proprio naso, vado a scovare le nuove tendenze. Mi sentirei di dire che queste schede telefoniche, Raffaele, non torneranno mai di moda.
0: L'ha detto.
4: Me la tengo come ricordo di quanto
2: è grande
4: valore.
2: Sai cosa? Io inevitabilmente, quando sento la parola scheda telefonica, ho in mente la pubblicità con Megan Gale. So, proprio quella roba lì, no? Che ti diceva che con quella scheda telefonica lì avevi una serie di robe. E ho proprio quella in mente, quell'immagine. Credo fosse lei, insomma, in quella pubblicità lì.
0: Tornata anche di moda.
2: Sì. Va bene, Raffaele, un abbraccio.
4: Un abbraccio a voi, buona giornata.
2: Ciao. C'è di buono che questa collezione non ciapa troppa pulvar. Nel senso
0: prende troppo spazio.
2: La tieni magari in un cassetto, anche se ne hai tante, però occupa pochissimo spazio, ecco.
0: Tu la vedi un po' come Daniela che scrive: io in passato collezionavo riviste tipo tutte quelle che avevano a che fare con la cucina, poi penne strane, altre cose. Quando ho fatto il primo dei tanti traslochi, improvvisamente mi è passata la passione e mi sono liberata di tutto.
2: Vedi, tra poco ancora voi, 02 25 15 15.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a l'una di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!

0: Cioè sì, alle 6 e 29 minuti in Non Stop News RTL 102.5, la mattina dedicata alle vostre collezioni che ci state raccontando allo 02 25 15 15. Vanno per la maggiore, neanche a dirlo, calamite, cartoline, riviste. Ma chissà qual è la collezione di Gianluca. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno RTL, anche mia. Che
0: bene,
1: piacere.
0: Grazie. Da dove chiami?
1: Da Pisa.
0: Da Pisa. E che cosa collezioni a Pisa?
1: Allora, io ho fatto per anni il metal detector, cercavo materiali sulla Seconda Guerra Mondiale e praticamente con la mia collezione sono mostrine, piastrine, monete di quell'epoca, di varie nazionalità, perché sia tedesche, americane, italiane, ne ho trovate francesi.
2: Ma scusami, metal detector vuol dire che tu sei quello? Io ne ho visto forse uno in spiaggia una volta che va in giro con quella specie di bastone da rabdomante,
1: sì,
2: e che per caso che se trova qualcosa sottoterra suona?
1: Sì, sì, quello lì, quello lì.
2: Ma quanto costa un aggeggio così?
1: Ma il mio ci volevano sulle 600-700 euro.
2: Però la passione è forte.
1: Sì, no, vabbè, è stata una passione. Ho avuto questo movimento con un gruppo, mi sono divertito, ho piaciuto, ho trovato diversa roba che mi interessava. E poi adesso, vabbè, diciamo che l'ho attaccata al chiodo, è un paio d'anni che l'ho attaccata al chiodo.
2: Però questo come funziona? Sono molto incuriosita dalla tua passione. Come funziona? Perché è la prima volta che parlo con qualcuno, cioè so che esistevate, ma non avevo mai parlato con nessuno che lo facesse. Ma come funziona? Cioè siete dei gruppi, andate in luoghi appositi? Perché immagino che non è che vi mettete a cercare in posti a caso, perché buttereste via del tempo.
1: Cerchiamo, sì. Ci documentiamo sostanzialmente, mm-hmm. Poi qui a Pisa ho la fortuna che, cioè ho la fortuna, purtroppo la guerra è passata, c'è stata molto qui a Pisa e bisogna cercare dei campi dove sono stati accampati sia gli americani, i tedeschi, gli italiani, e praticamente si parte in questi campi spazzolando, perché il gergo tecnico è spazzolando, con questo metal detector alla ricerca di un segnale buono.
0: Però poi, scusami, no Gianluca, per capire come si fa però a determinare se l'oggetto che trovi sia di interesse storico e se quindi poi fondamentalmente sia un po' di tutti, no? Cioè immagino che ci siano anche qui delle regole da seguire.
1: Sì, ci sono delle regole. Io sto parlando di roba che posso, sono andato a cercare, cioè le mie ricerche sono state fatte infatti su cose materiali della Seconda Guerra Mondiale, perché sottoterra si può trovare di tutto, a livello romano, a livello, quello no, per l'amor del cielo, quello proprio lo, non ho mai avuto tra virgolette la fortuna. Io parlo di monete del 1940, questa roba qui.
0: Chiaro.
1: Materiale che è detenibile. Poi si trovano, si sono trovate anche bombe, quelle abbiamo chiamato la
2: artificiale. Quello sì, ogni certo. Tanto, non sapevo ad esempio che prima di costruire delle strade, sta accadendo vicino a dove abito io, dove forse prima o poi nel giro dei prossimi 20 anni verrà fatta una strada, visto che è già stato fatto un ponte da 10 anni, ma non c'è nessuna strada che porta su quel ponte.
0: Sento della polemica.
2: E comunque insomma inizieranno, non ho capito bene qua, cioè sono già stati iniziati i lavori, però in un tratto di strada molto lungo, lì è stato sminato, cioè hanno fatto tutti degli scavi e dei controlli per verificare che non ci fossero delle bombe. E io non avevo mai pensato che bisognasse fare una cosa di questo tipo prima, perché sennò è pericolosissimo. Tu arrivi lì con la tua ruspa, tiri su una bomba e scoppia tutto. Quindi bisogna fare questo lavoro. Interessantissimo tutto, guarda, ci hai spiegato un mondo che non conoscevamo.
1: È stato anche un piacere.
0: Grazie Gianluca, grazie mille.
1: Grazie, buona giornata, grazie mille.
2: E allora torna il calcio, i mondiali in diretta. Enzo Tamborra, a te.
3: Sì, ancora buona giornata, siamo al 25esimo della ripresa nelle due partite in corso. A chiudere il gruppo G, il Belgio poco fa ha segnato il terzo gol con la Nuova Zelanda, un gol importante, lo ha segnato Kevin De Bruyne, il centrocampista del Napoli, un gol che consente al Belgio di balzare al comando della classifica del gruppo, migliore differenza reti rispetto all'Egitto che sta pareggiando 1-1 con l'Iran. Belgio 3, Nuova Zelanda 0, in precedenza c'era stata una doppietta di Trossard, invece sempre in parità Egitto-Iran, un risultato che peraltro promuoverebbe sicuramente l'Egitto e con molte probabilità anche l'Iran, quindi un risultato che tutto sommato sta bene ad entrambe le squadre. Ricordiamo nella notte il successo per 1-0 della Spagna sull'Uruguay, gol di Buena, Spagna prima nel suo girone, e la storica qualificazione di Capoverde che ha pareggiato 0-0 con l'Arabia Saudita. È tutto lì nello studio.

0: C'è Levante alle 6:38 minuti, questo è il suo new hit, si intitola Malia. E ai nostri telefoni, sia via messaggio al 378-378-1025 che telefonicamente allo 02-25-15-15, siete in tanti a, Barbara prendi taccuino e segna, questo sì? È un termine di nuova generazione, flexare le vostre collezioni. Sì, Edo, facciamo anche un po' di cultura.
1: Flexare vuol dire mostrare tirandosela un po'.
2: Come sì, sei preparata?
0: Cioè, flette, è presente quando fai vedere il bicipite, è la stessa cosa.
1: Quello l'ho fatto, fai tu.
0: Sì, vabbè, perlomeno le ore spese in palestra dobbiamo dargli un senso. Dovremmo avere Simonetta allo 02251515. Buongiorno.
3: Buongiorno, sì, sono Simonetta da Cisterna di Latina.
0: Ciao Simonetta, cosa ci flexi questa mattina?
3: E dunque, parlavamo di collezioni.
1: Sì.
3: E nella mia collezione, diciamo che sono le piante grasse in giardino.
1: Ah, e come è iniziata questa passione?
3: È iniziata tanti anni fa, piano piano, una per volta, siamo sulle 200 e il giardino è grande, ok. Io ci lavoro tantissimo. E sto sempre in mezzo alle spine, perché anche le spine ci sono, però mi piace.
1: Ma ti danno soddisfazione?
3: Sì, tantissimo. Ma io direi anche che più che collezione è proprio amore, cioè mi piace.
0: Ma come le hai disposte nel giardino? Gli hai dato un senso, un'organizzazione specifica? Hai creato tipo un labirinto per arrivare alla porta di casa in modo che solo i più motivati ce la fanno?
3: Beh, mi stai dando un'idea, bravo. Quindi non avevo pensato a questa
1: alla
3: cosa.
1: Alla disposizione. Vedi, può essere anche un sì. chiaro così invito ad ospiti sgraditi ad andarsene immediatamente.
2: Quella è la porta.
1: Sì, è la porta.
3: Sì, brava, brava.
2: Simonetta, prima di chiudere ho una domanda per te, ma hai anche quelle da film, cioè quelle carnivore che mangiano gli insetti?
3: No.
1: Ma ragazzi, ma voi le avete mai viste carnivore, quelle carnivore?
2: No, appunto chiedo.
3: Queste piante, a tante di queste piante, ovviamente hanno tutte un nome scientifico. Io invece gli do un nome mio, che so, per esempio abbiamo un cactus altissimo che ha due punte, io quella pianta la chiamo le torri gemelle, poi ho un'altra pianta bellissima che fa dei fiori bellissimi e la chiamo il cappello del cardinale, oppure che so, e ne ho parecchie che chiamo la lingua della suocera.
2: Ce n'hai una che puoi dedicare a Barbara? Ti va?
3: Oddio.
1: La lingua della suocera va bene. La lingua della suocera va bene.
2: Una con qualche spina.
1: No, appunto, no, la lingua della suocera secondo me è quella. È proprio è con qualche
3: poi
1: spina.
3: Ne ho tantissime che tantissimi fiori colorati fanno e le chiamo le unghie del gatto.
1: Dai, insomma,
2: ci vuole fantasia.
0: Che spettacolo, veramente.
1: Assolutamente. Va bene, grazie Simonetta. Un abbraccio.
3: Buona giornata. Ciao.

0: Sono le 6:45, spazio ai mondiali di calcio, sono in corso due partite, ci colleghiamo con Enzo Tambora, ben trovato.
1: Sì, ancora buona giornata, partite che stanno entrando all'Eurofase finale, sono le partite che chiudono, ricordiamo il gruppo G, importante il successo del Belgio, sino a questo momento 3-0 sulla Nuova Zelanda, un Belgio annunciato un po' in crisi ma che oggi sembra il vero Belgio, doppietta di Trossard e gol di De Bruyne per il 3-0 che proietta la squadra di Rudy Garcia al primo posto del gruppo, anche perché l'Egitto non sta andando oltre il pareggio 1-1 con l'Iran, aveva sbloccata Saber per l'Egitto, poi il pareggio di Rezaian per l'Iran. In questo girone Belgio ed Egitto sono a pari punti, ma il Belgio adesso ha una migliore differenza reti, potrebbe qualificarsi anche l'Iran che dovrebbe rientrare tra le 8 migliori terze. Ricordiamo nella notte la Spagna ha battuto l'Uruguay 1-0, gol di Buena, attenzione perché ha accorciato le distanze la Nuova Zelanda in questo momento, e questo rimette in discussione la leadership del Belgio in questo girone. Nuova Zelanda 1, Belgio 3, Egitto 1, Iran 1. Siamo negli ultimi 6 minuti del match. È tutto, rimane lo studio.
2: Grazie Enzo Tamborra, torneremo tra poco da te per gli ultimissimi aggiornamenti, soprattutto con il flash sui risultati finali. Intanto torniamo però dai nostri ascoltatori.
3: 02 25 15 15, c'è Marcello, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Ciao, da dove chiami?
4: Da Siracusa.
3: E che collezioni a Siracusa?
4: Allora, colleziono, ne sono un seriale perché colleziono un po' di tutto.
3: Ottimo.
4: Comunque, quelle su cui mi sono maggiormente concentrato sono quelle da bambino. Oggi sono arrivato quasi a 350 modelli di Ferrari, che le Ferrarine, quelle scala 1.43. E in buona sostanza le ho divise negli anni

0: anni in tematiche, quindi praticamente in linea di massima ho la storia della Ferrari sia come Formula 1, come berline, come le Gran Turismo, me ne sono fatto anche una cultura biblica.
1: Ma sei mai stato a Maranello al Museo della Ferrari?
0: Allora, Maranello sì, a Maranello l'ho visto il Museo della Ferrari. Vabbè.
2: Però tu hai più modellini di
1: loro. No, perché c'è proprio una stanza con tutta tappezzata di modellini, così sono queste teche che arrivano al soffitto.
0: Ho anche gadget particolari, gadget di amici che si sono recati anche alle officine, per esempio, della Ferrari, e da lì mi hanno portato piccoli ricordi, addirittura anche una tuta di un operaio della Ferrari. Quindi bello, anche perché, dico la verità, ho visto nella collezione, ho anche le evoluzioni dal 1951, che sono le prime Ferrari. Addirittura quando a Siracusa c'era il circuito di Formula 1, dove qui si sviluppavano anche gran premi di Formula 1,
1: okay.
0: ed era bellissimo, e quindi da
1: secondo
0: allora,
1: te
0: da
1: ha, valore, ha valore questa collezione?
0: Per me.
1: Ok, un valore economico magari un domani per i tuoi figli,
0: sì,
1: i tuoi nipoti?
0: Il valore economico ce l'ha, perché i soldini li ho spesi.
1: Il fatto che tu li abbia spesi, però, per il valore di una collezione non vuol dire che la collezione abbia valore solo perché tu li hai spesi. È un mercato che viaggia in modo diverso. Pezzo più pregiato?
0: Il pezzo più pregiato è una Ferrarina che la tengo custodita dentro un'ampolla stile Paperon de Paperoni
1: con la numero uno. Ok, dai, chiarissimo, grazie, buona giornata. Credo che la collezione che riguarda la Ferrari in Italia sia un classico, ecco.
3: Sì, abbastanza comune, devo dire. Tra le cose comuni nei messaggi vedo anche i minerali. Effettivamente le carte Pokémon vanno piuttosto forte, e poi ci sono le lattine. C'è un amico che ci manda una collezione di lattine pressoché infinite, che arrivano credo da tutto il mondo.
2: Spettacolo, davvero. Continuate a mandarci i messaggi 378 378 1025. Torniamo tra poco, intanto ci portiamo avanti col lavoro e vi auguriamo buona domenica con Safe.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, safe alle 6:53 minuti, anche se è sabato, sabato 27 giugno, ultimo fine settimana di questo mese. C'è chi ci scrive: colleziono da anni carte di tarocchi, le ho da diverse parti del mondo, ma io ogni volta che vado a visitare un luogo me ne porto a casa un mazzo. C'è chi porta a casa le calamite e chi mazzi di tarocchi.
2: Eh sì, c'è anche chi porta a casa le penne. Stiamo parlando 3500 di ogni tipo, di ogni marca, e lo scrive un amico che non si firma.
3: Sentiamo un po' di vocali.
4: Buongiorno ragazzi, mia moglie colleziona i teddy della Thun, gli angioletti, sì, comunque tutti i prodotti della Thun. Ho riempito una casa di Thun, piccoli, grandi, ursi, orsacchiotti, e angioletti. Non si capisce niente, per tanti che ne sono.
5: Sono Richard. Beh, intanto grazie mille perché mi state facendo compagnia durante il viaggio, e sia di notte che di giorno. E allora, io personalmente ho una collezione di Topo Geo. Non so se qualcuno se la ricorda. E mio padre ha la collezione del numero uno all'ultimo giornalino di Tex, che apparteneva ancora a mio nonno. Ciao!
1: Dal numero uno.
3: Pensa. Se apparteneva al nonno, probabilmente, sai.
1: Siamo intorno agli 800, se non vado errato. Ora faccio un controllo al volo, intanto.
3: Ma pensa, dai, si chiude qui la nostra linea. Anzi, no, sì, tra poco leggiamo ancora un paio di messaggi. Stop alle telefonate, stop al televoto.
2: Ma come dire?
3: Sì, sì, perché non abbiamo più tempo.
2: Che cosa ho vinto? Niente.
3: No, mi spiace, niente. Strano, un disco, poi chiudiamo con i vostri messaggi. C'è Whitney Houston.

0: One Moment in Time with Houston a chiudere la nostra linea diretta di quest'oggi. C'è chi colleziona oggetti vintage da Brescia, detersivi anni 50, pubblicità anni 50, fantastico. Grazie per aver partecipato. Ultime notizie con Max Vigiani e Ludovica Marafini e ripartiamo tra pochissimo con la nostra seconda ora.
1: Anche a Gaeta, in provincia di Latina, sono le 7.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È sabato 27 giugno, buona giornata da Max Vigiani e Ludovica Marafini. A Roma è caccia aperta ormai da ore alla persona che ha sterminato letteralmente una famiglia originaria del Bangladesh. Tutti gli ultimissimi particolari da Massimiliano Mantiloni.
4: Le vittime sono padre, madre, figlia di 6 anni, salvo il fratello 20enne che è riuscito a dare l'allarme. L'assassino sarebbe un conoscente della famiglia originaria del Bangladesh. Un triplice omicidio a coltellate si è consumato in un'abitazione in via Montiglio, nella zona di Pineta Sacchetti, nella periferia sud di Roma. Il giovane, rimasto ferito nel tentativo di sottrarsi alla furia omicida, è riuscito a lanciare l'allarme intorno alle 22. Trasportato d'urgenza in ospedale, il ragazzo avrebbe fornito agli inquirenti i primi decisivi elementi per identificare il presunto assassino. Ho visto che puliva il sangue, ha raccontato il figlio sopravvissuto. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della squadra mobile e della polizia scientifica. Mentre gli investigatori lavorano per chiarire la dinamica e l'esatto movente della strage, è scattata una massiccia caccia all'uomo con posti di blocco.
5: Ora all'estero, Israele e Libano hanno siglato nelle scorse ore un accordo per una tregua. La situazione però resta molto delicata. Tutti gli aggiornamenti con Alessandra Giannoli.
6: I negoziati sono stati lunghi e hanno dato i loro frutti, così Netanyahu, dopo la firma a Washington dell'accordo quadro tra Israele e Libano. La cosa più importante è che l'IDF rimanga nella zona di sicurezza nel Libano meridionale. Questo è un grande risultato e lo manterremo fino al disarmo di Hezbollah, ha sottolineato il premier dello Stato ebraico, aggiungendo: questa intesa è un duro colpo per l'Iran, intesa che, lo ricordiamo, è stata subito respinta da Hezbollah. L'accordo quadro è solo l'inizio dell'inizio, ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio durante la cerimonia della firma che si è svolta a Washington. C'è ancora molto da fare, non sottovalutiamo le difficoltà dell'impresa che ci attende, ha aggiunto Rubio. Secondo la TV pubblica israeliana Khan, l'accordo prevede che le forze israeliane si ritirino all'interno della zona di sicurezza, ma in questa fase non lasceranno il territorio libanese. I residenti potranno rientrare nelle loro abitazioni, nelle due aree pilota, cosa che finora non era avvenuta. Il presidente del paese dei Cedri Aoun ha affermato: il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano.
3: Siamo allo sport con i mondiali di calcio, riflettori puntati su Egitto, Iran e Nuova Zelanda Belgio. Quest'ultima è terminata, invece Egitto e Iran sono ancora in campo e ci sono stati minuti importanti alla fine, e ci spiega tutto naturalmente in diretta Enzo Tambor. Ancora buongiorno.
7: Sì, buona giornata. Cominciamo proprio da questa partita che è ancora in corso, Egitto-Iran.

0: 1 a 1, ma che brivido qualche minuto fa per un gol dell'Iran che è stato annullato dal VAR per un fuorigioco millimetrico, un gol che avrebbe potuto rimescolare le carte. Allora, in questo momento, in questo girone, abbiamo Belgio ed Egitto a pari punti in testa e l'Iran al terzo posto con 3 punti, che ha ancora qualche possibilità di infilarsi tra le 8 migliori terze. Dicevamo del Belgio, il Belgio ha stravinto 5 a 1 con la Nuova Zelanda, doppietta di Trossard, poi festival dei giocatori che giocano il nostro campionato con le reti di De Bruyne, Lukaku e Saelemaekers di Just, il gol della Nuova Zelanda. Belgio che chiude il gruppo E da primo in classifica, ultimi secondi di gara invece tra Egitto e Iran. Nel frattempo diamo uno sguardo a quello che è accaduto nella notte con il successo nel gruppo A della Spagna, 1-0 sull'Uruguay, gol di Buena, Spagna qualificata prima in classifica, Uruguay di Bielsa eliminata, 0-0 è storica qualificazione per Capoverde, 0-0 con l'Arabia Saudita, Capoverde passa ai sedicesimi di finale. Nella serata di ieri Senegal, Iraq 5-0, Norvegia, Francia 1-4, è finita intanto tra Egitto, Iran 1-1, è tutto lì nello studio.
1: Grazie ad Enzo Tamborra, torneremo a collegarci più tardi per gli ultimissimi aggiornamenti anche sulle partite. È tutto per questa edizione, adesso prima il meteo e poi la viabilità.
2: Bici, valigie, attrezzature sportive, quest'estate voglio partire leggera, ma come faccio a portare tutto con me?
3: Puoi contare su Mailboxes Etcetera, spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes Etcetera. Info su mbe.it.
4: Previsioni del tempo.
5: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Sabato ancora molto caldo su tutta l'Italia, insiste l'anticiclone subtropicale, giornata soleggiata con un po' di instabilità al pomeriggio relegata essenzialmente alle zone alpine e quella anche alla dorsale appenninica, specie meridionale. Temperature in ulteriore aumento, massime fino a 37-38 gradi sulle pianure interne del centro nord, caldo e afa anche sulle coste. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La notizia principale ci porta sull'A14 Bologna-Taranto, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione nord verso la 1 per il ribaltamento di un'auto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. Per i curiosi 1 km di coda anche in direzione opposta verso Ancona. Per i percorsi alternativi potete chiamarci all'803-111.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
4: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Sono le 7:07 di questo sabato 27 giugno. Troppi 7 in questo intervento.
1: Che vorrà dire?
8: Coincidenze?
1: Io non credo.
8: Non so neanche cosa voglia dire, però il 7 probabilmente avrà un qualche valore nella vostra giornata. Sì, 37 gradi, la minima un po' su tutta Italia.
1: Ecco, bene, parlavamo prima di giornali, c'è chi colleziona prime pagine di un tempo, a tra poco arrivano quelle di oggi con Davide Giacalone.
9: Milano, nostra consueta rassegna stampa. Prima però c'è il nostro Power Hit, perché la musica è la regina, e arrivano Emma e Fabri Fibra con la loro Antidroga.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Che puntuale arriva anche in questo sabato mattina per la rassegna stampa. Davide, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, eccoci qua.
3: E allora, lo sentivamo anche nel giornale orario, in primo piano questa mattina ci sono gli esteri, siamo sulla prima del Messaggero, accordo firmato tra Israele e Libano, Hezbollah non ci sta, Rubio, coordinamento militare tra i paesi e fondi americani, ma torna la tensione nello stretto di Hormuz, raid di Stati Uniti e Iran. In primo piano torna anche Gaza, siamo sulle pagine interne della stampa, Gaza, le crepe di Hamas, in trappola fra guerra e paura, tra i residenti della striscia cresce la rabbia, ma i miliziani stroncano il dissenso con le minacce, le strade restano vuote. Davide.
2: Allora, i titoli dei giornali sono la pace fra Israele e Libano, ma non c'era una guerra fra Israele e Libano, c'è una guerra in Libano di Israele contro Hezbollah, cioè il gruppo di fondamentalisti sciiti che sono lì per colpire Israele utilizzando soldi, logistica e appoggi iraniani. Il Libano è occupato in parte da Hezbollah, questo è il punto. Quindi non è che, tanto è vero che, diciamo, che i giornali, poi diciamo, i titoli sono firmata un'intesa fra Libano e Israele, Hezbollah si oppone, grazie. Perché sono quelli che approfittano dell'incapacità statuale libanese di cacciarli via, e lo Libano non è in grado di cacciarli via da soli perché gli hanno ammazzato la gran parte della classe dirigente. Questo poi è il dramma.

0: ma del Libano, quindi bisogna avere chiaro quelle che sono le cose. La cosa importante di questa firma, che non è irrilevante però, è che nega uno dei punti dei 14 che gli Stati Uniti, o meglio Trump, ha concesso all'Iran, cioè di considerare il Libano una specie di protettorato iraniano. Ecco, quell'accordo di ieri tra Libano e Israele nega che il Libano sia una cosa, siano affari degli iraniani, perché questa è la tesi per l'appunto di Hezbollah. Dall'altra parte, non è la prima volta, anzi, si ripete la protesta di Gazawi, cioè palestinesi che abitano, loro, diciamo, per loro disgrazia, a Gaza, e che si rivoltano contro i loro principali nemici, Hamas, fondamentalisti sunniti, sempre al soldo e al sostegno degli iraniani. E non è che Hamas, diciamo così, ha degli atteggiamenti repressivi, no, è che ammazza direttamente gli avversari mettendoli in ginocchio e sparandogli alla nuca, come ci è documentato da più episodi, più di 60 sono stati i Gazawi eliminati così. Quindi ieri c'è stata, quella ieri, nei giorni scorsi, l'ulteriore protesta delle civili palestinesi contro Hamas. La mia solidarietà nei loro confronti è totale, come quello di, credo, di qualsiasi persona civile. Vorrei che ci si ricordasse oggi che la Palestina deve essere libera dal fiume al mare, né da Israele né dai palestinesi, ma in tutti e due i casi certamente dagli estremisti fondamentalisti. Nel caso di Gaza si tratta di Hamas.
1: Davide, andiamo sulla prima del Sole 24 Ore, troviamo una notizia anche altrove. Digital tax, Trump minaccia ancora i paesi dell'Unione Europea di dazi al 100%. Di cosa si tratta?
0: Allora, si tratta della solita partita che è la più importante in buona sostanza. Trump agisce come difensore diretto dei monopolisti, diciamo, quando litigano fra di loro si può dire oligopolisti, del digitale, che hanno oramai dei bilanci superiori a quelli di taluni stati nazionali, anche se poi in realtà i quattrini, diciamo così, non è che li guadagnino, però hanno valori in borsa spaventosi e condizionano anche la vita politica. Noi europei, giustamente, non chiediamo di chiuderli, ci mancherebbe altro, cioè, però ci sono due cose importanti. La prima è che il meccanismo di funzionamento di quello che viene offerto al pubblico, cioè il celebro algoritmo, per quanto mi renda conto che oramai è diventata una parola quasi senza significato, ma insomma l'anima, il meccanismo, il congegno che porta determinate notizie o a determinate discussioni a essere più visibili di altre, fino addirittura a fare sparire alcune di queste notizie o discussioni, sia reso pubblico. E secondo, e che come tutte le imprese di questo mondo paghi le tasse. Gli Stati Uniti di Trump negano sia il controllo sull'algoritmo. A Monaco l'anno scorso venne J.D. Vance, vicepresidente, con un infame discorso in cui cercò di spiegare che noi europei eravamo contro la libertà di parola, come se la libertà di parola consentisse di dire qualsiasi cosa senza responsabilità. Questo è contro la libertà di parola, e non solo di parola. E poi naturalmente sono contro il pagare le tasse. Ieri, rispetto a questa posizione presa da Trump, vi metto il tasso al il dazio al 100% se vi permettete di tassare, gli europei, la Commissione Europea ha risposto da Bruxelles in maniera seria, cioè dicendo: guardate che i paesi hanno sovranità fiscale e risponderemo, diciamo, a misure multilaterali, non è che dobbiamo stare al servizio di qualcuno. Magari, vedete, a qualcuno dispiace perché vorrebbero da parte dei noi europei lo stesso linguaggio di Trump. Io non vedo nessuna ragione al mondo per cui si debba utilizzare quel linguaggio, che trovo francamente volgare.
2: Viabilità e ripartiamo.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Sulla A14 Bologna-Taranto, per il ribaltamento di un'auto, sempre chiuso il tratto compreso tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la 1, Milano-Napoli in direzione nord verso la 1. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono 3 km di coda. Per i curiosi registriamo 1 km di coda in direzione opposta. Per tutti gli aggiornamenti e percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803 111. È tutto.
2: Buon viaggio.

0: Anche da parte nostra alle 7:18 minuti, non stop news, RTL 102.5. Siamo all'interno della rassegna stampa con Davide Giacalone. Ieri parlavamo di avvicendamenti ai vertici di Ferrovie e anche oggi parliamo di treni, perché siamo sulla prima del Corriere della Sera. Attacco hacker a Trenitalia, rubati i dati. Lo troviamo anche sul giornale. Hacker contro Trenitalia, intanto Ferrovie, l'amministratore delegato già nel mirino. Strisciuglio è indagato per brandizzo. C'è poi il caso della strage di Viareggio, siamo sulle pagine interne del Corriere della Sera. Moretti nel carcere di Orvieto, la solidarietà social dei dipendenti, familiari delle vittime, stia in cella almeno per una settimana. Lo troviamo anche sulle pagine interne di Repubblica. Moretti si costituisce a Orvieto, ho rispetto per lo Stato.
1: Allora, qui si mescolano una serie di questioni, di più diverse. Intanto io stesso ho ricevuto ieri la mail del Trenitalia che mi informava che i miei dati erano stati sottratti, così come riportano i giornali. Cioè, essendo un forte utilizzatore, hanno detto: guardi, hanno rubato a noi i suoi dati, quindi identificazione, persona, i recapiti, ma non la carta di credito. Questo è già una buona cosa. Però questa questione della sicurezza digitale riporta al punto precedente, cioè bisogna sempre cercare di farle funzionare le sinapsi, cioè di non pensare che le notizie siano separate l'una dall'altra. Oramai il digitale è un problema anche di sicurezza militare, di sicurezza, diciamo, fisica di un paese. Non è pensabile che quel settore non abbia dei presidi esattamente come i militari alla frontiera, con i sacchi di sabbia dietro i fucili. Perché? Perché ci puoi tranquillamente fermare un sistema produttivo, ci puoi fermare un sistema civile, puoi fermare la produzione di energia elettrica. Quello è un settore delicatissimo, una frontiera delicatissima da difendere, e naturalmente non è che la difendi per conto terzi, diciamo, per quelli che dall'altra parte dicono: non ti voglio neanche pagare le tasse. Questo rispetto alla questione degli hacker. Poi c'è la questione Moretti. Qui a RTL siamo tra i pochi che hanno seguito per intero questa vicenda e conosco tutte le difficoltà di parlarne, soprattutto perché molti si accorgono di questa sentenza alla fine, quando ormai la Cassazione era solamente chiamata a rimodulare la pena. So la delicatezza, naturalmente, l'ho sperimentata negli anni, della sensibilità dei familiari delle vittime, ma questa è una sentenza incomprensibile, insensata. Moretti è stato condannato perché non ha violato la legge, perché i responsabili di quello che è successo sono i proprietari e manutentori del vagone, che erano francesi e tedeschi, sono già stati condannati. Moretti era l'amministratore delegato di Trenitalia e aveva l'obbligo di far circolare, per norma italiana ed europea, di far circolare quella roba. Siccome però, dice la sentenza, la sua esperienza gli avrebbe dovuto suggerire che lì potesse esserci un problema, avrebbe dovuto impedirlo. La cosa è talmente scombiccherata e assurda nel concetto di responsabilità che noi siamo stati ancora una volta fra i pochi nel 2000, perché questo l'incidente è del 2009, nel 2019, in un processo che ha avuto un numero N tendente all'infinito di gradi, perché si sono mentiti e smentiti, nel 2019 il pubblico ministero davanti alla corte di appello aveva chiesto la condanna a 15 anni e mezzo per Moretti. E mi ricordo che in quel 2019 io vi lessi le parole che adesso vi rileggo di Moretti, perché Moretti, dopo la richiesta del pubblico ministero di 15 anni e mezzo di carcere, disse, due punti, virgolette: ho preso atto di quello che ha detto il procuratore, sono parecchi anni che si discute in merito alla prescrizione e sono stato spesso portato a bersaglio per la prescrizione, per i fatti di Viareggio. Rinuncio alla prescrizione, lo faccio per rispetto delle vittime, dei familiari delle vittime e del loro dolore, lo faccio perché ritengo di essere innocente. Il giudice in quel 2019, insomma, era così poco convinto che questa fosse una scelta saggia che disse: ma lei è consapevole di cosa significa? Ne ha parlato col suo avvocato? Lui rispose di sì. Secondo me col suo avvocato non ne aveva granché parlato, perché io, un penalista che acconsenta la rinuncia della

0: prescrizione, cioè, lo devo ancora conoscere, ma giustamente, perché, cioè, però rinunciò alla prescrizione. Adesso si arriva all'esito finale, non gli hanno riconosciuto neanche le attenuanti generiche e quindi, mentre sto parlando, si trova già in galera. Che ci stia un'ora, un giorno, una settimana, un mese, quell'intera, la sua pena, diciamo, cambia, ha un aspetto umano. Quello che è l'aspetto generale è il funzionamento della giustizia. E non fino a quando chi ci ascolta, ciascun cittadino, non si renderà conto di quanto sia terribile vivere in un paese in cui la giustizia non funziona, ci terremo casi come questi, che ci porta al terzo e ultimo punto, che è quello dei nuovi vertici. Perché la cosa straordinaria è che il nuovo vertice che è stato nominato di Ferrovie dello Stato è già indagato sempre per dei morti sulle ferrovie, in questo caso è, come diciamo così, i morti, i lavoratori di Brandizzo. Che facciamo? Aspettiamo altri 17 anni? Fra 17 anni diciamo che... Magari ogni tanto occorre ricordarsi che il sistema dell'alta velocità in Italia funzionava benissimo, a sua origine a due persone che sono finite in galera, Lorenzo Necci e adesso Moretti, e adesso funziona decisamente meno bene e va più lentamente. Se casomai dovessimo occuparci di ferrovie, potrebbe essere un tema interessante.
1: Chiudiamo così la rassegna stampa di Davide Giacalone. Davide, innanzitutto grazie, appuntamento a domani alle 7:10 per il nuovo appuntamento.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
1: Ci spostiamo sui quotidiani sportivi dal Corriere dello Sport. Affondati, questo è il titolo che campeggia in centropagina. Francia padrona, si parla di mondiali, poker alla Norvegia, l'incubo dell'Italia. Grande protagonista Dembélé, il pallone d'oro che si prende la scena con 3 gol. Poi anche la Formula 1, sulla Gazzetta dello Sport c'è l'intervista a Verstappen. Stimo Kimi, baby prodigio come me. Formula 1 che sarà in pista in Austria alle 16 di quest'oggi per le qualifiche in vista del Gran Premio di domani.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
1: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
2: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a 1 di notte, vivi Gardaland Summer Festival.

0: speciale mondiale.
1: 7:29 minuti, arriva per noi in No Stop News il momento di dare uno sguardo alle principali novità che arrivano dai mondiali 2026 che seguiamo con la nostra squadra di giornalisti. Cominciamo subito con il big match più atteso, quello di ieri alle 21 tra Francia e Norvegia. Che partita è stata? Ce lo dice Paolo Pacchioni. Buongiorno Paolo.
2: Sì, buongiorno. La Francia ha vinto 4-1 dando una grande dimostrazione di forza. In particolare è stata impressionante la prima mezz'ora dei transalpini. Qualità tecnica abbinata a grande velocità, scatenato Dembélé, autore di una tripletta. E qui c'è un altro punto di forza della Francia, cioè le varie alternative in attacco. Non segna Mbappé,

0: c'è Dembélé che fa una tripletta. Magari l'Argentina è forte, però segna sempre solo Messi. Qui invece ci sono tante frecce allo stesso arco. La Norvegia sinceramente è stata sottotono, bisogna però dire che, visto che già c'era la qualificazione acquisita aritmeticamente, il commissario tecnico ha scelto di tenere a riposo i due uomini più importanti, cioè Haaland e Odegaard, e questo sicuramente ha avuto un effetto.
1: Grazie, grazie a Paolo Pacchioni. Facciamo il punto anche sugli altri due gironi che si sono conclusi nella notte, partite che ha seguito per noi Enzo Tamborra. Enzo, buongiorno, come sono andate?
2: Sì, buona giornata anche a voi. Cominciamo proprio dal gruppo G, perché le partite sono finite poco fa. C'è la qualificazione del Belgio, addirittura la prima classificata Belgio, che aveva stentato nelle prime due gare, due pareggi, oggi ha vinto 5-1 con la Nuova Zelanda. Si è visto il vero Belgio, doppietta di Trossard, poi tanti gol italiani con De Bruyne, Lukaku e Salemakers. Dunque Belgio primo a pari punti con l'Egitto, che ha pareggiato 1-1 con l'Iran. Migliore differenza reti per il Belgio. Egitto che ha tremato perché proprio allo scadere ha subito il gol del 2-1 annullato poi dal VAR. Iran che resta appeso a un filo a tre punti, potrebbe ancora qualificarsi come migliore delle terze. Nell'altro girone, gruppo H, Spagna batte Uruguay 1-0. Spagna prima nel suo girone, Uruguay di a casa tra mille polemiche e le papere di Muslera. Poi la storica qualificazione di Capoverde, 0-0 Arabia Saudita e pass per i sedicesimi di finale. A voi.
3: Grazie Enzo Tamborra, grazie anche per averci raccontato fino a 40 minuti fa grosso modo le due partite che si sono giocate, che appunto sono finite da poco. Adesso un rapido sguardo a tutte le altre gare che si giocheranno nelle prossime ore con Nicolò Pompei. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti. Sì, oggi è un'altra giornata di verdetti. Partiamo dalle partite che iniziano alle 23, quelle del gruppo L. La situazione è apertissima. Inghilterra e Ghana sono appaiati a 4 punti, mentre la Croazia è a 3 e si gioca tutto contro il Ghana in uno scontro diretto praticamente da dentro o fuori. Il Panama, già eliminato, affronta l'Inghilterra con l'obiettivo di chiudere almeno con dignità. Poi all'1:30 di notte toccherà alle squadre del girone K. La Colombia è già qualificata con 6 punti, ma si gioca il primo posto con il Portogallo di Cristiano Ronaldo a quota 4. Più indietro Congo a un punto e Uzbekistan a 0. Attenzione però, perché in corsa c'è anche il Congo, che vincendo arriverebbe a 4 punti e quindi potrebbe davvero compiere l'impresa di qualificarsi ai sedicesimi. Infine, alle 4 il girone J, l'Argentina di Messi ha già staccato il pass per la fase successiva, mentre alle sue spalle Austria e Algeria si contendono ancora la qualificazione nello scontro diretto. La Giordania, ormai fuori dai giochi, affronta l'Argentina, ma insomma non può chiedere più niente a questo mondiale.
3: A Roma caccia l'uomo che ieri sera in tarda serata in un appartamento in zona Pineta Sacchetti ha ucciso a coltellate padre, madre, figlia di 6 anni, tutti originari del Bangladesh. Unico superstite è l'altro figlio, 20 anni, che si trova ora in ospedale non in gravi condizioni. L'omicida sarebbe un amico di quest'ultimo.
1: Cambiamo argomento, sale a 920 morti il bilancio ancora provvisorio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. I feriti sono almeno 3.360, mentre le persone individuate con vita ancora sotto le macerie sarebbero 172. Al momento mancano all'appello circa 50.000 persone.
3: Israele e Libano hanno raggiunto l'accordo per porre fine alla guerra. La firma è avvenuta a Washington. Il premier israeliano Netanyahu parla di grande risultato dei negoziati e di duro colpo all'Iran. È un primo passo verso la pace, dichiara il segretario di Stato americano Rubio. L'Italia farà la sua parte, scrive Palazzo Chigi. Hezbollah condanna l'intesa raggiunta. È tutto, ora è il nostro New Hit.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Benvenuti all'appuntamento con le stelle, cari amici del segno dell'Ariete. Amica e coraggiosa questa luna, che non ha nessuna paura di prendersi dei rischi, di fare in modo veloce e fantasioso, senza però metterci mai fretta, senza correre, come farete voi. Toro, Marte ha quasi finito di martirizzarvi, di rendere faticoso e intenso questo presente davvero eccessivo. Non vi resta che delegare, lasciando fare anche agli altri. Cari amici dei Gemelli, la luna opposta detta regole e codici di convivenza per stare meglio con tutti. Vi basterà rispettare certe idee accogliendo convinzioni e regole anche se non ci credete. Cancro, non abbiate paura di concentrarvi sui dettagli, sulle piccole cose, perché gli altri apprezzeranno particolarmente questa vostra precisione. Dimostrate di fare sul serio. Cari Leone, bellissima e divertente questa luna amica del Leone, questa forza emotiva che saprà caricarvi di entusiasmi, di idee per fare meglio e di più. Sentitevi liberi di essere. Cari Vergine, forse vi sentirete responsabili per qualcosa di intimo, di privato, tanto da non poter ignorare alcuna regola o consuetudine. Le stelle vi vogliono davvero responsabili. Bilancia, saprete parlare in modo diretto e convincente senza mai però rinunciare ad una certa fantasia, ma nemmeno ad una logica che vi faccia sentire vincenti. Bravissimi. Scorpione, decidete di agire con calma per immaginare qualcosa di diverso, per non sprecare occasioni alla portata delle vostre stelle. Farete in modo libero ma responsabile. Sagittario, bella questa luna che transita nel vostro segno, tenendo alto il volume delle emozioni. Bello poter dare libero sfogo alla fantasia, sapendo già che non vi sbaglierete. Cari Capricorno, qualcuno vi darà ragione in modo silenzioso, senza dirvelo apertamente, ma riconoscendo con i fatti che crede alle vostre parole e alle vostre impressioni. Acquario, bello potersi permettere sogni e speranze a portata di mano, qualcosa in cui non sia difficile investire il vostro tempo, la vostra energia migliore. Siete sereni. Pesci, questa luna domina il vostro cielo, rendendovi particolarmente sensibili a certi doveri, a quegli impegni che non vanno mai in vacanza. Solo non sentitevi troppo responsabili.
2: Come sempre, grazie Daria Baietti. Questo era l'oroscopo che trovate su RTL 102.5 alle 7.39 minuti.
3: E intanto noi dobbiamo ancora parlare di sport, perché questo è un altro weekend ricchissimo. C'è anche il Moto Mondiale, si corre in Olanda. E allora torniamo a collegarci con il nostro inviato speciale, Max Biaggi. Buongiorno. Per chi non lo sapesse, ieri è stato il suo compleanno. Auguri da tutti noi, Max.
4: Grazie, grazie, che simpatici, grazie mille.
3: Ah, grazie a anche te l'applauso. Per esserci anche oggi, grazie. Allora, arriviamo alla gara, perché alle 10.45 ci sono le qualifiche. Dici subito che ti aspetti.
4: Vabbè, allora, ieri abbiamo visto subito delle prove dove un po' Aprilia ha fatto da padrone, primo e secondo sono due Aprilia. C'è Bezzecchi che si vuole riscattare il brutto weekend di Brno, però le Ducati non sono da meno. Marquez e Bagnaia incalzano, c'è da segnalare che fa un caldo veramente africano dove non si è mai visto in Olanda. Normalmente non fa mai questa temperatura, però ci sono circa 15-20 gradi più del solito. Questo sarà un problema per le gomme, perché il grip è veramente poco.
2: Ecco, quindi sotto il profilo delle qualifiche potremmo aspettarci risultati diversi, Max, rispetto a quella che sarà poi la gara lunga, perché in qualifica si va sul giro secco e quindi si fa il massimo. Durante la gara invece va gestito il tutto.
4: Sì, come sempre, sì, diciamo che è la solita storia che si ripete, però ecco, queste temperature così alte ieri, insomma, è stata anche un po' il problema per molti piloti, molte cadute, però sicuramente la gara sarà una gara un po' più lenta di quel corso, appunto, perché ci sarà poco grip, però le qualifiche sicuramente andranno molto molto forte.
5: Senti, con queste condizioni, valutando la pista, le temperature, quale tra gli italiani vedi meglio, perlomeno per la partenza?
4: Pilota moto, no? E c'è da dire che l'Aprilia la vedo molto bene, ha dominato un po' le prove di ieri, e c'è da dire Bezzecchi e Ogura hanno fatto veramente un passo formidabile. Ecco, io vedo bene Bezzecchi e chissà, forse una Ducati, però aspettiamo oggi.
2: Ecco, ti chiederei anche, Max, un commento sul motomercato, perché in settimana è arrivato l'annuncio, Bagnaia via dalla Ducati e si apre per lui il futuro in Aprilia. Come la vedi?
4: Beh, questo era un po' nell'aria. Gli addetti ai lavori sapevano già di questa notizia, ma non potevano magari comunicarlo per problemi contrattuali. Io la vedo bene, perché comunque è un altro italiano che si aggiunge e Bagnaia comunque è stato un campione del mondo. Potrà riscattarsi con Aprilia, credo che abbia anche una grande possibilità, visto che comunque Marco Bezzecchi e il suo compagno sono anche amici da tempo. Sarà un bel team.
5: Quindi l'appuntamento, Gran Premio d'Olanda, abbiamo sentito fa caldissimo anche lì, quindi magra consolazione un po' per tutta l'Europa. Oggi le qualifiche, la sprint alle 15 e domani la gara alle 14, da seguire con il nostro inviato speciale Max Biaggi, che ritroveremo anche domani mattina in Non Stop News. Grazie Max, buon lavoro!
4: Ciao ragazzi, a voi, a domani! Ciao!
2: Ciao,
4: ciao.
2: Ciao Max, allora noi restiamo nell'ambito motoristico, passando dalle due ruote alle quattro ruote, perché sarà un fine settimana.

0: prove libere, quindi bisogna anche capire cosa stessero provando effettivamente i diversi team, se il passo gara, se il giro secco, mentre quest'oggi a partire dalle 16 le qualifiche tireranno via il velo, giù la maschera, e si capirà quale effettivamente saranno le performance delle vetture, anche se Leclerc ha detto durante le interviste non siamo stati competitivi come avremmo voluto.
1: Amici, sto guardando le temperature anche per quanto riguarda la Formula 1 e oggi a Vienna ho preso una ceta, 38 gradi, domani 39.
2: Vedi? Niente, povere, non si sta freschi neanche lì.
1: Ma no, poveri piloti.
3: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
6: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
7: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.

0: Cornetto sa di felicità. Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Attenzione, grande promo da Teddy.
4: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
5: La musica romantica.
6: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: Si intitola Yippie Yayo, però anche no, la canzone DJ Axe che suona su RTL 102.5 alle 7.49 minuti, quando arriva per noi il momento dell'attualità.
1: Eh sì, e torna a trovarci, per questo lo ringraziamo, il direttore editoriale del Messaggero, Massimo Martinelli. Buongiorno.
2: Eccomi, buongiorno a voi.
1: E allora partiamo dalla prima pagina del Messaggero di oggi. In primo piano c'è l'accordo firmato tra Israele e Libano. Scrivete: Hezbollah non ci sta, Rubio parla di un coordinamento militare tra i paesi e fondi americani, ma torna la tensione nello stretto di Hormuz. Insomma, complessivamente che scenario si profila?
2: Ma sicuramente uno scenario più ottimistico rispetto a quello dei giorni scorsi, perché dopo l'accordo siglato due settimane fa, oggi siamo andati avanti, invece molti osservatori temevano che anche l'annuncio dell'accordo di giorni scorsi fosse un ennesimo bluff da parte dell'amministrazione americana. Quindi credo che siamo sulla buona strada, le navi hanno ripreso a circolare per lo stretto di Hormuz, ci sono gli indicatori dei segnali GPS che segnalano un traffico in aumento ormai da alcuni giorni e il prezzo del petrolio non sta aumentando. Quindi direi che senz'altro, nonostante le imprevedibilità del presidente americano, siamo davanti a una strada abbastanza in discesa.
3: Tra l'altro poi voi oggi scrivete di questo con uno sguardo, un taglio anche italiano. Meloni dice: Italia pronta a fare la sua parte e ringrazia Washington per la mediazione. Quale potrebbe essere la parte dell'Italia?
2: Ma la parte dell'Italia sicuramente dovrà essere quella di mantenere la sua postura all'interno della NATO, una postura che rimane europeista ma che strizza l'occhio al governo americano, all'amministrazione americana. Anche nei giorni scorsi Elly Schlein, il PD, l'opposizione, ha sottolineato l'importanza di mantenere aperto un canale di dialogo, una collaborazione che è tradizionale per il nostro paese. Ora, al di là di quello che si è verificato nei giorni scorsi al G7, io credo che si va verso una normalizzazione dei rapporti. I segnali ci sono tutti, l'ambasciatore americano a Roma sta mediando, ci sarà la grande festa nell'ambasciata di Villa Taverna, dove il governo sarà presente, quindi credo che anche da questo punto di vista quella tempesta di due settimane fa è ormai alle spalle.
3: Ecco, direttore, mai avrei immaginato di dover scomodare un direttore editoriale per parlare del caldo, proprio come se fossimo sul tram, signora mia che caldo, ma qui la situazione sta diventando davvero un'emergenza. Voi lo scrivete in prima pagina: il giorno più caldo, pronto soccorso, più 15% di accessi, i rifugi anti-afa, e poi pubblicate la foto, ho visto anch'io ieri dei video, di questi cannoni nebulizzatori di acqua fresca sparati su chi lo voleva eventualmente, insomma, andare a refrigerarsi nelle zone più turistiche, nelle zone più calde. Che cosa possono fare? Perché poi il problema è anche questo, voglio dire, il caldo c'è, ma che cosa può fare un comune per mettere al riparo i più fragili, i più deboli? Perché allora nelle scuole l'aria condizionata non c'è, nelle biblioteche non c'è, negli asili non c'è, e gli asili sono aperti fino a fine giugno. E che cosa possiamo fare? Cosa può fare un comune, non noi?
2: Allora, il comune di Roma intelligentemente ha posizionato quei cannoni ai quali facevi riferimento, al Colosseo e in altri luoghi turistici, che sono però provvedimenti, che sono misure a beneficio di chi visita Roma. Io credo che il piano debba essere nazionale, io credo che si debba ormai rassegnarsi all'idea che il cambiamento climatico c'è stato, che non si può tornare indietro, che non è con misure che riguardano l'energia, che riguardano il Green Deal, che riguardano il consumo di risorse si possa tornare ai livelli di temperatura precedenti. Ormai la situazione è questa, ma così come lo è la situazione invernale, quando si verificano quei fenomeni temporalizzi che portano alle alluvioni. Il clima è cambiato e non può tornare come era quello di prima. Quindi bisogna prendere delle misure strutturali, bisogna evitare che nei grandi centri finisca la corrente perché sono accesi più condizionatori del solito, bisogna attrezzare il pronto soccorso, bisogna evitare che manchi l'acqua d'estate, così come bisogna evitare che i fiumi e i torrenti esondino d'inverno, costruendo quelle famose vasche di laminazione che hanno salvato alcuni paesi e che invece laddove non erano state costruite avevano provocato l'inondazione di altri. Bisogna ragionare in maniera larga, con visione, tenendo conto del fatto che dobbiamo abituarci a una situazione climatica diversa.
1: Chiaro, proprio in un flash, perché vediamo che tornate a parlarne sempre sulla prima del Messaggero, famiglia del Bosco, per i bambini test per la scuola, a che punto siamo di questa vicenda?
2: È un rimpallo tra gli avvocati che ormai sono più attrezzati, gli avvocati della famiglia del Bosco, così come è stata soprannominata, e le amministrazioni. Le amministrazioni non vogliono tornare indietro rispetto a quanto fatto nei mesi scorsi, anche per una sorta di orgoglio, e quindi sottopongono questa famiglia a nuove prove, probabilmente a nuovi disagi, a nuove tensioni. Io credo che sia necessario tutelare la stabilità psicologica dei ragazzi in tutte le maniere. Penso che, credo, spero, auspico che ci sia una presa di coscienza da parte di tutti coloro che stanno intorno a questa famiglia.
3: Grazie al nostro ospite Massimo Martinelli, direttore editoriale del Messaggero. Buon lavoro a tutta la redazione, alla prossima.
2: Grazie a voi.
3: Grazie. Grazie a voi.

0: Era il 1984 quando Bruce Springsteen arrivava in radio con Glory Days. L'ascoltiamo e lo riascoltiamo con grande piacere anche in questo sabato 27 giugno. Siamo arrivati alla fine di Non Stop News. Tra pochissimo Severgnini alle 8 con Beppe Severgnini, puntata nostalgica a suon di colonne sonore della nostra infanzia, le sigle dei cartoni animati, ma non solo.
1: Insomma, una puntata imperdibile. Sì. Noi vi ringraziamo per essere stati insieme a noi e prima di salutare con mail, boxes, eccetera, vogliamo darvi anche un consiglio per partire in vacanza senza dover lasciare niente a casa.
0: Sì, quante volte avete rinunciato a portare con voi attrezzature sportive o altro per mancanza di spazio o peso eccessivo? Beh, non succederà più perché a portare tutto a destinazione ci pensa mail, boxes, eccetera.
2: L'importante è partire, il resto fatevelo spedire. Cercate il centro servizi più vicino su mbe.it. Siamo pronti con Severgnini alle 8. Non Stop News torna domani. Ciao. Anche a Rocca Bianca in provincia di Parma sono le 8.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È sabato 27 giugno. Buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Marafini a Roma. E caccia all'uomo che ha sterminato letteralmente una famiglia del Bangladesh. Si è salvato solo un figlio ventenne che ha visto tutto. Massimiliano Mantiloni.
5: Mi ha ucciso tutta la famiglia, sono arrivato a casa e ho visto lui che puliva il sangue. Queste le parole disperate del giovane, ora ricoverato in ospedale con ferite riportate durante la colluttazione con il killer. Il ragazzo ventenne ha sorpreso l'assassino nell'appartamento, intento a cancellare le tracce del massacro. Il giovane è riuscito a sottrarsi alla furia dell'uomo insanguinato e corso in strada dando l'allarme. Tre persone uccise a coltellate in un appartamento di via Montiglio in zona Pineta Sacchetti a Roma. Tre bengalesi, Kamala e Arzuudio, 39 38 anni e la loro figlia di 6 anni. L'uomo viveva in Italia da 15 anni e lavorava in un supermercato nella zona di Boccea. Anche l'omicida sarebbe originario del Bangladesh ed è ricercato dalla polizia. Si tratta di un conoscente della famiglia. Potrebbe trattarsi di un amico del figlio maggiore e unico sopravvissuto. Decine di pattuglie stanno presidiando la zona con posti di blocco.
1: Ora all'estero, Israele e Libano hanno siglato un accordo. Ci spiega tutto Alessandra Giannoli.
6: Al quinto round di negoziati, dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro. I negoziati sono stati lunghi, oggi hanno dato i loro frutti. La cosa più importante è che Israele rimanga nella zona di sicurezza nel Libano meridionale, ha dichiarato il premier Netanyahu dopo la firma dei negoziatori al Dipartimento di Stato nella capitale americana. Secondo la TV pubblica israeliana Khan, l'intesa prevede che le forze israeliane si ritirino all'interno della zona di sicurezza, ma in questa fase non lasceranno il territorio libanese. I residenti potranno tornare nelle loro case, nelle due aree pilota, cosa finora che non era avvenuta. Trovato un accordo anche sulla gestione dei tunnel di Hezbollah, sul contrasto al rafforzamento dell'organizzazione filo-iraniana e sull'avvio di negoziati sul confine terrestre tra i due paesi. Il primo passo, a volte il più difficile, ed è quello che stiamo compiendo insieme oggi, ha detto Marco Rubio, presente alla firma. Il governo italiano ha accolto con favore la notizia e si è detto disponibile a fare la sua parte.
4: Lo sport, partiamo dai mondiali di calcio, riassumiamo i risultati delle scorse ore, compresi quelli delle due partite della prima mattinata. Enzo Tamborra.
7: Si è rivisto il vero Belgio nel match vinto 5-1 con la Nuova Zelanda. Un successo largo che ha consentito alla squadra di Rudy Garcia di chiudere al comando il girone G. 5 punti come l'Egitto, ma miglior differenza reti. Di Trossard, autore di una doppietta, Lukaku, De Bruyne, Salemakers, le firme sulla cinquina. Dicevamo dell'Egitto che era già qualificato e che ha pareggiato 1-1 con l'Iran, che però nel finale si è visto annullare un gol per un fuorigioco millimetrico che avrebbe potuto valere la qualificazione, che resta però possibile con ripescaggio delle terze. Nella notte la storica qualificazione ai sedicesimi di Capo Verde dopo lo 0-0 con l'Arabia Saudita. Nello stesso girone il gruppo H, prima la Spagna dopo l'1-0 con l'Uruguay di Bielsa, eliminato con la complicità delle papere di Muslera. Ricordiamo ieri sera il terzo successo di fila della Francia, 4-1 sulla Norvegia e il 5-0 del Senegal sull'Iraq.
1: In chiusura ai motori, alle 16 le qualifiche del Gran Premio d'Austria di Formula 1. Per il moto mondiale invece alle 10.45 le qualifiche del Gran Premio d'Olanda classe MotoGP, alle 15 la sprint race.
4: Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
8: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato molto molto calda, un caldo intenso e fastidioso che non dà tregue, pensate in ulteriore intensificazione. Già a partire dalle temperature minime, prossime ai 27-28 gradi in diverse zone del centro-nord, sono proprio le zone più bollenti, con anche temperature massime in rialzo attorno ai 39-40 gradi in alcune località. Per il resto sole sì, ma anche improvvisi temporali sulle Alpi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
9: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto, dove è stato riaperto il tratto Bologna-Borgo Panigale, bivio A1 Milano-Napoli in direzione nord verso la 1, precedentemente chiuso per un incidente. Al momento ci sono 3 km di coda. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per un altro incidente ci sono code di 1 km tra Fabbro e Orvieto verso Roma e chiusa inoltre l'entrata di Fabbro verso Roma. Per il momento è tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizz Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Futurizz Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Futurizz Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Questa puntata l'abbiamo attesa, abbiamo chiamato a raccolta anche i bambini più piccoli, tanto sono a casa da scuola il sabato, le scuole sono proprio chiuse, i centri estivi non ci sono. L'appuntamento con Severnini alle 8 di quest'oggi, almeno musicalmente, è un po' dedicato a loro, ai bambini di oggi, ma anche ai bambini che furono, cioè noi, che non sembra, ma anche noi siamo stati bambini. Le sigle della nostra infanzia. Beppe, buongiorno.
11: Ma buongiorno, ma che bella presentazione.
2: Sono entusiasta quest'oggi. Sono anche dispiaciuta perché è l'ultima puntata della stagione.
11: Esatto, è il finale di stagione, dobbiamo lasciarci in un certo modo. Io ho fatto tentativi via WhatsApp di vedere se Agatha era sveglia. Mi sa che dorme, dovrà ascoltare in registrata, perché alcune delle sigle, soprattutto la partenza, la prima sigla, di fatto ero obbligato. Poi racconterò e spiegherò bene. Però credo davvero che ci sono delle canzoni legate ai programmi televisivi, cartoni animati, che hanno veramente assegnato intere generazioni, sono sicuro che magari una non vi dice niente perché riguarda i vostri figli o magari i vostri genitori, ma le altre sì, e quindi vedrete che sarà divertente. Dico io oggi, Dario, il quizzenio, un indizio?
0: Sì, è un indizio che praticamente deve parlare ai giovani di tutte le età, quindi Beppe, mi raccomando, dobbiamo cercare di far indovinare tanto a chi ha qualche anno in più, tanto a chi ha qualche anno in meno.
11: Animali.
2: No, beh, per me. Ma no, ma scusa, ma
0: Carducci.
2: Non puoi dire. Ma cos'è, una poesia ermetica? Animali.
11: No, se io dico animali, dico, sono le sigle dei grandi programmi. E animali, quindi non può essere, per esempio, dico una che non abbiamo, Dragon Ball. Volevo metterla, poi ho deciso di rinunciare. Ecco, Dragon Ball non c'entrano gli animali. Oddio, forse sì, perché c'era Dragon. Quindi va bene.
2: Scusatemi, sì. Ma Doraemon è un animale?
0: Questo è borderline, perché dovrebbe essere un gattone.
2: Ah, mamma.
11: Non so neanche cos'è questo, non fa parte delle mie conoscenze. Ma comunque.
2: Poi te la cantiamo fuori onda.
11: No,
2: allora,
11: però posso, prima di andare, una cosa velocissima. Vai. Voi dovete spiegarmi tutto questo entusiasmo, ne avete parlato nei notiziari, so che Lorenzo Suracci era entusiasta pure lui, sì. Tutti quanti siete contentissimi, io mi vergognavo un po', ho detto, ma secondo me pensano che sono impazzito, senile, cosa peraltro vera, però insomma.
2: Beh, Ragazzi, siamo entusiasti perché a tutti piace tornare bambini e queste canzoni, lo sentirete, accontentano un po' tutte le generazioni e i bambini lo fanno tornare. Per i bambini, soprattutto le bambine di adesso, sentite un po' che cosa arriva il primo disco di Severnini alle 8.

0: Abbiamo fatto esplodere, credo, le autoradio dove le mamme e i papà, magari, o i nonni in questo momento stanno accompagnando i più piccoli, soprattutto le più piccole, da qualche parte. Vi leggo la trama, eh? I membri di un gruppo di K-pop usano le loro identità segrete di cacciatori di demoni per proteggere i loro fan da una minaccia soprannaturale. Insieme combattono il loro più grande nemico, una boy band rivale composta appunto da demoni. Stiamo parlando di Golden, Demon Hunters, e fenomeno del momento, Beppe.
1: Guarda, io sono rimasto basito, cioè Agatha, che ha 4 anni e qualche mese, fino a qualche mese fa guardava i pesciolini, il Bing, il coniglietto. Adesso, ragazzi, queste qua vanno fortissimo. Io, tra l'altro, la canzone è molto bella. Io penso che Madonna si mangia le unghie per non aver fatto lei una canzone così. Questa è una canzone che spacca, bisogna dire. Poi bisogna imparare quello che tu hai letto. Io lo sapevo perché un giorno eravamo, non so, c'erano altri bambini, e lei dice: adesso metti Saja Boys. E io, lei dice, pronunciava giusto, però io non sapevo, e cercare su da qualche in rete per poter, sul telefono, per farle sentire sti Saja Boys, uh-huh, che sono la boys band di cui parlavi tu adesso, esatto, cioè i rivali delle Demon Hunters, eccetera. Poi mi è venuto un colpo di genio, ho detto S-A-J, come Jolly A, e in effetti era giusto, e sono i Saja Boys. Posso raccontarti cosa ho combinato l'asilo Montessori in settimana con questa canzone?
0: Sì, hai fatto danni, Beppe, io te lo dico.
1: No, non ho fatto danni, è stato bellissimo. Allora, io volevo, ho detto, quest'anno non è ancora stato, ho chiesto se i bambini, anzi ero stato, perché alla signora Canaglietta, che è una storia che ho raccontato ai bambini, una signora che odia tutti, ne abbiamo parlato, i bambini mi hanno fatto un album bellissimo, e mi hanno chiesto se a fine dell'anno tornavo e raccontavamo un'altra storia, che è quella del Commendator Fifoni. Il Commendator Fifoni è un omone grande e grosso con una vociona così, che però se vede un animale sclera, è terrorizzato, e gli viene una vocina così, è terrorizzato. Ma anche gli animali nei cartoni animati, anche gli animali nelle canzoni, se li sente nominare, anche i pesci rossi, anche qualunque cosa, lui se sente un animale si spaventa. E questa è una storia che ho inventato per i bambini. Alla fine, quando il signor Fifoni temeva gli animali nelle canzoni, io avevo messo il booster col Bluetooth nello zaino, i bambini non si erano accorti, ne avevo 20-25, eh? Agatha di fianco a me, ma poi li conosco ormai molti per nome, eccetera, e ho fatto partire le canzoni, ho detto: signore, perché, non so, sentite, quando ha sentito questa canzone, i bambini hanno subito riconosciuto la sigla della Pimpa, per esempio, uh-huh, e si sono gasati. E quando poi, a un certo punto, per aiutare, l'unica canzone che lo mette, lo carica, il Commendator Fifoni, è Golden. Sono partiti, i bambini sono alzati e hanno cominciato a ballare, tutte le bambine, anche Agatha, e i maschi non volevano ballare. E allora Agatha mi fa: metti i Saja Boys. E quando ho messo i Saja Boys, ballavano i bambini di 4 anni. Allora io ho trasformato in maniera la scuola per l'infanzia, così, in un dance party estivo. Mi sono divertito come un pazzo. Le insegnanti, che ormai da me si aspettano di tutto, erano senza parole. I miei bambini sono stati bravi, perché poi ho spento il booster e sono tornati da bravi ad ascoltare. Poi sono andati in classe, eccetera. Sì. Ma è troppo bello, guarda, sono di un'intelligenza che poi, quando torni al pubblico degli adulti, è sempre un tornare indietro.
0: Guarda, io non lo so, bisognerebbe interpellare poi le insegnanti, perché il problema dei bambini così piccoli, quando poi li sono caricati a molla, no? Quando partono, poi non li fermi più. Tu a una certa ora sei uscito dalla scuola, bisogna vedere come quelle povere maestre...
1: Ma tu credi che io non lo sappia?
0: Hanno tirato fino
1: anche
0: alle
1: quando
0: 4,
1: vado nelle scuole superiori. Io adoro andare anche nelle scuole superiori, quindi sono ragazzi 17, 16, 17, 18 anni, e parlo con... Io so che il mio ruolo è quello dello zio eccentrico, cioè io posso permettermi cose che gli insegnanti, certo, cui il ruolo invece è simile a quello dei genitori, li hanno tutti i giorni, devono educarli, istruirli. Io posso permettermi il ruolo dello zio eccentrico e mi piace moltissimo. Però ti danno retta, uno zio eccentrico è fondamentale nell'educazione delle persone. Guardate che l'ha scritto anche un grande psicologo, Hillman, ha scritto: il ruolo chiunque dei nostri ascoltatori chiuda gli occhi, pensi: se ha uno zio eccentrico è fortunato, perché lo zio eccentrico ha un ruolo, i genitori sono la prevedibilità e quello devono essere, ma lo zio eccentrico ci vuole. Tu ce l'hai?
2: Io mi candido per i miei futuri nipoti e le mie future nipoti, cioè zio eccentrico lo sono. No, sono andato a cercare una cosa riguardo K-pop Demon Hunters, che è il film di animazione da cui è estratta la canzone che abbiamo sentito prima, Golden delle Antrix, perché ricordavo che settimana scorsa ha celebrato l'anno dalla sua pubblicazione, e in 52 settimane da quando è uscito è sempre stato nella top 10 dei film più visti sulla piattaforma Netflix, quindi non male, direi 52 settimane consecutive è un bel risultato.
0: E canzone fortissima, eh? Allora amici, punto sul Quizenium in questa puntata dedicata alle sigle della nostra infanzia. Punto Quizenium.
2: Allora, l'indizio, lo ricordo, è animali, ermetico, quindi un po' ungarettiano.
0: L'ape Maia hanno scritto, non è l'ape Maia.
2: 44 gatti nemmeno, no. I puffi non so se fossero animali, ma Massimo
0: c'era birba,
2: ci ha provato.
0: C'era il gatto.
2: È lo Spank, Don Chuck Castoro, nemmeno questo è. Poi ancora ci scrivono Heidi, no, non ci siamo, sì, però è bello vedere come la fantasia si muova in tante direzioni differenti. Continuate a scriverci, 378-378-1025. Noi torniamo tra pochissimo, un'altra sigla della nostra infanzia, quale lo scoprirete?
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su conad.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani, dalle 15, Gran Premio in Austria. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
2: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
3: Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
5: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione. Perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona. Ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Hai un'idea? Vuoi costruire qualcosa che lasci il segno? Arriva a Milano Generazione Impresa, un incontro con giovani imprenditori che ce l'hanno fatta. Lasciati ispirare dalle loro storie e fatti guidare dal confronto diretto. E dopo, aperitivo e DJ set. Generazione Impresa ti aspetta il 29 giugno a Milano. Info su experience.regione.lombardia.it.

0: anche Ora di Cena. Per anni è stato trasmesso intorno alle 19 a casa mia, credo fine anni 80, inizio anni 90, si cenava proprio con Happy Days. Allora, questa era la sigla, e tra l'altro nota bene come duravano tanto le sigle. Adesso si lavora in tutt'altro modo, non esiste forse neanche più una sigla iniziale, se non una cosa molto veloce, e magari poi c'è la sigla alla fine. Qui tutti i personaggi che venivano presentati. Questa scelta, Beppe, di Happy Days?
1: Beh, era obbligatorio, cioè chiunque ha ascoltato adesso gli venivano in mente la sorellina Sottiletta, il Fonzarelli. Sì? Nella sigla, per chi ci guardava in radiovisione, c'è Fonzarelli che si mette davanti allo specchio per pettinarsi e poi dice: no, sono troppo bello, è inutile, non posso migliorare, fa un gesto meraviglioso. Tra l'altro Happy Days è del 1974, l'inizio di Happy Days, quindi noi in Italia seguivamo di poco. Io credo che ho cominciato a guardarla che avevo 17-18 anni, ma raccontava l'America degli anni 50, quindi era già un prodotto nostalgico per gli americani. Raccontava l'America di American Graffiti, per intenderci, quel tipo di mondo. E devo dirla che vista adesso con come si dice, la caccia veramente brutale agli immigrati e tutto il resto che sta accadendo in America, poi la Trump tax la paghiamo questo presidente, questa America, diciamo la verità, anche incattivita internamente, molto divisa, quella era un'America ottimista, solidale, anche ingenua, però aveva una forza che è incredibile, e anche una forza, lo chiamano soft power, cioè potere soffice. Gli Stati Uniti si sono fatti accettare nel mondo ed era una potenza militare, anche per via della musica rock, del cinema e di prodotti come Happy Days, che hanno reso l'America simpatica, mentre Trump fa di tutto per renderla antipatica. Questo è il punto.
0: Non dire così di Trump, che poi ci tassa lì, i nuovi dazi che vuole mettere.
1: Ma no, dai, guarda, ero ieri sera a cena con un mio carissimo amico, proprio compagno di studi, di infanzia, di scuola, fino al liceo, che è andato in America all'inizio degli anni 90 e adesso è in pensione, ha lavorato nella Silicon Valley come computer scientist, ha sposato una ragazza americana, era qua anche lei ieri, hanno preso un appartamentino qua a Crema dove lui è cresciuto e vengono qui e allungano i periodi, perché dice che là è uno stress anche psicologico, e lui come volontariato in pensione ha deciso di aiutare per la parte burocratica legale gli immigrati che arrivano a chiedere aiuto perché sono terrorizzati, perché in California, nella zona del Bay Area, quindi intorno a San Francisco un po' meno, ma c'è veramente la caccia, si mettono fuori dalle scuole, curano i bambini per prendere i genitori, insomma non è una bella roba. Vabbè, torniamo a Happy Days, che almeno sorridiamo ancora.
0: Allora, Happy Days, facciamo un quiz veloce, non è il quizennium. Vi ricordate i nomi di tutti i personaggi? Beppe?
1: Allora, mi ricordo
0: quello che non sapeva chiedere scusa?
1: Era Fonz, esatto. Il Fonz, poi c'era Ricky Cunningham, che esatto, era interpretato da Ron Howard. Poi c'era, come si dice l'altro,
0: i due amici,
1: il papà
0: che si chiama

0: Howard, esatto, ed era partecipava a questa io ricordo la loggia del leopardo o dei leopardi,
1: sì, che era una specie era una specie di Lions o di Rotary, esatto, locale, con in più il cappellino, esatto, una roba del genere, e faceva abbastanza, era buffo. E poi c'erano questi i due amici, te li ricordi come
0: sì,
1: si chiamavano?
0: Sì, erano Ralph e Pozzi, questi me li ricordo.
1: Ma sai tutto, sei preparato.
0: Ma perché? Ma questo i giovani non sanno, adesso piccola parentesi boomers, che non la televisione o comunque la fruizione di determinati contenuti non era la stessa di oggi, no? Ma parlo anche soltanto di inizio anni 2000. Ad esempio mi chiedono, ma tuo figlio guarda la televisione? No, la televisione in senso stretto no. Lui guarda tutto, eventualmente tutto on demand, si ricerca dei contenuti.
1: Spieghiamolo, ma sai che mi piace semplificare al massimo, sono cose che tutti quelli che ci ascoltano sanno, però ve la semplifico in una frase. Sostanzialmente, oggi noi scegliamo che televisione vedere, ai tempi sceglieva la televisione, cioè noi eravamo passivi, che era però più rilassante, perché tu sapevi che alle 7 c'era Happy Days, vedevi il tuo Happy Days, perché non c'erano neanche i videoregistratori che sono arrivati dopo, perché la generazione sdraiata sul pavimento a cercare di far funzionare il maledetto videoregistratore, quella è stata successiva. Però la televisione, noi eravamo passivi davanti alla televisione, che è una cosa in teoria che non va tanto bene, però ti rilassa, perché almeno sta roba qui non devi sceglierla tu.
0: Esatto, perché adesso noi quanti di noi rimangono lì davanti ai menu delle varie piattaforme e stanno mezz'ora a scegliere, poi si fuori ad andare a dormire e non hanno guardato nulla. Tu invece, come diceva Beppe prima, tu sapevi che a quell'ora iniziava la tal trasmissione e tutti si guardavano quella. Tra l'altro poi repliche su repliche, non c'era la scelta di oggi. Quindi perché La Signora in Giallo, Happy Days sono diventati così iconici? Perché li abbiamo visti e stravisti, perché quello c'era. E quindi anche una produzione del 1974 come Happy Days negli anni 90, con una grandissima serialità, perché sono 11 stagioni, credo molto ricche di puntate, non 8-10 puntate per stagione, ma magari 20 o 30, vedi che andava avanti per decenni e quindi tutti
1: ed era ambientata,
0: vista.
1: Questo lo so, voglio, era ambientata a Milwaukee, mm-hmm. Milwaukee, Wisconsin. Io sono stato due volte in vita mia a Milwaukee. Milwaukee non era un posto prevedibile per una serie, perché non era la California, non era la Florida, non era New York, era Milwaukee, Wisconsin, e questo è stato un altro colpo di genio, perché era l'America normale nel Midwest, eccetera. Tra l'altro c'è sulla passeggiata di Milwaukee, c'è la statua di bronzo a Fonzie, tu che si col giubbetto, capito? C'è una statua sulla passeggiata, io mi ricordo, ho fatto la foto col Fonzie, perché i turisti vanno a Milwaukee a vedere Fonzi. Ecco, c'è anche una bella comunità italiana a Milwaukee.
0: Io mi ricordo, infatti, se non sbaglio, dentro al locale dove loro si ritrovavano, forse il cuoco era di origine italiana, ho questo ricordo vago. Ricordo Fonzi in quel locale che diceva vieni nel mio ufficio e andava in bagno quando doveva magari parlare con qualcuno, e lui che non riusciva mai a chiedere scusa. Talmente iconica Happy Days, a parte il fatto che ce la ricordiamo più o meno tutti, che la misteriosa cittadina di Hawkins, in qualche modo come nome è quella dove è ambientata Stranger Things, si richiama un po' a Milwaukee come idea per creare questo ponte con ideale con
1: Barbara Sala. Chiedimi per chiudere se voglio parlare di Trump, per favore, chiedi così, chiedimi.
0: Beppe, vuoi parlare di Trump?
1: No.
0: Ok, amici, soprattutto amiche in questo caso, vi potrei dire che io avevo un futuro nella pallavolo, poi peccato.
2: Il crociato?
0: Peccato per quell'infortunio, esatto, il crociato, peccato. Ma tutte noi femmine di quella generazione lì abbiamo sognato di giocare nella nazionale di pallavolo.

0: mi ricordo neanche se poi alla fine si mettevano insieme sta Mila e sto Shiro, che in un qualche modo secondo me era lo spin-off di Mimi e la pallavolo, no? Mimi la nazionale di pallavolo, Mimi Ayuara, cartone animato del 1969, in Italia sarà sicuramente arrivato dopo, ma sicuramente prima di questo. Mila e Shiro, cantata ovviamente da Cristina D'Avena, nostra signora delle sigle dei cartoni animati e nostra signora dell'infanzia di tutti noi.
1: Io voglio bene a tutti, Cristina D'Avena, quelli che cantano le sigle, però penso che io ho esordito qui scegliendo la musica, siamo partiti da David Bowie, The Cure, Leonard Cohen e siamo finiti a Happy Days e Milo. Va benissimo così perché l'ho scelto io, mi piace molto. Secondo me bisogna essere sempre imprevedibili, perché anche se io tendo più a ascoltare David Bowie che le sigle quando sono da solo, però se c'è Agatha passo alle sigle. Venendo alla pallavolo, allora questa rimane... Io l'ho scelta perché so che piace molto a una generazione, anche più di una, era completamente fuori per me. Io l'ho orecchiata, ma non c'entravo io con questa musica. Ma c'entravo con la pallavolo, perché ti dico una cosa che piacerà molto a Barbara, questo lo dico a Dario, ma vedrai se non parte su questa cosa, perché io quando ero ragazzo mi sono visto un intero campionato di pallavolo, perché Ortensia giocava a pallavolo e giocava a pallavolo, era l'alzatrice della squadra di Crema che giocava in Serie B, credo, C o B, ma giocavano a livello buono e io impazzivo quando lei faceva il tuffo in bagher, era la cosa più sexy che potevo immaginare e stavo a guardare, e tra l'altro erano un sacco di belle ragazze simpatiche e c'era un pubblico notevole, devo dire, a quelle partite. Poi dopo si è laureata, siamo partiti per Londra, la sua carriera di pallavolista si è interrotta, ma era brava, ancora adesso è brava, solo che noi non possiamo giocare in spiaggia a pallavolo, io e Ortensia.
0: Perché?
1: Non possiamo, perché litighiamo.
0: E perché litigate?
1: Perché noi non possiamo giocare a pallavolo e a tennis, perché un matrimonio, noi facciamo tra l'altro a metà luglio 40 anni di matrimonio, quindi poi dopo i complimenti me li fate dopo.
0: No,
1: i 40 anni
0: lei.
1: Di matrimonio litighiamo, discutiamo come tutte le coppie, le famiglie, papà, le mamme eccetera, ma il momento in cui dobbiamo evitare, perché lì rischiamo, è la pallavolo e il tennis, perché lei dice che io divento odioso.
0: Sì.
1: E non è vero.
0: No, i maschi di solito sì, perché hanno, ma credo che sia una roba proprio antropologica e sociologica.
1: Ma no, è che sì. Lei gioca bene a pallavolo, se mi alzi la palla alza la giusta, cioè l'hai fatto per tutte le tue compagne, cioè tuo marito alzi la palla giusta, adesso è meglio che non mi alzo, sennò se faccio una roba rimango lì. Però è al tennis, tu dimmi se il commento che ti dico è un commento antipatico.
0: Sentiamo.
1: Giocavamo in doppio io e lei insieme e lei continuava a buttare secondo me buttava la palla in rete troppo spesso. Allora io le ho detto una volta: Ortensia, concentrati, ci sono gli sport in cui la palla va messa nella rete, basket, calcio, hockey, e sport in cui la palla va messa sopra la rete, questa è la pallavolo. E lei è uscita dal campo, ha detto: non gioco più con
0: te. Ha ragione.
1: È antipatico o no?
0: Ha ragione. No, il tuo commento è stato inutilmente saccente, perché lo sa benissimo anche lei che la palla va mandata dall'altra parte e non a rete, però evidentemente si sbagliava o non ce la faceva. Il tuo dovere di partner,
1: scherzi a parte, è molto bravo. Se non siamo competitivi possiamo giocare sulla spiaggia, insomma, ogni tanto giochiamo e lei ancora si vede che giocava. Quando si impara gli sport da ragazzi poi non si dimentica.
0: È vero, come la bicicletta, sembra un luogo comune, ma quando impari poi certo
1: no, ma è vero.
0: Poi ti tornano, non certo con la velocità e magari l'apertura di un tempo, però ti restano, credo proprio la memoria del corpo, ecco.
1: Io ho giocato tanto al liceo a pallavolo e non ero super, però giochicchiavo e ci divertivamo molto.
2: Io
1: ecco le mie competenze pallavolistiche.
0: Dario, scusa?
2: Sono arrivato fino in Serie D, ho giocato a pallavolo.
0: Pensa, il nostro Shiro.
2: Hai capito?
0: Allora,
2: poi mi hanno abbandonato caviglie, ginocchia e spalle, però è un'altra storia.
1: E hai una fidanzata pallavolista, così per sapere?
2: No, sempre extra pallavolista sono andato.
0: sono sempre, okay, capito? 200.000. Dicevo che ci scrivono 378-378-1025 a proposito di Mila e Shiro, confermano che alla fine si mettevano insieme. Anche lì erano talmente tante puntate questi cartoni animati che poi uno riusciva a vederlo tutto. Io sono riuscita a vedere la fine di Giorgi, un cartone animato tristissimo, sai, solita roba, lei abbandonata che vive in povertà, in realtà poi si scopre che è ricchissima, eccetera eccetera, fiumi di lacrime, depressione e quelli dei traumi. Ho visto l'ultima puntata credo 3 anni fa, perché per caso su un canale veniva riproposta tutta la serie e sono riuscita a beccare l'ultima puntata, perché sennò io mai avrei scoperto il finale. Quindi non è così scontato, eh?
2: Ma è importante il viaggio, non la meta.
0: Hai
2: barba.
0: Ragione, hai ragione. Allora, un po' di messaggi, un po', ne stanno arrivando tantissimo. L'indizio animali per quanto riguarda il nostro Quizzenium ha scatenato la fantasia.
2: Eh sì, ci hanno provato un po' in tutti i modi, c'è chi dice Doraemon, c'è chi dice Tom e Jerry, prima di Mila e Shiro ci ricordano che c'era Mimì e le ragazze della pallavolo, come abbiamo sottolineato anche noi, Occhi di Gatto non è quello, c'è chi chiede per par condicio Holly e Benji, che così dalla pallavolo passiamo al calcio, dico che una cosa che accomuna Holly e Benji e Mila e Shiro è il fatto che ci sia Sergio, la voce di Sergio Matteucci nell'ambito della telecronaca delle partite, che davano sempre un bel pathos. Cosa particolare è che c'era una deformazione in tutto ciò che accadeva sui campi. In Holly e Benji era il campo stesso e oltre al pallone a deformarsi, mentre in Mila e Shiro era il pallone ad assumere forme ovoidali, strane, ambigue. Tra l'altro in Mila e Shiro, io ricordo l'allenatore non era, come si dice dalle mie parti, dolce di sale, era abbastanza cattivo quando
0: assolutamente
2: c'era
0: allenare. No, prendeva schiaffi le giocatrici. Anche qui mi è capitato di rivedere con gli occhi da adulta e con la consapevolezza adesso, insomma, dei nostri tempi, e c'è un livello di tossicità in alcuni personaggi o in alcune dinamiche di questi cartoni animati che ci hanno formato, altissima. Adesso non credo che lo permetterebbero, ecco.
1: Scusa, perché nelle favole tradizionali non c'era la tossicità, c'erano gente che avvelenava le principesse,
2: chiuse nelle torri,
1: schiavismo, chiusura delle torri,
0: vero,
1: lavori forzati.
0: Dai, torniamo,
1: cioè,
0: tra poco, state lì.
3: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno.

0: Francesca Michielin torna dal vivo da novembre con un nuovo tour nei principali teatri italiani. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
6: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
7: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
8: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
9: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
7: Bene, parliamo della casa al mare.
8: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
9: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
10: Sigma, il tuo risultato vale.
11: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
12: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Questa sera c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Targen D'Amico, Merken Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo questa sera a Gardaland Resort.

0: Io non ho mai capito però che incroci strani di animali erano questi Pokémon, sigla che negli anni 90, beh, era impossibile non sentire in tutte le case laddove ci fosse un bambino.
1: E quella generazione, che è quella di mio figlio Antonio, Antonio del 92, quella generazione ha trasferito la passione per i Pokémon ai figli, perché Agatha gira con le magliette con su Squirtle, con su Bulbasaur, che peraltro è il mio preferito, Bulbasaur, Agatha lo sa, con su Pikachu, Raichu, che è l'evoluzione di Pikachu, cioè sono preparato tra l'altro.
0: Molto bravo.
1: E quindi è veramente una passione incredibile. Tra l'altro sapete cosa vuol dire Pokémon?
0: Cosa vuol dire?
1: Vuol dire Pocket Monster, cioè mostriciattoli da tascabili. Quindi abbreviato era Pokémon.
2: Perché entravano in quella sfera.
0: No, appunto, possiamo chiedere l'aiuto di Dario, che più o meno cronologicamente credo appartenga a quella generazione lì, la trama dei Pokémon.
2: Allora, io facendo il punto sulla trama dei Pokémon penso di ergermi a portavoce della mia generazione dicendo che, così come siamo tutti delusi da non aver ricevuto la lettera di ammissione ad Hogwarts, allo stesso modo siamo delusi di non essere stati chiamati a scegliere il nostro starter, cioè il Pokémon con cui partire all'avventura per catturare, come dice anche la sigla, Gotta Catch 'Em All, tutti i Pokémon in giro per il mondo. Che cosa succedeva? Che arrivata a una certa età, per ogni bambino arrivava il momento di diventare cacciatore e allenatore di Pokémon, sfidando poi i capi palestra che c'erano nelle diverse città. Si partiva con un Pokémon che nella prima serie era una scelta tra Charmander, Bulbasaur, che citava anche Beppe, e Squirtle, e poi si partiva con questi mostri tascabili che nel corso del tempo si allenavano e evolvevano in forme anche più grandi fisicamente.
0: E poi combattevano?
2: Eh sì, combattevano. Ash Ketchum, il protagonista della prima serie, aveva Pikachu come starter, tra virgolette.
1: Però bada bene, non morivano, cioè si esaurivano, se non sbaglio. Ho imparato qualcosa. Ma mio figlio, che magari ci sta ascoltando, e dirà: papà, non parlare di Pokémon perché non te ne intendi, ed è vero. Però è veramente ancora appassionato. Qualche mese fa mi dice: lui ha ancora le carte Pokémon dell'inizio. Mi dice: ma sai che questa carta, ma sai che vale centinaia di euro? Io ho detto: sì, come no? È come quando vale, cioè, vendila, ragazzi, l'ha venduta veramente per farmi vedere, ed è vero, cioè le carte di quel periodo lì hanno un valore, perché quella generazione ognuno si porta le sue fantasie ed è bello, però la loro capacità di passarla ai figli è stata notevole, perché noi le nostre... È vero che Agatha c'ha, appunto, adesso le piacciono i Saja Boys, le Demon Hunters, eccetera. Però la generazione dei papà è stata, e delle mamme, è stata capace di far continuare, perché i Pokémon sono ancora ubiqui, devo dire.
0: Anche perché quella generazione, eravamo già magari negli anni 90 e quindi c'era già un'idea di merchandising, quindi vari gadget, che ne so, l'astuccio per la scuola, gli zaini, le magliette che tu citavi. Negli anni 80 si era un po' più lontani forse da questa idea, anche se adesso viene riproposta, cioè adesso non è strano trovare in giro una maglietta per adulti anche di Holly e Benji, ma negli anni 80 non c'era, non potevi comprare la maglietta di Holly e Benji perché nessuno aveva pensato che potesse esserci un mercato, forse quello.
1: E poi
0: dire...
1: c'erano i giochi digitali, cominciavano anche, negli anni 90.

0: quanti ricordano Antonio giocava davanti al computer, c'erano già giochi, non mi ricordo i Pokémon. Va bene, dai, allora possiamo parlare, sì, visto che stiamo per chiudere, salutarci, poi noi ci vedremo più avanti, però è l'ultima puntata di stagione, ci sono i mondiali in corso, noi non ci siamo, ma molti di noi lo dicono, gli ascolti della televisione, tra l'altro, i mondiali poi la gente alla fine li segue comunque in televisione, molti programmi sono terminati e quindi c'è meno programmazione, e volevo dirvi una cosa e mezza. La mezza è che secondo me le squadre che ho visto più toniche sono la Francia, che mi ha colpito, il Giappone, che è veramente interessante. Ho visto, pensavo di trovare più forte l'Inghilterra, francamente, e anche l'Argentina e il Brasile, però è vero che queste grandi squadre poi si scaldano col tempo, le prime partite non... Però ieri guardavo la Francia, quando vedi giocare insieme Olise, Dembélé, Mbappé, pazzeschi, veramente giocano a palloni in una maniera... Vabbè, e una considerazione, sì, che facevo è che quasi tutti questi campioni di altre nazioni europee sono di etnie incrociate, magari la mamma di un paese, di un altro. Guardavo per esempio in Spagna Yamal, Yamal è il papà, un genitore marocchino, altro Guinea. In Gran Bretagna Bellingham, papà inglese, mamma giamaica, Saka, tutti e due nigeriani, oppure Olise, Dembélé, e lo vedete, insomma, sono di etnia. In Italia di fatto questo tipo di combinazione ha prodotto Balotelli, che è stato un grande campione, e Ken, ma non molto di più. Guardate che questo è importante. Perché è importante? Perché il calcio è stato storicamente un modo di affermazione per i nuovi arrivati in un paese. Guardate che non è una considerazione superficiale. Il motivo per cui gli argentini hanno spaccato spesso nel calcio, erano fortissimi, è perché volevano affermarsi. Quando arrivavano in Italia, gli argentini volevano far vedere e vogliono ancora far vedere, hanno proprio fame sportiva. Io credo che noi non siamo stati tanto bravi a creare queste cose. Ci sono ragazzini di famiglie, di etnie miste nel calcio minore o nel calcio dilettantistico, nei ragazzi. Poi succede qualcosa, perché se tu guardi la nazionale c'è Udoge e c'è Ken, che è insolito, perché tutte le altre nazionali europee sono molto più, forse a parte la Croazia, sono molto più mescolate dal punto di vista etnico. Mm-hmm.
1: È un'analisi sociologica importante questa, dovremmo farci un pochino più attenzione quando vediamo appunto la nazionale, perché quello è uno specchio importante. Amici, siamo arrivati in fondo, l'indizio del Quizennium di oggi era animali e quindi scopriamo quale animale è.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
4: Torniamo tra il 55 e il 60, in quegli anni uscivano le 5 stagioni e 116 episodi della serie da cui è tratta la colonna sonora di cui Massimo ha indovinato per primo il titolo. È Furia, c'è Mal.

0: Mal dei Primitives con Furia a cavallo del West. Molti appunto avevano scritto Furia a cavallo dell'Est, credo che fosse un problema di correttore automatico. Il nostro Millennium Meet ci ha messo di buon umore in questa puntata dedicata alle sigle della nostra infanzia di Severgnini alle 8. Ultima puntata della stagione, Beppe, prometti che è solo una risentirci.
1: Da settembre dell'anno scorso non abbiamo fatto pause, sono molto contento. Come ha detto, posso citare Dario, poco fa ha detto: è stata mentre ascoltavamo Furia a cavallo del West che si lava i denti col Seltz, che mi fa molto sempre fatto ridere che Furia il cavallo si lava i denti col Seltz, e Dario ha detto: è stata una lunga cavalcata impeccabile, è stata una bellissima cavalcata, grazie a tutti. E poi importantissimo chiudere: Agata, se mi stai guardando, magari mi guarderai sull'app, ascolta, il nonno ha mantenuto la promessa, i Pokémon li hai visti, le Demon Hunters e anche i Saggia Boys invece il prossimo giro, ecco. Grazie a tutti, buona estate, state sereni con le vostre famiglie, i vostri amici eccetera.
0: Anche a te Beppe un abbraccio, a tutta la tua bellissima famiglia, ti leggiamo sul Corriere della Sera, nei tuoi libri, e ti vogliamo risentire a settembre. Ciao
1: ciao ciao.
0: Anche a Cupramontana in provincia di Ancona sono le 9.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: È sabato 27 giugno, ben ritrovati da Max Viggiani e In Fuga, l'uomo che con una mannaia ieri in serata a Roma ha ucciso parte di una famiglia bengalese. Si è salvato soltanto un figlio ventenne. Il punto sulle indagini con Massimiliano Mantiloni.
4: Il killer è ancora in fuga, è un conoscente di famiglia, un connazionale delle vittime originarie del Bangladesh. Si tratterebbe di un collega di lavoro del figlio ventenne sopravvissuto. Decine di pattuglie stanno presidiando la zona con posti di blocco dopo che tre bengalesi sono stati uccisi in un appartamento di via Montiglio, in zona Pineta Sacchetti, a Roma. Kamal Uddin e Yahan Momotai, 39 e 38 anni, e la loro figlia di 6 anni, Aroa. L'uomo lavorava in un supermercato nella zona di Boccea. All'arma del delitto, una mannaia, è stata trovata e sequestrata in casa. Sopravvissuto soltanto il figlio ventenne, ricoverato in gravi condizioni. Mi ha ucciso tutta la famiglia. Sono arrivato a casa e ho visto lui che puliva il sangue. Queste le parole del giovane che ha sorpreso l'assassino nell'appartamento, intento a cancellare le tracce del massacro. Il giovane è riuscito a sottrarsi alla furia dell'uomo ed è corso insanguinato in strada dando l'allarme. Parenti e conoscenti descrivono la famiglia come irreprensibile.
3: È salito a 920 morti, tra cui 3 italo-venezuelani. Il bilancio provvisorio del terremoto che ha sconvolto il Venezuela. I feriti sono 3.360, mentre le persone individuate vive sotto le macerie sarebbero 172. Secondo le istituzioni locali, dispersi sono 50.000. Nelle ultime ore, intanto, è stata registrata un'altra scossa di magnitudo 4.9. Chiudiamo con i mondiali di calcio, tutti i risultati e i verdetti delle scorse ore con Enzo Tamborra.
5: C'è tanta Serie A nel risveglio del Belgio che, battendo per 5-1 la Nuova Zelanda, si è qualificato come primo nel girone G ai sedicesimi di finale. Dopo la doppietta di Trossard, le firme di De Bruyne, Lukaku e Salemakers, Belgio a quota 5 come l'Egitto ma con miglior differenza reti. La nazionale di Salah non è andata oltre l'1-1 con l'Iran, che nel finale aveva anche segnato il gol del sorpasso cancellato dal VAR per un fuorigioco millimetrico. L'Iran può ancora sperare con il ripescaggio delle terze. Nel girone H, la storica qualificazione di Capoverde dopo lo 0-0 con l'Arabia Saudita, promossa da prima classificata la Spagna, 1-0 sull'Uruguay eliminato. Nella serata di ieri il 4-1 della Francia sulla Norvegia e il 5-0 del Senegal sull'Iraq. Oggi

0: Oggi si chiudono i gironi di qualificazione alle 23, Panama-Inghilterra, Croazia-Ghana, a seguire Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan, alle 4 della notte Algeria-Austria e Giordania-Argentina.
1: Ora meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi, ci aspetta un weekend ancora molto caldo sull'Italia in vista poi di una diminuzione delle temperature nel corso della prossima settimana. Avremo sia sabato che domenica giornate soleggiate con qualche nota instabile sulle Alpi al pomeriggio di sabato, localmente anche sulle dorsali appenninica e meridionale, e poi anche domenica nuovi temporali sull'arco alpino e verso sera anche in Piemonte. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la notizia principale che ci porta sulla A1 Milano-Napoli. Traffico è bloccato con 7 km di coda tra Chiuso e Orvieto verso Roma per un incidente. Chiuso inoltre l'entrata di Fabbro sempre in direzione di Roma. In direzione opposta segnaliamo 1 km di coda tra Orvieto e Fabbro. Per aggiornamenti e percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803111. Sulla 13 Bologna-Padova per un altro incidente verso Bologna, 1 km di coda tra Monselice e Boara con una corsia al transito. Per lavori sulla 7 Serravalle Genova, invece verso Genova in colonnamenti di 2 km da Isola del Cantone Ronco-Scrivia e 1 km tra Ronco-Scrivia e Busalla. Il traffico scorre su una corsia. Sul resto della rete il traffico è intenso in direzione sud, in particolare sulla A14 verso Ancona tra Bologna e Ravenna con tempi di 1 ora e 50 minuti. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
6: Eccoci, buongiorno, buon sabato 27 giugno 2026, buongiorno alla splendida Barbara Foria.
7: Ma buongiorno caro amico collega,
6: sì, cosa
7: Armando
6: c'è?
7: Piccolillo. Niente, oggi sai così, c'è cioè, grande affetto nei tuoi riguardi.
6: In settimana, tesoro, ti ringrazio, ma sai che in settimana sono arrivate anche telefonate e messaggi, come è andata a finire la storia con la multa?
7: No.
6: Lo vogliamo sapere, tutti vogliono sapere.
7: No, lasciamo per, stendiamo un velo pietoso, guarda, ecco, veramente, adesso parliamo di cose più belle e simpatiche.
6: Esatto.
7: Oddio, questo weekend super bollente, ma tu ti ricordi che noi aspettavamo l'estate con ansia?
6: Sì.
7: Che bello il mare, il caldo, e adesso invece è diventato proprio una stagione terrificante.
6: Hai detto una cosa giusta e possiamo dire che l'età.
7: No, è proprio il riscaldamento globale che ci sta attanagliando.
6: 02 25 15 15, raccogliamo anche di servizi, furbate e fregature. Possiamo cominciare con Gabri Ponte Giovanotti.

0: Pink Try su RTL 102.5, 9:14 minuti. Barbara Armando, chi c'è c'è, chi non c'è non parla. I vostri disservizi, le furbate, le fregature allo 02 25 15 15. Vi aiutiamo a combattere, insomma, a trovare anche la soluzione. Certo, non abbiamo la soluzione per il caldo.
1: No, quella no. E tra l'altro non possiamo nemmeno aiutarvi. Cioè, se per esempio si rompe il condizionatore, hai sentito che ci sono stati tantissimi blackout in tutta Italia?
0: Sì.
1: Proprio perché tutti hanno l'aria condizionata accesa.
0: Però se ci pensi, ma come fanno quelli che non ce l'hanno?
1: Si inventeranno qualcosa.
0: I centri commerciali sono pieni così.
1: Per anche i ventilatori?
0: Non solo, no, perché c'è l'aria condizionata, c'è il climatizzatore all'interno. Tu vedi che passeggiano.
1: Ah, ok. Pensa che sta cosa, capito, un po' di anni fa accadeva, esatto, in America, da noi no.
0: E a proposito, in Francia c'è la guerra a comprare ventilatori nei centri commerciali che sono quasi terminati, insomma.
1: Anche sì, in Francia è un momento devastante, sta accadendo delle cose assurde, perché questo caldo, bon, tu sembra una cosa, mi prendi in giro,
0: no,
1: ma è anomalo il tasso di umidità.
0: Anomalo,
1: ma che dici,
0: no, ma nel 1500 era così, ogni anno.
1: Ma tu c'eri?
0: No.
1: E allora?
0: Però
1: lo sai,
0: da tutto questo si evince che noi italiani siamo quelli che si lamentano di più. Sentite un vocale.
2: Buongiorno carissimi.
0: Ciao.
2: Io sono Tommy dalla Polonia. Comunque
1: ciao.
2: Anche qua in Polonia fa caldo. Però estate deve fare caldo. Non ci dobbiamo sempre lamentare quando fa freddo, piove, piove. Fa caldo, noi proprio esseri umani siamo proprio fatti così. Ci dobbiamo lamentare sempre. Bisogna godersi la giornata come viene. Quando fa caldo perché l'estate.
1: Certo.
2: Statevi bene, buon weekend, bacioni dalla Polonia, siete
0: anche
2: grandi.
0: Vabbè, quello in Polonia 2 o 3 giorni fa caldo, poi torna insomma il freddo.
1: Ma il caldo della Polonia, tu mi devi spiegare con me, però poi chiami Tony per chiedere quanti gradi fanno in Polonia, che uno dice vattene in Polonia per sentire un po' di fresco.
0: C'è Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: coming.
1: I feel it coming.
0: Bella, io non la posso indossare perché la taglia è una M.
1: Non è la tua.
0: È una M.
1: Che sarà sicuramente certo. L L o la XL, di certo ci saranno.
0: Avete sentito? Finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Io ho preso la t-shirt, guardate che bella, ragazzi.
1: Bravo Armando, perché nel nostro nuovo store trovate maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Su RTL 102.5 Play infatti c'è tutta la collezione. Ma attenzione,
0: perché Barbara?
1: Perché entro il 31 luglio con il primo ordine riceverai anche un omaggio speciale.
0: Molto bene,
1: che non è il tuo pupazzetto.
0: No. Però, no. Che peccato, adesso devo riprenderli.
1: No, scriviamo a Lorenzo, a tutti, una taglia per Armando Piccolillo.
0: La doppia XL c'è, cioè, sicuro.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando

0: scarica l'app.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
1: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
5: Ma ha provato a togliergli il libro?
6: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litro a 3,59 €. Scopri di più su conad.it.

0: Come un tuono, Rose Villain su RTL 102.5 alle 9.32 minuti. Allora, quindi con il caldo, poi ognuno fa le sue cose, ci si organizza sul come restare freschi anche durante la giornata.
1: Allora, ieri, lo posso dire,
0: e come no?
1: Valeria Marini, la salutiamo, Valeria,
0: ciao,
1: una
0: Valeria.
1: Nazionale, ha fatto una dichiarazione, ha detto che lei per combattere questo estremo caldo, anche notturno, mette nel freezer, signori, dico nel freezer, l'intimo, mutandine, reggiseni, consigliava anche ai ragazzi, agli uomini, i boxer, ma anche delle maglie proprio nel freezer, e tutti le domandavano ma scusa, ma poi non si bagna? Dice no. Li indossi e ti senti super fresco, quindi ha consigliato a tutti questo trucco.
0: Questo però internamente il tieni a casa, cioè non è che puoi andare in giro, perché poi è umido lo slip e il reggiseno, poi va a finire che bagna la maglietta.
1: Se indossi una gonna magari, capito? Invece che ne so, non si vede.
0: Ci sono i consigli comunque per restare freschi,
1: tipo
0: mettere i polsi sotto l'acqua fresca, bagnarsi i piedi, e addirittura i consigli per il climatizzatore, dicono gli esperti, 5 gradi in meno della temperatura esterna.
1: Guarda, mi sembra a quel momento, cioè del TG, capito? Adesso chiameranno te come esperto, bere molta acqua, mangiare tanta frutta,
0: idratarsi. Ma è così, dicono gli esperti, anche dopo vi dico come sistemare il climatizzatore, bere tanta acqua. Sentiamo un vocalino.
2: Buongiorno RTL, anche mia.
1: Ciao.
2: A proposito di condizionatori, io non ce l'ho e neanche lo voglio.
1: Bene.
2: Io ho dei ventilatori e dei deumidificatori che tolgono l'umidità.
0: Bene.
2: Togliendo l'umidità dell'aria, il caldo che percepisci è diverso, non ti si appiccica addosso tutto.
0: Certo.
2: Si fa caldo, ma in un altro modo. Buona giornata a tutti, Chicca.
0: Ciao Chicca, no, c'ha ragione, Chicca. Il caldo più secco non ti dà fastidio, 35 gradi per esempio di un caldo secco non ti dà fastidio, è il caldo umido che dà fastidio.
1: A 35 gradi in casa, se non accendi qualcosa, almeno un ventaglio catociuscio, può pure morire.

0: Madcon Baggin alle 9.40 in diretta su RTL 102.5 con Armando e Barbara. Ma che cosa mi vuoi dire stamattina, eh?
1: Tesoro mio, è il momento di Monge, la famiglia italiana del pet food che dal 1963, pensa, si occupa dei nostri amici a quattro zampe con amore, esperienza e prodotti di altissima qualità, Barbara.
0: Oh, e certo, è Monge, è anche attenta all'ambiente perché pensa che la maggior parte dell'energia utile ai processi produttivi è autoprodotta con pannelli fotovoltaici e i suoi rifiuti sono recuperati per oltre il 95%.
1: Dici bene, Barbara, quindi una ragione in più per scegliere Monge, il pet food che parla chiaro, anzi chiarissimo.
0: E vorrei dirti che Gabriella dice: guarda che la Marina non ha inventato nulla, era Marilyn Monroe che metteva l'intimo nel freezer.
1: Vedi?

0: Francesca Michelin torna dal vivo da novembre con un nuovo tour nei principali teatri italiani. Con RTL 102.5 puoi esserci. Adesso le mie labbra sanno solo di te.
1: È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè. E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Hai un'idea? Vuoi costruire qualcosa che lasci il segno? Arriva a Milano Generazione Impresa, un incontro con giovani imprenditori che ce l'hanno fatta. Lasciati ispirare dalle loro storie e fatti guidare dal confronto diretto. E dopo, aperitivo e DJ set. Generazione Impresa ti aspetta il 29 giugno a Milano. Info su experience.regione.lombardia.it.

0: Lost in the Weekend, Cesare Cremonini su RTL 102.5, 9.51 minuti. Rimedi per non consumare tanto e non stare male quando abbiamo il clima in casa acceso: tenerlo, dicono gli esperti, meno 5 gradi della temperatura esterna, cioè 30-25, ma se sono 37, col cavolo a 30 gradi stai meglio in casa.
1: Io vorrei conoscere questi esperti, secondo te ci sarà qualche esperto all'ascolto? Sì, sì, sì. 02 25 15 15, 378 378 1025. Senti, sempre gli esperti dicono. Attenzione. Ma chi sono?
0: Attenzione, perché abbiamo gli esperti nei messaggi. Prego, sentiamo.
2: Ciao, sono Leone da Viareggio e io, per restare fresco mentre dormo, metto i piedi fuori dal letto.
1: Oh,
2: ciao RTL.
0: Sì. Ciao. È vero, perché anche il materasso poi emana calore, eh?
1: Sì.
0: Se dormi sì. per terra è meglio.
1: Io non i piedi, a un certo punto tutto fuori dal lenzuolo.
0: Sentiamo, vai.
3: Ma lodi e gloria a chi ha inventato il climatizzatore. Climatizzatore forever. Ciao, Federica da Novara.
0: Ciao cara, grazie. Dai, ultimo messaggio vocale.
4: Ciao, sono molto contenta per la signora di prima che non vuole il condizionatore, c'ha il deumidificatore, il ventilatore, evidentemente lei non soffre il caldo.
1: Ci sono,
4: A casa mia ci sono quasi 29 gradi adesso. Se non accendo il condizionatore entro mezzogiorno mi portano via. Ho provato anch'io, quando non avevo il condizionatore, questi metodi a casa mia per me non funzionano. Ciao ciao, siete simpaticissimi.
1: Ciao, vedi, ciao. Col caldo, lo sai che succede se non bevi tanta acqua? Che la testa gira, la testa gira.
0: C'è Fredde Palma, Nitta e Demi Schilla.

0: Fantastica! Dan Sharp con You su RTL 102.5. Barbara, posso dire che non sono d'accordo su quello che dici, cioè che l'estate più calda da 100 anni era il...
1: Nel 2024.
0: Lo si diceva anche nel 2023, no. 22 e 21.
1: Non è vero, solo nel 2021, questo dicono le statistiche, che a Siracusa sono stati toccati nel 2021 48 gradi.
0: E sono tanti, eh?
1: Sono tantissimi, diciamo.
0: Per noi in Italia sono tantissimi, davvero.
1: Sono gli ultimi anni,
0: però
1: dai.
0: Però tu cosa ne sai se la Terra deve fare questo processo? Cioè...
1: Ma magari
0: domani per dire, ma fra 100 anni, ok, l'Antartide sarà da un'altra parte, il Polo Sud invece sarà
1: Esisterà l'Antartide? La domanda è questa. Se continuiamo così, no, devo dirti la verità.
0: Amici,
1: noi non ci saremo mai.
0: 02 25 15 15, chiamateci, vi diamo anche un po' di fresco se volete.
1: Un pezzo di Antartide, approfittate.
0: Ci sono le notizie.
1: Anche a Monteleone di Spoleto, in provincia di Perugia, sono le 10 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È sabato 27 giugno, buona giornata da Max Viggiani. In apertura torniamo ad occuparci del terremoto dell'altro giorno in Venezuela. Il bilancio dei morti è salito a 921, perché alle vittime è stata aggiunta poco fa purtroppo anche una italo-venezuelana. Massimiliano Mantiloni.
4: È morta Francesca Mannina, la seconda siciliana che risultava dispersa dopo il terremoto in Venezuela. La donna era originaria della provincia di Palermo, il compagno era stato ritrovato vivo ieri e secondo il ministro dell'interno Tajani sono una quarantina gli italo-venezuelani dispersi, 921 vittime, oltre 50.000 dispersi, numeri che fotografano l'apocalisse venezuelana. Tra i morti figurano diversi stranieri, portoghesi, spagnoli, brasiliani, cinesi, appunto italo-venezuelani. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese è stata avvertita anche a Caracas. Si scava anche a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature, gli ospedali sono al collasso. Dalle macerie arrivano piccole storie di speranza, come quella di una donna estratta viva dopo 36 ore in neonato superstite nel disastro di La Guaira, la zona più colpita. 100 soccorritori coordinati dalla Protezione Civile Italiana sono diretti a Caracas.
3: E caccia a Roma all'uomo che ieri in serata in un appartamento in zona Pineta Sacchetti ha ucciso con una mannaia padre, madre e figlia di 6 anni, originari del Bangladesh. Unico superstite, un altro figlio di 20 anni, ora in ospedale, non grave. Da ora è ricercato un amico di famiglia delle vittime. Siamo adesso allo sport, partiamo dai mondiali di calcio con i risultati delle scorse ore: Norvegia-Francia 1-4, Senegal-Iraq 5-0, Capoverde-Arabia Saudita 0-0, Uruguay-Spagna 0-1, Francia-Capoverde-Norvegia qualificate ai sedicesimi. Nelle partite di questa mattina presto invece Nuova Zelanda-Belgio 1-5 ed Egitto-Iran 1-1, Belgio ed Egitto passano il turno. Infine la Formula 1 in Austria e la MotoGP in Olanda. Enzo Tamborra.
5: In apertura la Formula 1, dopo il passo falso di 2 settimane fa a Barcellona, Kimi Antonelli ha dato forti segnali della sua voglia di riscatto nelle libere in vista del Gran Premio d'Austria. Suoi infatti i migliori tempi in entrambe le sessioni, davanti alle 2 McLaren, quarto tempo per Verstappen su Red Bull, davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, ancora una volta più veloce del compagno di scuderia Charles Leclerc, soltanto 8º. Oggi alle 16 scatta la caccia alla pole position. Alle 15 per la MotoGP, la sprint race del Gran Premio d'Olanda. La griglia di partenza verrà definita nelle qualifiche in programma a partire dalle 10.50, ieri nelle prequalifiche, acuto di Marco Bezzecchi.
3: C'è il traffico.
2: Via Radio.
6: Buongiorno e bentrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione sostenuta sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Chiusi e Orvieto verso Roma si sono formate code di 5 km per un incidente ora risolto. Tutte le corsie sono tornate aperte al transito. Sulla 1 segnaliamo inoltre code di 2 km per un mezzo in avaria appena rimosso tra Sasso Marconi e il Bivio, con la 1 direttissima verso Firenze. A causa di un tamponamento tra 2 auto segnaliamo code di 2 km in aumento sulla 12 Genova trova Rosignano Marittimo tra Colli Salvetti e Rosignano Marittimo verso Rosignano. I soccorsi sono sul posto. Trafficata poi la 26 dei trafori con code tra la diramazione di Predosabettole e il bivio per la 10 Genova Ventimiglia verso Genova. Infine sulla 14 Bologna-Taranto rileviamo code per flussi intensi tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e la diramazione per Ravenna verso Ancona con tempi di circa 2 ore. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza. T-Max.
3: Grazie Angelica, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Olè! 10 e 5 minuti, chi c'è, chi non c'è non parla, siamo Barbara e Armando fino alle 11 con voi, anche al 378-378-1025, magari non siete d'accordo su quello che diciamo.
1: E certo, ma infatti ci scrivono tanti i nostri ascoltatori, perché mica possono essere tutti d'accordo, giustamente,
0: no.
1: A volte c'è... noi esprimiamo anche delle nostre giustamente opinioni,
0: sì,
1: no? In merito
0: c'è...
1: anche...
0: C'è chi vuole il climatizzatore, c'è chi non lo vuole in casa per il risparmio energetico e quant'altro.
1: C'è chi è contro, ma comunque il vecchio metodo della nonna, che è anche molto sexy, è il ventaglio.
0: Bene.
1: Ti ricordi anche quella bellissima pubblicità della nostra splendida Luisa Ranieri quando diceva Anto
0: fa caldo. È vero, è vero.
1: Però... sì, fa caldo e si sciosciava. Sciosciare, voce del verbo.
0: Sciosciare.
1: Soffiarsi.
0: Soffiare, molto bene. Dai, se vi va 02 25 15 15 anche per di servizi furbate e fregature. Possiamo cominciare con Giulia, Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Questa è nuova e bellissima.

0: Ed Sheeran con Shiver su RTL 102.5, 10 e 13 minuti. Ma quanto ti fa arrabbiare? Cioè, se a casa tua non ti attaccano la luce, il gas, internet, oggi nel 2026 succedono ancora queste cose?
1: Perché alla nostra amica Paola è accaduto proprio questo, cioè almeno un disservizio che in questo momento è molto disagevole, vero Paola?
2: Sì, buongiorno, sono Paola. Sì. Ho questo problema con la fornitura del gas. Perché io ho richiesto nel 2025 uno spostamento del contatore, quindi dall'interno della casa all'esterno. I lavori sono stati effettuati l'8 giugno del 2026, quindi dopo circa un anno. Quindi sono stati fatti i lavori, tutto a posto, e il distributore mi ha detto che il fornitore, quindi A2A, se non sbaglio, perché confondo fornitore e distributore, vi avrebbe fornito la documentazione per poter richiedere la riattivazione del gas.
0: Quindi,
2: purtroppo ad oggi, dopo innumerevoli richieste, la documentazione non è ancora arrivata. Sembra che ci sia stato un errore di comunicazione. No, non ho il gas. Non ho il gas da quasi 3 settimane.
0: E dove mangi? Vai in rosticceria, ristorante? Dove vai?
2: No, ho un piccolo fornellino elettrico da campeggio, perché all'inizio mi avevano detto che l'avrebbero tolto per 3 o 4 giorni.
1: E invece?
2: E va bene, ci sta. Invece sono già passate.
0: Allora Paola, stamattina sei stata baciata dalla fortuna.
1: Lascia il tuo numero di telefono.
0: Vai.
2: Grazie, sì. 338 48 66 360.
1: Tra l'altro Paola, puoi anche seguire i francesi, che sai che per le temperature record cucinano uova, carne direttamente sui balconi, sì, sui tetti roventi, quindi utilizza il portacalore del sole al posto dei fornelli.
0: Ciao Paola, grazie.
2: Ciao.

0: One Republic Runaway su RTL 102.5. Giovanni dice: io quando ero piccolo con mio padre nella 500 avevamo i finestrini mezzi abbassati luglio e non faceva così caldo.
1: È così, te non mi credi, dici di no, ma è così, eppure noi cioè, siamo stati piccoli,
0: certo.
1: Poi l'estate è bella, il caldo è bello, bisogna cercare un po' di zone d'ombra, il problema è che non ce ne stavano tantissime.
0: Ho capito, ma non fa 40 gradi dal primo giugno al primo settembre, ci sono gli sbalzi.
1: Sì, che però sono tanto tanto sbalzi proprio, proprio ti fanno sbalzare
0: da una parte all'altra.
1: Fuori dal finestrino a te ti farei sbalzare.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.
5: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
9: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! Media World.

0: viceversa.
1: Viceversa, Francesco Gabbani su RTL 102.5 alle 10:29 e al 378-378-102.5 c'è questo messaggio della Eliana di Torino che dice: ho 62 anni e quando ne avevo 15 caldi me li ricordo. All'epoca c'erano le sdraio e si dormiva in balcone coi piedi a bagno nelle bacinelle. Oggi non si sopporta più nulla. Ha ragione però.
2: Cioè, c'è un po' di intolleranza, mi vuoi dire?
1: Sì, perché insomma non ci sta bene più. Non ci sta bene più niente. Ma d'altronde, se c'è la comodità, perché non usarla?
2: Questo pure è vero.
1: Che brutta cosa che
2: Madonna, no, mi stai facendo riflettere sul fatto che stiamo rispecchiando pure noi,
1: però,
2: sti cavoli.
1: Cioè, i climatizzatori di oggi non sono i climatizzatori degli anni 80 e 90. Adesso sono attenti anche loro all'impostazione delle temperature, dell'umidità e quant'altro. Ci sono delle cose che sono appunto per non sprecare né energia e né aria fredda che ti fa male.
2: Ma un bel bagno a mare!
1: Anche quello.
2: Che dice? Una bella passeggiata in montagna,
1: sì,
2: in campagna.
1: Sentiamo
2: fresco.
1: O vocale.
3: Ciao RTL.
1: Ciao.
3: Sono Mauro. Io mi ricordo che negli anni 70 che i climatizzatori non sapevamo neanche cos'erano. Io mi ricordo che dormivo con nella mia camera, una cameretta con le finestre aperte e la tappa alzata, e alla mattina mi alzavo con il segno del sudore, la sindone sul lenzuolo. Era normale. Adesso anche i 29 gradi sembrano troppi. Ciao.
1: Sono troppi, a casa sì, sono un po' troppi i 29 gradi, no?
2: Ah, si sta bene, a volte pure così, stai nel letto lì e c'è da passare, che dobbiamo fare?
1: Esatto.
2: Qui allora a Roma passa però un bel weekend, il 29 è festa e tanti saranno al mare per questo ponte di San Pietro e Paolo. Dove andate? 02251515.
1: Intanto c'è la nuova di Bruno Mars, On My Soul, sentiamo.

0: Don't do it.
1: No, non c'è scritto che devi cantare. Il grandissimo Holly Johnson dei Frankie Goes to Hollywood. Amici,
0: don't do it.
1: Hai un cane, Barbara?
0: Ma guarda, Armando, chi ha un cane lo sa quanto sia importante la sua alimentazione. Per questo Monge ha creato Monge Natural Super Premium, crocchette con una sola fonte proteica animale e nei gusti di agnello, sì, maiale, manzo, anatra, pollo e tacchino.
1: Esatto, sono made in Italy, no cruelty test, e studiate per taglia, età e stile di vita del cane.
0: E certo, ci sono anche i patè Monge monoprotein che sono cotti a vapore e grand free.
1: Esatto, Monge, il pet food che parla chiaro e solo nei migliori negozi specializzati. Parla chiaro, anzi chiarissimo. No. Ragazzi, 02 25 15 15, chiamateci e venite in onda. Hai caldo?
0: Mamma mia.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combizone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. La
5: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
9: Attenzione, grande promo da Teddy.
10: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: Major Lazer, Lean On su RTL 102.5, 10:48 minuti. Andiamo a Padova, dove c'è il nostro amico Giovanni.
1: Come l'hai detto?
0: A Padova!
1: Dai, come il grandissimo comico che faceva di Zele, che l'hai fatto uguale. Perché non fai il comico?
0: Non c'è Giovanni da Padova. Non c'è,
1: Giovanni ci ha chiamato, stava andando a Padova, io mi sono chiesta, cioè, magari...
0: No, ma con i figli in vacanza si fa un paio di giorni.
1: A Padova!
0: A Padova! Giovanni,
1: bellissima a Padova. Beh, secondo me le temperature pure a Padova, saranno belli altine. Ma vogliamo parlare invece anche di cose belle, di concerti che abbiamo parlato del weekend di San Pietro e Paolo, che ripetiamo qui a Roma è festa, quindi Roma è vuota, però ci sono le vespe, tante vespe, no, gli insetti. Stamattina ci hai fatto caso che c'è il raduno delle vespe in tutta Italia?
0: Da
1: tutto il mondo.
0: Giovedì notte mentre rientravo a casa c'era proprio un corteo di vespe.
1: Anche oggi.
0: Anche ieri. Giovanni, pronto?
2: Eccoci, comunque noi partiamo da Padova, andiamo a Sottomarina.
0: Sottomarina, dove si trova Sottomarina? Non sott'acqua.
2: È in Veneto, è la spiaggia dei Padovani, detta anche Sottomarina.
0: Ah, è vero.
2: Sottomarina.
1: Sottomarina, no, perché si chiama così? Non la conosco.
2: Perché c'è un'acqua color cioccolata, come cantava il nostro Tony Tammaro, l'acqua color cioccolata.
0: Ma no, io però non sento l'accento padovano, Giovanni.
1: Infatti,
2: ti fai tale in Barbara, che domanda.
1: Ah, ok, quindi citando Tony Tammaro, giustamente, grande cantante napoletano.
0: Sì.
1: Voi vivete lì?
2: Però si va sottomarina, non per il mare, per l'atmosfera dell'ombrellone. Poi salendo

0: gli occhetti di pesce fritto, di palapetti.
1: Un po' di brezza marina fa sempre bene.
2: Certo, passerete una bella giornata. Allora, Giovanni, ti salutiamo, grazie.
0: Ciao Barbara, un bacio.
1: Ciao Giovanni, buona estate. Ciao Zuzza Marina, saranno contenti gli abitanti di questo posto che li chiama così?
2: Se si chiama, non so,
1: e la spiaggia, beh, no, era ironico per dire che il mare magari non era limpido, ma beh, l'importante è che sia pulito e si possa fare il bagno.
2: C'è Fulminacci.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Opla! E allora, adesso come al solito andiamo a chiudere con un millennium. Fine anni 70.
3: Wow!
2: Sono come se fossero due canzoni in una.
3: Perché?
2: È uno di quei capolavori, all'epoca c'era, si sperimentava.
3: Ancora.
2: Ancora, e ancora si sperimenta.
3: Che allora, bello.
2: Prego!
3: Music John Miles.

0: capolavoro, bomba di John Miles Music, l'abbiamo messa apposta, vedi che è trionfale, apposta per Barbara Foria.
1: Perché oggi vi saluto, Armando. Luglio non sarò con voi perché per impegni lavorativi Luglio non sarò accanto a te, ma ti affiancheranno qualcuno di favoloso come tutti gli speaker di RTL. Che dire, se Dio vuole ci vediamo a settembre, quindi auguriamo, certo, io auguro buona estate a tutti.
0: A tutti, mi raccomando, comprati ventagli, dove vai?
1: Io ce ne ho tanti, di tutti i colori, li abbino, sono proprio una ventaglio dipendente.

0: Dente, grazie però alla mia mamma, io mi sciuscio.
1: Salutiamo anche Lina, un bacione.
0: Un bacione.
1: Allora, Ricky Aristarco e Fabio Romano a Milano.
0: E il nostro Pier Vincenzo Vitiello qui a Napoli. E sono prontissimi i nostri amici Paolo da Milano, Carolina, sì. Charlie e il nostro quello di Montebello.
1: Carlo Elli.
0: Carlo.
1: Ciao. Anche a Sottomarina, siamo a Chioggia in Veneto, le 11 in punto.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: È sabato 27 giugno, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura ci occupiamo delle indagini sul triplice omicidio di ieri in serata avvenuto in un appartamento di Pineta Sacchetti. Siamo a Roma. Massimiliano Mantiloni.
4: Si cerca l'uomo che ha ucciso Kamal Uddin, il 39enne originario del Bangladesh, insieme a sua moglie e alla loro bimba di 6 anni, ferito il figlio più grande della coppia, un 20enne, l'unico sopravvissuto trasportato al policlinico Gemelli, in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita. L'arma del delitto, una mannaia, è stata trovata e sequestrata in casa, un appartamento di via Montiglio, in zona Pineta Sacchetti a Roma. Il killer è ancora in fuga, è un conoscente di famiglia, un connazionale delle vittime, si tratterebbe di un collega di lavoro del figlio 20enne sopravvissuto. Sono stati ascoltati vicini, parenti, amici, al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza e cellulari delle vittime. Mi ha ucciso tutta la famiglia, sono arrivata a casa e ho visto lui che puliva il sangue. Queste le parole del giovane che ha sorpreso l'assassino nell'appartamento, intento a cancellare le tracce del massacro. Il giovane è riuscito a sottrarsi alla furia dell'uomo ed è corso insanguinato in strada dando l'allarme.
3: Israele e Libano hanno raggiunto ieri l'accordo per la fine della guerra, senza però Hezbollah. La firma è stata apposta a Washington. Netanyahu, il premier israeliano, ha parlato di un grande risultato dei negoziati e di un duro colpo all'Iran. Passiamo ai mondiali di calcio. Sono tante le partite giocate tra ieri in tarda serata, la scorsa notte e nella prima mattinata di oggi. Ci dice tutto Enzo Tamborra.
5: Si è rivisto il vero Belgio nel match vinto 5-1 con la Nuova Zelanda. Un successo largo che ha consentito alla squadra di Rudy Garcia di chiudere al comando il girone G. 5 punti come l'Egitto, ma miglior differenza reti. Di Trossard, autore di una doppietta, Lukaku, De Bruyne, Salemakers, le firme sulla cinquina. Dicevamo dell'Egitto che era già qualificato e che ha pareggiato 1-1 con l'Iran, che però nel finale si è visto annullare un gol per un fuorigioco millimetrico che avrebbe potuto valere la qualificazione, che resta però possibile con il ripescaggio delle terze. Nella notte la storica qualificazione ai sedicesimi di Capoverde dopo lo 0-0 con l'Arabia Saudita. Nello stesso girone il gruppo H, prima la Spagna dopo l'1-0 con l'Uruguay di Bielsa, eliminato con la complicità delle papere di Muslera. Ricordiamo ieri sera il terzo successo di fila della Francia, 4-1 sulla Norvegia e il 5-0 del Senegal sull'Iraq.
3: Con questo è tutto, ora gli aggiornamenti sul traffico naturalmente in via radio.
2: Via radio.
6: Grazie Max, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione sostenuta sulla rete, partiamo dalla 1 a Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formate code di 2 chilometri in aumento tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Fidenza verso Milano. I soccorsi sono sul posto. Eccoci poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso rileviamo code tra il bivio con la 1 a Milano-Napoli e Faenza verso Ancona, con tempi di circa 2 ore, ma anche tra Rimini Sud e il bivio con la 1 verso quest'ultima con tempi di circa 2 ore e un quarto. Code anche sul tratto marchigiano della stessa 14 tra Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto verso Pescara con tempi di percorrenza di circa 1 ora. Per traffico congestionato ci sono poi code di 3 chilometri sulla 23 Udine Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio con tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare le cinture di sicurezza. È tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
8: Bene, chi ben comincia a metà dell'opera, sabato 27 di giugno, un bel corretto per cominciare questa nuova puntata di No Problem, Viva l'Italia con Charlie Gnocchi,
9: Carlo Elli
8: e
9: Carlo.

0: Elena! Buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi, come va?
1: Tutto bene, grazie. Stavo notando che tu sei vestita di bianco, io ho la maglietta bianca, lui ha questa giacca verde che potrebbe togliere, siamo praticamente degli infermieri a disposizione dei veri normal people e tu sei l'infermiera di notte.
0: Però
1: così,
0: anche un party total white, sai che d'estate vanno tanto di moda?
1: Sì,
0: o un matrimonio, chi può dirlo?
2: Ragazzi, mi sono voluto vestire serio perché diamo l'idea di essere poco serio. Invece
1: perché sei vestito serio.
2: Noi invece della nostra non serietà siamo molto seri, perché noi facciamo un programma un po' idanciano.
0: Veramente?
2: Però noi
0: non me ne ero accorta.
1: Ogni tanto ci si prova.
2: A volte però saltano fuori delle cose interessanti che i nostri ascoltatori invece ci rinfacciano.
0: Ad esempio?
2: Non lo so, adesso
1: perché devi dire cose a caso?
2: Adesso ci penso, però molto spesso mi dicono quante cose interessanti che dite voi.
1: Noi proprio, sì. Noi tre e il quarto Paolo che questa settimana
2: me lo
1: non
2: dicono
1: c'è.
2: A casa, salutiamo anche Paolo Cavallone che è in tournée, la tournée negli ippodromi.
1: Il famoso Cavallone Tour.
0: Io sto preparando una tournée anche per settembre, per l'autunno.
1: Ah sì, cosa fai?
0: Sì.
2: Dove vai?
0: Tu non hai detto che venivi con me?
1: Nei pub?
0: Nei pub, andiamo nei pub a suonare io, te e quello che dicevi ieri che non mi ricordo già chi sia.
2: Ah, non lo so, comunque qualcosa combineremo. Certo che Carlo, tu devi lanciare subito una cosa importante.
1: Prima volevo dire che è il più nonsense inizio di No Problem.
0: Ma noi siamo sempre così.
1: Va bene, ma oggi più del solito. Partiamo subito con una bella notizia. C'è un motivo in più per fare la spesa da Aldi.
0: Eh sì, Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce fino ai prodotti per la casa.
2: Brava Carolina, tutto con un unico obiettivo: farci risparmiare senza rinunciare alla qualità di sempre. Allora che aspettate? Cercate subito il punto vendita Aldi più vicino su aldi.it. Insieme dai.
3: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Siete pronti?
2: Dai,
1: partiamo
2: siamo
1: con
2: pronti.
1: Il nostro Power Hit. Sì. Lo facciamo con Emma e Fabri, fibra antidroga.

0: Drive-by, E-Train su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia.
1: I train
0: dai.
1: Devono arrivare in orario, perché col caldo i passeggeri devono arrivare
2: in
1: orario.
2: Ah, pensavo i trainer.
0: I train invece, come dice lui, devono arrivare in orario.
1: Sì, perché molti viaggiano con i train.
0: Va bene.
2: Molto bene, senti.
0: Possiamo passare invece dal train, passiamo alla Vespa.
1: Perché?
0: Perché ieri abbiamo visto per Roma un sacco di Vespa in giro. Io non sapevo che ci fosse un ritrovo mondiale.
1: C'è il ritrovo mondiale dei vespisti.
2: Voglio dire a tutti, attenzione, perché le punture di Vespa bisogna premunirsi, prendere
0: le
2: cremine.
0: Sì, le Vespa a due ruote, sai la Vespa storica?
2: Non c'è un ritrovo di quella.
1: Allora, voi non ci crederete, ma ci sono veramente nel mondo centinaia di migliaia di appassionati della Vespa. Si ritrovano e vengono da lontanissimo, anche da
0: in Vespa
1: a Roma. Quindi Roma è invasa dai vespisti.
0: Già c'è poca gente a Roma.
1: Però sono simpatici, devo dire, è un'invasione simpatica.
0: No,
1: perché
0: assolutamente,
1: intanto la Vespa è un monumento nazionale, lo sai.
2: Vespe truccate, anni 60.
0: Bravo, 50 specie.
2: Esatto.
1: E tutti che la cantano.
2: Vabbè, comunque, arriviamo al dunque e alla morale di tutta questa storia.
1: Io vi ho lanciato questa cosa perché secondo me, come la Vespa,

0: ci sono altre cose che fanno sì che ci si raduni tutti insieme.
1: Caroni, intervieni perché è una.
0: No, nel senso, secondo me.
1: Due bambini ogni tanto devono essere in qualche modo
0: fermati.
1: Come
0: c'è la passione,
1: no,
0: della Vespa, c'è la passione, non so, anche della Ferrari, c'è la passione, okay, del Milan, dell'Inter.
2: Allora, sì, il senso di tutto questo, brava, ve lo dico io. Sì. Qual è? Ci sono delle passioni o delle cose che ci accomunano ad altre persone, brava, che sono in qualche modo aggreganti. Quindi tutti gli appassionati di Vespa si sono ritrovati a Roma. Così come esistono tanti club, tanti fan club, magari anche di un artista, tutti, brava, fan di Ligabue, faccio
0: si
2: uno
0: ritrovano,
2: su tutti.
0: Si ritrovano, dei nomadi,
2: ecco,
0: ad esempio.
2: E allora, quali sono quei gruppi nei quali vi siete ritrovati e che magari vi hanno anche permesso di fare amicizia, di trovare...
0: Io la manderei a
1: vale
0: una mattina.
1: La cena di classe.
2: La cena di classe. Ecco, anche il gruppo delle mamme,
0: dai,
2: può
0: allora
2: essere.
0: Lanciatevi con un bel vocale 378-378-1025. Qual è il gruppo nel quale vi ritrovate?
2: E che vi fa sentire parte di qualcosa.
0: Sì.
1: Bene.
0: Sì.

0: And all the world per Miley Cyrus su RTL 102.5. Allora, i vostri messaggi, cari veri normal people, al 378-378-1025. A proposito, siamo partiti dal ritrovo mondiale, così dice Charlie a Roma,
1: sì,
0: dei pisti appassionati di vespe, motorini.
1: Invece motorino, quando faremo il ritrovo mondiale degli appassionati di Carolina Rai, qui alla Balduina. Ritrovo mondiale,
2: ci saranno,
0: tutti alla Balduina.
2: Ci saranno due persone, tu e quello con le pinne.
1: Non solo, dal Brasile arriverà anche Gustavo.
0: E poi ci sarà chiaramente uno striscione alla Balduina, all'entrata alla Balduina, che recita
2: Carolina. Il ritrovo più fallimentare della storia.
0: Dai, allora, c'è una cosa importante da ricordare.
2: Beh, sì, avete sentito, finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5 Radio Z e Radio Freccia. Io ho preso già lo zaino.
0: Bello, facciamolo vedere per chi ci sta seguendo in radiovisione. Vedete che è brandizzato RTL 102.5 Very Normal People. Tu invece che cos'hai?
1: Allora, io sono molto orgoglioso di avere la borraccia di RTL, in cui metto, diciamo, le bevande, l'acqua, metto tutto, anche il vinello.
0: Poi in questo periodo col caldo che fa, ottimo.
1: Tu cosa, Carlo?
0: Invece porto una t-shirt, ma guarda, una t-shirt che va benissimo per Carolina, perché è una t-shirt
1: bella
2: diciamo, puoi regalare a qualcuno,
0: hai capito,
2: vuoi.
0: Guarda che roba, che tessuto che c'ha, lo faccio vedere in radiovisione, c'è anche, vedi dietro, anche questo, sempre il logo ovviamente.
2: Beh, molto
0: di
2: bella. Comunque nel nostro nuovo store trovate di tutto,
0: sì trovate maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione. E attenzione, entro il 31 luglio, con il primo ordine che succede
1: riceverai un omaggio speciale.
2: 378-378-1025, i vostri vocali, vi aspettiamo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diversi.

0: diverse categorie del nostro assortimento.
1: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale.
9: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani, dalle 15, Gran Premio in Austria. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Back to Friends è sombre su RTL 102.5.
1: Io ogni volta sombra che disannuncio questa canzone mi aspetto una battuta da voi due.
2: No, ci piace.
3: Sombre, che di cognome dopo quella... fa Rero.
1: Dopo quella di Paolo settimana scorsa, che farà un tour sombre con Ramazzotti, per cui Sombreros.
2: Bella anche questa.
3: È la stessa che ho fatto io oggi. Adesso se le fa Paolo va bene, se le ho fatte io no.
1: Ho capito, ma l'ha fatta lui.
2: Quando sono belle, valorizziamo le ragazze. Ricordiamo che ci sono più di 50.000 vespisti a Roma. Roma in base da questi con le Vespa. La Vespa è un oggetto che è un motorino che ha una certa età. Quindi questi qua arrivano anche dagli
1: anni 50, no?
2: La prima degli anni 40.
3: Va bene, tutto questo per dire che c'è un qualcosa di aggregante. Esistono tanti gruppi di nature diverse in Italia. Sentiamo i vostri vocali.
4: Ciao ragazzi, sono Fabio da Venegono Superiore, in provincia di Varese. Il mio gruppo sono i Nomadi. Dopo 30 anni che ho visto 77 concerti, ho chiesto ai Nomadi di sposarmi sul palco di Nomadi 5 anni fa. È stato tutto bellissimo.
2: Ah, che bello. Bellissimo. Io un giorno

0: Ma il matrimonio sono venuti anche i nomadi?
1: È bello, nomadi, fantastico. Hanno suonato lì, che ne sai.
0: Al matrimonio, invece che chiamavano orchestrina, hanno chiamato i nomadi.
2: Gruppi musicali, ma anche appunto vespisti, appassionati di marche, di automobili famosi, ah, anche che si ritrovano
0: nei raduni, ma anche appassionati di costume. Io ad esempio rappresento un club che è il club dei boxer rosa. Stasera troviamo tutti a Macarese e facciamo
1: rosa.
0: Una festa.
1: I boxer rosa, ma
2: guarda, ti ci vedo te, ma solo boxer.
1: Ma basta. Posso chiederti una cosa? Mandaci una foto,
2: sì,
1: per favore.
2: No, non mandarcela. No, non ce la mandare.
1: Perché abbiamo, vi abbiamo chiesto quel gruppo di cui fate parte, che magari vi ha anche cambiato la vita in qualche modo, perché te la può migliorare, no? Trovi amicizie, nascono amori.
2: Non ti seguo perché sto pensando al boxer rosa di Charlie.
0: Stasera vi mando la foto.
1: Vabbè, 378-378-1025 i vostri vocali.
2: Dai, che c'è la novità. Knew it.

0: Ma spiegatemi un attimo, cioè cos'è un mix tra il Tuca Tuca e la Macarena?
1: Grande Baby K!
0: Tuca Macarena, novità Baby K su RTL 102.5. Intanto balla Carolina.
1: Carlo,
0: balla,
1: ci sono balla, i gruppi balla, che vanno a ballare la Macarena, i gruppi che vanno a ballare la Jazz.
2: Fermati,
1: country.
2: Fermati, lancia un nuovo gruppo aggregante.
1: Allora,
2: i ballerini
1: sera
2: di Macarena.
1: Sì, non solo Boxer Rose, stasera se sapete ballare la Macarena, a Macarese.
0: Col Boxer Rose.
2: Esatto, ti dirò di più, i ballerini di Macarena in Boxer Rosa.
1: Ma dove? A Macarese.
2: A Macarasa.
0: Cazzo, io sono preoccupatissimo. Fino alle 13 non ci arriviamo.
2: Siamo scemi, no, perché vi abbiamo chiesto quali siano i gruppi di cui fate parte,
1: sì,
2: e no, che siano aggreganti, non musicali.
0: Non musicale, sappiamo che avete una gran passione per tanti gruppi, tante band musicali. In questo caso invece dei gruppi che aggregano in qualche modo, no? Modo per ritrovare.
1: Carlo, tu ne hai mai fatto parte? Non so, anche degli Scambisti Anonimi.
2: È arrivato un messaggio di un'amica che scrive: noi siamo appassionate di gatti e ci ritroviamo una volta a settimana con i nostri gatti a Bergamo.
0: Io continuo. Io ho una bella notizia, comunque. C'è un motivo in più per fare la spesa da Aldi.
1: Vai.
2: Sì, Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce fino ai prodotti per la casa.
1: Ben detto, ragazzi, tutto con un unico obiettivo: farci risparmiare senza rinunciare però alla qualità di sempre. Allora cosa aspettate? Cercate subito il punto vendita più vicino su aldi.it.
3: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Beh, insomma, il

0: Gruppo dei boxer rosa a Macarese, sì, per ballare la Macarena, non è male, dai.
1: 378-378-1025, vostri gruppi, vostri vocali.
2: Questa sera c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione! Vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo questa sera a Gardaland Resort.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tuo a 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Senti che voce Carolina, non è facile poi cantare insieme a Giorgia, La
1: grande.
0: Cura per me su RTL 102.5, già le 11:49 minuti di questo sabato 27 di giugno, no problem, viva l'Italia fino alle 13.
2: E stanno rispondendo, tra l'altro noi di RTL 102.5, sì, con i veri no, ma il pico, siamo il gruppo più numeroso al mondo.
0: Beh, certo.
1: Ad esempio, il nostro amico Massimo.
0: Superiamo i 6,5. Ma 6 dai, milioni e mezzo.
2: Mamma mia,
1: vi dicevo, il nostro amico Massimo scrive: il mio gruppo preferito è quello degli amici della social TV, della nostra social. Perché anche lì si è formato un gruppetto di amici.
0: Sì, ma sono diventati simpatici, amici nostri. Noi dialoghiamo con questi amici della social TV, che come sapete si può scaricare attraverso l'app RTL 102.5
1: e sentire
0: Play.
1: Fuori onda.
2: E ci danno e sempre delle cose simpatiche.
1: Allora, sentiamo un vocale, vai.
0: Dai.
3: Ciao, sono Erika di Bergamo. Noi ogni mese con Gatti a Spasso Bergamo ci incontriamo nei parchi insieme ai nostri gatti.
2: Coi gatti,
1: vedi?
2: Bella questa cosa. Ed inverno si trovano col gatto delle nevi.
0: Che stava tutta. Per caso abbiamo un altro vocale,
2: vai,
0: se no sentiamo dopo.
2: Vai.
0: Lo sentiamo dopo, ok, non è un problema. C'è un vocale, c'è un messaggio scritto.
1: Sì, c'è Lili che scrive: io con alcuni amici abbiamo un gruppo, ci troviamo ogni mercoledì al bar del paese per fare un aperitivo che inizia alle 19 e finisce intorno alle 23. Siamo

0: gruppo degli alcolisti non anonimi. Ciao,
1: anche
0: Lili.
1: Perché 4 ore di aperitivo non è male.
0: Beh, è bello,
1: è
0: però
1: è un'apericena.
0: Guarda che c'è un mio amico che ha questa abitudine, tutte le domeniche si ritrova con gli stessi amici da 20 anni, ed è anche un modo poi per non perdere le amicizie, no?
1: Assoluto. Tutte le domeniche?
0: Tutte le domeniche, cascasse il mondo, compreso Natale, feste.
1: Ma fidanzati, cioè, e fidanzate, è quell'amico,
0: no,
1: è quell'amico di cui mi parlavi che non trova uno straccio di ragazze neanche più. Ma è lo stesso che gioca il mercoledì a calcetto, il martedì.
0: Sempre lui.
1: Bene. Va bene, ok, allora continuate a mandare i vostri messaggi al 378-378-1025, i vostri gruppi, abbiamo anche dei vocali che poi sentiremo. A proposito di gruppi, per esempio, già vi preannuncio che c'è qualcuno che si diverte con il gruppo dell'Acqua Gym.
0: Ah, sì, sì, sì, anch'io ho un gruppo comunque.
1: Qual è? Gruppo elettrogeno.
0: Ve lo dico subito, ve lo dico dopo.
1: Non so, dici di
0: vabbè,
1: tu.
0: Si chiama Desperate Housewives.
1: Ma davvero?
0: Sì.
1: Ah, che bello. Olivia Rodrigo.

0: E dai, dedichiamogliela, Carlo.
1: Stupida.
0: Alessandra Amoroso, il titolo della canzone non è dedicato, no, ovviamente, a Carolina. Insieme a Gianni Gnocchi e Carloelli, in questa prima ora che se n'è andata praticamente in proprio in Viva l'Italia su RTL 102.5. A proposito, prima di chiudere quest'ora, sentiamo ancora un vocale.
1: Ma dai, sì,
0: o addirittura due vocali. Al 378-378-1025.
2: Ciao, mi sto ascoltando adesso. Io faccio parte del gruppo delle ragazze dell'Acqua Gym di Villa Becchi a Varallo Sesia.
0: Che bello!
2: È un bellissimo gruppo. Ne approfitto per salutare tutte le ragazze
0: dell'Acqua Gym.
2: E anche Giorgio, fa parte anche Giorgio di questo favoloso gruppo. E saluto tutti voi di RTL.
0: Grazie. Ciao. Sai cosa faceva lui in estate quando c'è l'esterna della radio?
1: Cosa? Acqua Gym con le signore?
0: Esatto. Proprio a me piace molto, infatti Giorgio sono io.
1: C'è un'amica che scrive: io partecipo al gruppo WhatsApp, siamo tutte carampane con le colleghe. Stupendo.
0: Il
1: ciao
0: gruppo
1: Antonella.
0: Delle carampane, perfetto. Noi torniamo dopo il giornale orario. Anche a Bolognetta, in provincia di Palermo, mezzogiorno.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È sabato 27 giugno, buona giornata da Max Viggiani. Con il passare delle ore sono arrivati altri particolari sul triplice omicidio di ieri in serata avvenuto in zona Pineta Sacchetti a Roma, sterminata con una mannaia una famiglia di origine del Bangladesh. Si è salvato solo un figlio giovane e caccia aperta ovviamente all'assassino. Massimiliano Mantiloni.
5: Una possibile matrice passionale è questa una delle piste degli investigatori della squadra mobile in relazione al triplice omicidio in zona Pineta Sacchetti a Roma. Al vaglio anche le immagini della videosorveglianza e cellulari delle vittime, si cerca l'uomo che ha ucciso Kamal Uddin, il 39enne originario del Bangladesh, insieme a sua moglie e alla loro bimba di 6 anni. Ferito il figlio più grande della coppia, un

0: Ventenne, l'unico sopravvissuto, trasportato al Gemelli in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita. L'arma del delitto, una mannaia, è stata trovata in casa. Il killer sarebbe un conoscente di famiglia, un connazionale delle vittime. Si tratterebbe di un collega di lavoro del figlio ventenne sopravvissuto. Mi hanno ucciso tutta la famiglia, sono arrivato a casa e ho visto lui che puliva il sangue. Queste le parole del giovane che ha sorpreso l'assassino nell'appartamento, intento a cancellare le tracce del massacro. Il giovane è riuscito a sottrarsi alla furia dell'uomo ed è corso insanguinato in strada, dando l'allarme. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni.
1: Cambiamo argomento. Il Bahrein ha annunciato di essere stato preso di mira nelle ultime ore da diversi droni iraniani. L'attacco non avrebbe però provocato danni. Lo sport con i mondiali di calcio. Nelle scorse ore Norvegia-Francia 1-4, Senegal-Iraq 5-0, Capoverde-Arabia Saudita 0-0 ed Uruguay-Spagna 0-1, Francia-Capoverde e Norvegia qualificate ai sedicesimi. Nelle partite di questa mattina presto invece Nuova Zelanda-Belgio 1-5 ed Egitto-Iran 1-1. Belgio ed Egitto hanno passato il turno. Infine il motomondiale con le qualifiche del Gran Premio d'Olanda classe MotoGP sono terminate da pochissimo. Enzo Tamborra, buongiorno.
2: Sì, buona giornata, è stato uno show delle Aprilia che ha piazzato quattro moto nelle prime quattro posizioni, pole position per Jorge Martin davanti a Raul Fernandez, poi c'è il leader del mondiale Bezzec in terza posizione, in quarta posizione c'è Ogura che precede Pecco Bagnaia, ma ripetiamo, una Aprilia davvero di un'altra categoria su questo circuito, il circuito di Assen, la controprova alle 15 quando scatterà la sprint race. È tutto per il momento, lì allo studio.
1: Grazie, c'è il traffico.
3: Via Radio.
4: Grazie Max, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente tra tre auto si sono formate code di 6 km in aumento tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Fidenza verso Milano. Il traffico scorre su due corsie, ma per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Sulla stessa Autosole, per un tamponamento tra due auto, rileviamo inoltre code di 5 km in aumento tra Magliano Sabina e Orte verso Firenze, anche in questo caso si viaggia su due corsie. Un altro incidente genera poi code sulla 4 Milano-Brescia tra Castegnato e il bivio con la 21 Torino-Brescia verso Padova e ancora un incidente tra tre auto, la causa delle code di 5 km sulla 26 dei trafori tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona-Toce. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, più tardi.
1: Grazie Angelica, buon lavoro, noi ci risentiamo alle 13.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
6: No problem!
7: Viva l'Italia!
6: Dai, più carichi che mai per questa seconda ora insieme su RTL 102.5 con Charlie Gnocchi,
8: Carlo Elli
6: e naturalmente lei,
7: Carolina!
9: Buongiorno di nuovo a tutti quanti, qui gli amici del gruppo di?
6: Della Baduina, no?
9: Di cosa?
6: Delle,
8: allora,
6: dei boxer rosa.
8: E il boxer rosa stasera a Macarese, ma questi sono i veri normal people di RTL. Siamo più di 7 milioni, ragazzi.
6: Sono saliti
8: 7 milioni, anche se la
9: lo
8: questura
9: dice la questura,
8: infatti,
9: lo sapevo.
6: C'è anche la questura che dice sa esattamente quali sono, quanti sono gli ascoltatori. No, noi lo sappiamo con precisione, l'abbiamo già detto. Allora, stavamo parlando appunto di gruppi particolari. Sì. Siamo partiti da
8: dalla Vespa,
6: questo ritrovo mondiale qui a Roma in questi giorni.
8: Tre
6: dispisti,
8: giorni di Vespa, sì.
6: Vorrei aggiungere qualcos'altro?
8: No, io secondo me ne abbiamo già parlato abbastanza, possiamo cambiare argomento.
9: Beh, nella seconda ora faremo qualcosa di molto utile.
6: Certo, idee chiare, Power It, dai!

0: Burn It Down, i Linkin Park su RTL 102.5. Allora, in tutta Italia, diciamolo, non è una novità, fa caldo, ma fa veramente caldo.
1: Molto caldo.
0: Cioè, non si dorme, è meglio che accendi il microfono.
2: Sì, non si dorme, non si dorme, e se non si ha il condizionatore però, è difficile, e anche però, se si apre la finestra.
0: C'è un tasso di umidità impressionante.
3: Sì, e questa non è una notizia bomba che
0: lo sappiamo
3: dando,
0: tutti.
3: Però ci sono tanti convegni, anche tanti incontri sul caldo, ad esempio, per trovare delle soluzioni.
0: Al
3: ad esempio,
0: caldo estremo.
3: Esatto, ad esempio a Londra avevano organizzato un convegno sul clima e sul caldo estremo, ma purtroppo è stato annullato.
0: Per il caldo estremo.
3: Per il caldo.
2: Guarda, mi
3: cioè,
2: hai dato un'idea.
3: Loro avevano organizzato un convegno per il caldo che è stato annullato per il caldo.
2: Mi hai dato una bella idea, voglio organizzare un convegno sul caldo che deve essere annullato, però intanto mi faccio mandare i soldi per l'iscrizione.
3: No, sai cosa puoi fare? Puoi organizzare un convegno sulle diete e sulla nutrizione, lo puoi annullare perché sennò c'è il buffet e mangi troppo e non sei a dieta.
0: Ho capito, ma se è un convegno di legato alle diete avrà un buffet leggero, immagino, no?
3: Potrebbe.
2: Questa notizia dove l'hai letta? Siamo sicuri che è una notizia vera?
0: No, sì, non certo. È una bufala. Ci sono questi convegni che poi sono tutto il contrario di tutto, no. Dello stesso convegno, no?
3: Ma la cosa, che fa ridere è che l'abbiano annullato per lo stesso motivo per cui l'avevano organizzato.
0: Se uno lo organizza d'estate in questo periodo qua è ovvio che ci faccia caldo.
3: Ad esempio la festa di divorzio, no? Uno la organizza la festa di divorzio e poi la annulla perché magari...
0: Perché la gente ha deciso di non divorziare più.
3: Esatto, perché oppure perché è troppo triste per festeggiare il divorzio.
0: Vabbè, sì. Abbiamo un domandone in questo caso, ma se sì, vogliamo dai. Farlo, altrimenti rimane lì così.
2: Allora, io dico una cosa, siccome il caldo interessa a tutti, il caldo in questo periodo è veramente micidiale, 378-378-1025, se ci fosse un convegno sul caldo...
0: Ah, pensavo di se ci fosse un condizionatore...
2: c'è un pinguino, se ti va c'era un pinguino da, sì, di seconda mano. Se ci fosse un convegno sul caldo, partecipereste? Avreste delle idee?
3: Allora, posso invece rilanciare?
0: Sì, fai bene perché non l'ho capita questa cosa.
3: No, infatti non l'ho capita.
2: Un convegno sul caldo, perché no?
3: Quali sono le cose che poi non avete più fatto e avete annullato per causa di forza maggiore?
2: Il caldo.
0: Questa è una domanda secondo me un po' più carina.
2: Vediamo.

0: The Death of You and Me per Noel Gallagher, uno dei due fratelli degli Oasis, che sono recentemente tornati insieme, però non è che vadano proprio d'accordo no, loro,
1: litigano?
2: No, hanno fatto sempre dei bei concerti e devo dire hanno avuto un grandissimo successo e tanto sbigliettamento.
1: Potremmo dargli un consiglio su come fare pace tra fratelli, per esempio.
0: Dici che potrebbe essere un consiglio?
1: Beh, se non vanno d'accordo, noi siamo qui a disposizione.
0: Noi siamo qua, se volete chiamarci anche in inglese, noi rispondiamo in inglese. Sì. Charlie risponderà non in solo inglese per dare un consiglio su come ritrovare la pace.
2: Io direi di andare a Ostia a casa di Carlo Eli, che c'è una stanza libera.
1: Beh, allora, senti, tutto questo.
2: Ognuno di noi ecco, ha delle prerogative, sì. Posso dirlo?
0: Sì, certo.
2: Allora,
0: sì.
2: Carlo Eli è molto forte.
0: Ma sempre io.
2: No, vabbè, scusate, facciamo il giro.
0: Va bene, facciamo il giro.
2: Allora,
0: dai.
2: Carlo Eli, in cosa sei forte?
0: Non lo so.
1: Allora, posso uscire io da questo impasse? Era tutto questo per dire che noi siamo a disposizione per risolvere i vostri problemi, le vostre questioni,
0: cioè,
1: anche
0: tu sei
1: personali.
0: Sicura? Sei sicura?
1: Siamo qui, noi come potremmo risolvere le liti tra i fratelli? Possiamo darvi un consiglio d'amore, economico, di così, di manovalanza, di cose di casa, di
2: io
1: fai
2: oggi
1: da te.
2: Mi presento per essere quello che vi fa sfangare le giornate d'estate.
1: Ok.
2: Cioè, come risolvere quelle giornate un po' lunghe e noiose?
1: Allora, voi mandate un vocale al 378-378-1025 esponendoci il vostro quesito, la vostra domanda anche di cuore,
0: ma
1: per
0: certo.
1: Esempio, che sono i miei preferiti.
0: Chi non è esperto
1: e noi vi
0: cuore?
1: Daremo la soluzione.
2: Va non bene, solo, se basta. Non avete. Basta.
0: C'è una cosa da ricordare.
1: Francesca Michelin torna nei teatri di tutta Italia con un nuovo live intenso e raffinato. Da novembre porterà la sua musica nelle principali città italiane per un'esperienza dal vivo unica. Non perdete l'occasione di partecipare.
2: Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com.
0: Torniamo tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
6: Ma cosa dici?
5: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
6: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
7: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene. La
8: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
12: Attenzione, grande promo da Teddy!
13: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
14: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito. MediaWorld.

0: We are the people, Martin Garrix, Bono and the Age su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia, mezzogiorno e 32 minuti, attenzione perché ci sono, anzi c'è un appuntamento importante, ogni tanto lo riproponiamo, e cioè consigli, no problem, al 378-378-1025. Simona Carolina scrive, ragazzi mi aiutate?
1: Ma a fare cosa? Simona, dici a fare cosa e noi poi ti aiutiamo.
0: Siamo sempre a sua disposizione.
2: Radio di servizio, siamo sempre a vostra disposizione.
0: Allora sentiamo qualche very normal people che ci chiede aiuto. Dai,
2: ce l'abbiamo, vai, sentiamo.
3: Ragazzi, ho appena preso una multa per divieto di sosta.
0: Sì.
3: Ma scusate, ma non era uscita la legge che dopo, da mezzogiorno alle 4 non si può lavorare per il caldo? La posso contestare questa multa, Charlie?
0: Allora, a chi da te?
1: Charlie,
2: dai, porto il certificato medico dei dottori, ne conosco. Dici che tu hai avuto colpo di sole, colpo di sonno, oppure ti sei innamorato di una donna che hai visto passare. Cioè, racconta una storia credibile,
0: però
2: che
0: dice,
2: ha alterato il tuo stato
1: da
0: mezzogiorno alle
1: 4.
0: Esatto, la gente non dovrebbe lavorare, invece, probabilmente gli ausiliari del traffico girano lo stesso.
2: Però poi lui contesta alla fine, cioè non è che la contesta subito, dopo quando gli arriva la contesta.
0: Cioè, seriamente va davanti al giudice di pace.
2: Va davanti al giudice di pace e dice che non ha potuto.
0: Allora, altro consiglio richiesto. Sentiamo.
4: Ciao raga, un consiglio.
0: Sì.
4: Ma con questo caldo, dove si può andare in vacanza per un po' di refrigerio?
1: Allora, io consiglio una montagna. Vai in Trentino, Alto Adige, sulle montagnole, si sta belli freschi.
0: Sì, ma la
2: bella,
0: sera,
2: bella risposta. Ma io consiglio anche Varallo Sesia, di cui hanno appena chiamato, perché è una zona molto bella, anche la Valsesia.
0: Ho capito, ma tu mi avevi detto un altro posto, però.
2: Eh sì, se no andate.
1: Se no andate
2: sull'Appennino, l'Appennino Parmense, c'è il Lago Santo, Lake Day, che è molto fresco.
1: Ho un altro consiglio per te, amico. Cerchi un po' di fresco? Vuoi una vacanza bella, rilassante? Il salone di casa con l'aria condizionata, compri un bel pinguino, te lo spari in faccia e via.
0: Pinguino che ti passa davanti, ti batte le mani.
2: Compri un bel pinguino.
1: È una vacanza a costo zero.
0: Ma stai scherzando? Ma sì. Il pinguino costicchia, però sei
1: comunque
0: bello fresco. Però.
1: Aspettiamo i vostri vocali, noi siamo qui per risolvere i vostri problemi.
0: New It!
5: Noi due siamo bravi.

0: sai, però boh, meglio di no.
1: Torna Mr. Rain con la sua nuova canzone New It su RTL 102.5. Lunedì nero, mezzogiorno e 37 minuti, i nostri veri Normal People continuano a chiedere consigli a noi tre.
2: Non solo, non solo, nelle palestre ci ascoltano, ragazzi. Non posso dire la pubblicità. Amel ci ascolta, ciao Amel.
3: C'è un amico che scrive: io vorrei un consiglio, vorrei tornare in palestra, ma con questo caldo è difficile.
2: Invece mi dicono che le palestre comunque sono refrigerate.
1: Ti dicono perché tu non le frequenti.
2: No, perché ha appena chiamato questa Amel, mia
3: posso,
2: amica.
3: Posso? Ah sì, Amel, che ha detto?
2: Ha detto che invece in palestra si sta benissimo perché hanno un clima perfetto, perché se sei sudato.
3: No, sì, posso darlo io il consiglio?
2: Sì, vai.
3: Lascia stare, tanto la prova costume ormai è andata, cioè il 27 giugno, ma se non sei pronto non è che ti puoi preparare al 27 giugno, ormai è finita.
1: Charlie, per esempio,
2: stasera c'è la notte
1: vuole
2: del boxer rosa.
1: 8 kg in 5 giorni.
3: Non è possibile, lascia stare, rimanda la palestra a novembre, che è molto meglio. E poi sempre lo stesso amico chiede una osteria a te.
2: Beh, le osterie sono tante,
3: milioni di milioni.
2: Voglio sapere dove siete.
1: Però mettiamo una regola, un consiglio alla volta. Se cominciano a chiedere, se una persona chiede 10 consigli, mi sembra un po' esagerato.
3: Bene, rilanciamo con i vocali 378-378-1025. Noi siamo qui a disposizione per risolvere i vostri problemi.
1: Fai un esempio, Carolina, chiedi un consiglio a Charlie.
3: Ciao Charlie, vorrei tanto andare al mare, ma non ho tempo. Come faccio?
2: Senti, ti porto una bella cartolina che te la guardi tutto il tempo.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Riporta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it. Francesca Michielin torna dal vivo da novembre con un nuovo tour nei principali teatri italiani. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Hai un'idea? Vuoi costruire qualcosa che lasci il segno? Arriva a Milano Generazione Impresa, un incontro con giovani imprenditori che ce l'hanno fatta. Lasciati ispirare dalle loro storie e fatti guidare dal confronto diretto. E dopo, aperitivo e DJ set. Generazione Impresa ti aspetta il 29 giugno a Milano. Info su experience.regione.lombardia.it.

0: Open Up Coldplay su RTL 102.5. Devo dire che consigli No Problem ha un successo incredibile, non so come mai,
1: si fidano di noi,
0: consigli a noi. Davvero è molto strano. Comunque fatelo, 378 378 102.5. Partiamo da un vocale,
2: sì, vai, dai, sentiamolo
3: un po', tutti quanti, dai. Buongiorno. Io sono 4 giorni che sto sul computer per metterlo a posto, l'ho smontato, l'ho rimontato, vabbè, mi date un consiglio come rimontarlo?
2: Guarda, lascia stare. Anche qui, lascia
0: stare. Guarda che il computer anche smontato non è male, c'è il suo perché. Anche.
2: È un vantaggio perché se devi lavorare hai la scusa buona per non farlo, non funziona il computer.
1: Lascia questo, comunque ti diamo il numero di telefono, dici nome, marca del computer, che Ricky Aristarco è un grande personaggio, è molto bravo con i computer.
2: Il nostro regista.
1: E li vende anche, è uno spacciatore di computer.
2: Va bene, ce n'è uno scritto, un messaggio di un amico che ti chiede una gita in giornata al fresco da Milano, l'esperto di gita,
1: allora,
2: lui.
1: Certo. Devi andare al lago di Endine vicino a Bergamo, molto bello, oppure il lago di Iseo, oppure fai
0: lago maggiore
1: oppure vai a Lugano e ti fai il lago poi vai in Svizzera.
0: C'è una scelta sola, Boraccio.
1: Allora vai a Campione d'Italia al casinò.
2: Dove vai?
1: A Campione d'Italia, fatti un giro al casinò.
0: Il lago di Lugano.
2: Ok, va bene. No, c'è un altro amico invece che scrive sulle osterie. Marche Umbria.
1: Marche e Umbria sono pieni di osterie, sì, dove si mangia bene è nelle Marche e in Umbria. In Umbria in particolare,
0: un paese in particolare.
1: Io consiglio di andare a Bevagna, oppure a Norcia, oppure di andare a
2: Bevagna,
1: a Umbria,
2: dove c'è sempre
1: se magna.
2: E se fa la lagna.
1: Poi altri consigli.
0: Norcia.
2: Stanno arrivando tantissimi. C'è anche un altro vocale, se non sbaglio.
4: Sentiamo. Cacciara da Roma.
2: Ciao.
4: Ho bisogno d'aiuto, mia moglie mi ha mandato un messaggio con su scritto devo parlare.
2: Non tornare a casa.
1: Non ci sono consigli che tengono.
0: No, soprattutto, ma che hai combinato? Perché sai che le donne non è che mandano messaggi a caso. Che cosa hai combinato di grave? Lady Gaga!

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E?
3: Aspetta.
2: E
3: che fai?
2: E adesso vado a un convegno sul caldo.
3: Ah, bello! Ma sai che è stato rinviato per caldo?
2: A casa mia.
3: Ah, su, a casa
2: sì,
3: tua,
2: sul
3: ma
2: divano.
3: Col condizionatore.
2: Col condizionatore.
3: Allora
2: si parla di caldo.
3: Certo.
4: Bella di sempre.
3: Aspetta. Millennium Meet, arriva Lucio Dalla con la sua Futura.
4: Carolina, la più bella di sempre.
3: No, devi dire la
2: devi
3: più
2: dire
3: bella
2: Lucio.
3: Di Lucio.
4: Lucio, la più bella di Lucio.
3: La più bella di Lucio.

0: aspettiamo che ritorni la luce, di sentire una voce. Aspettiamo senza avere paura domani.
1: Fischietta, va, se ce la fai. Manco, manco il fischietto di riesci.
2: Questa l'ho fatta io però,
1: ah,
2: non
1: scusami,
2: era lui.
1: Pensavo Charlie. No, io, a me sembrava che tu doppiassi Charlie col fischiettino.
3: Ah, cavoli, tu sei andata bene, sei andata bene per due ore. Perché vuoi svaccare adesso che siamo andati bene e non ci ha chiamato
1: prima,
3: nessuno?
1: Prima dei saluti c'è un altro consiglio che dai, un bel nuovo Pippo ci chiede. Dai, dai, al volo se ce la facciamo, se no niente, dai, basta.
2: C'è un vocalino?
1: Un vocalino se c'è, non c'è, non c'è. Eccolo.
4: Ciao. Ci sono 2000 gradi, stirare col vapore è impossibile. Senti, dammi una mano. Devi dire a quei due di smettere di dire cose intelligenti. Dove fare come primo, facci ridere. Grazie, ciao.
2: Beh, a me non sembra che abbiano detto cose intelligenti.
1: Charlie, sei brutto.
3: Dai. Chi è questo qua? Chi è? Chi è?
2: Dario, ha detto che dici cose troppo intelligenti.
1: La più bella di Dario.
3: La più bella di Dario.
2: Charlie, facci ridere. Sì.
1: Va bene, dai, siamo i saluti. Grazie a Righi Aristarco e Fabio Romano per la parte tecnica. Ringraziamo ovviamente anche Charlie Gnocchi,
3: Carlo Elli
1: e Carolina. Vi lasciamo con Amelia Villano e Mauro Corvino per le prossime due ore. Noi ci sentiamo domani, no?
2: Sì.
1: Puntuali, assolutamente. Intanto ricordiamo che c'è una bella notizia. C'è un motivo in più, soprattutto per fare la spesa da Aldi.
2: Esatto, Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce, fino ai prodotti per la casa.
3: Tutto con un unico obiettivo: farci risparmiare senza rinunciare alla qualità di sempre. Allora, che aspettate? Cercate subito il punto vendita Aldi più vicino su aldi.it.
1: Aldi, spendi meno, vivi meglio. Vai ad Aldi, c'è l'aria condizionata perché utilizzi.
3: No, adesso vado ad ascoltare Mauro
2: Cordino, e Amelia,
3: Mauro il Villano.
2: Noi torniamo domani alle 11. Ciao.
1: Ciao. Anche a Monteroni d'Arbia, in provincia di Siena, le 13.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È sabato 27 giugno, ben ritrovati da Max Viggiani. A Roma continua la caccia all'uomo che con una mannaia ha ucciso un altro uomo, la moglie e la figlia piccola della coppia, tutti originari del Bangladesh. Unico superstite, l'altro figlio delle vittime di 20 anni. Tutti gli ultimissimi aggiornamenti con Massimiliano Mantiloni.
7: La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni dopo il triplice delitto in zona Pineta Sacchetti dei coniugi bengalesi Kamaluddin e Yahan Momotai, 39 e 38 anni, la loro figlia di 6 anni a Roa. Ferito il primogenito della coppia, un ragazzo di 20 anni ricoverato al Gemelli in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. L'arma del delitto, una mannaia, è stata trovata in casa. Una delle piste degli investigatori della squadra mobile è una possibile matrice passionale. Si stanno vagliando anche le immagini della videosorveglianza e cellulari delle vittime. Per il delitto è sospettato un amico di famiglia, al momento ricercato. Mi ha ucciso tutta la famiglia, sono arrivato a casa e ho visto lui che puliva il sangue. Queste le parole del giovane che ha sorpreso l'assassino nell'appartamento, intento a cancellare le tracce del massacro. Il giovane ventenne è riuscito a sottrarsi alla furia dell'uomo e è corso insanguinato in strada urlando e dando l'allarme. Un testimone ha raccontato di aver visto un uomo fuggire.
6: Adesso invece andiamo in Venezuela, paese sconvolto dal terremoto dei giorni scorsi. Il bilancio provvisorio è una vera e propria ecatombe, quasi 1000 morti. Ludovica Marafini, buongiorno anche a te.
8: Buongiorno a te Max, è così, è un bilancio che viene aggiornato mentre si scava incessantemente tra le macerie. Sono almeno 920 i morti, 4.000 i feriti e 50.000 i dispersi. Fra le vittime, 3 erano di origine italiana, l'ultima si chiamava Francesca Mannina, era di Balestrate in provincia di Palermo.

0: Solo ieri era stato trovato vivo il marito, che ora è sotto shock. Soccorsi intanto che proseguono tra le difficoltà, con gli ospedali affollati tra feriti e familiari che attendono notizie e le carenze di materiale. Nella notte a Caracas sono arrivati 97 soccorritori italiani, altri arriveranno nelle prossime ore, come ha spiegato il ministro degli esteri Tajani, che ha parlato di un quadro tremendo, aggiungendo però che il nostro paese ha già stanziato i primi 5 milioni di euro. Stamattina intanto in Venezuela c'è stata una nuova forte scossa di assestamento nello stato di Aragua, magnitudo 4.9, avvertita distintamente dalla popolazione. A te.
1: Grazie. Israele e Libano hanno affermato il diritto di ciascuno Stato ad esistere in pace e il loro reciproco desiderio di vivere in sicurezza come Stati sovrani confinanti. Questo parte del testo diffuso nelle ultime ore sull'intesa di pace raggiunta ieri tra le parti con la mediazione americana. Alessandra Giannoli.
2: I negoziati sono stati lunghi e hanno dato i loro frutti, così Netanyahu, dopo la firma a Washington dell'accordo quadro tra Israele e Libano. La cosa più importante è che l'IDF rimanga nella zona di sicurezza nel Libano meridionale. Questo è un grande risultato e lo manterremo fino al disarmo di Hezbollah, ha sottolineato il premier dello Stato ebraico, aggiungendo: questa intesa è un duro colpo per l'Iran, intesa che, lo ricordiamo, è stata subito respinta da Hezbollah. L'accordo quadro è solo l'inizio dell'inizio, ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio durante la cerimonia della firma che si è svolta a Washington. C'è ancora molto da fare, non sottovalutiamo le difficoltà dell'impresa che ci attende, ha aggiunto Rubio. Secondo la TV pubblica israeliana Khan, l'accordo prevede che le forze israeliane si ritirino all'interno della zona di sicurezza, ma in questa fase non lasceranno il territorio libanese. I residenti potranno rientrare nelle loro abitazioni, nelle due aree pilota, cosa che finora non era avvenuta. Il presidente del paese dei Cedri Aoun ha affermato: il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano.
1: Siamo allo sport, il calcio è il nostro speciale mondiale.
3: Speciale mondiale.
1: Partiamo da quello che è successo nelle scorse ore, i verdetti per gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale. Paolo Pacchioni.
4: Nessuno ha la potenza e la qualità offensiva della Francia, che ha spazzato via le riserve della Norvegia 4-1 con triplette di Dembélé. I transalpini affronteranno la Svezia, i norvegesi la Costa d'Avorio. Il Senegal, dopo il 5-0 all'Iraq, può sperare nel ripescaggio. La Spagna ha battuto 1-0 l'Uruguay, eliminandolo dal mondiale. Da seconda in quel girone passa Capoverde, 0-0 con l'Arabia Saudita e prossima sfida con l'Argentina. Gran balzo del Belgio al primo posto dopo il 5-1 la Nuova Zelanda, passa come secondo l'Egitto dopo l'1-1 con l'Iran, che ha qualche chance di ripescaggio, mentre gli egiziani ai sedicesimi incroceranno l'Australia.
1: Con Nicolò Pompei invece sentiamo qual è il programma di oggi e della prossima notte.
5: Si parte alle 23 con le sfide del gruppo L. L'Inghilterra affronta il Panama, già eliminato, per consolidare il primo posto. Alla Croazia serve un punto per garantirsi i sedicesimi, ma il Ghana, già qualificato, vuole vincere per provare a rubare il primato agli inglesi. Nel gruppo K il Portogallo e la Colombia, già qualificate, si affrontano per il primo posto nel girone. L'Uzbekistan è praticamente a casa, gioca contro il Congo, che con una vittoria passerebbe tra le migliori terze. Match in programma all'1:30 di notte. Si chiude poi alle 4 con il gruppo J. Per Giordania e Argentina è già tutto fatto, gli asiatici sono eliminati, l'albiceleste è prima. Algeria e Austria si giocano tutto, ma un pareggio accontenterebbe entrambe.
3: Previsioni del tempo.
6: Saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore l'anticiclone africano continuerà ad interessare il nostro territorio, con ampi spazi soleggiati, da segnalare solo dei temporali di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, a tratti in sconfinamento, e in serata anche su Ovest Piemonte. Caldo davvero intenso, con punte di 37-39 gradi tra pianura padana e zone interne del centro. Dettagli sull'app di Tradimeteo.
3: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A4 Milano-Brescia, dove tra Castagnato e la A21 Torino-Brescia in direzione di Padova rileviamo code per un incidente avvenuto fuori dalla nostra competenza. Sulla A26 dei Trafori, tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce, ci sono 3 km di coda per traffico congestionato. Andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove tra Incisa Reggello e Valdarno in direzione di Roma c'è 1 km di coda per un incidente. Ci spostiamo ora sulla A24 Roma-Teramo, dove troviamo 2 km di coda per traffico congestionato tra Roma Est e Tivoli verso Teramo. Infine sulla A14 Bologna-Taranto ci sono code a tratti per traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro e Forlì in direzione di Ancona e tra Rimini Sud e la A1 verso quest'ultima. Qui il tratto si percorre in

0: circa 2 ore. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, a più tardi.
1: Grazie per averci seguito, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
4: Weekend, ma no, la no, senti,
5: no.
4: La senti?
5: No,
4: la
5: Amelia.
4: Senti questa vocina che tanto ti mancava, caro sì, Mauro?
5: Sì. Mi hai prima sedotto e poi mi hai abbandonato. Cioè,
4: si fa, capita anche questo.
5: Come si fa a stare un fine settimana senza Amelia Villano, ragazzi?
4: Me lo devi dire te come si fa, come sei stato senza di me? Meglio, dai, la verità.
5: Male, devo essere sincero, sono stato abbastanza male, però tu sei stata in giro, insomma, ti sei divertita, sei stata bravissima, posso dirtelo, ti ho visto in radiovisione settimana scorsa, veramente molto molto molto brava. Questo è lo weekend, lo sapete che staremo insieme fino alle 15, oggi sabato 27 giugno 2026, naturalmente vogliamo, pretendiamo i vostri messaggi al 378-378-1025, anche se, che ne so, volete salutare qualcuno, volete dedicare una frase d'amore a qualcun altro.
4: L'amore. Intanto però la musica arriva al power hit con Biagio Antonacci e Giulia.

0: Sugar. Maroon 5, questa è RTL 102.5, Amelia Villano, Mauro Corvino, Hello Weekend, salutiamo Giulia che a sua volta voleva fare un saluto a Massimo e scrive grazie per la vacanza in Salento, ti amo, vedi quanta dolcezza.
1: Sì, sì, a proposito di quella dolcezza che manca delle volte, che a noi piace tanto, però volevo andare sulle vacanze, sì, perché ci è arrivato un altro messaggio dove dicono: ciao, vi ascolto dal lettino in spiaggia, sì, oggi ho visto una famiglia litigare per mezz'ora perché nessuno voleva andare

0: andare a prendere i panini al bar.
1: Sì.
0: Mi ha fatto pensare a quanto anche le vacanze tirino fuori il carattere delle persone. Mi ha colpito molto questo messaggio, perché effettivamente sai, delle volte uno ci vuole del tempo poi per tirare fuori il carattere, però in queste situazioni, quando poi si arriva all'estremo, subito esce fuori qualche cosa e tu dici: ah, ma vedi questo che caratterino che c'ha,
1: sì,
0: eh?
1: Ma
0: tu non
1: solo
0: lo sapevi fino ad un momento particolare.
1: Io lo vedo spesso, perché quando si va in vacanza purtroppo c'è un carico di stress che ti sei portato per tutto l'inverno, che poi alla fine vai a sfogare. Capita spesso, no? Quando vai in vacanza, di litigare più spesso. Allora io darei un consiglio a queste persone: oltre al panino,
0: agitate
1: anche una Coca-Cola, come fa Tommaso Paradiso su RTL 102.5.

0: c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: Che ti ridi? Che ti ridi sotto i baffi dei 20 anni?
2: Sì, sì, 20 anni, Måneskin, i tempi a belle una volta, si diceva, dalle mie parti, ma anche dalle tue parti.
1: Ma avete sentito? Finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Cosa hai preso?
2: Guarda, perché io ho scelto un bellissimo cappellino tech di RTL 102.5.
1: Bello, molto bello. Beh, ti facevo più tipo da t-shirt, sai. Io invece, pensa te... Beauty,
2: bello,
1: poi abbiamo un beauty case spazioso da portare in giro nelle vacanze che ovviamente adesso iniziano, quindi per cui...
2: Amici, nel nostro nuovo store trovate maglie, felpe, cappelli, tantissimi accessori. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione, correte!
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Attenzione, grande promo da Teddy.
8: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino all'una, solo a Gardaland Resort.
12: Summer Black Friday di Unieuro.

0: Gran finale, imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Uni euro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Uni euro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: comunque, ragazzi, io mi sono preso, ho ordinato, adesso mi arriverà la t-shirt nera con lo stemma RTL rosso e dietro quella bella fantasia che non so se mi potete spiegare il significato di quel disegno. Ciao, un abbraccio da Lucio Moreno. Lucio, il caldo, abbasso il freddo.
1: Lucio, lo devi interpretare quel disegno.
2: Sì, sì, vedi che lui ha scelto la t-shirt, bella, tu bella. Il cappellino, però sì. Ricordo che su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione e poi attenzione perché entro il 31 luglio con il primo ordine potrete ricevere un omaggio speciale.
1: Bene. Bene, bene. E quale sarà? Non lo possiamo dire?
2: No.
1: Una cena con Amelia Villano?
2: Che vuoi sapere? No, quello è troppo. È troppo.
1: Allora facciamo
2: una cena con Mauro Corvino.
1: Non vi conviene. Possiamo fare un aperitivo? Almeno un caffè per i nostri ascoltatori. Dai, ti devi immolare per i nostri ascoltatori.
2: L'importante è che c'è il dolcetto perché sono golosa.
1: Va bene, ci sarà. Adesso una bella novità su RTL 102.5.

0: Le 13.39 su RTL 102.5 con Mauro Corvino e Amelia Villano. Questa era Tracy Chapman con Talking About the Revolution. E a proposito di caratteri che vengono fuori durante le vacanze, no? C'è un nostro amico al 378-378-1025 che non la pensa così, che non dice che non è il carattere. Che cos'è allora?
1: Sentiamo.
2: Non si tratta di carattere, si tratta di pazienza. E come si dice a Napoli, ci avevo tanta pazienza.
1: Ma guarda, tu la chiami pazienza, però in realtà io posso capire che soprattutto durante le vacanze, dopo un anno di stress, lavoro, ti ritrovi magari a fare delle file, a comunque eseguire dei compiti, no? Perché si parlava di questo messaggio che abbiamo ricevuto prima, di questi ragazzi che litigavano tra di loro in famiglia per chi dovesse andare a prendere i panini.
0: Dici, non è una questione, no, non è di pazienza nemmeno. Che cos'è?
1: No, è proprio frustrazione, anche ambientarsi, insomma, a quello che è il mood vacanziero, dai.

0: Canzone estiva Annalisa su RTL 102.5, sabato 27 giugno 2026. Amelia Villano, Mauro Corvino, Hello Weekend fino alle 15 insieme. Perché sorridi?
1: Sorrido mi fa pensare al fatto che durante l'estate parecchi, non so perché, preferiscono rimanere single. Per scelta, perché sai, secondo loro comunque hanno più modo comunque di divertirsi, ecco, tra virgolette. Detto ciò, poi mi ritrovo anche richieste d'amicizia, non so te, che delle volte appaiono, ok, ho visto che mi stai seguendo, poi dopo disfollowano e dopo un po' ti riseguono di nuovo, cioè io non ho capito sta cosa, ho visto che mi stai seguendo, cioè non è che perché fai così, la levi probabilmente.
0: Lo so, è per farsi notare, Amelia.
1: Per farsi notare
0: e soprattutto per dire, ascolta Amelia, va bene che io ti seguo, ma tu devi ricambiare.
1: Nota il mio profilo, guarda, io esatto, e te potremmo fidanzarci, andiamo bene.
0: Curiosità, sono solo uomini che fanno così o anche donne?
1: Cioè, no, uomini.
0: Uomini, certo. Ma non avevo dubbi.
1: Non so a te se anche le donne usano questa tattica di seguire poi di sfolloware.
0: No, perché non sono bello quanto te. Al tempo stesso, però ti posso dire che alcune magari sono un po' insistenti nello scrivere determinate cose, no?
1: Ecco.
0: Può poi capitare questo.
1: Guarda, riprendo questa cosa che hai detto sulla bellezza. Guarda che la bellezza non è tutto. Sembra una cosa scontata.
0: Però sui social non è che puoi vedere il carattere. E chissà che cosa, no? Perché possiamo essere sinceri, cerchiamo di far vedere la parte migliore di noi stessi sui social, cioè il lato peggiore lo nascondiamo.
1: La parte migliore con cosa? Con like, con le modifiche, con
0: non solo da un punto di vista estetico, però della vita che uno fa, le cose che fa quotidianamente.
1: No, sui social è difficile che vedi comunque la vita di una persona. Sì. Io questa cosa la penso seriamente.
0: Io tendo a tutelarla, la mia privacy, diciamo, perché
1: meno
0: mi dà fastidio.
1: Male.
0: Che per me è una vetrina per far vedere cose che faccio, tipo sono un bravissimo ballerino di flamenco io, però quando lo ballo mi scatta la paranoia.

0: Ah, che ci scrivono che si amano tantissimo e stanno andando al centro commerciale. Ora, si vede che questo uomo ti ama veramente tanto, perché andare al centro commerciale con questo caldo, è vero che al centro commerciale fa fresco, però di sabato particolarmente affollato, sì.
1: Comunque loro si amano, alcune altre coppie invece litigano, per esempio loro, oggi ho litigato con il mio compagno perché lui vuole fare mille cose anche in vacanza, gite, ristoranti, posti nuovi, io invece vorrei stare ferma a leggere tutto il giorno. Allora ci sono quelle persone che non riescono a stare veramente ferme in
0: tu
1: vacanza.
0: Come sei? Uno... Tu come sei? Una che si rilassa?
1: Relax, per favore, relax. Mettimi in un posto, tu vai a fare quello che vuoi, lasciami qua, non ti preoccupare, vai vai.
0: Perfetto, non andremo mai d'accordo perché invece io sono iperattivo, voglio fare sempre robe, vedi? Non voglio mai stare fermo, esatto.
1: Bene, allora ti chiedo, tu cosa fai questa sera?
0: Grazie della domanda, Amelia. Come se fosse un collegamento. No, stasera sono in onda tra le 21 e le 24 qui su RTL 102.5. Ma perché lo chiedi?

0: perché siamo barche in mezzo alla...
1: Luca Carboni con Ci vuole un fisico bestiale, sì. Su RTL 105, hai capito bene? Ci vuole un fisico bestiale, certo. Anche per affrontare quest'estate. Non so te la prova costume, no. Come sei messo?
2: Allora, tu lo sai che io mi sono messo a dieta e appunto puoi notare dalla radiovisione il mio fisico scolpito. In realtà ho perso solo 3 kg in un
1: come
2: mese.
1: Come lo noto io il fisico scolpito che hai la maglietta?
2: Immaginalo. È un
1: immagina,
2: lavoro di fantasia.
1: Puoi. Sì. No, è molto difficile, devo dire. Sì. Anzi, cancella, non voglio. Anche a Avezzano, in provincia di L'Aquila, sono le 14.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dalla cronaca con le indagini sul triplice omicidio avvenuto a Roma. La famiglia originaria del Bangladesh è sterminata a colpi di mannaia, padre, madre e figlia di 6 anni. Un solo figlio di 20 anni si è salvato ed è caccia un conoscente delle vittime. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: È stato soccorso all'ingresso dello stabile di via Montiglio a Casalotti, alla periferia di Roma, il figlio ventenne della coppia di bengalesi uccisa ieri sera in casa a colpi di mannaia assieme alla bimba più piccola di 6 anni. Il ragazzo è stato trovato insanguinato davanti alla porta del condominio e trasportato d'urgenza in ospedale. A dare l'allarme alcuni vicini attirati dalle urla che provenivano dall'abitazione al primo piano del palazzo. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni dopo il triplice delitto dei coniugi Kamal Uddin e Yayan Momotai, 39 e 38 anni, e della piccola Roa. Una delle piste degli investigatori della squadra mobile è una possibile matrice passionale. Per il delitto è sospettato un amico di famiglia al momento ricercato. Mi ha ucciso tutta la famiglia, sono arrivato a casa e ho visto lui che puliva il sangue. Queste le parole del giovane ventenne, unico sopravvissuto, che ha sorpreso l'assassino nell'appartamento intento a cancellare le tracce del massacro.
4: È già al lavoro il primo team italiano inviato in Venezuela per partecipare ai soccorsi dopo il terremoto che ha devastato il paese. Ad annunciarlo il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani. Una seconda squadra dovrebbe arrivare oggi con personale esperto nel recupero feriti in aree colpite da eventi sismici. Intanto al bilancio di quasi 1000 vittime nelle ultime ore si è aggiunto anche il nome di Francesca Mannina, la quarta italiana morta e che era data per dispersa. Tragico incidente stradale sull'A14 nel tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale, il bivio con la 1, una donna di 24 anni è morta nel ribaltamento di un minivan sul quale viaggiavano 6 persone, ferito gravemente il figlio di 6 mesi, conseguenze anche per gli altri occupanti del mezzo. E chiudiamo con lo sport, in particolare la MotoGP, prima fila tutta Aprilia ad Assen. Dopo le qualifiche, Jorge Martin ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Olanda davanti all'Aprilia non ufficiale del Giappone, giapponese Ayogura, e al compagno di squadra e leader del mondiale Marco Bezzecchi, terzo alle 15 al via la gara sprint. E ora arriva la viabilità.
3: Via Radio.
6: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla rete, ma partiamo dalla A7 Serravalle Genova, dove tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova si sono formate code per un incidente avvenuto fra 2 auto. Il traffico transita su una corsia e il nostro personale sta intervenendo. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola verso Milano ci sono code a tratti per traffico intenso, con tempi di attraversamento di mezz'ora. Traffico intenso sempre sull'autosole tra Calenzano e la direttissima verso Bologna e sulla A14 Bologna-Taranto tra la diramazione per Ravenna e Forlì verso Ancona, con tempi di percorrenza di 30 minuti, il doppio rispetto alla norma. E da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. A più tardi.
4: Grazie, non c'è altro. A più tardi. A dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella piaga, faccia nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Amici di RTL 102.5, vostri Bagnini, Amelia Villano e Mauro Corvino sono pronti per la seconda ora di Hello Weekend di sabato 27 giugno 2026.
1: Che poi tu ci vendi come Bagnini, sì. E io devo confessare una cosa, io non so nuotare, cioè oltre no. al cagnolino, la no. rana, cioè insomma queste cose.
2: Vabbè, no. Però almeno galleggi.
1: Sì, ma
2: se, io e te dovessimo finire in mezzo all'oceano, mi faresti fare la stessa fine di Jack?
1: Probabilmente sì.
2: Grazie, sei gentilissima. Allora ti dedico il nostro Power It.

0: Want to Want Me, Jason Derulo, che tra l'altro è un bravissimo ballerino. E siccome siamo nella stagione estiva, tu come te la cavi con i balli di gruppo? Perché di solito, sai, quando si va in vacanza si ballano i balli di gruppo. E io sono allergico ai balli di gruppo, invece
1: no,
0: tu.
1: No, allora vedi, non siamo compatibili. Yeah. Io appena sento della musichetta da lontano, sì, devo andare a curiosare, capito? Non sono proprio attratta dai balli di gruppo. E allora c'è, cioè, quella canzone, sai, che fai, a un certo punto ti abbassi, sì, e poi risali, oppure
0: gli uomini e le donne,
1: oppure bomba, okay, sensuale, un movimento sensuale. Vabbè,
0: c'è anche muove la cintura, no?
1: Sì.
0: Beh, no, tutte. Sinceramente, quando arriva il momento dei balli di gruppo, cerco di andare, che ne so, al bar a bere qualcosa. Cioè, non mi appartiene. No. Però
1: io all'inizio osservo, sì, poi dopo pian piano mi inizio ad infilare, e capito, poi una volta che mi infilo lì in mezzo non esco più.
0: Buon vento su RTL 102.5.

0: capito che Ligabue canta M'abituerò, però per me è sempre difficile abituarmi alla presenza di Amelia Villano, perché lei è sfuggente, oggi c'è, domani non c'è, non lo sai.
1: Insomma, è così. È una dote questa.
0: Però ho bisogno di un consiglio da te, perché sì, la mia amica nera a volte non mangia, cosa posso darle?
1: Vabbè, io sono abbastanza esperta comunque di gatti, quindi puoi darle Monge Supreme, arricchito con i Per Food, in Superfood, scusami, in confezione monodose da 80 grammi. Monge Supreme è disponibile in 25 ricette diverse con mirtilli rossi, cocco, ginkgo biloba, spinaci, piselli, e senza coloranti e conservanti artificiali aggiunti, quindi nemmeno cruelty test.
0: Sì, allora il tuo è proprio un ottimo consiglio. Monge nei migliori negozi specializzati. Invece noi saremo insieme fino alle 15, Amelia Villano, Mauro Corvino con Hello Weekend. Continuate pure a salire a bordo, 378 378 1025, anche se volete salutare qualcuno, anche se volete dedicare il vostro amore a qualcuno, noi siamo qui proprio per questo. Che c'è, Bagnina?
1: Accendevo la Vespa per farli salire a bordo.
0: Ah, va bene, accendi tu però col pedale.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a luna di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
6: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
7: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: K-Magic, Bruno Mars in Hello Weekend su RTL 102.5. Quanto invidio le camicie di Bruno Mars, ma lui se le può permettere sia perché ha il physique du roll, anche perché comunque sono camicie abbastanza costose.
1: Dai, che se ti impegni poi anche tu.
0: Sì.
1: Allora, ti leggo questo messaggio al 378-378-1025. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Ecco il mio sabato pomeriggio. Oggi ho cancellato 500 foto dal telefono. Mazz. E mi sono accorto che conserviamo tantissime cose per paura di perderle.
0: È vero,
1: Carlo.
0: Vero.
1: Allora, Carlo, io ti dico solamente che la mia galleria, perché sono una conservatrice e io faccio fatica a cancellare le cose.
0: Ma chi lo dici?
1: 41.647
0: no,
1: elementi.
0: Mi hai battuto. Io sono andato a vedere 37.853. Sono un po' indietro.
1: Tante, sai come io ci lavoro sui social, quindi
0: sì,
1: più o meno una scusa ce l'ho per avere così
0: no,
1: tanti
0: io,
1: elementi.
0: Io non ho scuse, sono solo un accumulatore seriale di qualsiasi cosa. Attenzione, c'è una bellissima novità qui su RTL 102.5.

0: Paradise Shed
1: Soul. Cos'era?
2: No, perché tu l'hai detto così, insomma, mi sono emozionato. No.
1: Senti,
2: basta, smettila, che io qua fa caldo a Cologno. Tu sei lì a Roma a distanza, per fortuna.
1: Ma meno male, ecco.
2: Stavamo parlando, no, delle nostre gallerie fotografiche ispirate da un messaggio di un ragazzo che ha deciso oggi di cancellare ben 500 foto dalla sua galleria.
1: Sì, che su 41.000 elementi a me 500 fanno niente, però vabbè.
2: Esatto, non hanno quel peso specifico, però no. In realtà io ho tante cose alle quali non riesco a rinunciare, ma che sono totalmente inutili. Tu invece lo stesso, o riguarda solo le foto?
1: No, anche le cose tipo abiti che ho da magari una magliettina di quando avevo 13 anni. Anch'io. Io ce l'ho ancora, non riesco a buttarla via, come una cosa, proprio un accessorio che magari è lì da quando avevo 6 anni, non me ne libero.
2: Ma per me tutto è un ricordo, capisci? Perché devo andare a buttare qualcosa che magari mi ricorda dei bei periodi della
1: mia
2: vita?
1: Però la domanda è, ti serve?
2: No.
1: Me lo tengo? Sì.
2: Vabbè, ma del resto abbiamo un difetto, noi siamo comuni immortali, come canta Achille Lauro su RTL.
3: E ciao,

0: 14:44 su RTL 102.5 era Eros Ramazzotti con Nicole Scherzinger, sì, fino all'estasi.
1: Senti, aspetta Amelia, però no Amelia, vai. Allora c'è qui Anna Maria che ci scrive questo messaggio.
0: Ma lì con te?
1: No, non è qui con me, però devo andare a recuperare il messaggio innanzitutto che mi è sfuggito. Allora, buon pomeriggio ragazzi, snobbo un attimo Mauro. Va bene. Faccio tanti complimenti ad Amelia per le sue canzoni, ginnastica, non è Francesco, bellissima, in saluto Anna Maria da Montecatini Terme.
0: Poi grazie,
1: tra
0: Anna
1: l'altro
0: Maria,
1: c'è Giancarlo, sì, invece che sulla social TV ci scrive: "Ah, una delle pochissime speaker intonate". In realtà non bisogna essere intonati per fare gli speaker,
0: esatto,
1: ma forse abbiamo capito a cosa si riferisse. E poi dice: "Siccome abbiamo la Zacca e Matteo che sono Ginger e Fred, voi potreste essere un nuovo duo, perché io praticamente..."
0: Vabbè, dai, facciamo un duetto, su, sì, intonami un acqua e sale.
1: Ok, allora io buttato proprio così.
0: No,
1: io sono bravissimo, non vorrei far sfigurare Amelia, perché sono bravissimo poi a cantare in playback. Voi non immaginate quanto io sia bravo a fare il lip sync. Ma non lo faccio in questo momento perché voglio dare spazio anche ai nostri DJ che sono lì in regia, ovvero Angelo Vicari e Cristian Alberton. Vi ricordiamo il loro tour estivo 2026 e sicuramente non può mancare questa canzone, Talk to You.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

0: Alternia con Berlino su RTL 102.5. Caro Mauro, c'è Anna Maria, la nostra amica, al 378-378-102.5, che ecco, si riprende con l'affetto che prova verso di te. Perché bene, prima ti ha detto mettiamolo da parte, no?
1: Sì, no, no.
0: Allora,
1: no.
0: Mauro.
1: Ma io non mi offendo mai.
0: No, ma figurati, no, no.
1: No, io perché sono permaloso,
0: ma no.
1: Amelia.
0: Ma no, ma non ti preoccupare. Mauro, tu sei sempre nel mio cuore, bene, perché sei milanista come me.
1: Ecco, quindi stai soffrendo quanto me, visto che sei milanista. Non so se state seguendo le ultime di calciomercato. Il Milan ha rinnovato tutto il parco dirigenziale. Insomma, c'è forse solo un italiano a dirigere il Milan ed è troppo poco. Vabbè, però adesso non ti voglio annoiare
0: col
1: calcio.
0: Ho sentito la sofferenza,
1: Sì, no, ma io soffro perché sono tifoso, sono tifoso. Adesso non è che
0: hai
1: ti
0: buttato
1: voglio...
0: giù anche Anna Maria.
1: No, Anna Maria, faremo una stagione spettacolare, va bene così. Però prima di questa stagione c'è il nostro Millennium Meet.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Sì, ogni debito è promessa, come dicevamo, sì. Prima della nuova stagione del Milan c'è un Millennium Meet da ascoltare. In questo caso si fa all'amore radiofonicamente parlando, perché c'è Donna Summer, Love to Love You Baby.
3: Sì, confermo, no niente.
2: Perché ridi? Non ridere.
3: Perché ho fatto il cavallo prima, vabbè.
2: Sì.

0: Amelia, tutto bene? Fa caldo, fa caldo. Love to love you baby, Donna Summer.
1: Fa caldo.
0: Il nostro Millennium Meet aveva molto caldo anche Donna Summer, perché in una notte sola incise questo disco. In realtà lei non era molto d'accordo, ma grazie all'intervento di Giorgio Moroder, che scrisse le musiche, si riuscì a registrare questo bellissimo disco del 1975.
1: Grande voce tra l'altro di Donna Summer.
0: Esatto,
1: bene,
0: esatto.
1: Noi siamo arrivati alla fine, Mauro Corvino, e quindi io ti saluto.
0: Sì, però ci rivediamo domani sempre tra le 13 e le 15 con Hello Weekend. Grazie mille ad Amelia Villano. Se volete io vi farò compagnia anche stasera nella suite. Ciao!
1: Un bacio a tutti! Anche a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, sono le 15.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo dalla cronaca. Ci sarebbe anche una pista passionale tra quelle seguite dagli investigatori per le indagini sul triplice omicidio avvenuto ieri sera a Roma. Una famiglia sterminata a colpi di mannaia in un appartamento in zona Pineta Sacchetti. Uccisi due coniugi originari del Bangladesh e la loro figlia di 8 anni. Ferito il figlio di 20 anni della coppia, che è riuscita a dare l'allarme. Si cerca un uomo di 43 anni, conoscente delle vittime, anche lui bengalese. La polizia ha diffuso una sua fotografia nella speranza che qualcuno possa fornire elementi utili all'indagine. Sequestrata anche l'arma del delitto, ritrovata a poca distanza appunto dal luogo dove si è svolta questa strage. Voltiamo pagina. La grande ondata di caldo che da giorni sta interessando l'Italia. Oggi e domani allerta massima in 18 città, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso per le conseguenze delle giornate roventi. A Bolzano ha registrata la notte di giugno più calda dal 1956, quando sono iniziate peraltro le misurazioni meteorologiche. Intanto Asso Utenti ha fatto i conti sui costi che questa ondata di calore comporta per gli italiani. In media in un mese si calcolano circa 600 euro a famiglia, tra maggiori consumi energetici e idrici e per l'acquisto di beni per far fronte alle temperature record di questi giorni e per attenuarne le conseguenze. E siamo allo sport, parliamo di motori tra MotoGP e Formula 1, e allora andiamo da Enzo Tamborra.
4: Sì, buon pomeriggio, cominciamo dalla MotoGP perché è imminente, ormai ci siamo, sta per prendere via la Sprint Race del Gran Premio d'Olanda che si disputa ad Assen. In prima fila 3 Aprilia, Martin, Ogura, Bezzecchi, quarto tempo per un'altra Aprilia, quella di Fernandez, in seconda fila con Bagnaia e Di Gianantonio, poi Marc Marquez, Acosta e Quartararo. Si ricompone la griglia di partenza, c'è qualche problema, ma adesso dovrebbero accendersi i semafori, eccoli qui, si accendono. Vediamo se Jorge Martin saprà difendere il primato dall'attacco di Ogura. Ogura che prova subito a superare Jorge Martin e lo sorpassa. Ogura davanti a Jorge Martin, in terza posizione c'è Di Giannantonio. Ricordiamo alle 16 le qualifiche invece del Gran Premio d'Austria di Formula 1. Nelle terze libere Russell davanti a Hamilton, terzo tempo per Antonelli. È tutto per ora, linea allo studio.
3: Grazie, viabilità.
2: Via Radio.
5: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Imola e Faenza in direzione di Ancona ci sono 3 chilometri di coda per un incidente da poco risolto. Il traffico è tornato a defluire su tutte le corsie. Sulla A1 Milano-Napoli, tra il bivio per la A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola in direzione di Milano, ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Ci spostiamo sulla A9, Lenate Como Chiasso, dove rileviamo code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera per l'attraversamento alla dogana. Infine sulla A23 Udine Tarvisio troviamo 3 chilometri di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. A più tardi.
3: Grazie, non c'è altro. A dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Futurits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

certo, farlo da solo è un po' un altro lavoro, ma sarebbe lesa maestà non mettersi alla prova anche quest'oggi. Buon pomeriggio amici, buon sabato 27 di giugno 2026 da parte di Matteo Campese. Sono le 15:05 minuti in regia Cristian Alberton, Angelone Vicari. Grazie agli amici di Hello Weekend, Amelia Villano e Mauro Corvino. A tutti voi all'ascolto, a tutti gli appassionati della classifica, lo sapete, nell'appuntamento del weekend le posizioni sono così. Pam! Ferme, immobili, cristallizzate. E allora oggi dalla 50 fino alla 26 vediamo come si sono comportate loro, ma anche come vi siete comportati voi su RTL 102.5 Play. Lo sapete, questa è la coordinata di riferimento per votare le canzoni della vostra estate. E allora apriamo le danze con la numero 50, Miles Smith e Niall Horan.

Una canzone che vale anche come auguri o come buon viaggio a tutti gli amici, e sono in tanti che ci ascoltano dalla macchina, dai camion, dal movimento in generale, quelli che si spostano su gomma a quest'ora del pomeriggio perché lavorano o perché stanno andando in villeggiatura, perché si riposano, insomma, lo sapete, RTL 102.5 è sempre con voi. Comincia così Power Hits Estate 2026 nell'appuntamento della quarta settimana di classifica su un totale di 13. Il che vuol dire cosa? Beh, che siamo già a un buon 30% dei lavori, lo sapete, la data cerchiata sul calendario in rosso è quella del 1° di settembre all'Arena di Verona per scoprire quale sarà la canzone vincitrice. Saliamo di uno dunque, perché alla 49 troviamo Meek con la sua Beautiful Freaks.

Meek, che poi è il suo cognome, perché lei si chiama all'anagrafe Georgia Meek, from North of London, dalla parte superiore della capitale inglese. Posizione numero 49 per quanto la riguarda, con la sua Beautiful Freaks. Iniziamo a vedere anche gli spostamenti delle canzoni. È chiaro che questa è la parte bassa della classifica e dunque c'è una maggiore probabilità che le canzoni abbiano una tendenza discendente, altrimenti non sarebbero qui. Infatti Miles Smith e Niall Horan con la loro Drive Safe alla 50 ne perdono due, mentre Meek scende di 4 rispetto alla scorsa settimana. Ma ci sono già delle tendenze positive, come quella di Malika Yan, che guadagna una posizione e una possibilità, è alla 48.

una possibilità. Malika Yan su RTL 102.5 alle 15:16 minuti in Power It's estate 2026. Al termine della quarta settimana di classifica lei si trova alla numero 48, in salita di un gradino rispetto alla scorsa. Non so se per voi l'effetto è lo stesso, ma per quanto mi riguarda, quando sento la voce di Malika, magari con dei violini in sottofondo, è come se fosse uno Stargate, riporta agli anni 60 della canzone italiana, al cantautorato, alla musica leggera di grande qualità, un mondo simile, non lo so, a Bruno Martino, per capirci, ai grandi compositori. Quindi sempre molto raffinata e molto elegante, bello risentirla. Attenzione, nuova entrata, anzi rientrata, Shakira, 47.

0: E comunque in un mondo giusto questa canzone qui di Shakira non ha un featuring con Burna Boy, ma ce l'ha con Bruno Pizzul, nel senso che nel momento in cui cita Maldini, Rabario, così, cioè, sarebbe solo l'altro un bel momento di ricordare anche, no, grandi voci del passato, insomma, che sono state con noi e ci hanno accompagnato anche nelle avventure mondiali. Dunque Shakira con Burna Boy, Dai Dai, nuova entrata, posizione numero 47. Vi ricordo anche che ha aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5 Radio Z, Radio Freccia. Io c'ho qua di fianco la mia felpa tech che è bellissima. Se fate il primo ordine entro il 31 luglio c'è anche un omaggio speciale. A tra poco.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Questa sera c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sautufau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione! Vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo questa sera a Gardaland Resort.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it. Una donna non
5: può. Francesca Michielin torna dal vivo da novembre con un nuovo tour nei principali teatri italiani. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
7: Ma cosa dici?
6: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
7: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
8: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
9: Hai un'idea? Vuoi costruire qualcosa che lasci il segno? Arriva a Milano Generazione Impresa, un incontro con giovani imprenditori che ce l'hanno fatta. Lasciati ispirare dalle loro storie e fatti guidare dal confronto diretto. E dopo, aperitivo e DJ set. Generazione Impresa ti aspetta il 29 giugno a Milano. Info su experience.regione.lombardia.it.
10: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
11: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
12: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In settimana trasdolchiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.

Ci sono tante epoche nella musica. La musica si rinnova sempre e attinge alle sue stesse radici per creare contenuti nuovi. D'altronde, nel corso degli ultimi 50-60 anni di generi musicali ce ne sono stati davvero tanti. C'è stato, non lo so, la New Wave, che già nel nome c'è la parola new, no? Il New Soul, di fatto, che adesso è un New Soul, ancora una volta, perché negli anni 20 del 2000, come sentite, tornano i suoni che riportano sia ad Amy Winehouse, ma anche, se vogliamo, a una sessantina di anni fa, le grandi cantanti, a Dionne Warwick, a Etta James, a Aretha Franklin. Questa volta Olivia Dean si cimenta con la sua So Easy to Fall in Love, ci permette di tornare in classifica. Lei, al termine della quarta settimana, si trova alla numero 46. In leggera discesa, va detto, perché ne perde 6 rispetto alla scorsa. Mi raccomando, visto che siamo rientrati in classifica in Power Hits Estate 2026, vi ricordo un po' come votare, che è la cosa più importante, anche perché adesso sì, noi lo diciamo sempre, le posizioni sono ferme, sono cristallizzate, riaprono, se vuoi, le possibilità di movimento a mezzogiorno di lunedì, ma questo non significa che non potete votare. I vostri voti, se espressi adesso durante il weekend, vanno diretti in classifica generale. Andate su RTL 102.5 Play e registratevi alla community se ancora non l'avete fatto. Tiziano e Lazza alla numero 45.

Perdono con 2X, Tiziano Ferro con il featuring di Lazza su RTL 102.5 in Power. Estate 2026, posizione numero 45 per quanto riguarda loro e per quanto riguarda questa canzone che è ormai un caposaldo delle scalette dei concerti di Tiziano, ma in generale di tutta la nostra musica. Fa sempre un certo effetto quando ci sono degli anniversari di una certa caratura. 5 giorni fa sui suoi social Tiziano ha scritto: oggi 25 anni fa partiva in radio Perdono. Ci sarebbero infinite cose da dire, ma mi limiterò ad un più conciso, autentico ed immortale grazie, firmato Tiziano. 25 anni dall'uscita di questa canzone, dall'inizio della rotazione in radio, e siamo ancora qui e siamo ben contenti. Tiziano, ti mandiamo un abbraccio, visto insomma i recenti impegni anche negli stadi e il grande successo. Elisa con la sua Amore è si trova in classifica alla numero 4.

0: bellezza fuggi scattare una foto.
1: Elisa con Amore su RTL 102.5 alle 15.35 in Power It's Estate 2026, posizione numero 44 per quanto la riguarda. Una canzone nella quale si sentono tanto le influenze, quelle dichiarate e quelle non, perché la canzone l'ha scritta lei, l'ha scritta a quattro mani con Dardust e si sente il tocco del Remida, anche lei è un po' Remida, devo dire, qualsiasi cosa faccia diventa oro. Ma secondo me quelle non dichiarate sono anche il consolidamento dell'amicizia con Cesare Cremonini. Ci sono un paio di passaggi in questa canzone che se fosse cantata da Cesare non stonerebbe affatto, insomma, davvero un'amicizia bellissima che è bello seguire. Martin Garrix ed Ed Sheeran in classifica 43. Stay.

0: Una canzone che ha fatto un lungo viaggio, perché la sua prima demo risale a circa 10-12 anni fa, debuttato all'Ultra Music Festival in Miami nel 2015, poi per dei casini burocratici non è mai uscita, fino a quando sono finalmente riusciti a farle vedere la luce in collaborazione con Ed Sheeran. The best gift I could have wished for, il miglior regalo che avrei potuto desiderare, dice Martin Garrix. Qui con Ed Sheeran dunque la loro Repeat It, posizione numero 43 in salita rispetto alla scorsa settimana di 4 posizioni. State con noi, torniamo tra pochissimo, sempre qui in Power It's Estate.
1: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
2: Città.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
0: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani, dalle 15, Gran Premio in Austria. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Questa sera c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Dargen D'Amico, Merkel Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo questa sera a Gardaland Resort.

Ogni volta che dico Fever Dream, sono sicuro che Cristian Albertoni in regia sarà d'accordo con me, io spero sempre che quelli dell'acqua tonica capiscano male e ci mandino una cassa. Alex Warren su RTL 102.5 alle 15.45 in Powerizz Estate 2026. Ritorno in classifica un po' amaro per quanto lo riguarda, perché è in leggera discesa. Ne perde 5 di posizioni rispetto alla scorsa e si piazza alla numero 42. Siamo al termine della quarta settimana su un totale di 13, il che vuol dire, insomma, che il viaggio è comunque ancora molto molto lungo. Un gradino sopra c'è Bresh alla 41 con Da Dio.

Fresh con Dadio su RTL 102.5 alle 15.48 in Power It's Estate 2026, per quanto lo riguarda la posizione è la numero 41. Allora, ci siamo persi un po' per strada le variazioni rispetto alla terza settimana che era la scorsa. Vediamo un po', la tendenza di queste ultime è abbastanza paritetica, nel senso che Brescia ne guadagna 2 mentre Alex Warren ne ha perse 5. In salita anche Martin Garrix ed Ed Sheeran, perché hanno fatto un bel salto in avanti di 4 posizioni. Elisa invece scende giù di 12 mentre Tiziano ne perde una assieme a Lazza e si piazza alla 45. Ma torniamo dove eravamo rimasti, come diceva Enzo Tortora. Posizione numero 40 per l'uomo più paparazzato del mondo, non solo ai suoi concerti ma anche in giro per strada, perché ama fare il very normal people, camminare, andare al mercato e corricchiare e fare jogging. È Harry Styles con American Girls.

Secondo l'edizione americana di Rolling Stone, che poi è quella che l'ha fondata, la rivista Harry Styles negli scorsi giorni ha realizzato quella che, a parere loro, è la migliore performance nella sua carriera solista da quando ha cominciato. Ha suonato infatti al Meltdown Festival in Londra, circondato dall'orchestra, e in sé per sé come format non è certo una cosa nuova. Dipende sempre cosa porti, come lo porti, qual è la tua attitudine nei confronti del pubblico e anche del contesto che hai attorno e che ti abbraccia. Suonare con l'orchestra è una condizione che ti mette, diciamo, nudo di fronte al tuo pubblico, perché non permette sbavature, perché non ci saranno sicuramente delle correzioni e perché decidi di affrontare le tue canzoni in una veste completamente nuova, da una parte svestita, dall'altra vestita da sera. Scegliete un po' voi l'immagine che preferite. In ogni caso, la sua American Girls si trova alla posizione numero

0: Meglio di no.
1: Mr. Rain con Lunedì Nero alle 15.55 in Power Hits Estate 2026. Per quanto lo riguarda, posizione numero 39, che è già un buon risultato, se non fosse che per il momento è la canzone tra quelle che abbiamo ascoltato quest'oggi. E mi sento di dire, anche dando un'occhiata un pelo più avanti in generale, sarà forse anche domani, sì, veloce, esatto, sì, che guadagna di più perché prende 7 posizioni rispetto alla scorsa. Dunque complimenti, complimenti a lui ed anche a quelli che lo stanno votando, perché stanno facendo un ottimo lavoro su RTL 102.5 Play, la coordinata di riferimento per esprimere le vostre preferenze. 38, Salda Vinci.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Sal Da Vinci con Poesia su RTL 102.5. Per lui la posizione è la numero 38. Beh, la carriera di Sal Da Vinci è lunghissima. Lui ha cominciato davvero da piccolo e nonostante questo si può dire che questo sia stato un anno fondamentale per lui. Sanremo, lo sapete bene com'è andato, l'Eurovision ci ha partecipato, insomma, nuovo singolo estivo che concorre anch'esso alla classifica, dunque le cose stanno andando benissimo. Gli mandiamo ovviamente un abbraccio a lui e a tutti quelli che lo stanno votando su RTL 102.5 Play. La posizione, come dicevo, è la numero 38, in discesa di 10 rispetto alla scorsa settimana, ma come dicevamo, questa è la quarta che è appena terminata, il che vuol dire, insomma, che più o meno i lavori sono al 30%. Per lavori intendiamo la conclusione della classifica, che sarà il 1° di settembre all'Arena di Verona. Allora, piccola pausa per quanto riguarda l'appuntamento con Power Hits Estate, ora linea alla nostra redazione per il giornale orario e torniamo tra poco. Anche a Itala, in provincia di Messina, sono adesso le 16.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ben ritrovati da Giovanni Perria. C'è un sospettato per il triplice omicidio avvenuto ieri sera a Roma, vittima padre, madre e figlia di 8 anni di una famiglia bengalese, unico superstite e un altro figlio di 20 anni. Sentiamo Alessandra Gianoli.
3: La polizia ha diffuso una foto di Hossein Shahadat, il quarantenne sospettato di essere l'autore della strage della famiglia originaria del Bangladesh, padre, madre, bimba di 8 anni, sterminata in casa a colpi di mannaia nella serata di ieri nel quartiere Casalotti a Roma. Ferito il figlio Mir di 20 anni, corso in strada a chiedere aiuto, il giovane ricoverato al Gemelli in prognosi riservata, ferite e traumi diffusi in varie parti del corpo, tra cui uno importante al cranio. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Il killer ancora in fuga sarebbe un connazionale amico di famiglia che frequentava l'abitazione. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, il movente passionale, il presunto omicida, avrebbe cercato di molestare la donna, cosa che avrebbe fatto anche altre volte, venendo sempre respinto. Una felpa insanguinata è stata trovata in un parcheggio privato vicino alla palazzina dove si è consumata la tragedia. L'indumento sequestrato dalla polizia scientifica sarà analizzato, così come l'arma del triplice delitto. Le autopsie sulle salme di Kamal Uddin, 39 anni, della moglie e della figlia Alicia, verranno effettuate la prossima settimana.
2: Cresce fino a quasi 1000 morti il bilancio provvisorio delle vittime del terremoto che ha sconvolto il Venezuela a 50 ore dal sisma e dopo 13 ore di lavoro dei soccorritori. A Playa Grande è stata estratta viva dalle macerie una ragazzina di 15 anni con la sua cagnolina. Siamo allo sport e il calcio. 6 partite in programma oggi per i mondiali: alle 23 Panama Inghilterra e Croazia Ghana, all'1:30 di domani mattina Colombia Portogallo e Repubblica Democratica del Congo Uzbekistan, alle 4 Algeria Austria e Giordania Argentina. Ma c'è anche tempo per i motori e allora andiamo da Enzo Tamborra. A te.
4: Ancora buon pomeriggio, questa volta cominciamo con la Formula 1 perché sono appena iniziate le qualifiche in vista del Gran Premio d'Austria a Zeltweg. Si prevede un duello in famiglia per la pole position tra Russell e Kimi Antonelli. Ieri protagonista il bolognese, oggi nelle terze libere protagonista il britannico, ma attenzione perché la Ferrari con il nuovo motore non è molto lontana dalle Mercedes. Secondo tempo nelle terze libere per Lewis Hamilton, reduce dalla vittoria di Barcellona. Per che riguarda invece la MotoGP, abbiamo l'esito della sprint race vinta da Raul Fernandez su Aprilia Trackhouse, alle sue spalle il compagno di scuderia Ogura, poi di Gian Antonio. Fernandez ha vinto anche la sprint race del Mugello. Per quel che riguarda la lotta per la classifica piloti, piccolo passo in avanti per Bezzecchi che è arrivato quarto davanti al suo rivale Jorge Martin. È tutto per il momento lì nello studio.
2: Viabilità.
1: Via Radio.
5: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete salvo poche eccezioni. Sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze c'è un chilometro di coda per un incidente. Il traffico

0: traffico transita su una corsia. Restiamo sulla A1 per segnalare code tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano verso Bologna per un camion in avaria. Qui il traffico defluisce su due corsie. Ci spostiamo sulla A9 Lainate Como Chiasso, dove rileviamo code tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera per l'attraversamento alla dogana. Vi informiamo poi che questa sera per lavori sulla A13 Bologna-Padova dalle 22 alle 6 chiuderà il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in entrambe le direzioni. Infine vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. È tutto, a più tardi.
1: Grazie, non ci sono altri aggiornamenti, a più tardi e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
4: Con Dondi Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

ma sì, un'altra volta che fa bene alla salute. 5 minuti dopo le 16. Buon sabato 27 di giugno 2026 pomeriggio, se avete appena acceso la radio o la radiovisione, benvenuti. Questo è l'appuntamento con la classifica con Powerhits Estate 2026. Sono Matteo Campese e staremo assieme per un'altra ora fino alle 17 per scoprire dove e come vanno i vostri voti su RTL 102.5 Play. Siamo al termine della quarta settimana su un totale di 13, primo di settembre, Arena di Verona, per decretare insieme la canzone vincitrice. Un saluto anche a chi ci sta scrivendo al 378-378-1025 e chi dice: io metterei al primo posto Irama, al secondo Annalisa, al terzo Mick Valentini. Beh, Mick l'abbiamo già sentita, ti posso anticipare che gli altri che citavi li ascolteremo domani. Ma ripartiamo con Clara e San Giovanni.

Un video girato a bordo piscina che di questi tempi e di questi giorni con il picco di calore, diciamo che fa decisamente invidia. Clara e San Giovanni, le ragazze, posizione numero 37 per quanto li riguarda all'inizio della nostra seconda ora insieme. Nella prima siamo andati dalla 50 alla 38, ora dalla 37 e al termine dell'ora scopriremo chi c'è alla 26. Diciamo che questa è la prima parte della nostra classifica, quella che riguarda il sabato, con le posizioni che sono ferme e che aspettano di essere in variazione già, diciamo, da dopodomani, cioè lunedì, da mezzogiorno in poi. Altra nuova entrata è quella di Harry Styles alla 36.

Kiss all the time, disco occasionally, cioè baciarsi sempre la discoteca occasionalmente quando c'è modo e quando c'è tempo e luogo. Harry Styles con Dance No More, uno dei singoli presenti nel suo ultimo disco, Kiss all the time, disco occasionally, per lui seconda canzone presente in classifica e più alta nuova entrata per quanto riguarda le canzoni che ascolteremo quest'oggi. Posizione numero 36 per questa canzone. Vi posso già anticipare che nel corso di quest'ora, fammi dare un controllo giusto per essere sicuro, sì, non ci saranno altre nuove entrate, quindi da qui in avanti soltanto grandi conferme. A proposito di bei dischi, a proposito di grandi conferme, beh, Mace è senza dubbio una certezza nella musica italiana. Tutti i suoi album sono davvero belli, anche dal punto di vista sonoro, della cura del suono, proprio del gusto e della pasta delle note che sentite all'interno delle sue canzoni. Qui con Salmo e con la Pesce, Cattive abitudini, alla 35.

Sì, le bon al mic, Mace to the beat, ma anche con la pesce al mic. Cattive abitudini su RTL 102.5, posizione numero 35. Per loro leggera discesa rispetto alla scorsa, ne perdono 5, ma sono comunque presenti tra le 50 più passate dalle radio e dunque anche votate da tutti voi su RTL 102.5 Play. Mace, che di recente è anche reduce da una bellissima esperienza, visto che ha suonato alla cerimonia delle Olimpiadi di Milano Cortina, lo ricorderete, allo stadio di San Siro. A proposito di non medaglie ma di podi, mi piace molto che al 378 378 1025 arrivano dei messaggi con il proprio podio personale. Questo lo firma Rosy, dice: io al primo metterei Bresh, al secondo Annalisa e al terzo Achille Lauro. Beh, nessuno di questi artisti, no, Bresh l'abbiamo già sentito, quindi purtroppo non posso confermare o ribaltare il risultato perché c'è già una smentita. Per quanto riguarda Annalisa e Achille Lauro, ho come l'impressione che domani avrai le tue risposte. Se avete voglia, insomma, è anche un bel gioco da fare per esprimere le proprie preferenze, no? E dirci che cosa state votando. Alla 34 c'è Elettra Lamborghini. Tutta

0: Bam bam bambina, posizione numero 34 in salita per Elettra Lamborghini, ne guadagna 5 rispetto alla scorsa settimana, per cui un bel salto per quanto la riguarda. Vedi che a chiamata rispondono, arrivano i podi dei nostri ascoltatori. Io dico Cabana di Rama, poi Pinguini e poi Buonvento, Giova e Alfa. Aggiungo anche Gabbani quarto, c'è chi dice Achille, Irama, Gabbani, insomma. Bello fare anche questo gioco qui, è bello che ci raccontiate che cosa state votando, sapete che avete un voto al giorno a disposizione sulla piattaforma RTL 102.5 Play. Torniamo tra pochissimo, sempre qui in classifica, state con noi.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su conad.it.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. La
1: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
7: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
8: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
6: Bene, parliamo della casa al mare.
7: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
8: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
9: Sigma, il tuo risultato vale.
10: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
11: Questa sera c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau Tufau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo questa sera a Gardaland Resort.
12: Hai un'idea? Vuoi costruire qualcosa che lasci il segno? Arriva a Milano Generazione Impresa, un incontro con giovani imprenditori che ce l'hanno fatta. Lasciati ispirare dalle loro storie e fatti guidare dal confronto diretto. E dopo, aperitivo e DJ set. Generazione Impresa ti aspetta il 29 giugno a Milano. Info su experience.regione.lombardia.it.
13: Attenzione, grande promo da Teddy!
14: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, fuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99€ e friggitrice ad aria calda CombiZone a 49,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Madame Marra con Volevo Capire con Marrakesh alle 16:28 su RTL 102.5 in questo sabato pomeriggio. Ben arrivati se avete appena acceso la radio o la radiovisione, da Matteo Campese. Stiamo assieme fino alle 17 per scoprire dove

si trovano le canzoni che più state votando su RTL 102.5 Play. Nello specifico, il duetto tra Madame e Marrakesh perde 4 posizioni rispetto alla scorsa settimana e si piazza alla numero 33. Può essere una buona notizia, può essere una cattiva notizia? Nessuna delle due in realtà, perché come vi dicevo, essendo il termine della quarta su un totale di 13, i lavori sono ancora molto molto lunghi, c'è ancora tanta strada da fare e soprattutto tanti voti che possono essere espressi, come dice il poeta, possono confermare o ribaltare il risultato. Vedete voi, la diciamo risultante di tutto questo la scopriremo insieme il 1° di settembre all'Arena di Verona per la nostra grande serata finale. Bob Sinclair and Kaiser, I Can Wait, 32.

Tell me what is on your mind, dice Kaisa, la voce su questo brano di Bob Sinclair. Beh, allora, diciamo che se seguite i social di Bob Sinclair, what is on his mind è abbastanza chiaro. Ci sono tante cose. Certo, la musica fa la parte del leone, ma devo dire che anche altri articoli, mettiamola così, sono di suo interesse. Lui che passa spesso per l'Italia, è stato nostro ospite nei nostri studi anche diverse volte per presentare i suoi lavori, per cui lo aspettiamo presto con nuova musica, nuovi beat e ovviamente nuove hit. Lui, assieme a Kaisa, I Can Wait, guadagnano piano piano, rosicchiano una posizione rispetto alla scorsa settimana, una in più, e quindi sono al numero 32. Per quanto riguarda l'estate, beh, ci sono dei nomi che, diciamo, siamo abituati a sentire quando in qualche modo evochiamo questa stagione, quando la viviamo, quando le temperature si alzano e le hit estive la fanno da padrone nelle radio e non solo. Una di queste è Tuca Macarena, Yo Baby K, posizione numero 31.

0: Baby K con Tuca Macarena su RTL 102.5. Per quanto la riguarda, beh, la tendenza è positiva perché guadagna 4 posizioni rispetto alla scorsa settimana e si piazza alla numero 31. Quindi bene, insomma, in salita la tendenza è buona, vuol dire che le radio la passano e che voi la sostenete su RTL 102.5 Play. A proposito della prima cosa che ho detto, quindi delle radio, voi sapete che ogni lunedì Irwan ci fornisce una lista. Questa lista comprende le 50 canzoni che sono più programmate dalle radio ed è da lì in poi che voi fate la differenza. Infatti i voti che vengono espressi su RTL 102.5 Play dal mezzogiorno del lunedì fino al mezzogiorno del venerdì contribuiscono a definire le sorti della settimana in corso, mentre i voti che state esprimendo adesso invece vanno diretti in classifica generale. Alla 30 c'è Ultimo con la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Posizione numero 30, come un bel voto all'università per Ultimo con Romantica su RTL 102.5 alla 30, però in leggera discesa di 5 rispetto alla scorsa settimana. Lui che in questo momento immagino sia tutto con la testa ben proiettato verso l'impegno di Tor Vergata, si attendono 250.000 persone, qualcuno già accampato, e Nicolò ha fatto benissimo a ricordare a tutti quelli che sono già lì di idratarsi, di non prendere il caldo vista la potente ondata di calore che sta investendo l'Italia, per cui noi ovviamente ci sentiamo di sottolineare l'invito. State con noi, torniamo tra poco sempre qui in classifica.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
2: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
2: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
3: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Attenzione, grande promo da Teddy!
3: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Dividile coi fiocchi!
6: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani, dalle 15, Gran Premio in Austria. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
7: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
11: Ma ha provato a togliergli il libro?
12: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
13: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
14: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
15: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
13: Bene, parliamo della casa al mare.
14: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
15: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
16: Sigma, il tuo risultato vale.

into a runway, perché sì, una pista da ballo può diventare anche una passerella, dipende dall'entrata in scena, mettiamola così, anche dalla presenza scenica. Questa serve ed è necessaria, e di presenza scenica Lady Gaga è decisamente ben fornita. Assieme a Doechii con la loro Runway ci permettono di tornare in Power Hits Estate 2026 diretti alla posizione numero 29. Va detto, una leggera flessione per quanto le riguarda, il trend non è positivo, ne perdono 5 rispetto alla scorsa settimana, ma insomma il materiale è fortissimo. Poi la canzone fa anche parte di un film che ha un'eredità importante, una schiera di fan importanti che, uniti ai Little Monsters, come li chiama Lady Gaga i suoi fan, beh allora insomma hanno davvero delle potenzialità. 16:47 minuti, questa è RTL 102.5, Matteo Campese con voi fino alle 17, alla scoperta delle vostre canzoni preferite, quelle che state votando su RTL 102.5 Play. Si parlava prima di New Soul, di gentilezza e di note, se vuoi soffici, beh Sienna Spyro è di questo partito. Material Lover, posizione numero 28.

Non so se ve lo ricordate, ma un po' di tempo fa, in The Flight, con la Zac che saluto, noi parliamo di musica, lo sapete, si discuteva del timbro vocale, della pasta vocale, non di Sienna Spyro, ma di Miley Cyrus, che è, se vuoi, una voce graffiata, ruvida, sembra quasi ineducata, no? Ed è il risultato di una condizione medica che poi le è stata diagnosticata talmente tanto che è la spiegazione per cui lei non fa tantissime date una dopo l'altra perché non può permetterselo. Bene, questa cosa è una condizione simile a quella che ha Sienna Spyro, che avete sentito. Anche lei ha una voce molto espressiva che sembra quasi voler sforzare, ma in realtà è semplicemente una sua caratteristica e deriva anch'essa da una condizione clinica, da dei piccoli noduli che ha sulle corde vocali, quindi diciamo che lei si è definita una terrible singer, nel senso che dice: io non la so usare la mia voce, sono terribile, nel senso che non sono capace. Poi è chiaro che il risultato è bellissimo e Material Lover lo conferma. Dopo Die on This Hill lei ritorna ed è presente in classifica. Fatto sta che ha bisogno anche lei di riposarsi e di trattarla con cura. Posizione numero 27, un gradino sopra Sienna Spyro, ci sono i Colors con Rolling Stones.

Che poi a guardar bene, giusto per tornare un secondo a parlare anche di musica come facciamo in The Flight solitamente, gli stessi Rolling Stone citati dai Colors stanno per uscire con un disco nuovo alla veneranda età di diversi decenni e soprattutto diversi decenni di carriera. Si chiamerà Foreign Tongues e tornerà a brevissimo la rock band britannica che ha segnato la storia della musica e non solo. The Colors, che li citano, i ragazzi perdono leggermente terreno rispetto alla scorsa settimana, ne perdono 5, ma sono comunque alla posizione numero 27, quindi possiamo dire insomma che siamo nell'area della metà classifica, quella che potrebbe essere canzoni che vengono sentite il weekend, il sabato oppure la domenica, dipende da una manciata di voti che magari stanno facendo la differenza su RTL 102.5 Play. Continuate a votare per sostenere le vostre canzoni preferite. Alla numero 26 c'è Dito nella piaga con Businessman.

come un vero businessman, cassa dritta e pedalare perdito nella piaga che torna a questi suoni dopo Che Fastidio, che è una fortunata esperienza che è partita da Sanremo e che è arrivata fino all'estate. Allora, siamo arrivati in chiusura per quanto riguarda l'appuntamento di quest'oggi, un appuntamento del sabato con Power Hits Estate 2026, nel quale cosa abbiamo visto e sentito? Beh, un paio di nuove entrate, una di queste è Harry Styles con Dance No More, un'altra in realtà è una rientrata, se vogliamo, è uscita dalla porta di servizio tipo saloon, anzi tan tan veloce, ed è rientrata perché è la canzone dei mondiali di Shakira e Burna Boy, Die Die, che è di nuovo in classifica alla numero 47, la canzone che ha guadagnato di più

0: è quella di Mr. Rain, lunedì nero che è alla 39, prendendo 7 posizioni rispetto alla scorsa settimana. Domani ci aspetta la parte alta della classifica, dalla 25 fino alla numero 1. Grazie ad Angelone Vicari, Stefano Mungi e Cristian Alberton in regia. Da Matteo Campese è tutto, ci ritroviamo domani. Ciao! Anche a Piane Crati, in provincia di Cosenza, sono adesso le 17.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ben ritrovati da Giovanni Perria. A Roma la polizia ha diffuso una foto del 43enne bengalese ricercato per il triplice omicidio di ieri in un appartamento in zona Pineta Sacchetti. Le vittime sono 3 membri di una famiglia, padre, madre e figlia di 8 anni, originari del Bangladesh, uccise a colpi di mannaia. Il movente, forse passionale, unico superstite, un altro figlio della coppia di 20 anni, ora in ospedale in prognosi riservata. E andiamo in Venezuela, dove si scava ancora tra le macerie dopo il terribile terremoto che ha devastato il paese. Ci sono anche dei piccoli miracoli. Sentiamo Alessandra Giannoli.
3: Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso rafforzate dall'arrivo di squadre di emergenza internazionali. Il primo team italiano ha raggiunto La Guaira, la zona sulla fascia costiera più colpita dal doppio terremoto che la notte tra mercoledì e giovedì ha messo in ginocchio il Venezuela. In arrivo anche un secondo velivolo dell'aeronautica militare con a bordo altri vigili del fuoco. Le vittime accertate sono quasi 1000, circa 50.000 dispersi, ed è giunta anche la notizia del decesso di una quarta persona italo-venezuelana. Si tratta di Francesca Manina, 42 anni, originaria della provincia di Palermo. Al collasso il sistema sanitario, gli ospedali di Caracas non riescono a fare fronte all'afflusso continuo di feriti, il personale medico opera al limite delle proprie possibilità. La terra intanto continua a tremare, una nuova scossa di magnitudo 4.9 avvertita anche nella capitale è stata registrata nel nord del paese. Infine si è appreso che una 15enne e la sua cagnolina rimaste intrappolate per 50 ore al nono piano di un edificio parzialmente crollato sono state salvate questa mattina.
2: Siamo allo sport, la Formula 1 con le qualifiche in vista del Gran Premio d'Austria. Enzo Tamborra, a te.
4: Clamoroso finale con il colpo di scena di Verstappen a muro a pochi secondi dalla fine delle qualifiche, quando le Mercedes cercavano di fare il giro veloce, ma questo favorisce incredibilmente le Ferrari, perché abbiamo praticamente Leclerc e Hamilton primo e secondo tempo, anche se in questo momento c'è anche il tempo di Russell davanti a loro, quindi sarebbe pole position Russell, ma bisogna capire se Russell questo tempo lo ha fatto regolarmente, perché quando c'è un pilota a muro bisogna alzare il piede nella fase finale. Quindi Russell davanti a Leclerc, poi Hamilton e Antonelli, ripetiamo ancora una volta, Russell, Leclerc, Hamilton, Antonelli, ma il tempo di Russell evidentemente va analizzato, perché potrebbe essere stato ottenuto in un momento nel quale doveva alzare il piede dall'acceleratore. È tutto per il momento lì nello studio,
2: grazie. Viabilità
1: Via Radio.
5: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione di Bologna ci sono code per un camion in avaria. Il traffico defluisce su due corsie. Ci spostiamo sulla A9, la Enate Como-Chiasso, dove rileviamo code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera per l'attraversamento alla Dogana. Vi informiamo poi che questa sera, per lavori sulla A13 Bologna-Padova, dalle 22 alle 6 di domani chiuderà il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in entrambe le direzioni, mentre sulla A26 dei Trafori dalle 23 alle 6 chiuderà il tratto tra la diramazione Predosabettole e Masone verso Genova. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio e a più tardi.
2: Grazie, non c'è altro. A dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
7: Come? Vuol dire che sono io anche oggi. Buon

Sabato very normal people del mio cuore, 17.03, sabato caldissimo a Roma, a casa vostra com'è sarà altrettanto caldo, a meno che come la mia gattina non siate al fresco del condizionatore, stessa cosa che succede anche qua negli studi di RTL 102.5. Sono la Mario, le prossime due ore ce le passiamo insieme, ho come sempre dato una sbirciatina ma non troppo alla selezione musicale perché me la voglio vivere con voi, la magia della successione dei singoli, abbiamo un sacco di tormentoni estivi, pochi tormenti devo essere onesta, qualcosa che arriva dal passato e soprattutto mi è venuto in mente prima della storia che ho postato su Instagram, ho detto ma in realtà non so bene di che cosa parlare con voi perché ho delle idee diverse, confuse. Ecco, quella confusione è diventata disordine emotivo del mio cassetto. Voi direte, ma la Maria adesso dove vuole andare a parare? Allora, io le idee ce l'ho chiare, però facciamo così, intanto prendete nota del numero di WhatsApp 378 378 125 e tra pochissimo vi spiego tutto.

Una voce veramente incredibile questa di Sam Smith, Too Good at Goodbyes, adesso su RTL 102.5. È iniziato, per quanto mi riguarda, ma ci saranno, no, tanti fan di Sam Smith all'ascolto anche all'interno di Pop Around the Clock, il countdown, perché il 21 di agosto arriva il suo quinto album, Eyes. Sono molto curiosa, anche perché lui dice: c'è tanto romanticismo in questo mio nuovo lavoro, mi sono ritrovato a scrivere molti brani, soprattutto quando ero in compagnia di amici veramente importanti. Ci sono addirittura dei singoli che sono nati in meno di 24 ore, quindi manca veramente pochissimo, 27 giugno, 21 agosto, siamo lì e poi avremo modo e maniera di commentare il lavoro anche noi di Pop Around the Clock. Ma arriviamo alla questione del disordine emotivo. Cosa voglio dire? Voglio dire banalmente che, siccome adesso fa ufficialmente caldo, tanto tanto caldo, ho iniziato a rovistare in maniera quasi isterica all'interno di tutti i miei cassetti, perché dovete sapere che, siccome ho la casetta piccola, per me ogni cassetto racconta una storia e nasconde un tesoro. Mi sono accorta di essere molto disordinata anche dal punto di vista emotivo, nel senso che molto spesso nei miei cassetti ci sono tanti ricordi. Quindi vi chiedo: 378 378 1025, un oggetto, ma anche un paio di oggetti custoditi in un cassetto, che sono un bel ricordo, ma anche brutto, eh?

belle atmosfere dark in questo singolo Dark Horse di Katy Perry, anche lei fa parte della Big Family di Pop Around the Clock in diretta su RTL 105. Ancora una volta buon sabato da parte mia, sono la Mario, vi faccio ciao ciao con le manine se siete sul 36 del digitale terrestre dove c'è il buco della serratura, no, per spiarci in televisione, altrimenti ciao a tutti quelli puristi che ci seguono in radio e attraverso la app di RTL 102.5. Allora, 378 378 102.5, sono curiosa di scoprire se avete un cassetto dei ricordi e che cosa c'è di veramente speciale dentro questo cassetto, magari un ricordo legato al mare, alle vacanze, ma anche ad altre cose. A proposito di ricordi, potrebbe diventare un ricordo, non so se la vedete in TV questa borraccia di RTL 102.5, perché abbiamo aperto lo store online, quello ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Allora, io oggi mi sono presa la borraccia, però lì trovate le maglie, le felpe, gli zaini, i cappellini, di tutto di più. Basta andare su RTL 102.5 Play, c'è tutta la collezione, ve la studiate per bene, e se fate il vostro primo ordine entro il 31 luglio, beh, c'è anche un omaggio speciale, però chiaramente ho promesso

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Jerry Calà per Seat, prima...
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
7: Ma ha provato a togliergli il libro?
8: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con

0: stress. No, no, no. Baby, no stress. No, no. No stress, Marco Mengoni, uno dei miei prefe del cuore, 1727 RTL 102.5. Bravi, avete aperto i cassetti e mi state mandando dei vocali al 378 378 1025. Quindi apriamo le danze, grazie regia.
1: Sono Marco da Bergamo, bel yes. Ricordo una fantastica racchetta da ping pong della Iola, che è una marca che c'è ancora anche oggi, aveva una quarantina d'anni, io ero uno schiaffo a giocare a tennis e a ping pong che ci giocavo tutta
0: male. Però a ping pong, eri l'imperatore del ping pong, sentiamo ancora un'altra voce.
2: Ciao la Mario,
0: ciao.
2: Sono Roberta, io nel cassetto delle lenzuola e federe ho due federe che mi cucì mia nonna con degli angioletti tema natalizio, io non me ne separerò mai, ora ne ho 60, ero una bambina ma mi rimane nel cuore.
0: Grazie Roby, io nel cassetto, quello soprattutto che ho a Isernia, spesso ritrovo conchigliette e sassolini raccolti durante le vacanze con i miei genitori. Voi cosa avete invece?

0: Io sono del parere che ad una certa età bisognerebbe tirare i remi in barca e dedicarsi ad altro, e chiaramente sto parlando di Madonna, perché le sue ultime uscite on stage o red carpet legati alla moda onestamente mi hanno messo una tristezza addosso che fatico ad eliminare. Io sono veramente convinta di questo, cioè c'è un tempo per fare determinate cose, poi diventi un'icona stupenda, incredibile, transgenerazionale, però poi ad un certo punto devi avere un istante elettorale di dire: ma sai che c'è? Forse è arrivato il momento che io faccia altro, pur avendo addosso quel sacro fuoco della musica, del ballo, eccetera, eccetera. Magari iniziare a farlo per altri potrebbe essere un'idea. Mia opinione, se volete insomma creare un contraddittorio, che sono io per dirvi non farlo, anzi, mi fate un gran regalo. 378-378-1025, i vostri vocali qui a RTL 1025, sui ricordi, sentiamo al volo una voce.
1: Nel mio cassetto ricordi c'è dei souvenir e anche delle cartoline che mi spedivano in passato, ed era molto più bello riceverle così.
0: Beh sì, cioè, rispetto al messaggino WhatsApp, che molto spesso è anche di gruppo, sicuramente è una roba differente.

0: da Camila Cabello con Don't Go Yet. Rispondo subito, immediatamente, avrei dovuto fare altro, però ho buttato l'occhio su un messaggio al 378-378-1025 che recita: scusa Mario, chissà perché solo le artiste donne, quindi dovrebbero smettere gli artisti maschi, invece no, loro no? Allora, poi c'è un, insomma, va avanti. Allora, ragazzi, c'era Madonna e io ho parlato di Madonna, ma non è che ogni volta che dico una cosa devo andare a citare la controparte, perché sennò qualcuno si offende. Che palle, posso dirlo, che palle, lo ripeto pure. Comunque, se ci dovesse essere anche un artista maschio, quindi in questo caso che mi si palesa e mi dà noia, lo dirò tranquillamente. Adesso però un consiglio, perché se avete animali domestici, affidatevi all'esperienza di Mongio, la famiglia italiana del pet food, che dal 63 fa prodotti di altissima qualità per i nostri amici a quattro zampe. Mongio è anche attenta all'ambiente, per molti suoi prodotti infatti utilizza lattine e baschette interamente riciclabili, la maggior parte dell'energia utile ai processi produttivi è autoprodotta con pannelli fotovoltaici e i suoi rifiuti sono recuperati per oltre il 95%. Quindi questa è una ragione in più per scegliere Mongio, il pet food che parla chiaro. Avete capito, amici miei?
1: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione, perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona, ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
2: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
3: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.

0: perfetto sa di felicità.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno, fino a 1 di notte, vivi Gardaland.

0: Charlie Puth e Selena Gomez con We Don't Talk Anymore, ma invece noi qua su RTL 102.5 continuiamo a parlare, a raccontarci del cassetto dei ricordi. Sentiamo una voce.
1: Ciao la Mario.
0: Ciao. Sono
1: Antonella da Bari. Io nel mio cassetto del mio comò ho tutti i biglietti dei 10 concerti che ho visto di Vasco, con tutte le fasce e con tutti i braccialetti di Vasco. Sono una vasconiana.
0: Ma sei un mito, ancora una.
2: Nel mio cassetto da 21 anni c'è questa stella di cioccolata che ricorda la mia piccola cucciola Pippo che se n'è andata. Mario da Verona.
0: Mario, mi hai fatto stringere il cuore, ancora uno.
3: Ciao la Mario, sono Luigi da Vasto. Io nel cassetto dei ricordi ho le foto, tantissime foto che mi ricordano soprattutto la mia infanzia passata con i miei genitori che oggi purtroppo non ci sono più, e ho tante tante foto con amici estivi dove ci si divertiva veramente veramente veramente tanto.
0: Ma che bravo, io sono una codarda, le foto non riesco ad averle perché non ho mai il coraggio di guardarle. Vabbè, sono fatta così ragazzi.

0: Da quello che mi scrivete in tempo reale mentre guardate il video sul 36 del digitale terrestre, non sono l'unica ad avere l'ormonella per Justin Timberlake. What goes around comes around, adesso all'interno di Pop Around the Clock. Prima delle news però sentite la voce di questa amica.
1: Non so se ti ricordi di me, ma un po' di tempo fa io chiamai per vincere il viaggio, voi mi richiamaste e io non risposi perché avevo recuperato un gattino, poi
0: sì,
1: parlammo io e te, lo chiamai Mario. Perché
0: è
1: era
0: vero,
1: maschio, ti ricordi?
0: Sì,
1: ti
0: sì,
1: volevo
0: sì, sì,
1: informare che è stato adottato e ha trovato una bella famiglia. Ciao, grazie, ciao da Antonia.
0: No, tesoro, Antonia, grazie a te, grazie per avermi dato l'aggiornamento su Mario e spero che tutti i gatti che in questo momento hanno bisogno di una family la possano trovare al più presto. Grazie Antonia. E anche a Forno Canavese, in provincia di Torino, pochi secondi alle 18.

0: RTL 102.5 giornale orario.
1: Ben ritrovati da Giovanni Perria. C'è un sospettato per il triplice omicidio di ieri a Roma. È un bengalese di 43 anni di cui la polizia ha diffuso una fotografia. Avrebbe ucciso con una mannaia i tre componenti di una famiglia. La polizia, appunto, come detto, ha diffuso la sua foto e ci sarebbe stato anche un blitz su un treno a Bologna, un blitz collegato all'indagine. Ma ci racconta meglio Alessandra Giannoli.
2: Si segue la pista passionale per la strage della famiglia originaria del Bangladesh, padre, madre e bimba di 8 anni sterminata in casa a colpi di mannaia nella serata di ieri nel quartiere Casalotti a Roma, fuori pericolo l'altro figlio ventenne, corso in strada per chiedere aiuto, che ha avuto una colluttazione con il killer. La polizia ha diffuso la foto del sospettato, Hussein Shahdat, un connazionale 43enne delle vittime che frequentava l'abitazione teatro della tragedia. In base alle prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe cercato di molestare la donna, cosa già accaduta in passato, e dopo l'ennesimo rifiuto l'avrebbe ammazzata insieme con la figlia. Solo in un secondo momento, al rientro in casa del marito Kamal Uddin, 39 anni, e del figlio di quest'ultimo, come detto sopravvissuto alla strage, si sarebbe consumato il terzo delitto. E poi vi è una notizia di poco fa: in base a quanto scrive il Corriere della Sera, vi è stato un blitz sul Frecciarossa alla stazione di Bologna. Alcuni militari sono saliti sul treno e un passeggero, che non ha opposto resistenza, è stato portato via.
1: E ora la grande ondata di caldo che sta interessando l'Italia e l'Europa. Oggi e domani allerta massima in 18 città. Bolzano è stata registrata la notte di giugno più calda dal 1956. Ad Aosta le temperature hanno toccato i 37 gradi, mentre a Milano è stata rinviata alle 17 la partenza del Pride. La stessa manifestazione è stata invece annullata a Parigi e Lione proprio a causa del caldo. Messaggio oggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 46esimo anniversario della strage di Ustica, in cui morirono 81 persone a bordo del DC9 precipitato nel Mar Tirreno. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile, ricomporre quanto avvenne rimane un dovere irrinunciabile, ha scritto il Capo dello Stato. Siamo alla Formula 1, pole position di Russell su Mercedes alle qualifiche in vista del Gran Premio d'Austria, subito dietro le Ferrari di Leclerc, terza l'altra rossa di Hamilton, quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli sull'altra Mercedes. Ora viabilità.
0: Via Radio.
3: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino. Sempre per traffico sulla 1 Milano-Napoli, coda tra Sasso Marconi Nord e il raccordo per Casalecchio in direzione Bologna, e coda in barriera Milano Sud verso Milano. Ancora per traffico sul raccordo di Casalecchio, code tra il bivio per la 1 e Bologna-Casalecchio verso la 14 Bologna-Taranto, e in uscita Bologna-Casalecchio da entrambe le provenienze. Ricordiamo la chiusura notturna per lavori di ammodernamento sulla 26 dei Trafori da stasera alle 23 fino alle 6 di domani, tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: A dopo.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Provolone Valpadana DOP.
5: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
6: Riparte con Papa Round the Clock. Buonasera, buon sabato, 18.04. Sono la Mario e voi siete portatori sani di ricordi condivisi al 378-378-1025. I ricordi che abbiamo nel cassetto. Leggo al volo.

Nel cassetto ho ancora un sogno espresso 50 anni fa. Come si dice, finché c'è vita c'è speranza. Nel cassetto ho trovato delle foto scattate nel 2006 quando l'Italia vinse il mondiale. Nel cassetto c'è un vecchio gettone fotografico. Gettone telefonico e poi tanti altri messaggi li leggo dopo.

0: L'avrà scoperto dal DNA di Brock, che lei non è mica lei, a differenza poi di quello che succede a Gabri Ponte e Jovanotti, che invece sul DNA sono d'accordo, si sono incrociati per bene. Va bene, li abbiamo ritrovati tutti e tre adesso su RTL 102.5, 18 e 11, 378-378-1025. Cosa c'è nel cassetto dei ricordi? Intanto parto con una voce, grazie regia.
1: Ciao, sono Katy da Ferrara.
0: Ciao.
1: Io nel cassetto ho tante foto, che però non guardo perché mi mettono una nostalgia infinita. Quindi le tengo là.
0: Tu sei come me, allora vedi che non sono da sola. Un amico mi scrive: nel mio cassetto c'è sempre il ricordo delle persone che sono venute a mancare. Manchi tanto papà. A chi lo dici? Sentiamo un'altra voce.
2: Io nel mio cassetto dei ricordi ho un telefono bianco di modernariato che si chiama Grillo, con il quale ho fatto delle interminabili telefonate segrete alle amiche dai 13 ai 16 anni, con mio fratello che spiava, ascoltava le telefonate da dietro la porta.
0: Il fratello rompino, ne leggo un altro. Io conservo le cartoline che il mio papà da militare inviava a mia madre con il francobollo staccato, perché sotto c'era una frase d'amore. Questa cosa è molto bella. Comunque, questo concetto delle cartoline adesso mi sta aprendo una storia che magari, allora, facciamo così: finiamo di sentire tutti i messaggi vocali, vi finisco di leggere e poi ci buttiamo dentro con le cartoline, poi vi spiego. C'è la Rodrigo nel frattempo.

sarebbe una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa, oggi mi sento così

anche io la sento di solito. Quando ho troppa aria condizionata dietro il collo mi parte la cervicale. Però mi sa che sono vertigini diverse rispetto a quelle di Elodea adesso su RTL 102.5. Sentiamo una

0: voce, grazie regia.
1: Ciao, sono Anna da Milano. Ciao. Cosa conservo? Io conservo una cosa molto particolare. Praticamente quando ero bambina io avevo i capelli molto lunghi, ricci, e mia mamma tutte le mattine me li pettinava facendomi dei boccoli che mi cadevano sulle spalle. Poi per necessità ho dovuto tagliarli, mia mamma mi fece una coda e me li fece tagliare corti, con un trauma che ho portato avanti per tanti anni. Però conservo questi boccoli in una scatoletta e di tanto in tanto me li vado a vedere.
0: No, vabbè, che carina questa cosa. Mi fa venire in mente che invece da ragazzina, durante una vacanza, mia madre mi mollò a casa di mia nonna, vinchiatura. Avevo i capelli lunghissimi, quando mi venne a riprendere 10 giorni dopo avevo i capelli cortissimi perché io non me li facevo pettinare, e mia nonna decise, bene, spazientita al massimo, di recidere il problema e quindi di risolverlo in questo modo. Vi lascio immaginare poi il trauma di tutti. Comunque, non è un trauma, anzi, Francesca Michielin torna nei teatri di tutta Italia con un nuovo live intenso e raffinato da novembre. Comprate quindi il biglietto su vivoconcerti.com. Secondo me vale davvero la pena.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
10: Ma ha provato a togliergli il libro?
11: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.

Dai, lo so, fa tanto aperitivo in spiaggia questa One Kiss che vede Calvin Harris e Dua Lipa insieme adesso su RTL 102.5. Prima abbiamo sentito un nuovo singolo di J-Ax, EPIO, però anche no, magari avete anche visto il video sul canale 36 del Digitale Terrestre, perché ve lo ricordo, RTL è Radiovisione. Allora, sentite il passaggio mentale che ho fatto, ho visto i ragazzini vestiti da cowboy che se la stavano godendo, ho ripensato a quando io da ragazzina giocavo in cortile a indiani e cowboy, un po' come guardie e ladri, e mi è tornata in mente

la storia, non so se ve l'ho raccontata io, comunque se l'avete sentita, di quell'assistente sociale che in Iowa è stata licenziata perché denunciata dai genitori dei ragazzini che doveva gestire, perché li ha fatti giocare a indiani e cowboy, e questa cosa è stata ritenuta politicamente scorretta, per cui dalla sera alla mattina questa povera donna si è ritrovata senza lavoro. Ecco, io penso, qua clicco su condividi facendomi so già che mi farò un sacco di nemici, che però la cultura woke faccia più danni di quanti non ne abbia fatto l'epidemia nel Medioevo, ecco, perché ci sono delle cose che veramente, cioè andare a cercare il marcio dove poi nella realtà non esiste.

così. Una vocina che passa inosservata, quella di Unstation, Not That Kind. RTL 102.5, Pop Around the Clock, la Mario, Very Normal People del mio cuore, sempre, sempre, sempre molto generosi nel condividere con me i vostri pensieri, le vostre avventure, le vostre disavventure, anche qualcosa di molto privato, come nel caso di questo messaggio che è arrivato al 378-378-1025, molto breve, però io dietro ci leggo un mondo. Nel mio cassetto c'è tutto quello che non ho fatto, vivere, cioè condividere poi con quella che potrebbe essere un'estranea davanti al microfono. Una consapevolezza di questo tipo mi fa dire ancora una volta la frase con cui poi io di solito vi saluto: il privilegio del vostro tempo per me è veramente un regalo. Allora, ancora un amico mi scrive, vedi che ci giriamo intorno al concetto ma forse lo dovremmo approfondire. Io odio le foto, questo è il messaggio di Marco, niente, non mi piacciono, mi mettono malinconia, odio quelli che poi con questi maledetti cellulari vogliono sempre fotografarti e neanche te lo chiedono. Effettivamente hai detto una cosa giusta, ce ne sono un sacco, poi ti ritrovi in delle foto e non sai manco perché, hai ragione.

0: prima.
1: Ecco, però è una bella domanda questa, perché non ve l'ho fatta, di solito ve la faccio il venerdì, ma poi il sabato no, mi dimentico, come se sabato e domenica non esistesse la possibilità di fare qualcosa. Dice Noemi, tu cosa fai questa sera? Quindi potremmo così dedicare gli ultimi minuti di Pop Around the Clock, anzi io mi dedico a farmi i fatti vostri. Che fate stasera? Come vi siete organizzati? Come butta la serata? Io cena romantica con la mia gattina, aria condizionata a palla, adesso ho iniziato a fare quelli no, ma distruggi l'ambiente eccetera eccetera, ragazzi fa caldo, la gattina c'ha caldo, io c'ho caldo, sono in menopausa, quindi aria condizionata a palla, cenetta romantica con la gattina, mentre la mamma gatta si guarderà una serie horror probabilmente, perché quando papà gatto non c'è io mi guardo gli horror. Detto questo, vi ringrazio ancora una volta, non ho fatto in tempo ad ascoltare tutte le voci, non ho fatto in tempo a leggervi, però siete stati veramente stupendi nella condivisione del cassetto dei ricordi, mi avete proprio, guardatemi, siete sul 36, avete preso il mio cuore e lo avete così stritolato come uno strofinaccio, e grazie, quindi grazie. Adesso voglio sapere invece cosa combinate. 378 378 1025.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Questa sera c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Targen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau Tufau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo questa sera a Gardaland Resort.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani, dalle 15, Gran Premio in Austria. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Certo, sì, ve lo dico, parte chiusa. Parentesi, invece fatemi sentire una voce sui progetti per questo sabato sera. Grazie regia.
1: Io cosa faccio questa sera? Pizza, yes, in battigia, in costume, in riva al mare. Antonio da Palermo.
0: Antonio, qui c'è patamollo mentre mangi la margherita, bello. 378 378 125, mi avete anche scritto. Allora, la nostra serata l'abbiamo già fatta in discoteca, perché da noi in Gold Coast in Australia sono già le 3 di notte e vi ascoltiamo. Sara, grazie, grazie per tirare tardi e rimanere con noi di RTL 102.5. Marilina, io stasera pizza e poi Gardaland Sam Festival su RTL 102.5. Giovanni, bravo, bravo, bravo, abbiamo zoccolo duro che segue tutti i live di RTL. Qualcun altro invece ha scelto di andare a San Siro, alle 8 inizia il concerto di Gabri Ponte, Massimo da Bergamo. Poi ancora un sacco di pizze comunque. Io invece l'ho mangiata ieri sera, sono andata in controtendenza, come fanno quelli che partono un giorno prima o dopo per non trovare il traffico. C'è Elisa, amore.

0: Io cosa faccio questa sera? Porto mia moglie al concerto di Eros Ramazzotti Quattolino, regalo di compleanno dell'anno scorso per i suoi 50 anni. E buon concerto a tutti. Alessandro da Rivoli, Torino.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Stronzo, mi hai fregato la ragazza. Ehi stronzo, mi hai rubato l'idea. Ma lo sapete che per queste due frasi il brano che stiamo per ascoltare subì una censura che arrivò come una mannaia sulla testa di Vasco Rossi. Questo è uno dei singoli che io in assoluto adoro di più, pur non essendo la sua fan numero uno. Devo dire che ci sono alcuni brani che per me rimangono veramente iconici, e questo, che ovviamente nasce da un momento

0: Di vita vissuta, io l'ho sempre trovato geniale, come solo Vasco Rossi alcune volte riesce ad essere, per molti di voi lo è sempre, per me alcune volte. Colpa d'Alfredo, Vasco Rossi.
1: Occasione buona stasera, è andata a casa con il negro la troia, mi sono distratto un attimo, colpa di Alfredo. E con i suoi discorsi seri inopportuni mi fa sciupare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido.

0: Nella mia adolescenza a casa mia era sempre colpa di Mariolina, per fortuna con Vasco Rossi è diventata colpa d'Alfredo pure. L'abbiamo ritrovata adesso in chiusura su RTL 125, in chiusura mia di Pop Around the Clock, perché ovviamente la nostra programmazione va avanti. Prima dei saluti però ancora un paio di voci, grazie.
1: Ciao RTL, ciao. Cosa faccio io stasera?
0: Yes,
1: intanto
0: sir.
1: Adesso vado a mungere le mie pecorelle.
0: Amore. Nere,
1: e poi stasera ho un invito da parte di mia cognata di un 50° compleanno.
0: E poi?
2: Stamattina giro in bici di 100 km e stasera la pizza con ex colleghi.
0: Beh, il carbo dopo la pedalata ci sta. Ritorno domani alle 17. Grazie per il privilegio del vostro tempo. Baci dalla Mario. Ciao. E anche a Sora, in provincia di Frosinone, le 19:04.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo subito dalle indagini sul triplice omicidio di ieri a Roma. Gli investigatori sono sulle tracce del 43enne che ha ucciso padre.

0: madre e figlio di una stessa famiglia originaria del Bangladesh come il presunto killer, peraltro. C'è anche una sua fotografia. E allora andiamo da Alessandra Giannoli, a te.
1: Polizia, come dicevi, ha diffuso una foto di Hossein Shadat, di origine bengalese, privo di permesso di soggiorno, presunto autore della strage della famiglia originaria del Bangladesh, padre, madre, bimba di 8 anni, sterminata in casa a colpi di mannaia nella serata di ieri nel quartiere Casalotti a Roma. Il 43enne è ancora attivamente ricercato. L'uomo fermato nel pomeriggio a Bologna su un Frecciarossa dopo alcune segnalazioni non era in realtà il sospettato. La strage sarebbe stata compiuta in 2 fasi: il presunto omicida, che frequentava l'abitazione delle vittime, dopo essersi presentato nell'appartamento per molestare la donna, cosa che avrebbe fatto anche in passato venendo sempre respinto, l'avrebbe ammazzata insieme con la figlia. Solo successivamente al rientro del marito della 38enne sarebbe stato ucciso Kamaluddin, il consorte, e aggredito il figlio 20enne di quest'ultimo, corso in strada per chiedere aiuto. Il giovane è ricoverato ora al Policlinico Gemelli, ha ferite e traumi diffusi in varie parti del corpo, ma non è in pericolo di vita.
0: Grazie. Ora in Venezuela, dove si continua a scavare alla ricerca di superstiti del terremoto che ha devastato il paese, che ora è nel caos, dove è anche arrivata la prima squadra italiana di soccorritori. Ci sono anche dei piccoli miracoli. Sentiamo su questo Massimiliano Mantiloni.
2: Secondo le stime delle Nazioni Unite sono 7 milioni le persone che potrebbero essere state colpite dai 2 terremoti in Venezuela, causando quasi 1000 vittime e decine di migliaia di dispersi. È morta Francesca Mannina, la seconda siciliana che risultava dispersa, la 56enne, era originaria del Palermitano e tra le 4 vittime italiane accertate. Secondo il ministro dell'Interno Tajani sono 40 gli italo-venezuelani dispersi. Centinaia di feriti sono giunti dallo stato di La Guaira a Caracas, dove è caos negli ospedali. Il personale medico opera al limite delle proprie possibilità, molti cittadini donano acqua, cibo e presidi sanitari per sopperire alle gravi carenze. Si registrano code davanti agli obitori, 1600 i soccorritori arrivati dall'estero. Dalle macerie arrivano anche storie di speranza. Dopo 32 ore è stato tratto in salvo un neonato di appena 18 giorni e dopo 50 ore sono state estratte vive una 15enne e la sua cagnolina.
0: Ora il caldo che sta facendo boccheggiare l'Italia e il resto d'Europa. Sergio Gadda.
3: L'ondata di caldo torrido dura ormai da 11 giorni in Italia, secondo i dati del CNR. Oggi in Sardegna registrati picchi fino a 41 gradi, in Trentino massimi a 39 gradi, così come in Piemonte e Valle d'Aosta, e domani sarà una giornata da bollino rosso per 18 città. Non va meglio in Europa, ci sono paesi dove le temperature sono da record, come in Danimarca. Il termometro ha registrato punte di 37 gradi. Parigi e Lione hanno annullato la sfilata del Pride, mentre a Milano si sfila anche con 40 gradi. Secondo una stima dell'Economist, il picco di caldo estremo registrato in Europa dal 24 al 26 giugno potrebbe provocare fino a 12.000 morti. E il caldo colpisce non solo la salute, più 10-15% di accessi nei pronto soccorso delle grandi città, ma anche il portafogli. Secondo Assoutenti, il conto può arrivare fino a 600 euro al mese a famiglia.
0: Lo sport con i motori, Enzo Tamborra.
4: In apertura la Formula 1, pole position non del tutto limpida, quella conquistata da George Russell a Zeltweg. Il pilota britannico ha timbrato il miglior tempo beffando le 2 Ferrari di Leclerc e Hamilton, mentre Verstappen era finito a muro. I commissari di gara hanno però confermato che l'inglese della Mercedes ha rallentato sotto bandiera gialla. Quarto tempo per l'altra Mercedes di Kimi Antonelli, quinto tempo per Max Verstappen su Red Bull. Domani alle 15 la gara. Nella MotoGP Sprint Race di Assen in Olanda, Raul Fernandez su Aprilia Trekhaus, secondo alle sue spalle il compagno di scuderia Augura, terzo di Gian Antonio davanti a Bezzecchi e Jorge Martin. Domani alle 14 la gara lunga.
0: E ora lo speciale mondiali.
5: Speciale mondiale.
0: Subito il programma per le partite delle prossime ore. Nicolo Pompei, a te.
6: L'ultima giornata dedicata ai gironi sta per iniziare, da domani poi si inizia a fare sul serio con la fase di eliminazione diretta. Il programma parte alle 23 con le sfide del gruppo L. L'Inghilterra vuole consolidare il primo posto, affronta il Panama già eliminato, la Croazia serve un punto per garantirsi i 16esimi, ma il Ghana già qualificato vuole vincere per provare a rubare il primato agli inglesi. Nel gruppo K all'1:30 di notte il Portogallo di CR7 e la Colombia di Luis Diaz si affrontano per il primo posto, ma entrambe sono già qualificate. L'Uzbekistan di Cannavaro al 99% è fuori, giocherà contro il Congo che vincendo passerebbe tra le migliori terze. Si chiude poi alle 4 con il gruppo J, per Giordania e Argentina è già tutto scritto, gli asiatici sono eliminati, l'albiceleste e prima Messi partirà dalla panchina. Algeria e Austria si giocano tutto, ma un pareggio accontenterebbe entrambe.
0: E ora con Paolo Pacchioni, primi accoppiamenti, possibili incroci tra big, sentiamo.
7: La Cenerentola

0: contro la regina. Nei sedicesimi Capo Verde affronterà l'Argentina. Promette spettacolo la sfida tra Olanda e Marocco. Il Brasile dovrà fare attenzione al Giappone. Alla Francia toccherà la Svezia. La Germania se la vedrà con il Paraguay. C'è poi la Bosnia sulla strada degli Stati Uniti. Per gli altri accoppiamenti si dovrà attendere l'alba di domani, quando sarà terminata la fase a gironi. Intanto lo sguardo va già a possibili incroci agli ottavi. Su tutto spicca una probabile Francia-Germania. Dallo stesso lato del tabellone c'è anche la Spagna. Sull'altro fronte invece Brasile e Argentina, che potrebbero incontrarsi in semifinale.
1: E ora meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Buonasera da Vanessa Minotti, ci attende una giornata

0: occidentali del Piemonte. Temperature massime ancora molto elevate, con valori fino ai 40 gradi tra Emilia Romagna e Toscana. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
2: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 27 Venezia-Belluno, tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud, in entrambe le direzioni, tratto chiuso per veicolo in fiamme in galleria. In direzione Venezia il traffico è bloccato con un chilometro di coda e coda anche verso Belluno. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Sulla 1 Milano-Napoli, coda per incidente tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze. Infine, sul raccordo di Casalecchio, coda per traffico intenso tra il bivio per la 1 e Bologna-Casalecchio verso la 14 Bologna-Taranto. Buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Eccoci qui, eccoci qui, buonasera! Ma che bello iniziare con l'applauso! Buonasera, grazie mille regia! 19:08 minuti di questo sabato sera, sabato 27 giugno 2006, rigorosamente in diretta, come sempre, insomma, e come da millenni ormai su RTL 102.5, Giorgio Azzurina insieme a voi per questa nuova puntata di Shaker fino alle 21. Insomma, le coordinate sono queste. Saremo insieme, ascolteremo buona musica come nostra abitudine, ma soprattutto chiacchiereremo di un argomento che così questa sera mi è venuto spontaneo, ragazzi. Io non so se attecchisce, perché ci sta che invece non me ne freghi niente, però in realtà a me questa domanda mi frulla nella testa. Ci sono delle cose di casa vostra di cui non sapete assolutamente nulla, o anche se ve le rispiegano non le capite, per dire la domotica, per dire l'allarme, come funziona? 378 378 1025, scatenatevi, benvenuti a Shaker.

Nostalgia, lui è Blanco, riascoltato qui su RTL 102.5. 19:15 minuti, abbiamo appena iniziato questa prima puntata di questa settimana di Shaker, sabato sera. Stiamo chiacchierando insieme a voi di queste cose di casa, di cui non sapete assolutamente nulla o che non capite, perché effettivamente succede, ragazzi, succede un po' a tutti, ve lo assicuro, succede anche a me. E infatti un'amica mi scrive esattamente quello che io stavo pensando. Io ho un pessimo rapporto con il bicchierino che si mette sotto la caldaia con i sali contro il calcare. E mi chiede: perché a me non funziona? Ti assicuro che non funziona neanche a me. Cioè, nel senso, io lo carico ogni volta, lo svito, esce acqua da tutte le parti, faccio un gran paciugo, però alla fine i sali rimangono là. Cioè, dovrebbero consumarsi, no? I più esperti mi dicono, devono consumarsi. Eppure no. Quindi ci sono queste cose che anche a voi un po' non tornano, un po' ve le spiegano ma ve le dimenticate e che non riuscite a capire della vostra casa, che è una cosa paradossale, ma succede, ragazzi, assolutamente. Oppure l'allarme. Questo sconosciuto, come si fa a disattivare l'allarme? 378-378-105 per i vostri messaggi vocali. Naturalmente, soprattutto vocali, perché? Perché vogliamo sapere da voi, dalla vostra voce, veramente qual è la vostra esperienza. E continuiamo con la musica. Harry Styles.

0: Ratata, lui è Mahmood, riascoltato qui su Retele 105. 19:22 minuti, allora adesso un consiglio: se il vostro gatto a volte non mangia, potete provare con Monge Natural oppure con Monge Supreme. Ricette esclusive con tonno cotto al vapore e arricchite con i superfood. Disponibili in 25 diverse varietà e ci sono anche i Monge Fruits ancora più sfiziosi. Tutte le ricette Monge Natural sono senza coloranti e conservanti artificiali aggiunti e no cruelty test. Le trovate naturalmente solo nei migliori negozi specializzati e io naturalmente ne so qualcosa per quanto riguarda la bionda. Torniamo tra pochissimo, state insieme a noi. A tra poco.
1: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.

0: 8 sa di felicità.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito. La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: Malone, Enough is Enough, 19:31 minuti, allora manca pochissimo, a che cosa mi dite? Ha un concerto pazzesco, quello di Gabry Ponte al Stadio San Siro di Milano, e quindi naturalmente ci siamo anche noi lì al concerto, anzi c'è il nostro Simone Parmieri, ciao Simone!
1: Ciao ragazzi, finalmente ci siamo arrivati a San Siro per Gabry Ponte, San Siro Dance, per la seconda volta, perché lo sappiamo, ci siamo lasciati così esattamente un anno fa, era il 28 giugno 2025 e per la prima volta Gabry Ponte saliva e calcava il palco di San Siro e quest'anno lo rifacciamo, ci è piaciuto così tanto e allora San Siro, Gabry Ponte, powered by RTL 102.5, lo show inizia dalle 20, ci hanno fornito un braccialetto e probabilmente, oltre al ventaglio, perché questi 40.000 gradi ci serve, il braccialetto anche ci servirà perché balliamo, danziamo e poi ci saranno anche delle coreografie meravigliose. E in più, oltre al Brotherhood qua dietro di me, siamo pronti e vi ricordiamo che dalle 20 tanti ospiti su questo palco insieme a Gabry Ponte. È uscito anche un nuovo singolo di Gabry Ponte venerdì, si chiama e si intitola DNA insieme a Jovanotti. Abbiamo visto un video Instagram insieme a Giova che proprio questa mattina era qui a San Siro. Ci sarà? Questo noi non lo sappiamo, non lo possiamo dire, ma crediamo e speriamo proprio di sì. A tra poco, ciao raga!
0: Grazie Simone, e noi naturalmente continuiamo anche con la musica, tra pochissimo altre indiscrezioni, sempre da lì, tanti di voi ci state mandando delle foto dall'interno delle Stadio San Siro, continuate a farlo, 378 378 1025, continuiamo con la musica, arriva New Hit.

What Love Got to Do with It, canta Tina Turner. Che cosa c'entra l'amore con questo? L'amore c'entra sempre, in realtà. E a proposito di questo, avete sentito? Finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Attenzione, io ho preso, tada, la felpa. Vedi? Ma che bella. Nel nostro nuovo store naturalmente trovate maglie, felpe, zaini, cappelli, tantissimi accessori. Su RTL 105 Play c'è poi tutta la collezione e quindi attenzione, perché entro il 31 luglio con il primo ordine riceverai un omaggio speciale. Allora, con questo caldo la felpa, però con l'aria condizionata vi assicuro che serve, serve sempre. E adesso continuiamo naturalmente, io mi allaccio la felpa e partiamo con Elettra, Lamborghini, Bam Bam, Bambina.

0: Bam bam, bambina.
1: Eccola qua, bam bam bambina, Elettra Lamborghini su RTL 105. Allora, mi sono arricciata con il cavo, ma ci sono perché? Perché tra l'altro ci colleghiamo di nuovo con il nostro Simone Palmieri, che è allo Stadio San Siro per noi, per Gabri Ponte. Gabri!
2: Ciao ragazzi, ci siamo, e allora ve lo possiamo dire, manca davvero pochissimo, mezz'ora, e Gabri Ponte sarà su questo palco. Noi ci siamo, San Siro Dance Powered by RTL 102.5, lo ripetiamo, dalle ore 20 inizia lo show, saranno quasi 3 ore di musica con le canzoni più belle, ci sarà una scaletta pienissima che non vi possiamo spoilerare, ci saranno degli ospiti che non vi possiamo spoilerare, vi abbiamo già detto che al 99,9%. Però ci sarà Jovanotti, visto che proprio venerdì è uscito il nuovo singolo di Gabri Ponte insieme a Jova, che si intitola DNA, e anche delle coreografie bellissime, perché siamo muniti di un braccialetto per saltare, cantare e ballare anche tutti insieme. L'anno scorso noi con RTL 102.5 c'eravamo, e ci siamo anche quest'anno, San Siro, 2 volte per 2 anni di fila, completamente sold out, 60.000 persone. Dalle ore 20 Gabri Ponte, San Siro Dance.
1: Yeah! Grazie, ciao Simone, grazie mille. Naturalmente che invidia che siete lì a ballare. Fa caldo, ma ballerei un sacco anche io. Balliamo qua noi con Medusa, Piece of Your Heart.

0: 19:49 minuti, c'è Saif con buona domenica, anche se è sabato sera, sabato 27 giugno, Giorgia Surina insieme a voi. Stiamo parlando delle cose di casa di cui non capite assolutamente nulla. Ci sta, ragazzi, ci sta. Per esempio, sentiamo.
1: Io nemmeno il telecomando della TV so usare e chiamo i miei figli, quindi sono preso proprio male.
0: Succede, succede. Ci sono altri messaggi, tra poco ve li faccio sentire e altri ve ne devo leggere. Ce ne sono alcuni un po' lunghetti per cui hanno bisogno del loro tempo. Ma ognuno di noi, insomma, ha del rapporto particolare, soprattutto con la tecnologia, ma anche con cose semplici, ragazzi, con la lavatrice. No, ci sono delle lavatrici che sono incomprensibili. Oh no, oh no.

E allora sì, allora ci ho visto bene, insomma, ci sono delle cose di casa di cui non riusciamo a capire il funzionamento, semplicemente. Per esempio il decoder, come passare dal digitale terrestre al satellitare, le varie funzioni, no, dei telecomandi, ce l'ha detto già una nostra spettatrice, insomma, una nostra radioascoltatrice, per cui ci sono tante cose, no, di cui ci sfugge un po' il funzionamento. Per esempio, Simo ci scrive: io non riesco a capire come funziona l'impianto di allarme. Me l'hanno spiegato mille volte, ma proprio non mi entra in testa il meccanismo. Così pago ogni mese da più di 2 anni il contratto, ma non ho mai inserito l'allarme. Posso dire la stessa cosa? Io uguale. L'allarme è lì, è bellissimo. Peraltro funzionerà anche benissimo se dovesse essere acceso. Peccato che non so accenderlo, non saprei neanche spegnerlo. E soprattutto mi mette ansia il fatto che possa saltare da un momento all'altro. Voi capite come siamo messi. In ogni caso, tutto bene. 378 378 125. Ancora per i vostri messaggi. Naturalmente cose di casa di cui non capite niente.

0: 19:59, mancano veramente pochi secondi prima del giro di boa per la seconda ora di Shaker. Naturalmente noi torniamo qui, vi lascio al giornale orario con le ultime notizie con Sergio Gadda e naturalmente vi aspettiamo qui su RTL 102.5. A tra poco. E anche a Pellizzano, in provincia di Trento, sono le 20 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Una notizia arrivata poco fa in redazione che riguarda il marito della ministra Roccella. Cerchiamo di capire di cosa si tratta in diretta con Sergio Gadda.
3: Sì, buonasera. Al momento sono poche le informazioni che si hanno. Da quanto si è appreso, Luigi Cavallari si trovava in barca sul lago di Vico, in località Florio, in provincia di Viterbo, assieme alla moglie, la ministra per la famiglia Eugenia Roccella, quando è finito in acqua e non è più riemerso. Al momento non è ancora chiaro se l'uomo si

0: si è attuffato per fare il bagno o se sia caduto in acqua. Le ricerche sono al momento in corso. Sul posto in questi minuti stanno operando i nuclei dei sommozzatori, dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Per ora è tutto.
1: Grazie, vi aggiorneremo più tardi ovviamente su questa notizia, ma un'altra notizia di pochi minuti fa riguarda una donna che è stata trovata morta in una casa isolata nei boschi di Ceriana in provincia di Imperia. Secondo le prime informazioni, la donna di origini straniere sarebbe stata strangolata dal compagno, che è già stato fermato e che in questo momento è sotto interrogatorio nella caserma dei carabinieri. Il femminicidio risalirebbe alla serata di ieri. Cambiamo argomento, si sono chiusi oggi in Vaticano i lavori del secondo concistoro straordinario, ovvero assemblea solenne in cui i cardinali della Chiesa Cattolica si riuniscono sotto la presidenza del Papa. Proprio Leone XIV ha parlato poco fa, ascoltiamolo.
2: Questo è il nostro modo di pensare, di vivere le relazioni, di esercitare il potere, di usare l'economia, la tecnologia e perfino la religione. Se questa è la radice della crisi, la risposta a domande di ricostruire una cultura della cooperazione e del dialogo, capace di dare nuova forza anche al multilateralismo, perché i popoli imparino nuovamente a cercare insieme il bene comune dell'intera famiglia umana. In questo cammino il contributo dei fedeli laici impegnati nella vita pubblica è essenziale. Hanno bisogno della vicinanza e del sostegno della comunità ecclesiale per vivere la carità politica che avete ricordato.
1: Chiudiamo con il calcio, i mondiali. Oggi si chiude la fase a gironi, si parte alle 23 con Panama, Inghilterra e Croazia, Ghana all'1:30 di questa notte, Colombia, Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan alle 4, poi Algeria, Austria e Giordania, Argentina. È tutto con le principali notizie, prima il meteo e poi il traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Buonasera da Vanessa Minotti, giornata di domenica assolata con dei temporali di calore tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e a tratti in serata, anche su Ovest Piemonte, ma il dato importante saranno le temperature, perché il caldo sarà davvero intenso con valori che si avvicineranno anche ai 40 gradi su alcune zone del centro-nord. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud in direzione Venezia, tratto chiuso e un chilometro di coda per veicolo in fiamme in galleria. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per incidente segnaliamo traffico bloccato e 2 km di coda tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze. L'incidente vede coinvolta un'auto ribaltata. Infine raccomandiamo di viaggiare con prudenza e allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
7: Ciao Missurina, ti voglio bene.
8: Ma ciao, vi voglio bene anche io. 25 minuti in questo momento di questo sabato 27 giugno, seconda ora di Shaker, quindi siamo insieme ancora una retta e vi state scaldando, perché al 378-378-105 stanno arrivando un sacco di messaggi riguardo alle cose di casa di cui non sapete assolutamente nulla o che non riuscite semplicemente a far funzionare, e quindi chiamate figli, marito, zii, conoscenti, vicini di casa. Succede, continuate a mandarci vocali, 378-378-105.

0: Imagine Dragons, Demons, su RTL 105.20, 11 minuti. Allora, in questa seconda era di Shaker stiamo ancora parlando di cose di casa di cui non capite assolutamente nulla. Ragazzi, è normale, eh? Non vi preoccupate, non sentiatevi stupidi, perché succede a tutti. Per esempio, sentiamo un messaggio.
1: Ciao, sono Fabrizio da Teramo. E niente, dentro casa io non so proprio far funzionare la lavatrice. Cioè, è proprio per me un rifiuto, Casomai dovessi lavarmi un fazzoletto, non accendo la lavatrice, me la lavo lì sul lavandino, perché proprio rifiuto la lavatrice.
0: Io ti adoro, io ti giuro, io verrei a casa tua solo a farti vedere più o meno come far funzionare sta benedetta lavatrice, perché io lo so che è colpa di lei, della lavatrice, non tua. Comunque, un altro amico ci scrive: io sono 13 inverni che sballo il termostato del riscaldamento e poi mi tocca anche pagare il tecnico per riassestarlo. Perché lo smonti? Lascialo lì, non funziona, pazienza, farà arredamento. E ciao.

0: Eccolo il fischio più veloce del West. Lei è LP, Girls Go Wild, riascoltata qui su RTL 102.5, 20:19. Allora, altre cose di casa di cui non capite assolutamente nulla. Sentiamo un altro vocale.
1: Ciao RTL, sono Luisa da Vicenza. Allora, per me l'oggetto quello più misterioso che ho in casa, e sicuramente per tantissime altre donne, è la caldaia. Io ho paura addirittura a guardarla. Per me la caldaia è proprio un gigantesco punto di domanda.
0: Ma per me è un gigantesco mostro. Sai che io a volte temo veramente che mi esploda in faccia. Comunque siamo d'accordissimo. Continuate a scrivere, eh? Lasci messaggi vocali.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro.

0: a persona con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
2: Francesca Michelin torna dal vivo da novembre con un nuovo tour nei principali teatri italiani. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande fino a 1 di notte con Gardaland Summer Festival.

Williams è sempre perfetto, soprattutto di sabato sera, riascoltarla insomma ci mette questa allegria contagiosa, insomma tipica del suo sorriso quasi da Joker, non so se la vedete anche voi un po' così. 20 e 28 minuti appunto di Shaker, seconda ora, stiamo raccontando insieme a, insomma, ai nostri ascoltatori quali sono le cose che di casa non capite proprio. Vi leggo un messaggio bellissimo. Ciao Giorgia, io vivo da solo e riesco a fare di tutto: cucinare, pulire casa, fare il bucato e tanto tanto altro. L'unica cosa che non so fare è stirare. Chissà quanti capi di abbigliamento ho bruciato. Alla fine ho regalato il ferro da stiro. Salvatore, benvenuto nel club, perché io francamente no, cioè lenzuola, asciugamani, camicie, magliette, io mi ci stendo sopra e faccio un po' così con le mani e alla fine le pieghe vanno via, credimi. Ma comunque tu le metti, alla fine con questo caldo le pieghe vanno via in ogni caso, quindi stai sereno. In più ora ci sono tutti, insomma, questi bei tessuti che si stirano da soli, no?

Tomorrow lo cantano i Duran Duran su RTL 105, 20 e 36 minuti, siete su RTL 105, Giorgia Sulina insieme a voi ancora per una mezz'oretta, naturalmente fino a, appunto, che finisce questa puntata di Shaker. Stiamo parlando delle cose che di casa non capite, non avete mai capito, con cui non avete un buon rapporto, no? Tutta questa nuova tecnologia, questi dispositivi iper appunto tecnologici, iper moderni, che spesso sono incomprensibili. Per esempio un amico, Simone, dice: sono entrato da qualche mese nella mia nuova casa, ho un giardino molto curato, ma nonostante ciò non riesco a programmare l'impianto di irrigazione. Tutti i giorni, mi sembri me, sono costretto a bagnare con la canna dell'acqua, proprio come si faceva un tempo, quindi l'impianto di irrigazione è bellissimo, iper tecnologico e super moderno, ma alla fine non funziona o non lo sai far funzionare. E capita spesso questa cosa, per esempio, vogliamo parlare del wifi? Del router? Delle password che devi cambiare ogni volta? Ecco, no, non ne parliamo, nel senso che quello è un altro capitolo. Tanti di voi mi stanno scrivendo al 378-378-105, ognuno ha un piccolo mostro da combattere in casa. E allora continuiamo con la musica, arriva Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: una delle canzoni, delle poesie in musica di Malika Yang, adesso è qui, nostalgico presente, il sottotitolo, una delle mie preferite, posso dirla, 20 e 44 minuti in questo sabato sera, Giorgia Sulina insieme a voi. Allora, un sacco di messaggi, tra l'altro cominciate a parlare tra di voi ed è bellissimo, al 378-378-105 riguardo alla tecnologia che abbiamo a disposizione a casa. Per dire, un amico scrive: vorrei sostenere che i prodotti attuali causano la parte più grande e stressante della vita domestica, la gente non ha semplicemente bisogno di così tante cose, non ne abbiamo bisogno, ci ostacola, si rompe e quindi pensiamo di doverla riparare con una grande perdita di tempo. E però la risposta potrebbe essere: tu stai mandando questo messaggio con un dispositivo elettronico, comunque con la tecnologia, e quindi è possibile, anzi, grazie a quello. E quindi io salverei, per esempio, dal panorama dei miei elettrodomestici, sicuramente la lavatrice numero uno, l'aspirapolvere mai più senza, e chiaro anche il frigorifero. Senza frigorifero non si può stare, no? Pensate quando non c'era. No, raga, non si può stare.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: un po' come Bonnie e Clyde, Tananai, Lisa, riascoltata qui con Storie Brevi su RTL 105, 20, 52 minuti. Allora, cose di casa di cui non sapete assolutamente nulla e che vi rifiutate di imparare, più o meno, ecco, suona anche così. Per esempio, un'amica ci scrive: Sofì, sono stata ricoverata per un mese, il mio ragazzo si è occupato della casa, del cane, del gatto e di me. Il suo tallone d'Achille non è riuscito a fare nemmeno una lavatrice. Vi lascio immaginare quanti panni mi sono trovata da lavare. E vabbè, adesso stai bene e quindi vai di lavatrice, se non altro tu la sai far funzionare. C'è chi non la sopporta, che ha un pessimo rapporto con la lavatrice. Però, allora, chiudiamo questo discorso perché volevo salutare un amico che sta andando a lavorare. Sentiamo.
1: Ciao Giorgia, non è il programma giusto, nel senso che sono Mauro da Lago Maggiore, sto andando al lavoro, ti ascolto in macchina e dopo sul posto con le cuffiette. Lavoro come vigilanza, sicurezza. Ciao, un bacione Giorgia.
0: Ma che bello, allora è bello sapere che cosa state facendo mentre noi siamo qua in diretta e a questo punto tu sarai con le cuffiette mentre stai lavorando. Nessuno deve sapere che tu ascolti la radio, no? E che ascolti RTL 105, quindi noi non lo diciamo a nessuno, fai finta di niente. Nel frattempo però ascolta la buona musica. Pinguini, Tattici, Nucleari.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca.

0: un ricordo.
1: Siamo arrivati a quel momento di ogni programma nel palinsesto di RTL 105 dedicato veramente al passato, quindi alla storia della musica, di un pezzo che effettivamente ha attraversato gli anni, ed eccolo qua. Naturalmente si tratta del nostro Millennium Hit. Questa sera vi regaliamo The Beatles, Yellow Submarine.

Hasta luego, hasta luego.

0: Yellow Submarine, un capolavoro dell'animazione. Addirittura l'ex direttore della Pixar, che ha fatto anche Toy Story, ha detto, ha proprio dichiarato: senza questo brano, ma soprattutto senza questo video, il mondo dell'animazione non sarebbe così come lo conosciamo, anzi forse non sarebbe proprio esistito. Quindi dobbiamo ancora, insomma, inchinarci al genio, al capolavoro dei Beatles e a coloro che hanno realizzato questo brano. Naturalmente l'appuntamento è per domani sera con una nuova puntata di Shaker. Vi lascio ovviamente con tutto il resto del palinsesto di RTL 102.5. Da Giorgio Sinè intanto grazie per aver partecipato anche questa sera. Fate bravi, ciao. E anche a Calvi, in provincia di Terni, sono le 21.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buonasera da Sergio Gadda. Sono in corso le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, che risulta disperso nel lago di Vico da questo pomeriggio, dopo che è finito in acqua. Dalle primissime informazioni, Cavallari era appena salito su una piccola barca assieme alla moglie quando si è tuffato per rinfrescarsi. Dopo essere riemerso avrebbe detto di non sentirsi bene, ma la barca, che non era ancorata, si è allontanata e chi era a bordo non sarebbe riuscito a raggiungerlo in tempo. Un incidente che si è verificato a pochi metri di distanza da tanti bagnanti che avevano deciso di trascorrere la giornata al lago di Vico. Continua anche la caccia all'uomo dopo il triplice omicidio di ieri sera nel quartiere Casalotti a Roma. Alessandra Giannoli.
3: La procura della capitale ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni e la polizia ha diffuso una foto di Hossein Shadat, presunto autore della strage della famiglia originaria del Bangladesh, padre, madre e bimba di 8 anni, sterminata in casa a colpi di mannaia nel quartiere Casalotti. Le forze dell'ordine stanno dando la caccia al 43enne connazionale delle vittime in Italia da tempo, privo del permesso di soggiorno, che un anno fa aveva presentato una richiesta di protezione internazionale alla questura di Frosinone, istanza attualmente in corso di valutazione. Si segue intanto la pista del delitto passionale. Shadat, che frequentava l'abitazione dopo essersi presentato nell'appartamento per molestare la donna, cosa che avrebbe fatto anche in passato venendo sempre respinto, l'avrebbe ammazzata insieme con la figlia. Solo successivamente al rientro del marito della 38enne sarebbe stato ucciso Kamal Uddin e aggredito il figlio 20enne di quest'ultimo, corso in strada per chiedere aiuto. Il giovane ricoverato al Gemelli con ferite e traumi non è in pericolo di vita.
2: Arriva adesso la notizia che il governo, tramite l'avvocatura dello Stato, si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla procura nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Ustica. L'udienza, nel corso della quale il giudice sarà chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione, è fissata per il prossimo 30 settembre. Cambiamo argomento. Sotto il caldo estremo, oggi a Milano si è svolto il Gay Pride. Nicolò Pompei.
4: Il caldo torrido milanese non ha battuto la voglia di partecipare alla grande manifestazione in città. Gli organizzatori del Pride parlano di circa 350.000 partecipanti. La marcia si è messa in moto poco dopo le 17.30, partita da via Vittor Pisani vicino alla stazione, termina all'Arco della Pace, dove stanno arrivando le ultime persone, dove è in corso l'evento finale. Il Pride si è aperto inoltre nel ricordo di Mirko, il ragazzo ucciso dal padre a Camaiore insieme alla madre perché non accettava la sua omosessualità. È l'omotransfobia che lo ha ucciso, chiarisce la segretaria del PD Schlein, che a sorpresa ha sfilato per una parte del percorso sul carro del partito ed è tornata a chiedere una legge per combattere questi reati d'odio. Anche il sindaco Giuseppe Sala ha parlato della necessità di una legge che punisca questi reati e poi ha annunciato che a Milano nascerà presto un luogo di tutela dei diritti delle minoranze sessuali e di genere, cioè un Rainbow Center.
2: E siamo al traffico.
1: Via Radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete. Due segnalazioni al momento sulla 1 Milano-Napoli, coda per incidente tra fine inizio complanare di Piacenza verso Milano e sulla diramazione per Ravenna, un chilometro di coda per veicoli in panne tra Fornace e Zarattini e svincolo Lugo in direzione della 14 Bologna-Taranto. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
6: Amici di RTL 102.5, buonasera, io sono Mauro Corvino, il vostro concierge fino alla mezzanotte. Staremo insieme e non ci sono solo io, naturalmente c'è la grande musica di RTL 102.5 e un grande evento, il Gardaland Summer Festival. Ogni tanto faremo una puntatina per vedere chi si sta esibendo sul palco. Grandi ospiti come Mr. Rain, D'Argent D'Amico, Baby K, Merkin Cremont e anche uno speciale prezzemolo in versione DJ. Grazie mille, saluto immediatamente i nostri maggiordomi, il nostro Stefano Mungi e Beppe Di Dio invece che cura la regia della TV. Ma naturalmente per accedere a questa suite ci vuole una password per accogliervi, e la password è 378 378 1025. Voi fate questo numero, registrate un vocale oppure mi scrivete un messaggio e poi naturalmente vi leggerò e vi ascolteremo. Iniziamo subito con la musica, il nostro Power Hit DNA, Gabri Ponte, Gio

Michael Moore, che tra l'altro sarà protagonista domani a Milano con il suo concerto, se magari qualcuno dovesse essere da quelle parti. Naturalmente RTL 102.5 è sempre molto attiva a ricevere i vostri contenuti audio, video, per capire un po' come sta andando. Cosa importante, ricordate che ci sono ancora i mondiali, quindi dalle 23 ci collegheremo anche con Nicolò Pompei, che ci darà qualche aggiornamento sulle partite del gruppo L, le ultime partite del girone: Panama, Inghilterra e Croazia, Ghana. In questo momento la situazione, insomma, è un po' in bilico, perché le prime due sono a 4 punti, poi c'è la terza che segue a 3 punti. Insomma, la situazione è complicata. Sicuramente stasera avremo delle risposte importanti.

0: Senti che piano, senti. Si adatta perfettamente alla suite di RTL 102.5 Star Walking. Lil Nas X alle 21:19 minuti di sabato 27 giugno 2026. Ma amici, avete sentito che finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5 Radio Z e Radio Freccia? Scusate un attimo che vado in cantina. Ecco, io ho recuperato un bellissimo zaino di RTL 102.5, questo naturalmente lo potete trovare sul nostro nuovo store online. Tra l'altro potete trovare maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione e attenzione, entro il 31 luglio con il primo ordine riceverai un omaggio speciale. Quindi è molto semplice, utilizzate l'app, potete vedere una miriade di prodotti. Tra l'altro noi li abbiamo lì a disposizione per farli vedere un po' a voi. Io ho già adocchiato qualcosa, ma secondo te Stefano, cioè io lo devo acquistare online o posso chiedere a qualcuno? C'è una via preferenziale oppure no, niente, devo spendere i soldi? Peccato, dico peccato perché alla fine sono belli i prodotti, quindi mi tocca veramente pagare. E non è che siamo ricchissimi qua, siamo ricchissimi di iniziativa più che altro. Amici, noi torniamo tra poco, 378 378 1025.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
3: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
4: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani, dalle 15, Gran Premio in Austria. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.

0: Splendida Chandelier di Sia nella suite 102.5 su RTL 102.5 alle 21 e 29 di sabato 27 giugno 2026. Io sono Mauro Corvino, ma a proposito di Chandelier, siccome io sono un amante anche della musica metal, vi consiglio la cover metal di un certo Leo Moracchioli, quindi italianissimo. Andatela a cercare pure su YouTube perché è una bellissima versione. Ma adesso ci aspetta una bellissima novità su RTL 102.5, protagonista Mr. Rain, uno dei protagonisti del Gardaland Summer Festival. Eccola qui, Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Gli anni 90, ragazzi. Che bomba la Bush, Sweet Dreams, all'interno della suite 102.5. Non lo so, profumo di festival bar, no? Gli anni 90, naturalmente, il festival bar era l'evento principale. Per fortuna è stato sostituito dal Power Hits Estate. Quest'anno ci sono due versioni: il Grand Opening, l'appuntamento che c'è stato al Foro Italico il 31 maggio, e poi vi ricordiamo, anche se sold out, lo potete seguire sul canale 36 del Digitale Terrestre, il grande evento, il decennale, il primo settembre dall'Arena di Verona, appunto Power Hits Estate. Ma adesso è arrivato il momento di ascoltare il disco di una mia carissima amica, Amélie, non è Francesco, su RTL 102.5.

0: Rescue Me su RTL 102.5 e 30 Second to Mars, che tra l'altro hanno annunciato ad aprile che l'11 aprile saranno a Milano in concerto con uno show che celebrerà due album iconici del gruppo, ovvero Beautiful Lie del 2005 e This Is War del 2009. Ne volevo approfittare per salutare un po' di persone che ci stanno scrivendo al 378-378-1025, in particolare Carlo e Fabrizio, che in questo momento, indovinate dove stanno andando? A Gardaland, sì, perché vi ricordiamo che la radio partner del Gardaland Summer Festival naturalmente è RTL 102.5. Dalle 22 inizia la diretta in radiovisione su Radio Z o sulla nostra app RTL 102.5 Play. Noi qui all'interno della suite faremo qualche incursione, vedremo qualche esibizione di qualche ospite e poi dalla mezzanotte c'è l'appuntamento con la discoteca nazionale con Angelo Baiguini, Jessica Brugali e il DJ Sautufao per farvi ballare in radiovisione. Noi torniamo tra poco, amici, rimanete lì, non è che fate che poi andate, eh? Rimanete qui.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
8: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
9: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
7: Bene, parliamo della casa al mare.
8: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
9: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
10: Sigma, il tuo risultato vale.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Sicuramente uno dei dischi più belli dei Muse, Follow Me, su RTL 102.5, sabato 27 giugno 2026. Tra l'altro, ieri è uscito il nuovo e decimo album del gruppo, ovvero The Wow Signal, e insomma poi saranno in Italia dal vivo il 20 e il 21 novembre a Milano. Molti si sono avvicinati ai Muse perché loro hanno curato anche la colonna sonora della saga di Twilight, soprattutto le ragazze innamorate di Pattinson ne sanno a pacchi dei Muse proprio per questo motivo. Ma la domanda che mi faccio e che ti faccio: tu cosa fai questa sera?
1: Stare

0: Basket Case, Green Day, terzo singolo estratto dal loro terzo album in studio Dookie, uscito nel 1994. Io a tal proposito volevo ringraziare la mia professoressa di inglese alle superiori, la professoressa Natale, che invece che farci studiare Shakespeare ci fece studiare proprio il testo di Basket Case, perché in gergo colloquiale vuol dire persona che è incapace a gestire la propria vita a causa di ansia, stress, problemi di salute mentale. Quindi la mia professoressa era avantissimo. Oggi per fortuna si parla spesso di sanità mentale. Nel 1996 la situazione invece era più particolare, più spinosa. Adesso noi ci fermiamo, ma diamo lo spazio alle ultime news con il nostro Sergio Gadda. A tra poco. Anche a Viareggio, in provincia di Lucca, sono le 22.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Continueranno per tutta la notte, con l'ausilio di apparecchiature speciali, le ricerche nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari e il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, che risulta disperso dal pomeriggio. Mentre erano al largo, Cavallari si è tuffato dalla barca per fare un bagno, ma non è più riemerso dalle acque. Da quel momento è scattato l'allarme. Voltiamo pagina. È salito nuovamente il bilancio delle vittime del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Massimiliano Mantiloni.
3: 1.430 morti, oltre 3.200 feriti, 50.000 dispersi. Secondo le stime delle Nazioni Unite sono 7 milioni le persone che potrebbero essere state colpite da due terremoti in Venezuela e i danni dal sisma saranno pari al 6% del prodotto interno lordo del paese. È morta Francesca Mannina, la seconda siciliana che risultava dispersa. La 56enne era originaria del Palermitano. Secondo il ministro dell'Interno Tajani sono una quarantina gli italo-venezuelani dispersi. La Guaira, centro della devastazione, stazione, un cimitero a cielo aperto. Centinaia di feriti sono giunti a Caracas, dove è caos negli ospedali. Il personale medico opera al limite delle proprie possibilità. Molti cittadini donano acqua, cibo e presidi sanitari per sopperire alle gravi carenze. Si registrano code davanti agli obitori. Mentre la terra trema ancora, 1.600 soccorritori sono arrivati dall'estero, anche dall'Italia, con un team di 97 persone della Protezione Civile.
2: Una maxi frana, torniamo in Italia, si è staccata in Val di Genova.

0: All'interno del Parco Naturale ad Mello Brenta in Trentino blocca oltre 100 escursionisti. Il distacco è avvenuto in una zona piena di sentieri per le passeggiate estive. La strada non esiste più e sono al lavoro gli elicotteri per portare in salvo i turisti. Ora il Mondiale di calcio, oggi si chiudono ben 3 gruppi. Ci presenta la giornata Nicolò Pompei, buonasera.
1: E così, buonasera. Oggi l'ultima giornata dedicata ai gironi. Tra meno di un'ora in campo la squadra del gruppo L. L'Inghilterra deve vincere contro il Panama, già eliminato, per consolidare il primo posto. La Croazia serve un punto per garantirsi sedicesimi da migliore terza, ma battendo il Ghana scavalcherebbe proprio gli africani, posizionandosi alle spalle degli inglesi. Nel gruppo K, Portogallo e Colombia, già qualificate, si affrontano alle 1:30 di notte per il primo posto del girone, ma i sudamericani basta anche il pareggio. L'Uzbekistan è praticamente fuori, gioca contro il Congo, che con una vittoria passerebbe tra le migliori terze. Si chiude poi alle 4 con il gruppo J. Per Giordania e Argentina il destino è già scritto, asiatici eliminati, campioni in carica ai sedicesimi, Algeria e Austria infine si giocano tutto, ma un pareggio accontenterebbe entrambe.
0: Siamo al traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Buonasera da Vanessa Minotti, giornata di domenica assolata con dei temporali di calore tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e a tratti in serata, anche su Ovest Piemonte, ma il dato importante saranno le temperature, perché il caldo sarà davvero intenso con valori che si avvicineranno anche ai 40 gradi su alcune zone del centro-nord. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona serata e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla 13 Bologna-Padova rimarrà chiuso fino alle 6 di domani mattina il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in entrambe le direzioni. Per il momento non abbiamo altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: E non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Amici di RTL 102.5, io sono Mauro Corvino, il vostro concierge, lo sapete, questa è la suite 102.5, saremo insieme fino a mezzanotte. Già a partire da quest'ora cercheremo di spiare un po' quello che sta succedendo a Gardaland, a proposito del Gardaland Summer Festival. Già sono sul palco Jessica Brugali, Angelo Baguini, il DJ Satufo, insomma ci si diverte tantissimo. Ricominciamo con il nostro Power It. Giulie, Biagio Antonacci, l'ultima canzone.

Elisa Noiro su RTL 102.5 all'interno della suite. Alle 23, come vi ho detto all'inizio, ci collegheremo anche con Nicolò Pompei perché ci sono le sfide del girone L della World Cup FIFA 2026, ovvero Panama, Inghilterra, Croazia, Ghana. Si stanno definendo le ultime fasi dei tabelloni perché da quest'anno, da questa edizione, ci sono i sedicesimi di finale, non gli ottavi, perché ci sono 48 squadre partecipanti al mondiale. Partite di cartello già ne abbiamo: Germania, Paraguay, Francia, Svezia, abbiamo Brasile e Giappone, che è molto interessante. Insomma, c'è un po' di roba da vedere anche per quanto riguarda i sedicesimi di finale. Adesso c'è Olivia Rodrigo, Drop Dead, bravissima lei, che si esibirà ad aprile proprio a Milano, all'Unipol Dome.

Ferro nella suite di RTL 102.5, sabato 27 giugno 2026, le 22 e 21 minuti. Io sono il vostro concierge per questa sera, quindi sapete che c'è una password per entrare, la password è 378 378 1025. Tra l'altro è cominciato finalmente il Gardaland Summer Festival, se volete fare qualche incursione voi potete utilizzare la nostra app RTL 102.5 Play, ma cercheremo di collegarci anche noi, spiare qualche artista. Ricordo il parterre d'eccezione: Mr. Rain, Dargen D'Amico, Baby K, Merck e Cremont, e poi c'è una bella sorpresa che non vogliamo spoilerare, no? Vero?

0: Stefano, lo diciamo dopo, lo facciamo vedere direttamente in diretta. Quindi dicevo, la password è quella lì, 378 378 1025. Ne approfitto per salutare un botto di gente che ci sta scrivendo. Saluto Manuel, saluto Andrea e aspetta chi c'è? Francesca, Luigi, Antonio, grazie mille ragazzi, continuate pure a scriverci. Vi dicevo, c'è il Gardaland Summer Festival, ma c'è anche il mondiale di calcio, quindi dalle 23 vi ricordo che Nicolò Pompei si collegherà con noi per darci le ultime notizie su Panama, Inghilterra e Croazia, Ghana. Ricordiamo che la sfida è accesissima perché la distanza di punti è pochissima e quindi è tutto da decidere.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
4: Ma cosa dici?
3: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
4: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
5: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro. Scegli di stare bene. Una donna
6: non può. Francesca Michielin torna dal vivo da novembre con un nuovo tour nei principali teatri italiani. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: Hai un'idea? Vuoi costruire qualcosa che lasci il segno? Arriva a Milano Generazione Impresa, un incontro con giovani imprenditori che ce l'hanno fatta. Lasciati ispirare dalle loro storie e fatti guidare dal confronto diretto. E dopo, aperitivo e DJ set. Generazione Impresa ti aspetta il 29 giugno a Milano. Info su experience.regione.lombardia.it.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
10: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

Anna Pepe Désolé su RTL 102.5 all'interno della suite 102.5. Ne approfitto per salutare Carla, Roberta e Giulia che sono di ritorno da una cena a base di carne argentina. Ammazza, buona, anch'io sono carnivoro e vi dedico la nostra novità.

0: Che bella, c'è aria di festa, è recuperabile Trigno insieme a Ermal Meta nella suite di RTL 102.5. Io sono Mauro Corvino, il vostro concierge, ma come vi ho promesso prima, noi faremo delle incursioni sul palco del Gardaland Summer Festival, dove stanno conducendo questa strepitosa serata Angelo Baiguini e Jessica Brugali. In questo momento si sta esibendo Mr. Rain. Ci vogliamo collegare? Sentiamo.
1: Ma no.

un secondo come le comete. Griderò, griderò il tuo nome fino a perdere la voce. Sotto la pioggia, sotto la neve, sospesi in aria come due altre.

0: sotto la pioggia, sotto la neve, sospesi in aria come due altalene.
1: Mr. Rain in diretta dalla Gardaland Summer Festival, una serata incredibile. Io sto invidiando tutte le persone che in questo momento stanno assistendo a questa serata. Poi per chi mi conosce bene, io sono un grande appassionato di parchi di divertimento e di musica, quindi questo è lo show perfetto. Crazy Alanis Morissette alle 22:36 su RTL 102.5.

proposito di Crazy, mi scrivono: ciao, stiamo guardando la diretta da Mantova, potete dire a Veronica che è troppo forte, grazie mille. Certo, ciao Veronica. Harry Styles, Dance No More.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Questa domenica Olly insieme a Giuli su RTL 102.5. Olly che è stato protagonista nella sua Genova allo stadio Marassi, una 3 giorni incredibile, grandissimo successo dei suoi concerti, in particolare il video che avete visto sul canale 36 del Digitale Terrestre, molto ironico perché lui è alle prese con una mungitura di una vacca e diciamo non sa dove mettere le mani. Stessa cosa accadrebbe per me, invece so che Stefano Mungi se ne intende, quindi potrebbe dare lezioni anche in radiovisione. Potremmo fare una rubrica dedicata proprio a questo. Intanto, Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni su RTL 102.5.
2: Silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

Black Eyed Peas su RTL 102.5. Ne approfitto per salutare Marco e Katia che ci scrivono da Cagliari. Ciao ragazzi, adesso buon vento.

0: Suite 102.5 di RTL, appunto 102.5, ma adesso ci colleghiamo immediatamente con il palco del Gardaland Summer Festival, perché si sta esibendo Dargen D'Amico. Sentiamo, si balla, amici.
1: Mi piace la musica dance, che pure un alieno la impara, e mi piace che non mi sento più giù. Come non mi sento più giù?

ancora fame. Io non parlo col mio cane, ma c'è un bel legame. E sto anche vedendo una, sono già tre sere. Per ora mangiamo bene, ma... E non si può fare la storia se... Tu mi hai levato tutto tranne l'appetito. Ogni tanto in lontananza se...

0: fottitene!
1: D'Argent Amico in diretta dalla Gardaland Summer Festival, questa è RTL 102.5, tanti ospiti questa sera, abbiamo avuto Mr. Rain, adesso D'Argent Amico ha concluso la sua esibizione, dopodiché ci sarà Baby K, Merck & Cremont e una piccola sorpresa che vi faremo in diretta. Volevo salutare Andrea che scrive: ciao Mauro, volevo segnalarvi un piccolo problema, ho acceso la suite 102.5 pensando di ascoltare solo 5 minuti e invece è passata un'ora senza accorgermene. Complimenti davvero per la compagnia che fate e per la bella energia che trasmettete, ma in realtà è così, crea dipendenza RTL 102.5. Ma noi adesso ci fermiamo perché diamo spazio alle news. Anche a Castelnuovo in provincia di Trento sono le 11 della sera.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, che risulta disperso da questo pomeriggio dopo un tuffo nel lago di Vico nel Viterbese. L'uomo, dopo essere entrato in acqua, non è più riemerso. Possibile che abbia avuto un malore. In queste ore così dolorose la mia vicinanza e quella di tutti i colleghi di governo vanno a Eugenia Roccella e alla sua famiglia. È quanto scrive sui social la premier Giorgia Meloni. Vicinanza anche dalle opposizioni. Un bambino di 8 anni è caduto dal balcone di casa ed è in gravi condizioni all'ospedale Bambino Gesù di Roma. È successo in serata a Ferentino. Il piccolo, secondo quanto si apprende, si è sporto dal balcone di casa al secondo piano di uno stabile perdendo l'equilibrio. E caccia all'uomo invece, quell'uomo che ieri sera ha ucciso con una mannaia una famiglia del Bangladesh a Roma. Alessandra Giannoli.
4: Hossein Shadat, di origine bengalese, privo di permesso di soggiorno, presunto autore della strage della famiglia originaria del Bangladesh, padre, madre, bimba di 8 anni, sterminata in casa a colpi di mannaia nella serata di ieri nel quartiere Casalotti a Roma. Il 43enne è ancora attivamente ricercato. L'uomo fermato nel pomeriggio a Bologna su un Frecciarossa dopo alcune segnalazioni non era in realtà il sospettato. La strage sarebbe stata compiuta in due fasi. Il presunto omicida, che frequentava l'abitazione delle vittime, dopo essersi presentato nell'appartamento per molestare la donna, cosa che avrebbe fatto anche in passato venendo sempre respinto, l'avrebbe ammazzata insieme con la figlia. Solo successivamente al rientro del marito della 38enne sarebbe stato ucciso Kamaluddin, il consorte, ha aggredito il figlio ventenne di quest'ultimo, corso in strada per chiedere aiuto. Il giovane è ricoverato ora al Policlinico Gemelli, ha ferite e traumi diffusi in varie parti del corpo, ma non è in pericolo di vita.
3: Si gioca il Mondiale di calcio, Nicolò Pompei, buonasera.
5: Buonasera, si gioca già a New York, 0-0 tra Inghilterra e Panama. Gli inglesi sono già certi della qualificazione ma puntano al primato nel gruppo L, sfidando appunto Panama, già sicuramente out dal mondiale. Tuchel cambia qualcosa dopo il pari contro il Ghana, dal primo Rashford e Saka, con Kane in attacco in mezzo, trequartista Rodgers, dietro titolari O'Reilly e Kansa. A Philadelphia anche si gioca da 30 secondi, si affrontano Ghana e Croazia, africani in ogni caso qualificati anche in caso di sconfitta come eventuale migliore terza. La Croazia ha bisogno di almeno un punto per centrare la qualificazione, ma l'obiettivo è vincere per sorpassare proprio il Ghana e chiudere al secondo posto. Tanti giocatori in campo per la Croazia che hanno giocato in Serie A: Modric, Sucic, Baturina e Pongracic. 0-0 su entrambi i campi. A te.
3: Siamo al traffico.
2: Via Radio.
6: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete e al momento non registriamo disagi alla circolazione. Vi informiamo però che per programmati lavori di manutenzione sulla 8 Milano-Varese fino alle 5 di domani mattina rimarrà chiuso il tratto tra Solbiate e Albizzate e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico

0: in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
1: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, è tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Amici di RTL 102.5, io sono Mauro Corvino, questa è la terza e ultima ora della Suite 102.5, insieme fino a mezzanotte. Come avete potuto sentire, ogni tanto ci colleghiamo con il palco del Gardaland Summer Festival, ma come avete potuto sentire anche durante il GO, ci sono due partite dei mondiali, ovvero Panama-Inghilterra e Croazia-Ghana. Per il gruppo L, partite decisive, appena ci saranno aggiornamenti naturalmente interverrà il nostro Nicolò Pompei. Ricominciamo con il nostro Power Hit.

0: Bailando Enrique Iglesias su RTL 102.5, questa è la suite 102.5 con Mauro Corvino. Stasera sono il vostro concierge, sabato 27 giugno 2026. Sono cominciati gli incontri valevoli per il gruppo L della Coppa del Mondo, Panama, Inghilterra e Croazia, Ghana. Al momento siamo al nono minuto, si gioca in contemporanea, e 0-0 entrambe le partite. Appena ci saranno degli aggiornamenti, ci sarà il nostro Nicolò Pompei che ci descriverà quello che accadrà. Allora, stiamo seguendo anche il Gardaland Summer Festival, abbiamo fatto qualche incursione, abbiamo visto l'esibizione di Mr. Rain, di Dargen D'Amico. Tra l'altro la serata è cominciata su RTL 102.5 Play alle 22. Noi stiamo facendo qualche incursione e poi vi ricordiamo che a partire da mezzanotte ci sarà l'edizione speciale della discoteca nazionale con il DJ Sautufau e naturalmente con i nostri Angelo Baiguini e Jessica Brugali. Ma adesso ci ricolleghiamo perché c'è Baby K, diciamo una delle bravissima mie preferite, proprio da brano. Gardaland, sentiamo.
1: Vedi che quando ti diverti il tempo vola, quindi secondo voi qual è? Allora, sono 11 anni ormai di questo brano,

0: Facciamo Roma Bacocca insieme, sì? Allora vai.
1: Ragazzi, non so se notate il corpetto in radiovisione. Pensa Mungi con quel corpetto, guardami con quel corpetto.
2: Perché voglio rifar festa, se non importa trucco la...

Bravissima, Baby K dal Gardaland Summer Festival. Volevo contestualizzare un attimo per gli amici che ci stessero ascoltando solo alla radio. Oltre ad essere bravissima, sapete che Baby K è una bellissima ragazza e in questo momento sta indossando un corpetto meraviglioso che insomma mette in mostra tutte le sue qualità fisiche. E quindi dicevo, Stefano, ti immagini se io indossassi quel corpetto, che figurone che farei qui in diretta? No? Meglio la musica allora. Runaway, Lady Gaga, Dolce.

Lizzo, To Be Love, I'm Ready, questa è RTL 102.5, sabato 27 giugno 2026, io sono il vostro concierge Mauro Corvino e vi ricordo che per accedere c'è bisogno di una password, non di una tessera, quella che apre la suite, ma una password, un codice 378-378-1025, come hanno fatto questi nostri amici che ci scrivono dal comitato della Croce Rossa di Caravaggio, che ci sta ascoltando e stanno tornando dalla fiaccolata di Solferino e in questo momento gli stiamo facendo compagnia. Noi siamo felicissimi di farvi compagnia, cedete ancora attraverso la nostra password. Aggiornamenti al volo per quanto riguarda le due partite dei mondiali, Panama Inghilterra, Croazia Ghana, siamo al 21esimo ancora sullo 0-0, naturalmente se dovesse accadere qualcosa c'è il nostro Nicolò Pompei con gli ultimi aggiornamenti. Intanto c'è la chitarra di Santana, Smooth.

RTL 102.5. Allora, io non è che sono un tronco, ballicchio. La musica latina o latinoamericano non è il mio forte, però questa musica, la musica di Santana, è abbastanza semplice da ballare. Allora, se siete in radiovisione con me potete fare il passettino, anche se vedete solo il corpo e non vedete i piedi, passettino in avanti, così smooth, appunto, un po' smooth, un po' avanti, un po' indietro, insomma, quello da anziano in Florida, quel passettino lì. New Hit.

0: Quindi Tattici Nucleari su RTL 102.5, ma adesso ci colleghiamo immediatamente con il Gardaland Summer Festival perché c'è una bellissima sorpresa per tutti gli amanti di Gardaland e di Prezzemolo.
1: Pensate di andare via così?
2: Noi siamo qua quanto volete.
1: No, anche perché... Buonasera amici.
3: Buonasera, buonasera.
1: Merck and Cremont. Lo sapete che da domani sera alle 22.45 su questo palco ci sarà un nuovo DJ influencer che molto probabilmente vi ruberà la scena?
2: Ma lo portiamo in giro con noi?
1: Volete?
3: Ah sì, aggiungiamo.
1: Non lo so se Gardaland ce lo concede, perché c'è una certa gelosia, diciamo, perché
3: vero.
1: Il DJ in questione come si chiama?
3: Lo chiamiamo? Lo facciamo salire sul palco? E allora il Gardaland Summer Festival DJ Prezzemolo!
1: Prezzemolo! Però devo dire
3: buonasera.
1: Che Prezzemolo, Merck and Cremont sarebbe un trio
3: bellissimi.
1: Pazzesco.
3: Guarda.
2: Facciamo
3: stupendi.
2: Subito una collab. Sei pronto?
1: Dai, facciamo una collaborazione subito? Pronti? Dai, allora. Il palco è tutto vostro. Prego.
2: Allora, sei pronto?
1: Dai.
2: Tu schiacci qua.
1: Dai.
2: Ragazzi, sulle mani, un po' di casino al mio tre. Uno, due, tre.
0: Per chi ci sta ascoltando in radio, Merck e Cremont adesso sono con Prezzemolo sul palco del Gardaland Summer Festival.
2: Un po' entusiasmato, emozionato. Vabbè, capita a tutti di sbagliare. Rifacciamo.
3: Dai, riprova.
2: Ragazzi, però facciamo un po' di casino per DJ Prezzemolo al mio 3. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3.
3: Wow.
2: Con le mani.
0: Questo è l'esordio di Prezzemolo DJ.
4: Non ci posso pensare.

0: Grazie, buona estate, ci vediamo in giro. Prezzemolo, allora da domani sera 22.45 l'appuntamento è con il tuo DJ set. Grazie,
1: Prezzemolo, che bello questo trio.
2: Bello, è stato un bellissimo momento vissuto sul palco del Gardaland Summer Festival, ma attenzione perché si parla di mondiali, ci sono degli aggiornamenti. Buonasera Niccolò Pompei.
3: Eccoci di nuovo, buonasera a tutti. La Croazia in vantaggio al 31esimo, un gran gol del centrocampista dell'Inter Sucic, collo destro da fuori area rasoterra, e quindi Croazia in vantaggio contro il Ghana a Filadelfia. Con questo risultato la Croazia scavalca in classifica proprio il Ghana, si posiziona al secondo posto in classifica, cambia poco per il Ghana che si qualifica lo stesso così come migliore terza. 0-0 invece tra Inghilterra e Panama New York.
2: Perfetto, grazie mille, se ci saranno ulteriori aggiornamenti chiamaci pure, grazie.
3: Grazie a te, a dopo.
2: Annalisa su RTL 102.5.

0: Su RTL 102.5, vi ricordate prima che vi ho fatto vedere il passo di danza in radiovisione sulle note di Smooth di Santana, che dicevo un po' da anziano in Florida? Beh, ci ha scritto Saida da Bergamo, che fa il DJ, sta rientrando da un matrimonio dopo aver lavorato, e dice che per la canzone di Santana si sposa benissimo anche un semplice cia cia cia. E infatti il cia cia cia diciamo che è uno dei balli più semplici. Anche quelli che sono un po' tronco di legno si possono esercitare col cia cia cia, che non è quello della segretaria, ma in questo caso è quello di RTL 102.5. A tra poco, amici.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro. Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. La
1: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

The Fate of Ophelia, Taylor Swift nella suite 102.5 con Mauro Corvino. Tra l'altro sapete che Taylor Swift a breve convolerà a nozze con il famoso giocatore di football americano Travis Kelce, che comunque ha firmato un contratto prematrimoniale da 2 miliardi di dollari perché il papà di Taylor non si fidava. Insomma, lui è ricchissimo, però non vuole assolutamente che in caso di divorzio il marito poi successivamente possa avanzare qualcosa dal patrimonio di Taylor. Vabbè, ricchi e contenti ragazzi, ma adesso si continua a ballare su RTL 102.5. Tra poco ci sarà la discoteca nazionale in diretta da Gardaland. Questa è Magnetic, The Bowser.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eh già, la suite sta per chiudere, ma prima di chiudere, come al solito, suoniamo una canzone che ha fatto la storia della musica nazionale e internazionale. In questo caso il re del pop, Michael Jackson. Questa è Wanna Be Starting Something su RTL 102.5. Alzate il volume a palla.

ragazzi, è stato veramente un piacere far parte della suite 102.5. Io sono Mauro Corvino, sono stato il vostro concierge. Grazie di aver inserito la password 378-378-1025 per accedere a questa suite dove vi abbiamo regalato tanta roba, perché alla fine è la serata del Gardaland Summer Festival, quindi abbiamo avuto l'opportunità di dare anche una sbirciata, quindi vedere le esibizioni di Mr. Rain, di Baby K con un corpettino meraviglioso d'Argent Amico e la grandissima sorpresa e novità di quest'anno, ovvero il debutto come DJ di Prezzemolo, che vi farà compagnia ogni sera a Gardaland in queste serate d'estate. Subito dopo di noi c'è la discoteca nazionale, quindi la linea ritornerà a Gardaland, ma c'è anche il nostro Andrea De Sabato a farvi compagnia. Insomma, una notte bella intensa. Grazie mille a Stefano Mungi, grazie a Diego. Io vi do appuntamento.

0: appuntamento a domani tra le 13 e le 15 con Hello Weekend, sempre qui su RTL 102.5. Grazie mille amici, ciao! Anche a Porto Torres, in provincia di Sassari, mancano pochi secondi a mezzanotte.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Risulta disperso nel lago di Vico Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'uomo era in barca quando è finito in acqua e non è più riemerso. Le ricerche proseguiranno per tutta la notte. I vigili del fuoco stanno utilizzando anche i sonar per scandagliare i fondali del lago. E caccia all'uomo dopo il triplice omicidio di ieri sera a Roma. Ha ricercato un uomo di 43 anni che ha ucciso con una mannaia una famiglia di bengalesi e ferito il figlio della coppia. Alessandro Giannoli.
3: La procura della capitale ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni e la polizia ha diffuso una foto di Hossein Shadat, presunto autore della strage della famiglia originaria del Bangladesh, padre e madre bimba di 8 anni, sterminata a casa, colpi di mannaia nel quartiere Casalotti. Le forze dell'ordine stanno dando la caccia al 43enne connazionale delle vittime in Italia da tempo, che un anno fa aveva presentato una richiesta di protezione internazionale alla questura di Frosinone, istanza attualmente in corso di valutazione. Si segue intanto la pista del delitto passionale. Shadat, che frequentava l'abitazione dopo essersi presentato nell'appartamento per molestare la donna, cosa che avrebbe fatto anche in passato, venendo sempre respinto, l'avrebbe ammazzata insieme con la figlia, e solo successivamente al rientro del marito della 38enne sarebbe stato ucciso Kamal Uddin e aggredito il figlio 20enne di quest'ultimo, corso in strada per chiedere aiuto. Il giovane è ricoverato al Gemelli con ferite e traumi anche importanti, non è in pericolo di vita.
2: Fornire sostegno tecnico e logistico agli aggressori non è altro che un contributo chiaro e diretto a un'aggressione illegale, un atto sfacciato di aggressione e una grave violazione del diritto internazionale. È quanto ha affermato poco fa un portavoce del Ministero degli Esteri iraniano in riferimento a Giorgia Meloni, alla Premier, che ha negato di aver aiutato Stati Uniti e Israele nella guerra con l'Iran. Siamo ai mondiali con le due partite in corso. Nicola Pompei.
4: Si gioca nel gruppo L, ultima giornata. Inghilterra ancora bloccata sullo 0-0 contro il Panama a New York. Panama ben chiusa dietro, ordinata. Gli inglesi quindi non stanno riuscendo a creare occasioni. Unica vera palagol, quella per Rashford su punizione al terzo di recupero. Intanto la Croazia sta battendo il Ghana nell'altra partita del gruppo e si sta prendendo momentaneamente il primato nel girone. A proposito di Croazia, che gioca a Filadelfia, 1-0 appunto contro il Ghana, dominio croato nel primo tempo, al 16° palo di Vlasic, al 31° il centrocampista dell'Inter a portare avanti Modric e compagni, prende la mira da fuori area, collo destro alla sotterra che si infila all'angolino basso. Croazia, che quindi dicevamo passa momentaneamente a 6 punti, prima nel girone, Inghilterra seconda a 5, Ghana terza, qualificata lo stesso come migliori terza, a 4. È tutto.
2: Grazie Nicolò, ora il traffico.
1: Via Radio.
5: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non registriamo disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati lavori di ammodernamento sulla 26 Genova Gravellona Toce fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra la diramazione Predosa Bettole e Masone in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: E al momento non ci sono altri aggiornamenti. È tutto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Discoteca nazionale di RTL 102.5. Al primo posto, la musica.
7: Yes! Mezzanotte e 2 minuti, puntata speciale della Discoteca Nazionale, un concentratino più breve ma più intenso, live dal Gardaland Summer Festival. Ci sono Sautufau, c'è naturalmente Angelo Baiguini, c'è Jessica Brugali e un sacco di gente. Noi non siamo lì, ma lo saremo e lo siamo grazie a RTL 102.5. Linea Gardaland.

Eccoci qua, siamo collegati da Gardaland Summer Festival, la discoteca nazionale, puntata specialissima in questa notte. Buonasera, benvenuti all'ascolto. Le mani di Gardaland vanno verso il cielo, tutte.

0: diretta su RTL 102.5, la discoteca nazionale.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Biblioteca Nazionale, dal grande appuntamento Gardaland Summer Festival. Ringraziamo anche tutti quelli che continuano a scriverci al 378-378-1025, fateci sapere come state vivendo, come state godendo di questo nostro momento live da Gardaland.

le serate quelle belle, quelle con RTL 102.5 baby. Salutiamo Fabrizio che anche questa notte balla con noi a bordo della sua disco mobile in quel di Albano Laziale, provincia di Roma, mentre Alberto, probabilmente spinto da questo caldo, balla sul suo disco pavimento meditativo e rinfrescante anche, aggiungerei. Live dal Garden and Summer Festival.

amici che ballano con noi, non solo lì a Gardaland, ma naturalmente tutti gli amici in tutta Italia, da nord a sud, da est a ovest, connessi con l'unica radio che conta, RTL 102.5.

0: Nel frattempo mi sembra che sia successo qualcosa. Colleghiamoci con Nicolò Pompei. Nicolò!
1: E così si è sbloccato il risultato a New York. Inghilterra in vantaggio 1-0 su Panama. Dopo tanti attacchi inglesi finalmente si sblocca il match su calcio d'angolo battuto perfettamente all'interno dell'area. Si fa trovare pronto il numero 10 Bellingham, che firma il primo gol in questo mondiale. Con il sinistro quasi atterrato dai difensori avversari, riesce comunque a prendere il pallone e a portare l'Inghilterra in vantaggio. Panama 0, Inghilterra 1. La Croazia invece sempre in vantaggio 1-0 contro il Ghana.
0: Grazie Nicolò. Clap your hands.

c'è qualcuno che parte, vedi? Ciao a Sara Camilla, che se la balla mentre mette, cioè, mette ordine e fa la valigia per partire per il mare alla grande.

0: Summer Festival. Ci sono anche un sacco di amici che stanno ballando con noi da tutta Italia. Un altro gol dell'Inghilterra, colleghiamoci con Nicolò Pompei. Vai Nicolò!
1: E così si è sbloccata la partita definitivamente. L'Inghilterra ha iniziato a giocare. Inghilterra 2, Panama 0. Ha segnato finalmente Harry Kane, invisibile nel primo tempo. Questa volta pescato in area perfettamente. Colpo di testa tra due difensori. Inghilterra 2, Panama 0 al 67esimo minuto. Inghilterra di nuovo prima nel girone L. È tutto.
0: Grazie, Nicolò.

0: Jesolo, ci sono Mario, Antonio e Alessandro. Invece in provincia di Cremona ci sono Mauro, Anna, Alessio e Checca. Volume a Pallettoni, è la discoteca nazionale a maggior ragione live questa notte, in una versione un po', diciamo, juice, un po' un succo, un concentratino di discoteca nazionale, ma dal vivo, dal Garden Summer Festival.
1: Check this up.
0: And so to salutiamo che Michele, Sara e Rachele da San Zeno, 25 gradi, vi va bene? Qui a Milano ce ne sono 30 a quest'ora di notte, pazzesco. Manco a Ferragosto.

Bellissimo il messaggio da Prato con Carmelo Lucrezia Donatella e Giuseppe, che dice: la vostra musica è energia pura, non ci modificheremo mai. Bravi, non modificatevi. Bellissimo, siete fantastici ragazzi.

E nel frattempo continuiamo a ballare grazie a RTL 105 come se fossimo lì a Gardaland, al Summer Festival di Gardaland. In console, inquadrato in questo momento, Mr. DJ Sao Tufao.

Fest. Salutiamo il bar Kizune di Manervio. Ciao Gaia, Laura, Giulia, Nico, Carlo, Sara. E poi dalla splendida Trani ci sono Gabriele e Maria Antonietta. Ciao.

Sofia con Marika, Vanessa e Mirella in quel di Bologna. E poi ancora Silvana e Manuel da Sesto Calende Varese. Cosimo e Daniele invece ballano con noi da Palermo. 378 378 1025.

0: Nel frattempo mi sembra che stia succedendo qualcosa, anzi è successo qualcosa. Nicolò,
1: ha pareggiato il Ghana al 73esimo minuto a Filadelfia contro la Croazia, ma c'è un check del VAR in corso per una possibile posizione irregolare di fuorigioco. L'attaccante del Ghana aveva segnato su calcio di punizione, ma appunto sulla traiettoria un suo compagno si trova in posizione di offside. Vedremo se verrà considerata una posizione attiva o passiva per il passaggio del suo compagno, ma comunque il check del VAR è ancora in corso. Per adesso il gol è buono, Ghana 1 Croazia 1, ma appunto check del VAR in corso.
0: Grazie Nicolò.

0: Nicolò, allora mi sembra che sia stato confermato il gol del pareggio del Ghana.
1: Esatto, per adesso è confermato, si aspetta ancora l'ufficialità dell'arbitro che sta proprio al monitor del VAR per valutare la posizione dell'avversario, se è regolare oppure no, dal momento in cui è stato calciato il pallone. Vediamo cosa decide l'arbitro in questo momento al centro del campo per dire ai giocatori se il gol del Ghana è valido o no. Con questo risultato la Croazia si riporterebbe al terzo posto

0: sotto il Ghana secondo, ma è confermato, come dicevi bene, quindi Ghana 1, Croazia 1, Ghana che si riporta al secondo posto alle spalle degli inglesi, con la Croazia terza, ma comunque qualificata tra le migliori terze.
1: Ah, quindi va bene, è il caso. Però se dovesse vincere il Ghana invece, no, lo stesso.
0: Se dovesse vincere il Ghana comunque sarebbe secondo, sì, ma a pari punti con l'Inghilterra, che però è prima per la differenza.
1: Esatto.

Royal. Mezzanotte 39, siamo in diretta live con la discoteca nazionale, il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, est a ovest, ogni sabato allo scoccare della mezzanotte. Questa notte puntata speciale dal Gardaland Summer Festival. Salutiamo anche Andrea e Simona. Il tavolino della loro disco sala si trasforma in un cubo. Bravi. L'importante è che regga, regge il tavolino, il peso, sì. No, non voglio dire che siete sovrappeso.

Saluto Giulia, grazie Giulia, che scrive: grazie signor Andrea per trasmettere i nostri messaggi. Non darmi del signore che mi fai sentire più vecchio di quello che sono. E poi salutiamo Carmine, mister, tra le strade di Capalbio dove ci sono 23 gradi, beh, fa freschino, qua ce ne sono 30 a Milano, 30 all'ombra. E poi un saluto lo mandiamo a tutti gli amici di Meda, Brianza, Franca e Cristiano, stanno ballando con noi. È la discoteca nazionale live su RTL 102.5 dal Gardaland Summer Festival.

0: Mezzanotte 44, ci ricolleghiamo con Nicola Pompei. È successo qualcosa, eh?
1: Eh sì, perché a Filadelfia la Croazia si è riportata in vantaggio sul Ghana. Il gol del centrocampista del Torino, che gioca quindi nella nostra Serie A, Vlasic, calcio perfetto battuto, calcio di punizione perfetto battuto da Modric in testa di Vlaovic, di Vlasic, che quindi prende la mira, palo gol, Croazia 2, Ghana 1, Croazia che quindi sorpassa nuovamente in classifica il Ghana, Croazia secondo, Ghana terzo e Inghilterra ovviamente prima.
0: Beh, diciamo che era abbastanza nelle previsioni, se dovesse finire così, insomma, io se avessi puntato due noccioline le avrei puntate su appunto
1: sulla carta, sì. Croazia più forte, sì, del Ghana, certo.
0: Sì, sì, sì. Poi vabbè, in questo mondiale ci sono state parecchie sorprese, no?
1: Sì, insomma, Capoverde, esatto. Sì, sì, sì.
0: Grazie Nicolò. E intanto salutiamo anche Sabrina e Corrado da Punta Ala, rientrano a Piombino.

Bellissimo, questo saluto al suo amore che è responsabile dei negozi di Garland, fantastico. Simona, speriamo che avanzi, lui magari non ti può sentire in questo momento, però sappi che scaricando l'app RTL 102.5 Play in ogni momento puoi riascoltare on demand le puntate che vanno in onda sulla prima radio nazionale, compresa la discoteca nazionale. E glielo fai sentire questo messaggio d'amore. Elysium Pub, Calatafimi, Segesta, presenti anche questa notte. Gracias.

0: Early.
1: Live da Gardaland, saluto Fao ancora in console, salutiamo anche gli amici di Caserta come Fabiola e poi ancora Alessandro, Andrea e le due Alici che sono in strada dalle parti di Spotorno. Wow. Le due Alici.

anche in quel di Barletta fa molto caldo, ce lo immaginiamo. Salutiamo Michele che sta ballando proprio da lì, salvo Elisa e Giorgio da Modica, Antonella da Crispiano, che se non sbaglio provincia di Taranto. E poi ancora, stiamo ballando sul tavolo perché il divano è troppo caldo, Marina e i suoi cuccioli da Torino. Eh sì, è la musica di RTL 102.5 live dal Gardaland Summer Festival. In console, Sautufau.

Joe da Brescia, che ci stanno ascoltando appunto sul canale 36, volume a paletta, come dicono loro, da Brescia. Rastaman by Brescia.

Mezzanotte 51, questa è RTL 105. Anche dall'Inghilterra ballano con noi Maria e Maria Francesca. Spiegaci anche da dove, magari. Cioè, più o meno l'Inghilterra è famosa. Sei a Londra, sei a Birmingham, a Manchester United. (Ride)

Can't Wait. Sono gli ultimi minuti della Discoteca Nazionale Live per questa notte, versione ridotta ma veramente esclusiva dal Gardaland Summer Festival.

Nel frattempo è già finita tra Panama e Inghilterra, ha vinto l'Inghilterra 2-0, mentre sono i minuti di recupero tra Croazia e Ghana, ancora la Croazia in vantaggio 2-1.

perché Emanuele, forse per l'ultimo weekend in Cina, Zhu San. E poi salutiamo gli amici che lavorano in chirurgia dei sarcomi, Istituto Nazionale Tumori di Milano, Francia e Matte, grazie per quello che fate. Ciao anche a Jason Montalvo.

0: Ormai siamo in chiusura qui, eh? Siamo in zona Angelo Baiguini, lo vedo, lo sento.
1: Wow!
0: Vedi?
1: Mamma mia, che suono questa notte!

0: allora siamo arrivati veramente alla fine di questa serata speciale in diretta da Gardaland. Però prima di salutarci dobbiamo fare un po' di ringraziamenti, giusto?
1: Esattamente, sì. Beh, innanzitutto un grazie immenso a Gardaland per averci ospitato in questa cornice magica, davvero grazie. E grazie a tutti voi, grazie alla direzione artistica, tutto lo straordinario staff tecnico e i team direzione e marketing di Gardaland. Grazie davvero, grazie.
0: Grazie di cuore anche a FM Media per l'organizzazione e la produzione musicale di questo evento perfetto, e ovviamente grazie a tutte e a tutti voi per averci seguito sin dalle 22, prima in diretta su Radio Z e poi qui su RTL 102.5. Io posso fare uno spoiler?
1: Vai, dai, tu dai. Tutti quelli che vuoi. Ah, solo uno, solo uno.
0: Uno solo, uno ci solo. Rivediamo ad Halloween. Buona estate a tutti. Grazie a Jessica Brugali.
1: Ma grazie a te, Angelo Baiguini.
0: Ma
1: grazie.
0: Soprattutto grazie al DJ Sautupau.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte. Ciao.
1: Ciao, grazie.
2: Ci rivediamo ad Halloween, è stata bellissima. Ringraziamo naturalmente tutta la truppa, tutti gli amici, insomma il grande appuntamento con Gardaland Summer Festival. Colleghiamoci subito con Nicolò Pompei. Allora, che è successo in questo gruppo L ai mondiali di calcio?
3: Ecco, facciamo il punto proprio del gruppo L. Croazia batte Ghana 2-1, quindi missione sorpasso compiuta. La Croazia passa da seconda, il Ghana passa lo stesso ai sedicesimi ma da migliore terza. L'Inghilterra invece mantiene il primo posto battendo 2-0 con fatica il Panama. Per adesso sappiamo solo che la Croazia, passando da seconda, affronterà i sedicesimi una tra Colombia e Portogallo. Con questo gancio ti dico che alle 1.30 arriverà Andrea Salvati a disturbarti, perché ci sarà appunto Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan. Questo è il gruppo K, poi il gruppo J più tardi alle 4, Algeria-Austria e Giordania Argentina.
2: Beh, non è male, devo dire, la prossima partita della Croazia sarà piuttosto interessante. Va bene, grazie a Nicolò Pompei. Allora ci sentiamo più tardi per Noi Dire Mondiali, ma adesso partiamo con i Nottamboli, la prima canzone di Giulia e Biagio Antonacci.

0: Mercy. Mercy, the Bless Madonna, 1:09, puntata speciale dei Nottambuli, perché non capita a quest'ora del sabato, però insomma è una puntata così. Però naturalmente, come sempre accade durante i Nottambuli, potete interagire con noi, il numero è sempre quello, 378-378-1025. Se vi scappa una telefonata, noi siamo qui, anzi siamo ancora più contenti, quindi 02-25-15-15. Così, e poi naturalmente, come sempre, non dimenticatevi di elargire i vostri messaggi vocali, quindi fa molto male trattenerli, e quindi 378-378-1025. Qua mi chiedono un saluto speciale, Giulia me lo chiede, puoi salutare Papà Paolo? Ecco, speriamo allora che Papà Paolo sia all'ascolto e abbia così carpito questo tuo messaggio, questo tuo saluto davvero importante. Tanto amore, bravi, grazie! A proposito di amore, amore fa è proprio di pari passo con la poesia. Sal Da Vinci.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

The Weeknd, Blinding Lights, la 1:16. Per chi si fosse messo in contatto, in connessione con RTL 105 solo nell'ultimo minuto, dirà: ma come mai non c'è la discoteca nazionale? Perché questa sera, oggi diciamo, è stata una giornata davvero speciale con la discoteca nazionale in diretta dal Gardaland Summer Festival. Per quello, quindi, un po' rimaneggiata, anche perché diciamo che tra una mezz'oretta più o meno arriverà anche Andrea Salvati e seguiremo le prossime partite dei mondiali, quindi noi dire mondiali. Nel frattempo stanno arrivando dei messaggi vocali, io saluto tutti quelli che stanno tornando dai concerti, che sono in giro, fa veramente molto caldo, ci arrivano testimonianze da tutta Italia, anzi da tutta Europa, ed effettivamente è così, però è anche vero che è estate, alla fine ci sta, dai, poi abbiamo l'aria condizionata, ci siamo abituati bene. Negli anni passati io mi ricordo avevo delle macchine senza aria condizionata e vi posso garantire che comunque ci sono state annate con caldo, se non peggio, ma diciamo almeno simile a quello che stiamo vivendo in questi giorni. Quindi non lamentiamoci troppo. Elettra Lamborghini.

0: Thompson Eye, meglio conosciuta come Muffami Muffami, era Dance Monkeys su RTL 105 in Ottamboli con Andrea De Sabato, la 1:23. Sentiamo un messaggio vocale.
1: Ciao Ottamboli, siamo in autostrada.
0: Ciao.
1: Io con mio figlio Riccardo stiamo andando verso Parma a casa, perché siamo andati a Torino a vedere il concerto di Eros Ramazzotti, concerto fantastico. Adesso stiamo tornando a casa, siamo in autostrada. Ciao a tutti.
0: Ciao. Ciao, buonanotte ragazzi, buon rientro a casa. Salutiamo anche quelli che ci seguono nella social TV, come Giovanni, come Simone, che peraltro è stato al San Siro, al Meazza, a seguire la grande serata San Siro Dance con Gabri Ponte. Nel frattempo intravedo un Andrea Salvati piuttosto in forma, devo dire, proprio felice, bello, bronzato. Da quando sono ricominciati i mondiali hai preso proprio colore. Eri proprio pallido, sembravi
2: sì,
0: in corsia.
2: Sì, ero pallido, sì. Quando ero vivo ero pallido,
0: esatto.
2: Adesso da morto invece...
0: No.
2: Buonasera a tutti, ferma immediatamente il tutto, un momento, perché bisogna dare una notizia fondamentale.
0: Temi,
2: per la serata.
0: Parkeggiate
2: in quattro frecce, un momento
0: sì.
2: Che qua la situazione è un po' complicata.
0: Sì.
2: Comunque bisogna fare i veri complimenti al triatleta di RTL 102.5.
0: Sì.
2: Signori e signori, Andrea De Sabato.
0: Che triatleta, scusa.
2: La discoteca nazionale. Malanotte no.
0: E
2: adesso
0: e
2: mai dire mondiale.
0: Ragazzi,
2: mondiali. Restate connessi, perché si prenderà solo una piccola pausa quando arriva poi Andrea Tuzzi, ma poi non stop news, puntata speciale dedicata ad Andrea De Sabato.
0: Certo.
2: Va non bene. Stop news, esatto. Non stop De Sabato si chiamerà domattina, eccezionalmente di domenica.
0: Nel frattempo avrai seguito Panama Inghilterra.
2: Sì, certo.
0: Ero lì. E Croazia Ghana. Eri anche lì, cioè,
2: ero anche vabbè. Lì. Momento, perché qua c'ho dei piccoli problemi tecnici.
0: Vabbè,
2: che cerchiamo di risolvere.
0: Ecco, però, mentre
2: eccoci qua. Siamo
0: problemi tecnici, possiamo dire quali sono le prossime partite.
2: Sì, siamo pronti per dire le prossime partite che seguiremo. Allora, la prima partita è quella più importante,
0: sì.
2: A livello proprio non tanto di partita, ma proprio a livello mediatico, diciamo, di interesse
0: sì.
2: Mondiale, è quella fra Cristiano Ronaldo e la Colombia.
0: Ok, quindi Portogallo.
2: No, Cristiano Ronaldo e la Colombia.
0: Va bene.
2: E anche Congo Uzbekistan, con il nostro Fabio Cannavaro seduto sulla panchina dell'Uzbekistan. Uzbekistan che insomma lascerà questo mondiale
0: ha spaccato, spaccato.
3: Ma Andrea Salvati sì. È già entrato, è già iniziato noi dire
2: no, sì, perché non si era mai interrotto, voglio dire, tutto il resto è una sorta di,
3: perché io avrei una sigla
2: vuoi la sigla?
3: No, adesso non te la posso mettere.
2: Come la puoi, perché
3: adesso non te la posso mettere, adesso
0: no.
3: Partiamo con un bel material lover di Sienna Spire.
2: Bella idea, sei d'accordo?
0: Guarda, mi ha tolto le parole di bocca.
2: Guarda, ma che bello.

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Noi dire mondiali.
1: Mondiali.
2: Eccoci qua, noi dire mondiali.
1: Mondiali, noi dire mondiali, eh? Mondiali. Attenzione, noi dire mondiali.
2: L'abbiamo detto mondiali.
1: Attenzione, vicinissima, già la Colombia all'1-0, con questo tiro del colombiano Córdoba da due passi, sulla palla sopra la traversa. Non so se l'avessimo detto, ma lo ridiciamo. Signore e signori, Andrea De Sabato.
2: Andrea Salvati.
1: Signore e signori, Manuel Bella. David Bella.
2: E quindi siamo al completo. Io direi a questo punto, per festeggiare, partiamo con la sigla.
1: Un momento, se non diciamo neanche cosa? Se siamo qua a fare, voglio dire. Perché la Colombia è andata vicino al gol, sì. Ma contro chi? Portogallo-Colombia, Colombia-Portogallo, come preferite, e anche... Congo-Uzbekistan.
3: Quindi sono partite le partite?
1: Sì, sono partite, son partite le partite. Al momento Colombia 7 punti, Portogallo 5, Congo 2, Uzbekistan 1, ma in realtà perché insomma gli stanno già segnando il comunque. Uzbekistan 0, Congo 1, Portogallo 4, Colombia 6. Vedremo come va a finire. A questo punto,
2: cioè,
1: maestro,
2: è appena cominciata la partita, sono già 4-6.
1: È incredibile. No, questi sono i punti in classifica.
2: Che, allora, facciamo le cose in ordine. Sì. Partiamo con la bella sigla, direi la nostra sigla di Shakira. Sì, sì, sì. E poi dopo entreremo nel vivo di questa incredibile partita.
1: Le partite.

0: Vai, Paolino! Dove?
1: Vai. Allora, amici, altra notte di grande entusiasmo è qui su RTL 102.5. Allora, questo Colombia-Portogallo con Cristiano Ronaldo tornato alla ribalta nella scorsa partita, la doppietta, doppietta sì, che sì, gli ha consentito di diventare il primo giocatore a segnare in 6 mondiali diversi e consecutivi, veramente.
2: Quindi più di Messi,
1: sì,
2: cioè,
1: sì,
2: di
1: esatto,
2: Messi
1: diversi. Dove... lui però l'altro ha fatto più gol, invece Cristiano ne ha fatti, cioè qui è un po' una filosofia di vita, no?
2: Esatto.
1: È un po' meglio un uovo oggi o la gallina domani,
2: esatto,
1: è un po' questa la questione, quindi le due filosofie si vedono in queste, è meglio fare quello che ha fatto più gol o quello che ha segnato in piedizioni.
2: E che peraltro ha vinto anche un mondiale.
1: Vabbè, sì, questi,
2: Cristiano Ronaldo ancora no.
1: Ancora in corsa però,
2: sì,
1: non
2: sì,
1: si sa,
2: sì, certo,
1: non credo che insomma riuscirà, però Cristiano Ronaldo comunque ha vinto un europeo, che col Portogallo, ti ricordi? Tra l'altro l'ha vinto
2: sì,
1: senza giocare, ti ricordi che uscì alla finale.
2: Quindi
1: poi
2: non l'ha vinto.
1: No, l'ha vinto, cioè addirittura
2: l'ha vinto,
1: dalla panchina,
2: giocava,
1: addirittura cioè, dalla panchina.
2: Beh,

0: Certo che però per il Portogallo vincere un europeo senza Cristiano Ronaldo significa che non è solo...
1: Vabbè, l'aveva trascinato fino alla finale, poi la finale non stava bene, vabbè, quel che è. Comunque, vabbè, fatto sa che qua siamo al minuto 8, signori, 8. Minuto 8
0: e non è successo nulla.
1: La Colombia, a dir la verità, aveva sfiorato subito il vantaggio con quel destro sopra la traversa di Córdoba. Colombia, che è un po', se vogliamo, la vera rivelazione, perché di questo girone, insomma, anche delle squadre sudamericane, tolta l'Argentina, tolto il Brasile, non è che ce ne fosse, tolto il Messico anche, però è centroamericano.
0: Capoverde,
1: insomma, la vittoria con l'Uzbekistan per 3-1 all'esordio e poi la vittoria per 1-0 col Congo.
2: Ma Capoverde è in Africa, no?
1: No, Capoverde è di là, sì, è in Africa. Nell'oceano Atlantico.
0: Sì, Capoverde
1: è di fronte all'Africa, nel mezzo dell'Atlantic Ocean.
2: Esatto. Tanta ignoranza. Tanta ignoranza.
1: Sì, questo hai risaputo, caro Manuele. Sì, nonostante tutto.
0: Che lingua si parla a Capoverde?
1: Portoghese.
0: Ma non solo, si parla il
2: creolo.
1: Cioè questo misto che ne abbiamo già parlato dialetto, l'altra volta.
0: Sì.
1: Simile nelle assonanze al calabrese.
2: Calabrese. No, ma sarà un mix di francese.
1: Sì, viene fuori, sono queste pozioni che tu fai. Tant'è vero che sì, esatto.
0: Bello, il creolo capoverdiano.
1: Sì, con cadenza un po' del calabrese cosentino, in
0: proprio
1: particolare.
0: Proprio
1: del cosentino lì. Esatto, perché sono queste cadenze.
0: Beh,
1: significa
0: adesso. Cosa ti
1: dice? Perché tu sai che allora il portoghese è la stessa lingua che si parla in Brasile.
0: Sì,
1: questa cosa è assodata. Sì, ma mentre in Brasile è un po' più morbida, la pronuncia
0: più
1: in Portogallo invece più.
0: È un po' la differenza che corre tra l'americano, l'inglese americano e l'inglese inglese.
1: Esatto.
0: Che è un po' sembra il corsivo. Ti ricordi di quella
2: mia? Ma anche l'inglese australiano.
1: Ero riuscito a rimuoverla, ma adesso mi hai tirato fuori. Attenzione però, perché l'Uzbekistan, al primo vero affondo, si porta in vantaggio 1-0 sul Congo grazie alla rete di Shomurodov. Minuto 10, Congo 0, Uzbekistan 1. Ecco,
0: quindi ai fini della classifica.
1: Succede che l'Uzbekistan sale a 3 punti, quindi scavalca il Congo, ma viste anche, insomma, tutte le altre terze classificate negli altri gironi, insomma, ha poche possibilità di qualificarsi, però insomma non si sa mai.
3: Scusa, Andrea Salvati, non per lo sai che io sono pignolo. In realtà è la Repubblica Democratica del Congo.
1: Io che cosa ho detto?
3: Tu hai detto Congo. Sai che esiste anche il Congo.
2: Qua abbiamo il maestrino.
3: Questa è la Repubblica Democratica.
2: Abbiamo un maestrino.
0: È importante.
3: Tu sai benissimo essere state in passato lo
1: Zaire.
2: In Zaire.
1: Anche perché in Zaire, caro De Sabato, il nostro triatleta di questa sera, ricordiamo il triatleta.
0: In Zaire
1: si disputò a Kinshasa. Esatto. Il famoso incontro tra i pugili.
0: Mohamed Ali.
1: Bravo.
0: Foreman.
1: Bravo. Insomma, incontro epico.
0: Scusa, non ho capito.
1: Nel 76, Zaire 76.
0: Ma contro chi giocava Mohamed?
1: Contro
2: Coleman.
1: Non giocava.
0: Ma era già Cassius Clay?
2: Era già Mohamed Ali.
0: Mohamed Ali.
2: Ma c'è il film.
1: Bravo, lì però secondo me al terzo pugno che ha preso ha detto cambio nome.
2: Sbaglio, la storia che stiamo raccontando è quella che hanno fatto poi nel film Ali.
1: Il famoso Zaire 76, quindi quest'anno ricorre anche il cinquantenario. E infatti poi il nostro De Sabato farà un podcast dove racconterà alla fine quando vedremo tra le 3:30 e le 6 prima di cominciare la puntata di domattina. Comunque, allora, Uzbekistan in vantaggio 1-0 sul Congo, invece Cristiano Ronaldo Colombia al momento è ancora fermo sullo 0-0, però una bella Colombia che insomma è partita bene con Cordova. Abbiamo raccontato quel tentativo.
0: Belle le magliette, perché la Colombia sembra
1: gialla.
0: Brasile.
1: Esatto, gialla col pantaloncino azzurro.
0: Mentre il Portogallo sembra il Monza.
1: Più Torino, più che Monza è un po' più Torino, perché
0: Torino,
1: è un rosso più acceso. Intanto, attenzione,
0: granata.
1: Hanno steso Cristiano Ronaldo a terra sul contrasto, ma stoicamente si rialza. Lesto, seguiamo questo tiro dalla distanza di Fernandes del Portogallo, palla che si spegne sul fondo, 0-0.
0: Bene,
1: benissimo.
0: Aggiungiamo un po' di zucchero adesso.
1: Esatto, così.
0: QB, quanto basta, e quindi ci godiamo questa canzone. Insomma, basta prendere una a caso, sono tutti tormentoni quelli di zucchero. Partigiano Reggiano.

0: Partigiano Reggiano Zucchero su RTL 102.5 1.46. Noi dire mondiali. Andrea Salvati, caro Andrea, dimmi, qui ci scrive.
1: Dimmi, caro Andrea.
0: Alberto, sì. Coleman di una poltrona per due?
1: No. È vero, anche quel film, tra l'altro, mancano, credo, giugno, sei mesi, sai che ogni anno il giorno di Natale poco meno i senesi trasmettono una poltrona per due, un grande classico, sì, ormai sì, da oltre 40 anni è diventato.
0: Certo, io cambierei, metterei tipo, non so, il giorno della marmotta, lì, come si chiamava quel film? Cioè, bellissimo.
1: Un treno per
0: pomodori verdi fritti alla fermata.
1: A sorpresa, esatto, è una grande tradizione.
0: Cosa cambiamo un po'. No,
1: si sa, però sai che ci sono certe tradizioni, anche perché credo che ormai quella sera lì venga lasciato un po' in sottofondo nelle case. Cioè, non è che uno silenzio, tutti c'è,
0: sì, c'è lì, ogni tanto gli butti un occhio così.
1: Esatto, e rimane così. Noi invece continuiamo, non ogni tanto ma ininterrottamente ormai dall'11-12 di giugno, a seguire questi mondiali sui mondiali 2026. Questa sera, per l'appunto, al 16esimo, Colombia-Portogallo 0-0, mentre l'Uzbekistan del nostro Fabio Cannavaro sta vincendo 1-0 contro il Congo.
2: Io inizio ad abituarmi, comunque, cioè per me è una tortura seguire il calcio, sentire queste flemme.
1: Anche per noi averti qui,
2: ma siete obbligati, altrimenti non si va avanti. Quindi, però mi sto abituando.
3: Ti dico di più, questo pomeriggio era a casa mia e dissertava di calcio come un grande conoscitore.
0: Non è vero, sì, hai capito, diceva. Sì. Non è vero. Perché vedi quel take, comunque è bravo, ha fatto un ottimo dribbling.
2: Sì. Ma quello vestito là di giallo?
1: Ce n'è più di uno vestito di giallo, sono in tanti vestiti. Qual è la Colombia?
0: Cosa strana, ed è strano dirlo, l'arbitro ha la casacca nera.
1: È vero, che ormai è una rarità. Attenzione, però, questo fondo della Colombia al destro, grande parata del portiere del Portogallo. Ancora Cordoba da ottima posizione. No, qua niente.
0: Ma veramente
1: Cordoba da ottima posizione, l'incredulità di Cordoba, gran tiro, ma gli si oppone benissimo Costa.
2: Ah, una Colombia di spessore.
1: Una Colombia di spessore, esatto.
0: Però Cordoba, ce n'è uno di grande Cordoba. Sì, quello che faceva il difensore.
1: Tanto attenzione, mi sa, caro Andrea, che abbiamo sbagliato a rendere principe la partita Portogallo-Colombia, perché sta succedendo di tutto in Congo-Uzbekistan con il pareggio.

0: vantaggio del Congo al minuto 17, 1-1 fra Congo e Uzbekistan, con Mbuku servito da Sipenga che sigla la rete del 1-1.
1: Com'è che si chiama?
0: Mbuku. Attenzione, altro tiro della Colombia con Cordoba, ancora una volta, e ancora una volta gli si oppone Costa. Quindi insomma
2: sembra una partita di calcio Balilla, è presente?
0: Quale? Sì, perché questi tiri esatto, questo tra l'altro hai visto, c'è anche un tifoso della Colombia in tribuna. Altro qua, andiamo a rivedere quest'altro tiro sugli sviluppi del corner, ancora Costa che esce insomma pugni chiusi ed è via. Quindi insomma già io sto già contando qui sul mio taccuino già tre nitide occasioni per la Colombia con Cordoba contro insomma il portiere del Portogallo.
1: Effettivamente ci sono due tipi di gialli, ci sono i gialli di quelli che sono nel mezzo del campo e ci sono i gialli fluorescenti di lato. Ma ce
0: quelli sono gli steward, quelli sono gli steward.
2: Sì, e poi ci sono i gialli sugli spalti, che sono i tifosi.
1: Che gialli? Sono tutti gialli.
2: Tutto giallo.
0: Ti ricordi?
2: È un mistino, sì, è prevalenza, però vabbè, è normale.
0: Sto giocando in America, esatto, insomma,
1: io preferisco quello fluorescente, però mi piace di più il giallo fluorescente.
0: Sì, molto interessante,
1: giallo fluo,
0: esatto, molto molto. Sono partita invece questa un po' più contratta con la Colombia, che insomma finora si è mostrata un pochino più proattiva.
2: Ma che gruppo più proattiva?
0: Proattiva.
2: Sì? Stavamo dicendo, ma che gruppo è questo girone?
0: Il girone che vede questa squadra, il gruppo K. Famoso hotel che c'è qui nei pressi di Milano,
2: gruppo H,
0: gruppo K.
1: È la prima volta che c'è un gruppo K in un mondiale.
0: Sì, perché espanso le squadre, esatto.
1: In che senso hanno espanso le squadre? Noi ignoranti.
0: Questa non è difficile, hanno espanso. Ci sono più squadre che partecipano in questo mondiale, 16
1: sono
0: più,
1: aumentate.
0: Ben 16 in più rispetto alla storia dei mondiali.
1: Hanno fatto figli, per dire.
0: Intanto attenzione, errata corrige perché il gol di Mbuku è stato annullato.
2: No.
0: Esatto, per fallo. Attenzione. Però, è un peccato. Però insomma, bene per il nostro allenatore italiano Cannavaro, che insomma al momento resta in vantaggio, e dovesse maturare così insomma salirebbe al terzo posto con qualche velleità, speranza, anche se flebile, perché a differenza reti resta a meno 6 con 3 punti, di potersi qualificare ai sedicesimi.
2: Insomma, i migliori mondiali di sempre per l'Uzbekistan.
0: I migliori mondiali di sempre
2: quante
0: per l'Uzbekistan.
2: Volte ha partecipato?
0: Credo sia la prima. Adesso
2: la prima.
0: Però vi posso dare un'altra. Abbiamo parlato di Capo Verde, giusto? Capo Verde che è passata ai...
2: Non solo il primo anno che c'entra i mondiali, ma in
0: ma
2: più
0: passa ai sedicesimi. E vi dico di più. Nella storia dei mondiali è l'unica squadra imbattuta che arriva ai sedicesimi, cioè non che tra tutte le squadre che hanno preso parte ai mondiali e sono passate alla fase di mezzo diretta, è l'unica squadra che è imbattita. Poi probabilmente si sa mai, perché poi insomma giocherà con l'Argentina, quando deve venire il miracolo se riuscirà a passare.
2: L'appetito viene mangiato,
0: chi lo sa.
2: Comunque Mbuku
0: fallo di Mbuku.
1: Ma ha commesso fallo, quindi Mbuku non
2: però è parente di Mbuto.
0: No, adesso bisognerebbe indagare. Chiediamo al nostro David Bella, che adesso andrà subitamente a verificare se è Mbuku e parente di Mbuku. Comunque, quello che conta è che qua siamo arrivati al 22esimo, hai capito? Ed è 0-0 fra Colombia e Portogallo. Intanto in tribuna inquadrati due personaggi del quale fra poco vi diremo chi fossero, sempre chiedendo al nostro David Bella.
2: Secondo me è una roba presidenziale.
0: Può essere, perché presumo anch'io. Mentre l'Uzbekistan è sempre in vantaggio 1-0 su Congo.
2: Intanto si scalda Achille Lauro e scende in campo con Comuni
0: Immortali.
2: Bellissimo.
0: Bravissimo.

0: Canzoni immortali, Achille Lauro su RTL 102.5. È un momento che si ripete, immagino che faccia caldo anche negli Stati Uniti.
1: Stato si gioca a Miami, questa partita è al momento del cooling break, siamo al 25esimo, 0-0 fra Colombia e Portogallo, l'Uzbekistan invece sempre in vantaggio 1-0 sul Congo, partita viva, ecco la Colombia già vicina al gol in ben 4 occasioni, perché mentre andava Achille Lauro e presi trascinati dall'entusiasmo, c'è stata un'altra bella occasione con Arias della Colombia, tiro anche in questo caso parato di Costa, e poi c'è stato un calcio di punizione di Ronaldo dal limite dell'area, non niente di eccezionale,
0: la
1: è finito.
0: Pronuncia era un po' brasiliana però.
1: Costa. Il calcio di punizione di Ronaldo che finisce invece senza particolari problemi fra le mani basse di Vargas, quindi anche qui si resta sullo 0-0, però sono partita bella. L'espertissimo nostro Andrea De Sabato diceva giustamente sì. Sembra un po' una partita anni 70, dice, si gioca un po' a ritmi un po' lenti, sai, è anche vero che entrambe le squadre sono già qualificate ai sedicesimi di finale, qui c'è in ballo solo il primo posto nel girone, però insomma magari si tenta anche di provare un po' a conservare le energie e soprattutto evitare magari di farsi male inutilmente.
0: Certo, e poi bisogna anche capire se arrivi primo o secondo chi puoi affrontare,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: A volte per esempio credo che la Norvegia abbia volutamente, avrebbe perso magari lo stesso, ma abbia volutamente giochicchiato contro la Francia
1: per risparmiare un po' i giocatori per una questione di sedicesimi ottavi in prospettiva, però sai, poi è anche vero che non sai mai come andrà a finire, dire, ma credo che più per quello sia stato per far rifiatare alcuni giocatori tra virgolette titolari della Norvegia, preservarli proprio per il proseguio. Peccato non aver visto Holland, che insomma sarebbe stato bello vederlo contro la Francia. La verità è che la Francia, anche con la tra virgolette Francia 2, insomma.
2: Salva.
1: Dimmi.
2: Ma curiosità, ho sentito dire, probabilmente anche una fake news, che qualcuno volesse multare la Norvegia perché ha schierato una squadra B.
1: Perché non ha fatto giocare Holland. Però, insomma, questa
0: multa.
2: Ma infatti sembra
1: più folle della storia. Ad esempio, c'è stata una cosa molto bella. Allora, l'Argentina giocherà la prossima partita contro la Giordania. Ok, l'Argentina è già qualificata. C'è questo giornalista argentino che ha seguito tutti i mondiali. Addirittura il primo è stato quello della vittoria di Pelé in Svezia. Ha 91 anni questo giornalista, ok? E si è presentato in conferenza stampa con l'allenatore dell'Argentina.
0: Sì.
1: E ha fatto la domanda, ha detto: ma domani gioca Messi? L'allenatore argentino ha detto: di solito io non do queste risposte, ma di fronte a te che hai 91 anni, che hai seguito i mondiali, non me la sento di non dirti la cosa.
0: Respect,
1: non gioca Messi, almeno non parte.
2: E ora come la mettiamo?
0: Come siamo messi?
1: E siamo messi che quindi non giocherà titolare, però insomma un allenatore è giusto che abbia anche la possibilità di fare le proprie scelte.
0: Cari amici che ci state seguendo con tanta passione, non so se avete

0: sabato sera, stasera.
1: Sì, ma scusa un attimo, possiamo rimettere un pezzo della discoteca nazionale di sabato?
0: Su, Calembur a secchiate, non so se cioè, come siamo messi. Calembur a secchiate,
1: proprio così. Ma dicevo,
2: no, se dobbiamo mettere qualcosa, mettiamo il mio disco preferito del momento.
1: No, io adesso,
2: anche perché è già programmato.
1: Scusa, lo mettiamo, però adesso David Bella, del quale io mi fido ciecamente. Adesso David Bella ci taglierà, mi è tutto eccezionale. Insomma, visto l'altro, ci taglierà un pezzo della discoteca nazionale di prima. Perché insomma, sono gli amici, ma
3: Salva, sono lì, guarda, già sto partendo, sono proprio proiettato.
1: No, perché insomma è sabato sera, ci sono un sacco di ragazzi, di amici, di ragazze all'ascolto, che sono in giro di discoteche e cose. Noi, oltre alla musica,
3: se
1: anche
3: vuoi ti faccio la base con la botte.
2: Esatto, lui fa la batteria e noi rappiamo.
1: Esatto, dopo no, voglio un pezzo della discoteca nazionale di Andrea De Sabato. Ma non lo voglio, non credo sia stata una bella idea. Comunque, vabbè.
0: Allora, recuperiamo con Mace.
1: Sì, Mace.